un cambiamento totale e con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si

0: Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: paese più forte. Per me è un peccato, io gioco nel campionato italiano, io conosco tanti giocatori italiani che sono molto forti, ho giocato con tanti che sono molto forti, giovani o la generazione di prima. È un peccato, però io sono sicuro che l'Italia sarà di nuovo lì per il prossimo mondiale, sicuramente anche per il prossimo europeo che arriva tra 2 anni, e l'Italia sicuramente troverà la soluzione per ritrovare le sue valori per essere di nuovo a un mondiale.
1: Romelu, ti faccio l'ultima: questo Paris Saint-Germain è troppo più forte anche dell'Arsenal o ti aspetti una finale aperta?
0: No, io spero di vedere una bella finale della parte di tutte e due le squadre, perché sono due squadre che hanno meritato di essere lì, perché se tu vai nella finale di Champions League l'hai meritato, sono lì e io spero solo giustamente di vedere una bella partita e di divertirmi davanti alla TV.
2: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente del Torino Cairo, che tra le altre cose ha fatto il punto della situazione sull'allenatore futuro dei Granata, Torino che ancora deve scegliere se continuare con D'Aversa o puntare su un altro tecnico.
3: Sai, più che sfizio, quello era un derby cui noi tenevamo tantissimo, come anche il precedente, come tutti i derby. Abbiamo fatto un derby con grande voglia, con grande determinazione, un primo tempo un po' contratti, ma un secondo tempo, grazie anche ai cambi che ha fatto il mister, eccellenti, da Casadei a Che Adams, Angie, insomma, la squadra ha dato segnali molto forti e quindi siamo contenti. Poi l'obiettivo era di vincere, evidentemente, perché giustamente mi dicono ma hai vinto pochi derby, soltanto uno, eccetera, eccetera, però insomma abbiamo dato un segnale di essere una squadra che voleva fortissimamente quel risultato. Poi non siamo riusciti a vincere la partita, però certamente abbiamo fatto un buon derby. Per quel che riguarda la stagione, una stagione a due velocità, no? partiti malissimo, poi ci siamo ripresi bene, poi di nuovo male, poi un pochino meglio, però altalenanti. Poi è arrivato D'Aversa e devo dire D'Aversa ha fatto bene, ha fatto un buonissimo campionato con 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, ma insomma giocando

0: sarà sempre con grande determinazione, con grande capacità anche di gestire il gruppo, di mettere i giocatori al posto giusto. Quindi io sono alla fine è una stagione che abbiamo recuperato, è una stagione, non è una stagione di quelle che dici di cui sei orgoglioso, però è una stagione che chiudi al 12° posto. Non era l'obiettivo iniziale, ho fatto investimenti importanti, alcuni purtroppo non ti hanno dato, però insomma diciamo che è una stagione, per essere una stagione così complicata, alla fine si è conclusa discretamente, però non era l'obiettivo nostro.
1: Su D'Aversa?
0: D'Aversa stiamo ragionando, ci siamo visti ieri sera con Gianluca Petracchi, anche col nostro vecchio mister Giampiero Ventura, che non ha un ruolo in azienda, ma è una persona alla quale io sono molto legato, che mi ha sempre dato buoni consigli, che è affezionato a me e al Toro moltissimo, che ha fatto benissimo al Toro e con il quale abbiamo evidentemente fatto dei ragionamenti. Vediamo, D'Aversa, ripeto, ho detto prima, ha fatto bene, ha fatto anche meglio di quanto ci aspettassimo, è una persona per bene, è una persona con la quale ho un bel rapporto, vediamo alla fine cosa uscirà come risultato finale, come scelta.
1: Ecco, da quello che ci ha detto, la sua volontà è quella di continuare con D'Aversa.
0: No, non l'ho detto, ho detto che io stimo molto D'Aversa, però diciamo che è una decisione collegiale che prenderemo con Petracchi in particolare. Ventura non è in questo momento in società, per cui è una persona con la quale io mi confronto, mi dà consigli, ho fiducia in lui, però è una decisione più che prenderemo Petracchi ed io. Ragioniamo, Petracchi non è che non stimi il mister, tutt'altro, lo apprezza e lo ha apprezzato molto, così come il mister ci ha anche molto ringraziati per avergli dato questa bella possibilità al Toro di fare bene e di riproporsi, diciamo, come allenatore di qualità. Vediamo, non riesco a dire oggi cosa faremo, però non escludo nulla.
2: Ma non esclude quindi neanche un ritorno eventuale di Ventura in panchina?
0: Ventura mi piacerebbe, però Ventura è 6 anni che non allena, non è una cosa che gli posso neanche chiedere, anche se lui è in forma sbagliante, dimostra 10 anni meno, però io non me la sento di chiederglielo perché poi comunque è tanto che non allena. Parlare di calcio con lui è una goduria, è un piacere assoluto, ha una visione del calcio ancora oggi che è estremamente moderna. Ricordo che lui è quello che inventò il 4-2-4, è quello che cominciò a far giocare il portiere Gillet, che poi prendemmo anche noi, che aveva il Bari, cioè ha fatto tanto per il calcio e ancora adesso ha una freschezza di pensiero che è incredibile.
1: Presidente, non possiamo far finta che non ci sia questa contestazione continua da parte dei tifosi che le chiedono di cedere. Lei aveva anche aperto, no, la possibilità di poter cedere.
0: Ho aperto e continuo a essere aperto. Se arriva un'offerta, ma non sto chiedendo chissà che cosa, arriva un'offerta di uno che ha disponibilità economiche e che vuole investire e che considero una persona valida, ma io mi faccio da parte. Ho fatto 21 anni. Mi sono divertito, anche nei momenti difficili, comunque è tutto formativo, ho avuto anche dei momenti belli, mi sono divertito, tante cose belle che mi legano al Toro, poi se arriva qualcuno dopo 21 anni ci sta che io dica mi faccio da parte, vendo e vengo a vedere il Toro, magari in maratona, perché magari scelgo uno talmente bravo che saranno tutti felici, che farà meglio di me e quindi andremo a tifare un Toro che fa meglio. Quindi perché no? Io sono disponibilissimo.
1: E se invece Cairo sarà ancora il patron presidente del Torino, l'obiettivo della prossima stagione quale sarà?
0: Beh, allora, cominciamo a scegliere l'allenatore, cominciamo a fare la campagna acquisti e poi diremo tutto quanto. Però, insomma, facciamo una cosa per volta, ok?
3: Adesso scendiamo di categoria, andiamo in Serie B e parliamo dell'Arezzo, neopromosso nella Serie Cadetta. Ha parlato della squadra toscana il suo tecnico Bucchi, Cristian Bucchi, che appunto con l'Arezzo è riuscito a guadagnarsi la promozione in Serie B. Bucchi che è stato premiato al trofeo Maestrelli a Montecatini, sentiamo che cosa ci ha detto.
4: Raccontavo quest'anno che vincere dopo 15 anni di carriera, insomma, è stato meraviglioso. Credo che abbia ripagato un cammino lungo, bellissimo, a volte un po' più complicato, a volte insomma un po' nebuloso, però in questo percorso ho toccato la Serie A, ho fatto tanta Serie B, ho fatto della bella gavetta in Serie C, quindi quest'anno essere ripartito da Arezzo e essere riuscito a vincere, credo che sia stata per me una rinascita, con una maturità diversa sicuramente, quindi colgo la tua provocazione simpatica, nel senso mi piacerebbe ovviamente ritornare in Serie A e chissà che insomma questo sia insomma il primo passo per un nuovo salto.
5: Mi sembra ancora presto, però quali sono le prospettive per l'Arezzo l'anno prossimo in Serie B, un campionato impegnativo, tosto, lei lo conosce molto bene.
4: Sì, è un campionato molto, molto tosto, di grandissimo ritmo, secondo me c'è anche molta qualità, ho seguito tanto quest'anno, ho visto veramente esprimere dell'ottimo calcio, quindi mi sono divertito forse a vedere a volte più partite di Serie B che di Serie A e quindi mi aspetto un campionato molto difficile, ma credo che noi lo dovremo affrontare con grande coraggio, quello che ci ha contraddistinto quest'anno, non dobbiamo snaturarci, sappiamo di essere i più piccoli, insomma in categoria, ma saremo anche credo i più vogliosi.

0: d'accordo, avendo visto anche diverse partite di Serie B?
1: Ma guarda, sì, come dicevo prima, ho visto diverse partite, secondo me c'erano tante squadre che esprimevano un ottimo gioco. Guardando anche questi playoff mi sto proprio divertendo. In Serie A a volte vince il tatticismo, capisco il peso delle gare, capisco i punti in palio, però troppe poche volte vediamo delle partite spettacolari, no? E quindi in Serie B credo che si riesca ad unire lo spettacolo al risultato, e questo credo che sia un valore dei tanti allenatori bravi, come per esempio Massimiliano Alvini, che ha fatto qualcosa di straordinario quest'anno, ma tantissimi altri che hanno fatto molto bene, penso a Stroppa, penso a Calabro, penso veramente a tanti allenatori che quest'anno hanno fatto delle cose straordinarie, Aquilani, insomma, veramente, insomma, non vorrei lasciarne a casa qualcuno, però è un bel panorama, soprattutto da un punto di vista qualitativo, e credo di buona preparazione poi alla Serie A.
2: Ecco Cristian, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, te la chiedo ufficialmente, prima te l'ho detta anche in privato, hai avuto la grande occasione del Sassuolo, però sei stato bravo perché da quell'occasione negativa è ripartito un altro Bucchi, secondo me.
1: Sì, ci ho messo un po' di anni, devo dire la verità, perché Sassuolo per me è stata una parentesi straordinaria. Arrivata in un momento, ero molto giovane, che avevo 39 anni, e soprattutto arrivato in un momento in cui si era chiuso un ciclo lungo ed importante con Di Francesco. Quindi probabilmente in quel momento serviva un allenatore un po' più strutturato. Oggi la vivrei in maniera diversa sicuramente. All'epoca ero giovane, avevo tanta voglia di imporre le mie idee, in quel gruppo invece serviva probabilmente qualcos'altro, però poi con gli anni capisci, insomma, l'esperienza ti insegna, e la ripartenza ad Arezzo è stata proprio all'insegna di questo, cioè volevo ripartire dalla Serie C, riconquistarmi passo dopo passo tutto, e quindi vi ho fatto questo grande salto ora con grande desiderio, voglia, orgoglio, quello di ritornare in B. Adesso ci giochiamo questa stagione che deve essere all'insegna dell'entusiasmo, cercheremo di rimettere in campo qualità, entusiasmo, orgoglio, coraggio, tutto quanto, e poi chissà, il bello del calcio è che ti permette di sognare, no?
3: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Grazie, benvenuti. Ciao Arianna.
1: Ciao,
0: come stai?
1: Benissimo. Tu?
0: Secondo me benissimo, perché oggi ci divertiamo, c'è un personaggio clamoroso. Basterebbe solo citare qualche numero già per rendere l'idea.
1: Sì, ci sono dei campioni che veramente basta il nome perché si aprono dei cassetti dei ricordi, oppure, come dicevi tu, basta nominare qualche numero: 573 gol, 12 campionati vinti, 9 squadre, insomma un nome, un volto noto in tutto il mondo.
0: Vogliamo chiamarlo tutti insieme?
1: Ma sì, dai.
0: Zlatan Ibrahimovic. Benvenuto. Prego.
2: Ciao, ciao. Hanno detto 12 campionato e 14.
1: Attenzione. Adesso tiriamo le orecchie.
2: Senza creare qualche problema.
1: No, no, figurati. Adesso licenziamo qualcuno, ma insomma, non è un problema.
2: No, no,
1: senti,
2: 14.
1: Zlatan, sei arrivato con un incidente in autostrada e noi abbiamo detto, vabbè, farà come al Festival di Sanremo, salirà su una moto e verrà qua, giusto? Come sei arrivato?
2: Sono arrivato, no, in minivan, tutto ok, ho una schiena bloccata, non ho bevuto acqua per 3 ore, ma...
1: Beh, perfetto.
2: Ma sono pronto per voi e facciamo questo... Bel show.
0: Zlatan, tutti ricordiamo le tue imprese, ma la domanda che io mi faccio, che tutti si fanno, cosa fa oggi Zlatan Ibrahimovic nella vita? Consulente di Red Bull, com'è?
1: No, mi sa che non riposa tanto.
2: Adesso oggi
0: non riposa.
2: Oggi sono un operating partner.

0: Redbird Capital Fund, che è proprietà di Milan. Sono un rappresentante di proprietà in Milan e sono dentro anche proprietà. E il ruolo che faccio tutti i giorni è sto provando ad aiutare tutti di fare meglio. Poi a parte questo mi alleno, ho piccoli progetti che mi impegno con. Sono sempre in attività, perché da quando ho smesso di giocare calcio sembra che il tempo sta fermo, allora devo attivarmi di fare le cose per sentirmi un po' vivo, non come prima, perché è impossibile, questa adrenalina da calciatore non avrò stesso adrenalina come quando giocavo, però sono attivo e mi impegno.
1: Senti. Tu hai detto che dopo 25 anni di carriera di calciatore, insomma, qui avevi la giornata programmata, all'inizio ti sei goduto un po' la libertà, no? Che avevi
0: tre mesi.
1: Poco, è durata poco.
0: Poco.
1: Però
0: dopo 25 anni che ho creato futuro per vivere bene, è durato tre mesi, poi sono tornato di lavorare dentro un programma e va bene. Ultima volta che siamo visti ho detto dopo un anno ho tagliato capelli, fra un anno sarò pelato da tutto stress.
1: No. Scherzo. Non ti vediamo pelato.
2: Ci racconti qualche dettaglio della tua giornata tipo e anche della tua vita, perché viaggi molto. Quanto stai in Svezia? Quanto stai a Milano? Quanto tempo dedichi anche a te stesso?
0: 80-90% è Italia, Milano. Giornata può essere mi sveglio, o vado in palestra, o a casa Milano, Milanello, dipende dal programma, dipende come l'agenda, poi viaggio, vado fuori Italia, Svezia, ogni tanto, non tanto, poi fuori Europa anche, perché devo anche fare altre cose nelle Redbird, che sono dentro un mondo di entertainment e altre cose che voglio scoprire, dove Jerry Cardinale mi ha aperto un mondo diverso di quello che ero già dentro, diverse cose per crescere come persona e prendere altre esperienze per crescere.
1: Però tu mi hai raccontato che a casa Milano non hai voluto l'ufficio, ci spieghi perché?
0: Perché penso quando hai un ufficio mentalmente vai sempre verso l'ufficio, invece voglio essere più aperto e quando c'è qualche appuntamento, riunione, mi porto da loro e faccio appuntamenti da loro, perché mentalmente è troppo fissato verso questo ufficio.
1: Hai chiesto per accettare, perché insomma ci è voluto un po' per convincerti, perché insomma ci tenevi a questa nuova libertà appena conquistata, avevi chiesto tre cose, ce le ricordi?
0: Sì, riunione con Jerry Cardinale, che è padrone di Redbird Capital, mi ha convinto dopo un po', dopo 5-6 appuntamenti, e poi ho chiesto tre cose perché al fine ho detto o succedono queste tre cose o non entro. Prima era lungo termine di questa responsabilità, di questo progetto, vincere, perché tutto quello che voglio fare, devo fare, voglio sempre vincere, perché mi piace vincere e nel mio DNA devo vincere.
2: E a proposito,
0: poi terza cosa era essere me stesso. Se non riesco a essere me stesso non mi diverto e non mi piace, non sto bene, devo essere me stesso. E poi se ti piace o no,
1: problema tuo.
0: Problema tuo.
2: Dicevo, a proposito di DNA, due piccoli Ibrahimovic giocano a calcio, no? Che papà sei quando vai a vederli, dai qualche consiglio, litighi con l'allenatore, discuti? Che papà sei?
0: Mi metto totalmente fuori con allenatori perché è un percorso di loro, non voglio mettermi in mezzo. Poi quando parlano con me, mio figlio, do consigli, lo giudico come altri giocatori, altri talenti, altri ragazzini, perché non è facile per loro, perché hanno avuto un papà che ha fatto la storia, ho fatto quello che ho fatto. Allora già lì per loro sono già giudicati per colpa mia. Però sto aiutando prima di tutto ho consigliato di non giocare calcio, non è andato bene.
1: 2 su 2, Ibra, non è andato bene, no?
0: Non uno, tutto due.
1: Allora,
0: e poi sempre ho protetto tutto due di metterli con cognome di mia moglie, così almeno meno attenzione, più privacy, però al fine sanno chi sono. Ho spiegato l'altro giorno, nostra accademia si allenano in Vismara e di là non ho messo piedi per 2 anni perché non volevo che sembrava che i miei figli erano là per grazie a me o per colpa mia. Invece quello che arriva deve essere meritato e grazie a loro per il lavoro che fanno e sacrificio, se diciamo sacrificio, perché per me non è sacrificio, però tutto quello che fanno. Tutto quello che fanno devono meritare e non perché hanno un cognome di Ibrahimovic. Però al fine, come ho detto, non è facile. Però sto dietro, aiuto e tutto è destino.
1: Senti, non parli molto della tua vita privata, però qui a Trento facciamo un'eccezione, tanto siamo, diciamo, ci vedono solo sul sito della Gazzetta, insomma, ci vedono in
2: Siamo tra amici.
1: Siamo tra amici. Hai citato adesso tua moglie, ma in realtà Elena non ti ha mai sposato. Come mai?
0: Non sono sposato, perché quando ho chiesto mi ha detto no. L'unica persona che mi dice no in questo mondo, tutti gli altri sì. No, è forte, forte. Poi in realtà non volevo perdere il 50%. No, è mamma di mio 2 figli, sta bene così e poi siamo insieme da 25 anni. Dico sempre, ogni giorno che passa è un record. Stiamo bene, siamo più diciamo non ufficialmente moglie e marito, invece ogni giorno che passa si unisce ancora di più e più forte. Stiamo bene, dai.
1: Bellissimo.
2: E a proposito di curiosità, c'è ancora la foto dei tuoi piedi appesa da qualche parte in casa? Vuoi spiegare anche perché?
0: In casa mia in Svezia, sì. Oggi sono più belli. In questo momento erano attivi. E a casa mia c'è un quadro di questa foto, perché mia famiglia si devono ricordare tutti i giorni quello che mangiamo, dove viviamo e quello tutto che abbiamo è grazie a questi 2 piedi.
1: Vabbè, immagino che ci saranno tanti tifosi del Milan che ci stanno guardando e quindi qualche domanda sul Milan attuale te la devo fare. Il tuo DNA è vincere, ma insomma, allora questo Milan dove può puntare quest'anno?
0: Fino adesso stiamo andando bene. Questo estate è arrivato Massimo Allegri, Max Allegri, tutti conoscono. È un allenatore vincente, ha portato sua esperienza, ha portato equilibrio, stabilità. E poi spirito è top, quando vinci sempre spirito.

0: è top. Società ha fatto un grande lavoro di fare una squadra competitiva, di portare risultati. Poi, passo per passo, si lavora, stiamo tutti uniti per fare il meglio possibile e mettere Max nel migliore condizione per fare il meglio possibile.
1: Senti, Zlatan, sai che in Italia noi siamo tutti allenatori, no? E c'è anche.
0: Questo so, non solo Italia, tutto il mondo sono allenatori.
1: E c'è anche chi critica Max Allegri per il suo gioco, scarso spettacolo, pensa solo al risultato. Tu che ne pensi?
0: Io ho avuto Allegri come allenatore, abbiamo vinto insieme. Tutto che facciamo, facciamo per risultati. Milan ha DNA di vincere, deve vincere. E finché vinciamo, queste critiche si allontanano, no? Se non vinci, critiche si avvicinano, perché critica è parte di professionismo che facciamo, soprattutto quando giochi in un club come Milan, quando sei un top calciatore, top allenatore, e ti giudicano per risultati pure. Poi come gioca. Secondo me sta giocando bene la squadra, c'è un mix di calciatori di esperienza, presente e poi anche talenti che sarà per il futuro, devono crescere. E non vedo questo gioco che non gioca bene o male, invece la squadra sta giocando bene e sta portando risultati.
1: Ma è vero che a un certo punto della vostra relazione avete litigato molti anni fa, 2010-2011?
0: Non una volta, tante
2: Tante
0: volte.
2: volte.
0: L'altro giorno ha detto,
2: Però ce
0: no,
2: n'è uno in particolare che si ricorda.
0: uno che tutti si ricordano era a Londra contro Arsenal, perché prima era Champions League, prima partita a casa abbiamo vinto 4-0, poi abbiamo perso fuori casa 3-0, però
2: Siete andati avanti.
0: passati turno
1: Turno.
0: per il
2: Turno.
0: prossimo stage. Però sono una persona, quando perdo non è che sono contento. Poi ho fatto, non lo so se mi ha fatto una battuta e io ho detto, ma tu hai messo due portieri in panchina e lui ha detto, sì, ma tu hai giocato disastro, allora di là siamo partiti. Però è così, quando hai due vincenti con mentalità vincente in una camera è normale perché per noi da ex calciatore che sta dentro un mondo di calcio nel spogliatoio vicino alla squadra o dentro la squadra, per noi questo è normalità perché non è tutti i giorni che amore o abbracci o questo complimenti, invece c'è anche altra parte di questo mood, di questa situazione dove se entra due testa con diversi caratteri, diverse mentalità, per noi questo è tutto normale, però purtroppo quando esce in giornale, che non deve uscire, però purtroppo ognuno ha suo spia dentro, ma quando escono le cose per noi è normalità. Può essere che per voi tifosi, che sembra un po' wow, cosa è successo, non è normale o qualcosa così. Poi per giornalista questo è un momento che godono perché possono scrivere tutte le cose e diventa wow. Però per noi è normale, soprattutto per me.
2: E nel tuo nuovo ruolo ti capita appunto di andare negli spogliatoi o parlare con i giocatori? E insomma, la domanda di tutti un po' dopo Torino, se tu hai detto qualcosa, se hai preso Leao, gli hai parlato, l'hai attaccato al
0: Dopo
2: muro, non lo so.
0: Juventus Milan ero dentro spogliatoio perché sono vicino a siamo tutti là, entourage di società con Con la squadra e con l'allenatore, perché il Milan è come una famiglia, facciamo tutto insieme, quando perdiamo, perdiamo insieme, quando vinciamo,

0: Vinciamo insieme e siamo tutto insieme per fare meglio possibile. Dopo la partita erano tutti arrabbiati perché è una partita che si poteva vincere e volevamo vincere. E poi dopo va bene, è aria di Allegri, nessuno entra nella sua zona. Quando lui parla, parla lui e tutti gli altri ascoltano. Poi dopo che lui finisce suo speech o si è sfogato perché non era contento, ma era uguale per i giocatori, anche loro erano arrabbiati. E poi dopo che succedono tutte queste cose, è normale che vai da giocatori, parli individualmente con loro, che pensi, come è andato. Però dopo la partita ognuno è pieno di adrenalina. Allora c'è tanta emozione che passa, risposta che hanno subito dopo la partita non è stessa risposta giorno dopo, perché giorno dopo adrenalina è passato, si è entrato in un altro mood e per questo bisogna stare un po' attento quando si parla subito dopo la partita. Invece noi diamo spazio a ognuno. Di fare suo perché uno è deluso, altro arrabbiato e devono avere il suo spazio perché spogliatoio è come una casa. Quando entri là non devi proprio disturbare troppo giocatori e allenatore. Però erano arrabbiati, questo posso dire.
1: Ma e cosa manca a Leao per fare? Tu mi hai detto l'altro giorno che secondo te lui è uno dei giocatori più forti del mondo. E che cosa gli manca per
0: Ho
1: trovare?
0: visto, lo so che tanti parlano di Leao, se non si parlava di Leao non era uno dei più forti al mondo, perché se parla di quelli che sono più forti e quelli che non sono più forti non si parla di loro, purtroppo è così, perché ho esperienza di questo di 25 anni. E Leao, se guardiamo il passato, quando abbiamo vinto Scudetto, qualche anno fa Leao era più giovane, molto più giovane. Per me ha vinto da solo e quello che faceva la differenza da fenomenal, perché oggi squadre vincono da squadre. Prima c'erano giocatori che facevano differenza da solo e squadra stava dietro questo fenomenal. Leao ha vinto Scudetto da fenomenal. Ha vinto Supercoppa in Saudi 2 anni fa, mi sa che era 2 anni fa. È entrato, ha fatto la differenza, vinto, finale ha vinto, poi ha vinto anche Nations League con Portogallo. Parliamo di uno che ha vinto con la squadra e poi anche ha fatto differenza da solo. È un giocatore che chiediamo tanto da lui perché lui ha questa magia che ogni volta che fa qualcosa, chi non ha visto lo dice wow, chi lo ha visto, chi lo conosce lo dice ma questo è normale perché questo lo vediamo tutti i giorni in allenamento e chi l'ha seguito per un po' lo vede in partita anche. Poi quando fa meno di queste cose tutti iniziano con critica e così, però questo secondo me lui è arrivato a un'età, livello che tutte queste critiche lo dà stima di fare ancora di più. E aspettiamo tanto di Leo, è normale perché è uno dei più forti al mondo. Tutto qua.
2: Chi appartiene a questa categoria di giocatori più forti del mondo è sicuramente Luka Modric. Solo un matto poteva pensare che con Luka Modric il Milan non avrebbe più qualità. Quello che ha stupito è la sua tenuta fisica. A 40 anni Luka è ancora in grado di giocare 90 minuti ad alto livello. Cos'è la passione o la disciplina alla base di queste prestazioni?
0: Modric è un maestro. Quando entra in campo, lui è il calcio. Lui non gioca a calcio, lui è proprio il calcio. Questo questo non è un segreto, ha fatto una carriera

0: più di normale, una carriera incredibile. Fine campionato l'anno scorso abbiamo detto, la società era convinta che mancava esperienza e serviva esperienza per questa estate, però prima scelta era allenatore, poi da lì parte tutto il resto. Però esperienza, e se parlava con Modric, quando uno conosce un po' di persone fuori, ti dà consigli, ti dà raccomandazioni, com'è la situazione. Se parlava con Ancelotti e lui ha detto che era l'unico giocatore in Real Madrid che non è mai stato infortunato l'anno scorso. Allora fisicamente stava al 100%, se non di più. Poi ha una mentalità, non lo so se tutti, sicuro tutti hanno visto dopo Napoli, il foto, questo ti spiega tutto chi è, non bisogna parlare troppo, questo è passione. Questo è passione, identità, è un maestro. Poi non devo
1: Non ti ha fatto
0: essere.
1: tornare voglia di tornare a giocare a quest'età?
0: No, ma se c'era lui quando giocavo, allungavo carriera ancora 2 anni. Però siamo molto molto contenti di arrivo di Modric, quello che porta, ma non solo in campo, anche quello fuori campo, perché quando hai Modric fuori campo, nel spogliatoio, che va in pulmino con giocatori, altri ragazzi giovani, ma pure quelli che sono presenti con un po' di esperienza, avere Modric in fianco ti dà questa energia, ti dà motivazione di fare ancora di più. E pensa, grazie. Poi pensa quando è in campo, questo voglia ti dà di fare ancora di più. E poi se lui corre, quelli in fianco corrono doppio, questo sono sicuro.
2: Ibra.
1: Prego.
2: Hai
0: Posso
2: parlato?
0: prendere acqua, no?
2: Ci mancherebbe.
0: Perché il minima non c'era acqua. Cairo almeno ha speso un po' qua, non su.
2: Hai parlato dell'importanza dell'esperienza che la società appunto ha messo quest'estate. È un po' quello che, anche se siete due giocatori completamente diversi come carattere, è un po' quello che tu sei stato nel Milan dello Scudetto. Tu hai fatto, eri un allenatore aggiunto, no? Cioè andavi dai compagni, li spronavi in allenamento, quelli che non correvano li facevi correre, quelli che correvano li facevi correre ancora di più. È importante avere delle figure di riferimento e quella è stata forse una delle soddisfazioni maggiori della tua carriera, quello scudetto, lo scudetto del Milan di Pioli, con questo ruolo tuo particolare, no?
0: In una squadra va bene, tutto è un processo, tutto è un po' un esperimento. Hai squadre che hanno tutti giovani che sta andando bene, per esempio PSG, tanti giovani hanno fatto un anno e stanno andando ancora oggi bene. Poi altri squadra, come nostra squadra è oggi 20% esperienza, 60 presente, altro 20 più talento, no?
2: Aspettivo.
0: Potenzialità di crescere. Questo è un processo, un progetto come la società scegliere di avere risultati, soprattutto perché c'è un presente, poi c'è futuro, poi c'è dopodomani. Prima di mio arrivo era un progetto di puntare su giovane, quello come ho capito, perché non ero qua. Ero in America e volevano portare uno con esperienza che fa un po' guida, pilota, per portare questi talenti, non ragazzini, però talenti con meno esperienza, e portarli in avanti, farli crescere e portare risultati. Poi hanno pensato a me. Ma in realtà

0: Ho scelto io Milan, non è che Milan ha scelto me. Quando sono arrivato all'allenatore, poi come io ho detto a Modric, non aspettare, prendi subito il tuo spazio, fai quello che devi fare, devi essere te stesso, conosco molto bene questa squadra, se fai questo loro sono disponibili e ti seguono, devi solo fare la guida, più o meno come ho fatto io. Poi il suo approccio è diverso di mio, ovvio. Lui molto più leader in campo, invece io facevo campo e fuori campo. E poi mio modo di fare le cose può sembrare più aggressivo e più duro, però per me è normalità,
1: Può
0: ricordo.
1: sembrare, ecco.
0: Prendo più spazio anche fuori campo, perché l'altro giorno spiegavo quando non andava bene, ho detto manda solo me avanti, giornalista, per parlare
1: Quando
0: così.
1: c'era una sconfitta, hai detto
0: Esatto,
1: parlo io.
0: così andavo io e coprivo tutto io, perché per me questo di media, di comunicazione, critiche che abbiamo parlato prima, per me lo mangio per colazione. E così, poi se potevo giocare con Modric era una bella cosa, ma non è solo Modric, perché un giocatore non fa differenza da solo, perché serve anche aiuto di tutti gli altri. Per questa squadra è molto equilibrato
1: Giusto.
0: bene.
2: Senti, Zlatan, allargando un po' lo sguardo, a parte il Milan, guardi tanto calcio? E chi ti diverte, chi ti fa saltare dalla sedia con una giocata?
0: Lo sai, quando hai giocato a 25 anni calcio, ma pure quando giocavo, sempre guardare calcio mentalmente ti stanchi, perché devi prendere energia per giorno dopo, per fare allenamento, poi fai le partite, poi ogni 3 giorni c'era una partita, poi devi guardare anche in televisione, poi non solo questo, dovevi giocare anche a play
2: Certo.
0: calcio. Era 24 ore, per questo non guardavo, però se c'erano partite, derby in Inghilterra o in Spagna, sì, guardavo. E poi certi giocatori guardi solo perché giocano loro. E quello secondo me manca un po' oggi, questi fuori classe. In Real si chiamano Galacticos, un po' manca questo perché è diventato più collettivo invece di individuale, però questo è calcio, questo calcio moderno di oggi è così, calcio è cresciuto verso.
1: Beh, ci stiamo concentrando sul presente, però io un tuffo nel passato lo voglio fare e se riusciamo vorrei farti vedere le foto di due allenatori del passato, insomma, se no, eccoli qua.
2: Eccoli qua.
1: Direi che insomma, Guardiola e Mourinho non hanno bisogno di presentazioni, volevo capire che cosa ti viene in mente, che cosa

0: ti controllava, è un vincente, tutto due vincente, però in modi diversi. Uno crede in un tipo di gioco, Guardiola, e Mourinho cerca risultati e vuole vincere, però come lo cerca non cambia.
1: E quindi Guardiola, tu l'hai perdonato?
0: Non lo perdoni se non sai che proble quale problema c'era. Lui ha avuto problema, non io. Io risolvo i miei problemi. È tutto là. Perdonare se non sai cos'è il problema. Invece l'ho visto in New York e era felice a vedermi. Perfetto.
2: Perfetto.
0: Poi era solo un amichevole.
2: Sempre una curiosità a proposito di allenatori. Qual è l'allenatore che ti ha fatto più incavolare e quello che ha fatto più incavolare te?
0: Io dico sempre Fabio Capello perché Capello mi ha portato a Juventus e da lì è iniziato il mio percorso di trasformarmi da calciatore, non per mio ego, però da fuoriclasse, no? Da quello ultimo step che pochi giocatori arrivano. Questo devono dire altri, invece io lo dico per me stesso. E da lì è iniziato il mio percorso di allenarmi in un altro modo, mentalmente e anche fisicamente. Poi Capello era un allenatore che ti alza e poi come si dice,
2: Schiaccia?
0: ti
1: Ti
0: schiaccia.
1: rimette un po' i piedi per terra.
0: Pure sotto per terra ti fa sentire wow e il giorno dopo ti fa sentire zero. Però questo era suo modo di lavorare con me, non con tutti, perché ognuno lui aveva sua strategia di entrare in testa, perché da allenatore devi entrare in testa di ogni giocatore e fargli seguire quello che vuoi. Per questo allenatori in certi casi non devono essere professori, basta essere un po' manager, perché quando hai qualità alta in tua squadra devi tenerlo sotto fuoco sempre, entrare in testa e farli seguire. Capello, questo mi ha fatto e mi ha trasformato da essere normale per diventare un animale, ecco.
1: Adesso magari vediamo un video, ma io volevo chiederti questo: il giorno che hanno assegnato il pallone d'oro a Dembélé, in quei giorni lì almeno, non so se casualmente tu hai postato sui social un video in cui si vede una camera di casa tua stracolma di trofei che hai
2: Vediamolo,
1: vinto.
2: vediamolo insieme il video,
1: Intanto
2: tanto
1: vediamo.
2: che. Eccolo qua.
0: È un po' lento perché c'è tanto tanto di far vedere.
1: Vabbè. Diciamo che fanno impressione, no? La domanda è
2: Non finisce più.
0: Prima cosa, primo pensiero di tutti quanto lo diranno, ma perché in questo environment, come si dice
1: In questo
0: environment?
1: ambiente, sì,
0: Ambiente,
1: in questa
0: hai messo le
1: stanza.
0: tue trofee in questa stanza. Questo è il mio casa, sottoterra, dove ho messo tutte le mie trofei, tutte le cose che ho vinto perché tutti fanno un museo, un spettacolo, lo mettono in una camera con fiction, tutto quanto. Però per me questa è normalità, per questo ho messo sottoterra.
1: E il fatto di averlo postato nel giorno del pallone d'oro doveva mandarci un messaggio, cioè che
0: mi è arrivato così,
1: di vincere un pallone d'oro.
0: Non c'era questo timing per pallone d'oro, gelosia, no, era un

0: Video che ho fatto tipo 4 mesi fa, poi non sono una persona che vivo dentro il mio social platform, come si dice, nel Insta e tutto quanto. Invece mi arrivano momenti, mi sveglio e dico, dai, va bene, oggi postiamo qualcosa
1: Ma
0: e
1: non è un
0: così.
1: rimpianto il pallone d'oro,
0: No,
1: non aver
0: no,
1: vinto il pallone d'oro.
0: no,
1: È
0: no.
1: strano, con tutto
0: È
1: rispetto
0: molto
1: per
0: strano che non ho vinto,
1: Dembélé.
0: hai ragione. Poi non uno, un paio potevo vincere. No, non è un rimpianto perché non è che sempre più forte vince il trofeo di pallone d'oro. Poi non ho vinto anche Champions League, non è un segreto perché chi ha visto questo sicuro ha detto ma Champions League. Poi c'è qualcuno che sempre ripete, non ha vinto Champions League. Invece, se ricorderanno più che io non l'ho vinto, che il 90% che ha vinto Champions League. E questo è più importante.
2: Perché è più strano.
0: Però Pallone d'Oro ha vinto quest'anno Dembélé perché ha vinto Champions League, penso. E poi ha fatto un anno straordinario.
2: Ma tu a chi l'avresti dato? Tu a chi l'avresti dato?
0: Prima di tutto è un trofeo individualmente, no?
2: Sì, individuale.
0: Devi giudicare chi è il giocatore più forte individualmente e chi ha fatto differenza individualmente. Per me Yamal ha fatto tutto individualmente.
2: Mi sembra che sono d'accordo.
0: Perché anche se uno ha vinto tutte le trofei collettivo, è sempre un trofeo individuale. Però devi arrivare a questi trofei collettivi per arrivare là. Ma non significa che non meritava vincere,
2: Certo.
0: perché poteva vincere anche lui, come ha vinto, e tutto complimenti a lui.
1: Zlatan. Prima hai fatto un discorso molto bello sul tuo ruolo di riferimento per tanti giovani calciatori. Al Milan ce n'è uno, Camarda, che ha segnato qualche giorno fa in Serie A e che ha fatto questo messaggio sui social molto, molto carino. Che effetto ti ha fatto vederlo felice dopo aver segnato un gol in Serie A, Lecce Bologna?
0: Camarda lo tengo tanto perché c'è un foto che ho fatto con lui quando era ragazzino che non sapevo chi era. Mi sono presentato a Wismara per salutare i ragazzini che ogni tanto giocatore da prima squadra va là a salutare per dare un po' di energia e
1: Motivazione.
0: motivazione per carica. Questo messaggio ha scritto 2000, c'è scritto là
2: 19.
0: 2019, ma in realtà io ho visto questo messaggio un anno fa, non perché non, per arroganza o qualcosa, perché non sono attivo nel social media, nel social, e poi un giorno ho visto che mi ha taggato e da lì entro e vedo. Questo messaggio che cosa è? Poi guardo la data, era 2019. Poi io ho detto a Camarda, perché lui si allenava con me, ho detto: ma perché non mi ha detto che mi hai mandato un messaggio? E lui ero ragazzino. No, no, sei ancora ragazzino, non è che in 3 anni tanto è successo. E poi ho detto: aspettavo che faceva il suo primo gol per far vedere tutto questo, perché è una cosa incredibile, una bella storia dove lui. Questo va bene in inglese, non penso che tutti sanno inglese, dove c'è scritto che mi chiamo Francesco Camarda
2: Sì, gioco nel Milan,
0: e gioco in me,
2: sono un
0: sì,
2: grande
0: quello
2: fan.
0: resto sì, però l'ultima frase è fantastico perché dove lui si presenta a me, poi ho detto a me stesso, quando farà primo gol in Serie A perché sicuro arriva, volevo che lo faceva con Milan. Perché lui ha fatto tutta la strada di Milan, adesso è in prestito, che prossimo anno tornerà, deve fare il suo percorso, deve crescere. Però ero molto, molto contento perché poi aspettavo, dai, fai primo gol. Aspettavo già da l'anno scorso, Francesco, spingevo, devi fare gol, devi fare gol. Quando entri, stai.

0: solo avanti la porta, non fare giro, niente. Fai solo primo gol, così posso postare, perché ti faccio diventare ancora più famoso. No. Però sono molto contento per lui, molto, molto. Poi anche se guardiamo calcio italiano, storicamente numero 9 di Italia, questo è il profilo che manca, no? Perché è uno che è arrivato da Milan e sarà in Milan, invece questo è il profilo che manca in calcio italiano, quello numero 9 che fa 20-30 gol all'anno.
1: Un bel derby con Pio Esposito, esatto. No? Uno dell'Inter, uno del Milan.
0: Ancora? Non...
2: Senti, beh, mi hai fornito un assist perfetto, perché appunto dici quello che manca al calcio italiano. Stasera l'Italia di Gattuso si gioca una partita molto importante per la qualificazione mondiale. Allora, cosa vuoi dire al tuo amico Gattuso? E secondo te, insomma, l'Italia ce la farà? Sai che per noi è un momento di...
0: Lo auguro tutto meglio che c'è, perché conosco la persona, è una persona che a me mi ha fatto affetto quando giocavo, perché è uno che ti carica, è uno che ti dà adrenalina, ti dà motivazione. Quando giocava è una mentalità forte e piace vincere, è un vincente. Poi lo auguro di fare meglio possibile in nazionale, perché serve per Italia, perché Italia si dice, no? Ha sofferto un po', esatto, negli anni passati, perché non hanno riuscito di andare in mondiale e rappresentare Italia in mondiale, e Italia deve essere in mondiale, però non è che inizia. Scusa. Poco disciplina qua, eh? No, scherzo. No, dicevo, Ibra, l'Italia è un paese che deve essere in mondiale, europeo, ogni europeo mondiale che arriva, però non inizia da prima squadra. Questo va dietro da accademia, italiani che fai crescere per diventare questi giocatori che devono rappresentare Italia, e per questo abbiamo creato Milan Futuro, per portare avanti i talenti che devono diventare professionisti più italiani che possono rappresentare Italia, perché questo è importante, perché inizia da base, perché quando hai avuto giocatori, ex giocatori di Italia che sono stati fenomeni da altra categoria, se porti nazionale oggi vedo difficile qualcuno giocare in squadra di passato di Italia. Tutto inizia di accademia, e noi Milan stiamo cercando di portare un progetto che porta questi talenti in avanti e farli crescere per diventare fenomeni e fuori classe, no?
1: Allora, Zlatan, visto che il tempo sta correndo via veloce, io ho delle curiosità. Comincio con questa: la tua top 3 di tutti i tempi?
0: Giocatori?
1: Sì.
0: Zlatan, Ibra, Ibrahimovic. Va bene, mi metto fuori nel primo, secondo e terzo. Metto, per me, Ronaldo, fenomeno brasiliano. Per me lui era calcio. Quando guardi certi calciatori e tu vai giorno dopo per ripetere quello che hanno fatto prima giorno, quelli sono giocatori che ti dà stima, che ti fa effetto, che tu vuoi copiare loro. Metto Ronaldo, 2, Maradona, perché per me era un

0: giocatore vero, era tutto con cuore, emozione, non cercava di essere perfetto, lui era se stesso, così sei perfetto e faceva tutto con, giocava con emozione. Poi terzo metto Messi, metto per... Metto Messi per quello che ha vinto e non lo so se manca qualcosa, forse torneo di Aldini, no? Un trofeo così.
1: Il resto ha vinto tutto. Senti, invece tu hai amici nel mondo del calcio?
0: Purtroppo sì.
1: Amici, cioè, per esempio,
0: Colleghi
1: purtroppo.
0: calciatore o...
1: Quello che vuoi. Per esempio, noi sappiamo che sei amico di Maxwell.
0: Maxwell era un amico vicino che...
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, The Energy of Change.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Su un mobile dell'IKEA. Abbiamo anche un manuale di istruzioni. Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, da dove cominciamo? Dal colpo di testa? Chi ha il colpo di testa migliore di tutti i tempi? Zlatan.
0: Colpo di testa. Mi ricordo uno da mi sa che era brasiliano, Yardel. Ti ricordi
5: Yardel,
0: questo
5: Mario Yardel.
0: nome? Quello quando faceva con la testa sembrava un tiro fuori aria.
5: Mario Yardel.
0: Era molto forte. Poi con piedi non sono sicuro quanto forte era.
1: Piede destro.
0: Resto, petto, Ginola, per pose che aveva, molto elegante, petto fuori, quello che deve essere un... postura di un giocatore deve
1: Postura.
0: essere petto fuori. Eleganza, mi piace i calciatori che sono eleganti in campo. Però da tutti i tempi o ti faccio un mix
1: Quelli che vuoi,
0: individuale?
1: quelli che
0: Se
1: vuoi.
0: no è perfetto come a destra.
1: Così è.
0: Non possiamo
1: Vedi che
0: spostare, è
1: l'abbiamo fatto
0: perfetto
1: apposta.
0: così. Poi le mani lo prenderò Buffon,
1: Sì.
0: perché Buffon per me non le mani,

0: Una volta.
1: Una volta solo.
0: Però Buffon era una cosa incredibile. Ho avuto fortuna di giocare con lui, pure giocare contro lui, pure fatto gol. È un gol che si ricorderà lui per tutti i tempi.
2: Anche noi.
0: Però sì, era proprio Superman là, no?
2: Sì.
0: Suo cognome, no, non cognome, è nome artistico, Superman.
2: Soprannome.
0: Scusa. Sì, Buffon e poi pantaloncini, no, gambe, tutto parte giù. Ronaldo,
1: destro,
0: devo dire, Ronaldo, perché era calcio, più fluido. Potevo mettere anche Zidane, come si muoveva, perché anche lui si muoveva come un ballerino, in campo, fluido, non era rigido, sinistra, destra. Dai, mettiamo Zidane, perché Ronaldo ho messo come in prima lista di...
1: Sì, poi Zidane viene qui al festival.
0: Poi quello giù a sinistra, non lo so, quello dovete giudicare voi.
2: Maldini.
1: Arrivano dei suggerimenti dalla platea. No,
0: però è finito. Una
1: sì, abbiamo cosa, finito. Sì.
0: No, Maldini top. Difensore, uno dei difensori più forti in tutti i tempi. È completo. Quello per un difensore è una cosa non da normalità.
2: E a parte Paolo, qual è il difensore più tosto, più cattivo che hai mai affrontato?
0: Ai calciatori che sono cattivi, però con rispetto. Poi ai calciatori che sono cattivi, che cercano farti male. Poi mi piace difensori che giocano forte, ti entrano, perché così ti caricano, ti danno fuoco di stare su dite e essere pronto sempre, perché quando giocavo io e quando ero arrabbiato mi alzavo il livello. I difensori, ogni tanto mi serviva il trigger point da qualcuno per alzarmi. Poi va bene, Maldini abbiamo già detto che era cattivo, rispettoso, onesta. E poi chi c'è più? C'è Cordoba, Walter Samuel, Chiellini era mio preferito, perché Chiellini c'erano duelli.
1: Dei bei duelli.
0: Poi era giovane, anche io ero giovane. Io l'ho giocato con lui in Juventus quando era super giovane. Già lì si capiva, questo giocatore diventerà un professore in difesa e farà scuola ad altri come si difende. Quelli erano bel duelli.
1: Senti Zlatan, riassumendo, questo è il tuo terzo capitolo al Milan, no? Tu mi hai detto l'altro giorno che i primi due sono stati, il primo è stato felicità, il secondo è stato amore e il terzo, che è questo, tu vuoi restituire. Mi lo vuoi spiegare questa frase così chiudiamo?
0: Prima volta che sono arrivato in Milan mi ha dato felicità, perché sono arrivato da Barcellona, era una situazione non da felicità, che ci sta, perché questo è parte di calcio. Arrivato Galliani, arrivato chiamata da Berlusconi, e poi da lì è partito tutto. Sono arrivato, mi ha riportato felicità di giocare calcio. Poi purtroppo ho lasciato, che non era scelta mia, che non bisogna entrare nel dettagli. Seconda volta che sono tornato è diventato amore, perché ho finito mia carriera con Milan, poi ultimo cena in stadium, era una giornata indimenticabile che mi ricorderò per tutta la vita. Era tutto programmato da altri, invece da me ho detto non voglio sapere niente, arrivo e poi da lì vediamo cosa succederà. Poi se, non lo so se avete immagine, però c'erano immagini fantastici dove pure i miei colleghi calciatori piangeva, mia famiglia, tifosi, era troppo emozione. Poi sono tornato in un Milan diverso di quello di prima volta. Poi quello che è successo, quello che abbiamo passato insieme, come siamo cresciuti come squadra, siamo diventati una famiglia forte, collettivo, e abbiamo vinto che nessuno ci credeva che vincerà, che questa squadra può vincere. Vincere non era

0: la storia, terzo capitolo.
1: Per la storia.
0: Facciamo la storia, per la storia.
1: Quale chiusura migliore, no?
2: Siamo pronti a raccontare un pezzo di storia il prossimo anno, magari, con Zlatan Ibrahimovic. Intanto, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie Zlatan, grazie Trento. C'è qualcuno che vuole un autografo?

Buongiorno cari amici di Gossip, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, benvenuti nel mio salottino, benvenuti su canale Nexum Channel, benvenuti su canale 53, 56 Roma, meglio che non dia tutte queste informazioni perché tendenzialmente poi le sbaglio. Io vi auguro una bellissima giornata. Io è mattina. È mattina, siamo arrivati in studio presto stamattina, come potete vedere dai miei occhi pesti, dopo una notte un po' calda, perché anche in giro per l'Italia comincia a fare un po' caldo. Per fortuna quest'anno posso avere la fortuna, per fortuna ho la fortuna di non ho preso il caffè, si vede, vero? Perdonatemi, ma sono come un diesel. Sono come un diesel, tra poco parto e scoppietto, ok? Di abituarmici a questo caldo piano piano, perché l'anno scorso, maggio, ero ancora su al nord, non che non facesse caldo, ma non questo tipo di caldo. Per fortuna qui ogni tanto, cioè, tira un po' di vento, diversamente io non so, cioè, vado a dormire e sono preoccupata di non dormire. Perché? Perché questo... Queste temperature cominciano a essere un po', come dire, mi preoccupo, sapete quando avete paura di non riuscire a sopportare? Ecco, a me succede in questi giorni, sono un pochino nervosa per questo caldo che non mi aspettavo, perché mia madre mi chiama e mi dice: "Ma guarda che qua ci sono 36 gradi." Com'è possibile 36 gradi a maggio? Allora dice: sì, erano quelli in macchina, va bene, metti qualche grado in meno, ma comunque 30-32 gradi a maggio sono veramente tantissimi, no, ma sono troppi. Io vi giuro, qui sotto mi sudano, ho quella parte qua che suda e siamo a maggio, siamo a fine maggio, sì, però anche qui. Ho tutto il bulbo oculare che sta sudando. Ma che cazzo è? Scusate, ma cos'è sta storia? Ma per quale motivo io devo sudare in posti che non dovrebbero sudare? Oddio, vabbè, ok. Mi farò portare un bel caffè perché comunque è veramente molto presto stamattina. Probabilmente siete le prime persone con le quali parlo. Non ho neanche parlato con Mauro, se non il classico buongiorno amore, andato a preparare il caffè. Io ho detto: guarda, ti aspetto in studio, corri in studio, tu non fai colazione? No, no, perché ho da fare, devo fare delle commissioni più tardi in mattinata, quindi corro subito in studio. Va bene, allora ci vediamo dopo, ciao. E quindi io sono uscita in fretta e furia con sta faccia. Ma potevo anche essere un po' più carina, effettivamente. Scusate, mi sto guardando nello schermo. Però voi mi volete bene lo stesso, vero? Tanto è quello che comunque riusciamo a dirci, a ragionarci insieme, che è importante. Non è sicuramente la mia faccia o il fatto che probabilmente ho anche allacciato la camicia con un bottone di troppo e non respiro. Va bene, ok, dai. Dopo caffè amaro, assolutamente. Ho imparato a berlo amaro, è la cosa più bella che ci sia. Noi, adesso inizia la giornata, noi ci siamo lasciate ieri parlando di Belen.

Basta che... Il fatto è che io quando mi intrippo nelle cose devo andare a fondo. Non è che mi fidi di molte testate, di testate giornalistiche, ma però mi piace andare a vedere cosa pensa questa, cosa pensa quest'altro. Parlo di editrici o editori. Mi piace pensare che possano essere anche un po' più umani rispetto al volere per forza i click. La notizia che è giunta subito dopo è che, a quanto pare, ed è la verità, Stefano De Martino sia il primo tra i contatti di emergenza di Ebelen. E ci sta. Signori miei, ci sta. Cioè, che problemi avete? Stefano De Martino è comunque il padre di suo figlio. Qualsiasi cosa possa succedere, probabilmente il contatto di emergenza. Quando tu lo fai un contatto di emergenza, quando dici ok, ti metto come contatto d'emergenza, perché se anche non siamo sposati, però metti che succeda qualcosa al bambino o alla bambina o ai bambini, perché tu vai a pensare a questo, perché pensi prima ai figli e poi pensi a te, tu che sia maschio o femmina, che sia padre o madre. Quindi il contatto d'emergenza dell'ex coniuge è sempre qualcosa che riguarda i figli. Mai probabilmente avrebbe pensato che è. Era per sé in questo caso. I carabinieri, quando sono riusciti a entrare in casa di Belen, l'hanno vista in un forte stato confusionale. Poi andremo a leggere l'articolo, anzi gli articoli. Hanno visto che come contatto dell'emergenza sul cellulare c'era Stefano, l'hanno chiamato subito e lui ha mollato le registrazioni di affari tuoi, ma vorrebbe vedere, ed è corso da lei. Ma è così. Cioè, comunque si sono innamorati come nelle fiabe. Okay, si sono innamorati come nelle fiabe, si sono lasciati, poi ripresi, poi lasciati, si sono fatti parecchio del male, soprattutto lo sappiamo, soprattutto Belen è andata a Belve a dire peste e corna, perché probabilmente si sarà anche pentita più volte di aver voluto screditare l'ex marito e lui non ha ci ha pensato 2 volte. A me è piaciuto moltissimo quando in un'intervista. Credo a Che tempo che fa, De Martino incalzato da Fazio, che gli dice: Ma tu come ti comporti quando le tue ex ti trattano in questo modo oppure dicono queste cose di te? Lui, che è un signore, fece una sorta di sorriso, alzò le mani, dice: Io non parlo, io non dico niente, faccio parlare loro e al limite faccio come gli opossum. Ormai noi sappiamo come fanno gli opossum. Gli opossum, quando sentono o quando avvertono del pericolo, tac, si seccano, fingono una morte apparente. È vero. E lui mi ha fatto ridere tantissimo questa cosa. Quindi lui dice: Io mi fingo morto, cioè lascio passare proprio la bufera e poi tranquillamente me ne esco e continuo la mia vita. E credo che sia il modo più intelligente in assoluto per affrontare le cose. Quindi quando qualcuno ti vuole male e ti fa una storm shit di tutto quello che lui ha dentro di rancoroso, perché ovviamente noi comuni mortali lo diciamo a zia, a zio, a mamma, a papà, a fratelli, sorelle. Oppure la cosa più fighissima, e lì c'è anche della sottile intelligenza, lo diciamo a quella persona che sa tutto di tutti e non riesce a tenersi in bocca neanche un cecio, si dice così. Che quindi quando sai che dici questa cosa così, in maniera piuttosto, come dire, ma un po' son a lei, sai perfettamente che nel giro di... Facciamo mezza giornata, perché magari c'ha da fare pure lei. Lo sa tutto il paese, lo sanno tutti. Quindi, quando tu vuoi che qualcuno sappia qualcosa, lo dici a quella determinata persona e lo sapranno tutti. Quindi, ognuno ha i propri modi, no? E a me questa cosa di Stefano mi è piaciuta moltissimo, perché onestamente, io non sono una fan di Amici, non ho mai seguito da Amici, però ho seguito lui perché mi piaceva Emma. Mi piaceva Emma quando ha vinto Amici, ha una voce molto graffiante, una voce di una ragazza piccolina,
piena di energia, di positività. Quindi seguivo un po' le pillole. Io sono quella delle pillole del Grande Fratello, le pillole dell'Isola dei Famosi. Ne parlavamo ieri, ne parlavamo. E quindi anche questa cosa di guardare gli spezzoni di questi programmi che non ce la farei a seguire per intero, perché mi straccio veramente, però mi piace. Quindi

Conosco un po' i personaggi, diciamo quelli più rilevanti, quelli che poi in un futuro prossimo hanno veramente fatto carriera. E per quanto se ne dica, io non ho mai sentito Stefano De Martino parlare male di qualcuno. Mai! Se può aiuta, è che è molto diverso. E quindi la differenza tra una persona intelligente e di cuore, da una persona che sa cosa vuol dire la gavetta vera, quando, i più ormai lo sanno anche i sassi, che andava a vendere la frutta alle 3 alle 4 del mattino per pagarsi le lezioni di ballo. Perché? Perché probabilmente in casa guadagnava solo il padre. E poi c'è anche una sorella. Se vuoi almeno qualcosa nella vita. Insomma, lui ha imparato a guadagnarsela, quindi non gli si può dire nulla. Non gli si può dire nulla. Il fatto è che è una di quelle, essendo napoletano, è una di quelle figure amate e invidiate, odiate non credo, amate e invidiate. C'è sempre qualcuno sotto diciamo così, a una notizia che lo riguarda che gli sputa veleno addosso. Io francamente. Dovremmo veramente iniziare a segnalare, a bannare, a fare qualcosa di concreto per gli odiatori. Allora, tendenzialmente chi mi conosce sa che non sono un'odiatrice, ma non sono una che le manda a dire. Probabilmente potrei essere una persona migliore, ma non sempre ci riesco. Voglio dire, sono un essere umano come tutti. Sono una persona che può. Che probabilmente vede cose in maniera a volte troppo edulcorata, altre volte magari sono io troppo cinica. Però quando si dice a un uomo come lui, che è stato comunque al ballet di New York a imparare a diventare più professionale, a una persona che comunque ha fatto del ballo, magari non è sicuramente, perché se fossi stato un grandioso ballerino, quel tipo Romanov, non so com'è, sarebbe alla Scala, ma lui ha fatto una scelta, come tutti noi. Come tutti noi, voglio fare della danza la mia vita totale, totalizzante, quindi sempre sulle punte, o voglio creare per me qualcosa di più stimolante? Probabilmente il suo senso artistico lo ha portato alla seconda scelta, cioè a non fare il ballerino, che poi, che sia tutto sold out ogni volta che fa teatro, e piacerebbe moltissimo perché Salerno-Napoli è un'ora e mi piacerebbe se quest'estate dovesse davvero, ma non credo, fare degli spettacoli, non mi dispiacerebbe, onestamente mi piacerebbe vedere Salemme tantissimo. A teatro, lui a teatro, scusate, non ho messo, ho tolto la suoneria, il caffè di prima, il non caffè di prima. Poi mi piacerebbe, probabilmente mi piacerebbe vedere anche Massimo Ranieri, ma lo faccio più per Mauro, nel senso che no, a me piace, è quando canta, è qualcosa che la pelle d'oca è necessaria. E voglio dire, ha i suoi 80, no, non ha 80 anni, ne ha 75, credo. Quindi allora no, campa ancora un po', quindi possiamo magari anche aspettare ancora un attimo. Però Salemme mi piacerebbe tantissimo vederlo a teatro. Pensate che avevo ereditato da un amico che mi disse, lo aiutai a fare un trasloco. E alla classica scatola aveva delle scatole rettangolari e lui mi disse: in tutte queste scatole rettangolari ci sono le mie collezioni di DVD. Alcuni erano DVD, fatemi ricordare. Sì, erano tutti DVD. Con le mie collezioni, quindi aveva Montalbano, aveva tutte le commedie di Salemme, aveva quelle di Don Camillo, credo quelle fatte con i giornali. Una volta i giornali ti davano con un surplus di denaro, ti davano in allegato la collezione di determinate serie televisive. In questo caso li guardai e dico: ma no, ma davvero ti piace Salemme? Sai che ne ho sentito parlare. Ma non lo so, ho paura di non comprenderlo. E lui mi disse: ma guarda che Salemme è napoletano, ma non recita in napoletano. Recita in italiano come Totò, perché Totò è italiano, è napoletano, ma
non recita in napoletano, quindi all'ignoranza mia, ma ignoranza deriva da ignorare, non è solo ignoranza termine che dice te non hai studiato, te non capisci niente, te sei stupido, no, io ignoravo questa cosa. Perché tu lo senti parlare napoletano quando fa, non so, le interviste, e però dici: ma se sì, io non penso che ce la farò mai. E invece mi dice: Massimo, guarda che non è così. E non era tra l'altro, questo mio amico era di Milano, voglio dire. E mi dice: guarda che è così. Cioè, anche Totò recita in italiano. Inflessione è napoletana, alcune battute devono essere in napoletano, perché altrimenti non ridi, perché altrimenti non hai. È come quando, se noi dovessimo fare una battuta italianizzando il nostro dialetto, ma ognuno di noi perderebbe tantissimo, perderebbe proprio quella verve e quella spinta che ti fa scoppiare a ridere. E lo stesso è Salemme. Salemme recita in italiano e ha queste uscite, soprattutto quando si arrabbia e quando è divertito, di più quando si finge di arrabbiarsi, e ha questo modo meraviglioso. E io dico: ah, ma cavoli, non lo sapevo. Mi fa: guarda, io ormai li ho visti e stravisti, li ho anche consumati, te li regalo? Faccio: ma veramente? No, ma fino, cioè, non. Ah, ma no, te li regalo, se ti fa piacere ti regalo, oppure guardateli tutti, ma anche da qui a 20 anni, se ti stufi, non li vuoi più, se vuoi me li ridai, altrimenti lasciali, regalali a qualcun altro. Beh, io me li sono visti tutti. Devo essere onesta, non ricordo i titoli, ma come libri, del resto non è che mi potete mettere in croce per sta cosa, e sono spaziali. Ecco perché mi piacerebbe andarlo a vedere a teatro, che secondo me a teatro vale tantissimo. Non so, era a teatro qualche mese fa, non so con che opera, però a teatro probabilmente è più bello andarci d'inverno, quando comincia ottobre fino a febbraio, marzo, perché l'idea di andare a teatro con il caldo, non so perché. Ieri sera, per esempio, faceva molto caldo e ho sgridato Mauro perché gli ho detto: cavoli, mi sembra di stare nelle piramidi. Di Nefertiti, Nefertari, di ho fatto un sacco di nomi, ma era molto tardi. E lui è scoppiato a ridere: sì, perché mi stai tumulando, io mi sento soffocare. Allora, vabbè, e quindi figuriamoci in questo periodo andare a teatro. Avete l'aria condizionata a teatro? Sì, avete l'aria condizionata, ma non credo, perché quando lo si fa a teatro, nei vecchi teatri, come è il Ponchielli, come è il Teatro Regio, non credo che ci sia l'aria condizionata. E quindi schiatti comunque, con tanta gente che respira. Facciamo così: a teatro ci andiamo d'inverno, che è meglio. E comunque, tornando a lui, De Martino non fa altro che avere sempre la più mia totale stima. E credo che quando hai stima di una persona, sia per la persona anche meraviglioso, perché ci può piacere una persona, ci può essere simpatica una persona, ma quando abbiamo stima di qualcuno, tutto ciò, tutti questi sentimenti positivi si elevano all'ennesima potenza. È qualcosa che trascende, è meraviglioso, va oltre l'amore. L'amore c'è e sappiamo perfettamente che ci possono essere tanti tipi anche di amore a seconda di quello che è la persona che ci troviamo davanti, perché i sentimenti voi non li comandate, sapete? Potete pensare di comandare un sentimento, ma non è possibile. Quindi qualcosa in voi vi porta all'innamoramento, vi porta all'affezione, oppure vi porta al distacco, perché ci sono anche sentimenti di negazione, sentimenti di non li chiamo negativi, perché se smettiamo di amare una persona o non proviamo più nulla per lei, sì, certo, non è sicuramente positivo per l'altra persona, la quale non è più oggetto del nostro amore, ma noi che abbiamo ben chiaro ciò che non vogliamo più. Certo, non è facile, però dici: viva Dio, che l'ho capito in tempo, magari prima di fare una sciocchezza, o che ne so, prima di sposarlo, prima di dire, non lo so, un sacco di cose. Comunque, la stima per una persona è quella unica, è quella. Tu non hai, cioè non c'è niente al di sopra, soprattutto se poi
è accompagnata da altri sentimenti positivi. Cioè, avere stima del proprio marito, cosa fa? Cosa comporta aver stima della propria moglie? Che non la tradisci. Perché, perdonatemi, sì, l'amore basta fino a un certo punto. Ma se noi amiamo una persona perché ci siamo affezionati, perché è la persona che abbiamo scelto, perché quotidianamente, ma se a questo sentimento di amore c'è anche la stima, vince. La persona che viene travolta da questi sentimenti vince tutto. Io personalmente che amo e ho stima, sono quella che si arrabbia, che è combattiva, che è quella che può essere anche una rompicoglioni, sicuramente, però è quella che so che non potrebbe mai, non vorrebbe, no, non poteva, perché io non posso tradire il mio compagno. No, no, no, cambiamo il verbo, perché voi potete, tutti possiamo tradire. Il potere e il volere sono due cose completamente diverse. Io non posso tradirti perché? Cioè, io non voglio tradire, è molto diverso. No, io non ti posso, no, io non potrei mai tradirti. Invece puoi. Io non voglio, io non vorrei mai, io non vorrei no, non vorrei no, è condizionale, è diverso. No, io non voglio tradirti perché non voglio. Perché la cosa non mi interessa, non mi appartiene questo sentimento, quindi è molto diverso. Quindi tornando a questi miei voli meravigliosi, a De Martino, il quale ha la totale stima di persone probabilmente intelligenti, probabilmente che vedono, che sanno, che lo conoscono fin da quando era ragazzino, perché poi ho visto anche delle cose meravigliose, tipo un tizio che si spaccia per chirurgo, che prende le facce delle star e comincia a dire: ah sì, allora lui si è rifatto così, e lui ha tolto cos'ha, lui ha fatto questo, lui ha fatto quell'altro. Allora, vabbè, io apro questa cosa e poi la chiudo, ma semplicemente perché non è che mi invento le cose e devo difendere chiunque a spada tratta. Ma De Martino, vi ricordo che fece a 3 mesi dalla meravigliosa liaison con Belen un incidente in moto. Indossavano entrambi il casco, lei quella che non si è fatta assolutamente niente, ma lui è finito con la faccia, perché probabilmente lui indossava un jet mentre lei un casco integrale, se non ricordo male, ma non ha importanza. Lui comunque si è fatto male parecchio alla faccia, si è rotto il naso, se non sbaglio, forse i denti no, però si è fatto diversi tagli. E ha dovuto rifarsi il naso. Aveva anche una sorta di neo qua, ma nei tagli probabilmente, cioè, si è conciato molto male. Infatti, lui racconta che al pronto soccorso nessuno se lo guardava, ma tutti erano a vedere Belen. Parliamo di 20 anni fa, ok? E tutti erano intorno a Belen perché non ci potevano credere di vedere questa creatura dal vivo. E quindi veramente io sarei quello che sta male, sta sanguinando. Ma con chi è qui Belen? Ma perché? Chi è venuto a trovare? E lui disse: alla fine non volevano perché il loro amore non era ancora uscito alla luce del sole, era ancora una cosa segreta. E lui disse: vabbè, lei è con me. Wow, è diventato l'eroe del giorno. Quindi, nel sistemare Stefano, ovviamente gli hanno raddrizzato il naso perché aveva, se non sbaglio, anche tipo dei polpi, una sinusite, se non mi ricordo bene, so che lo disse lui. Gli hanno sistemato il naso perché se l'era rotto, gli hanno sistemato anche il faccino con diverse, gli hanno tolto probabilmente questo poropollo. Poi non ricordo se avesse avuto dei problemi ai denti. Questo non me lo ricordo, se si era rotto anche un dente, però non mi ricordo. Comunque, ma ragazzi, ma è normale. Cioè, comunque sei avviato in quel tipo di mondo e secondo te io rimango con delle cicatrici in faccia, un naso torto e che ne so, il dente spezzato. Ma ho bello che è chiuso, dai, su. Cioè, è un conto se dici mi sono rifatto perché non mi piaceva la mia faccia. Vabbè, ma si è rifatto perché se l'è disfatta la faccia. Però c'è sempre gente così meravigliosa che parla, parla, parla, parla. Perché poi è molto più semplice. Selvaggia Lucarelli ce lo fa vedere quotidianamente quanto è molto più facile essere velenose, essere articolate in maniera molto schietta e ma guarda, che la parola antipatica in sé è
non descrive una persona. La parola antipatica più che altro

descrive noi come vediamo questa persona. Quindi lei è semplicemente una donna che si è costruita un personaggio. Ne parlavamo ieri, sono convinta di quello che dico perché, ripeto, una madre, una compagna, una donna che ama gli animali. E poi, parliamoci chiaro, è anche molto, è bella, cioè ha un viso rotondo, ha un viso accogliente. Anche il suo corpo è accogliente, ma che com'è radiosa. E poi ti avvelena. E quindi cioè, ci sei costruita questo ruolo. Probabilmente che la vita che gli ha dato anche a lei, probabilmente un sacco di mazzate, agli avvocati anche un sacco di lavoro. Sei costruita un personaggio, un po' per dire attenzione a come parli di me, un po' perché manca, vi ricordo, una volta noi avevamo Sgarbi, che non aveva filtri, diceva tutto quello che pensa. Probabilmente nel panorama della nostra televisione mancava la bella strega cattiva, quella che ferisce più la penna che la lingua, avete capito? E quindi si è costruito un personaggio, perché io non ci credo, ma non ci voglio credere che sia veramente così, che sia veramente portata alla distruzione delle persone. Non ci credo. Non ci credo, dai. Può darsi che io sia. Voglio vedere sempre il bello. Non è che io voglio vedere sempre il bello nelle persone, ma quando c'è un atteggiamento così perpetuato, allora io lì voglio pensare che sia costruito, perché altrimenti veramente arriverà un giorno in cui pagherai tutto. Perché è così. Un giorno pagherai, io credo molto nel karma, perché anche se non ho mai voluto fare del male deliberatamente a delle persone, è successo e vi assicuro che mi è tornato indietro. Non dico le stesse identiche cose, ma ho capito che quello che mi stava succedendo è perché quell'anno o quella volta non mi sono comportata bene con una determinata persona. Quindi io posso dire, posso testimoniare che il karma esiste. E quindi questa cosa mi porta davvero a pensare che sia costruita nel personaggio. Poi indubbiamente, da una parte, sai come reagisce lei quando ve la ricordate a Ballando con le Stelle con la Barbara D'Urso? Arrivati a un certo punto, ho detto: o queste due stanno recitando e fingono per l'una far emergere l'altra, perché davvero. Io sono rimasta scioccata e ne abbiamo anche parlato, da che tu non puoi, selvaggia, riferirti in un modo così cafone e maleducato a un'altra persona, a un'altra donna. Non dimentichiamoci mai che a certi livelli dobbiamo essere delle signore. Io mi sono messa dentro pure io. Dobbiamo essere delle signore. A certi livelli non possiamo dimenticare che ci dobbiamo anche dare l'esempio. Cioè, venite, perché dico veniamo? Perché ci sono tantissime donne. Venite, guardate da miliardi di persone. Anche il mio programma, anche Yes We Are, anche i nostri programmi sul canale, su Nexon Channel vengono guardati da, se non sbaglio, migliaia di persone. Ma questo mi deve imporre un determinato comportamento. Cioè non posso veramente dire io lo faccio, però ci sono modi e modi per dire le cose, mi capite? Cioè quando tu sei su un canale importante come la Rai, sul Rai 1, d'accordo, e ti permetti delle osservazioni maligne nei confronti comunque di una donna che ha più di 60 anni, quindi ti va anche di darle, insomma, di rispettarla, se non tanto per l'età, di dimostrare alla persona a casa che se anche non ti piace una persona ti puoi comportare in modo civile. Perché si dimenticano che c'è gente che le guarda da casa. Pensano solamente ai produttori, pensano semplicemente adesso io tiro questa sparata così parleranno di me tutti i giornali. Ma quando arrivi a un certo punto, ma non dobbiamo dimenticarci che siete persone che dovrebbero dare anche un buon esempio, proprio perché vi guardano milioni e milioni e milioni di persone.
Sarò curiosa. Allora, ieri ho

Sì, vi ho promesso che avrei letto degli articoli, ma come sapete poi non finisco, però lo faccio, perché l'articolo è l'ultimo articolo che parla, è quello non di Stefano, è quel mostro, e dice: è corso subito da lei. Stefano De Martino avrebbe ricevuto una telefonata dalle forze dell'ordine al mattino presto, quindi in corsa. Quindi la corsa a casa dell'ex moglie e poi accompagnarla in ospedale. A confermare il tutto, la mancata presenza del conduttore alla registrazione di Affari Tuoi. Ma vuoi che lui non abbia chiamato la regia? La telefonata delle forze dell'ordine sarebbe arrivata proprio a lui, la prima telefonata delle forze dell'ordine per informarlo della situazione e delle condizioni di Belen, che lunedì mattina ha svegliato i residenti dello stabile di Milano in cui vive con grida e lamenti che hanno spinto i condomini a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia ha dovuto sfondare la porta di casa per entrare nell'abitazione di Belen, come ha spiegato una fonte delle forze dell'ordine a Fanpage. Mentre il conduttore veniva contattato dalle autorità per essere informato della situazione, ma soprattutto per accertamenti, in relazione alla questione di Santiago, il figlio della coppia, che nella mattina non si trovava in casa con sua madre. E quindi, se il bambino non è in casa con sua madre. E meno male, io non trovo molto queste pagine. Ormai sono all'inizio mi piacevano molto come testata giornalistica, ora le trovo piuttosto pilotate. Il bambino non si trovava con la madre e quindi stava o con i nonni o col padre, ma se il padre è corso da lì, vabbè. Ragazzi, ne parleremo in un'altra puntata perché mi piace approfondire determinate cose. Io vi auguro una bellissima giornata, ci vediamo domani e io vado a bermi un caffè. Ciao, un bacio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È giugno, amici miei, buongiorno, benvenuti nel mese che ci traghetta nell'estate, ma soprattutto che ci traghetta nell'inizio del calciomercato, poi per chi c'è anche nel mondiale. Noi ovviamente siamo da ormai da tanti anni, troppi spettatori più o meno interessati del mondiale. Il mese di giugno che ha chiuso poi con la finale di Champions League la stagione 25-26, e insomma ci sono tante cose da dire anche in questo mese, nel prossimo, poi ci sarà agosto, il ritorno del campionato, quando naturalmente non ci sarà Marangio come non c'è oggi. Buongiorno Alessandro Santarelli e buongiorno, lo proviamo già perché gli argomenti sono tanti, dal direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
2: Ciao caro Sandro, ti ho seguito di recente, ti ho messo anche un, come dire, un like.
1: È un piacere direttore,
2: per
1: sinceramente.
2: Per un tuo pensiero sul quale concordavo.
1: Grazie direttore, ho visto, è sicuramente un grande piacere, anche un onore, lasciami dire.
2: No vabbè, figurati, cioè, quando concordi su un'idea è perché non devi esprimere.
1: Grazie direttore. Allora, gli argomenti sono tanti, da dove vogliamo cominciare? Da questa finale di Champions finita ai rigori col Paris Saint Germain, che una volta che si è liberato, diciamo così, dei campioni, ha iniziato un ciclo veramente interessante, direttore.
2: Sì, si è liberato soprattutto in Mbappé, cioè quello è stato il riferimento più alto, però è vero. Però ecco, non tragga in inganno, come dire, la mancanza di qualità di gioco, cioè ormai oggi in quest'epoca, ma io restringo, guarda, i cambiamenti massimo di 3 anni in 3 anni. Anche una formazione fortissima ha bisogno di giocare bene,
1: sì,
2: perché io entro assolutamente nel dibattito in

0: voga in questo momento, cioè non dico giochisti e risultatisti, ma allenatori che vogliono proporre una fase di gioco d'attacco e allenatori che invece sono più conservativi, diciamo così, sì. Segnano un gol come ha fatto l'Arsenal, per esempio, del tanto celebrato Arteta, e poi si è chiuso in difesa. E devo dirti, per la mia visione del caso, giustamente ha perso, giustamente, anche se ai rigori. Però quel tipo di atteggiamento io non lo. Ma dico, non è che non lo sopporto, sono convinto di una teoria, cioè se tu giochi bene per segnare, alla fine, diciamo, vieni premiato. Perché è soltanto sfortuna quella che ti può impedire di raggiungere un risultato pur giocando bene e con un avversario che specula soltanto sui tuoi errori. Perché oltretutto è una visione di gioco, è una visione di spettacolo, eccolo, chiamiamolo così, che è assolutamente, come dire, striminzita, raggrinzita, offuscata dal fatto che questo è uno spettacolo, questo è un gioco che sì, diciamo, ha un alto livello di professionalità, ma che alla fine non può tradire la sua immagine principale, quello di offrire appunto uno spettacolo all'ascoltatore, allo spettatore, a colui che vede, che va allo stadio, e questo non lo possiamo mai tradire come base di ragionamento.
1: Sì, no, sono d'accordo. Tra l'altro l'Arsenal 27% di possesso palla, una volta entrato il gol di Havertz si è veramente blindato e rintanato dietro, poi è chiaro che in un modo o nell'altro un pertugio gli avversari lo trovano, sono d'accordissimo su questa riflessione. E il Paris Saint Germain, secondo te, direttore, con Luis Enrique è arrivato a fine di un ciclo?
0: Ma non lo so, devo dire, insomma, siamo tutti vicini a Luis Enrique per tanti motivi, sì. No? Cioè la figlia, quello che ha fatto, ma anche una visione di calcio che appunto a me piace molto, cioè quella di rivolgersi a dei campioni. Abbiamo visto più volte, credo tutti l'abbiano visto, quel filmato in cui lui istruisce Dembélé, sì, la precedente no. Champions, esatto, su come attaccare l'avversario. Forse, se non sbaglio, proprio contro l'Inter, sì, sono contro i rilanci di Sommer,
1: esatto.
0: Ecco, quindi questo è importante, cioè un allenatore che allena fregandosene della potenza e della, diciamo, del valore dei propri giocatori, che a volte, come dire, imputano anche una sorta di rispetto da parte degli stessi allenatori, e lui invece questo ruolo non lo vuole mai tradire. Questo è importante, perché dico che a un certo livello l'allenatore deve fare, come dire, quello scatto in più che non può essere soltanto quello della sorpresa. Mi spiego, è l'italiano di turno, il palladino, il grosso, tutti quelli che vuoi, poi alla fine per essere veramente affermati devi confrontarti con i grandi campioni e metterli sotto il tuo gioco, cioè non gioco, come dire, diciamo, come se fossero, diciamo, delle persone al servizio dell'allenatore, ma e devono essere al servizio del gioco. È un allenatore di grande personalità, con una storia importante, può in effetti convincere, ecco, diciamo così, che il termine è più giusto, convincere i giocatori di grande qualità a sottostare a regole che vanno oltre la propria qualità singola e personale, che è il bene della squadra. Ecco, questo si è un po' perso.
1: Sì, sono verissimo. Veniamo alle cose di casa nostra, perché, caro Paolo, caro direttore, ce ne sono di situazioni interessanti. Ti metto il primo assist. Insomma, Allegri al Napoli, che situazione è?
0: Ma io la vedo male, poi ogni volta, cioè, appena scrivo qualche cosa sul Napoli, io napoletano, mi arrivano sempre le critiche. Ah, perché non lo criticavate? Come non lo criticavate? No. L'ho sempre criticato.
1: Testimone, sono testimone oculare, l'ha sempre criticato il direttore.
0: L'ho sempre criticato alla Juve, al Milan, ovunque, ma in questa seconda fase, cioè il primo Allegri monumentale, il primo Allegri alla Juve. Ora il Napoli che cosa vuol fare? Vuol fare praticamente quello che aveva fatto la Juve con Conte e con Allegri. Alla Juve è andata bene perché la disciplina del lavoro che instilla Conte sicuramente è un vantaggio enorme per i suoi successori, e uno come Allegri, che si basa molto sui lavori, diciamo, preparatori, anticipatori di altri allenatori, troverà per... Non mi domando una cosa. Ho letto di recente l'intervista a De Bruyne, no?
1: Sì, anch'io.
0: È la spia di un qualche cosa che in quello spogliatoio forse non è andato, nel certo. Senso, non c'è qualche cosa in cui, ecco, ma io dico, allora Agnelli si ritroverà Allegri, che no, non pensiate sia forte con i giocatori. Allegri è debole, ha spesso subito diciamo lo spogliatoio ai propri danni, ed è uno che non è che poi è pugnace, non è che uno, sì, abbiamo avuto soltanto l'esempio di Bonucci, ma è stato un caso, ma per il resto poi, come dire, se lo spogliatoio vuole comandare, lui non è un maestro inflessibile. E allora io mi domando se è già questo l'ambiente che si prepara, cioè un De Bruyne che praticamente dice che con Conte non andava bene, vuol dire che lo spogliatoio è bello forte e compatto, e Allegri che ambiente troverà? Ecco, io avessi sentito una frase del genere De Bruyne, avrei detto: caro De Bruyne, accomodati e vai, trovati un'altra squadra, perché non mi piace che mi viene a criticare l'allenatore con cui ho vinto uno scudetto, è arrivato in secondo posto alla Supercoppa italiana e ti permetti di fare questa critica. Qualcosa non va e non va bene, e non è detto che per forza devi trovare in Allegri colui che può esaltare le tue qualità di gioco.
1: Quindi, caro direttore, tutte quelle voci che si sono susseguite nell'anno sullo spogliatoio del Napoli alla fine erano vere, cioè la pentola l'ha sollevata De Bruyne, ma un po' di brusia arrivavano, eh?
0: Sì, però devo dirti che queste cose qui succedono in tutte le squadre, sì, di Conte, ecco, sì. Perché Conte va via, sì, dopo due anni, sì, perché, sì, chiaramente satura un po' l'ambiente, no? Cioè lo rende abbastanza opprimente. Però perché? Perché sono metodi di allenamento durissimi, cambia ogni volta l'approccio alla partita, ogni volta cambia l'orario di allenamento, ogni volta diciamo ci sono delle sorprese. Ed è anche dei metodi di allenamento, i metodi di parlare alla squadra, che sono molto ma molto duri, molto difficili. Quindi è chiaro che questo può destare delle perplessità. Però ecco, io ho visto anche le scene finali dei giocatori che, sì, spingevano nell'ultima partita Conte sotto la curva, come a dire vai, vatti a prendere l'applauso. Non mi sembrava un ambiente molto molto corrucciato contro l'allenatore, perché poi alla fine sono persone intelligenti e capiscono che quell'allenatore ti fa vincere e ti fa aumentare il tuo valore. Quindi diciamo un po' e un po'. Non sono assolutamente d'accordo con le teorie che c'è stata una come dire, una sorta di sommossa nello spogliatoio contro Conte, però dico che chiaramente i metodi di Conte sono difficili da digerire, e quindi può capitare che alla fine di un ciclo come quello contiano i giocatori siano un po' più sollevati.
1: Tra l'altro ho letto, mi pare su Tutto Sport, la risposta di Stellini, che è il secondo, sì, di Conte, sì, che, sì, insomma dice, sì, beh, dovrebbe, sì, imparare da Modric. Sei d'accordo, sì, su questo?
0: Beh sì, però guarda, ci sono gli eccessi, no? Perché, sì, non mi piace nemmeno il Modric, che dall'altro è fatto bene a fare questo esempio, perché De Bruyne critico, forse anche troppo eccessivo e duro, e non si fanno queste cose, ma dall'altra parte Modric un po' eccessivo nel fare i complimenti, no? Mi è sembrata quasi una chiamata invito, ma posso dire così, quella, sì, di Modric, come, sì, dire, parlo bene dell'allenatore, tanto io poi me ne andrò, sì, e comunque gli do quest'ultima mano. Fa parte un pochettino di quella, come dire, di quel tappeto mediatico che è stato steso da anni attorno ad Allegri, che gli permette di campare un po' di rendita da qualche anno, diciamo, perché sinceramente che Modric mi dica che quello è uno dei migliori allenatori con cui è stato, va benissimo, ci credo, ma fino a un certo punto.
1: Sì, onestamente anch'io, visto la carriera che ha fatto e gli allenatori che ha avuto. Veniamo a una situazione particolarmente complicata, complessa, che ha lasciato proprio Allegri. Riesce a capire qualcosa in casa Milan, direttore?
0: Guarda, la situazione è questa, che secondo me Ibrahimovic non è affatto un, come dire, un personaggio scomodo fino a se stesso. Ibrahimovic, diciamo da voce, ecco, non ho la certezza, ha una quota molto importante,
1: sì, di azioni. 30% pare addirittura.
0: Esatto, cioè, è una quota pazzesca. Cioè, io avevo sentito 40 milioni di euro investiti, esatto, lui personalmente, e più, diciamo, delle quote di suoi soci amici che praticamente lo portano avanti proprio come candidato. E allora, quando ci sono queste situazioni, non è più un dirigente normale, è un proprietario che chiaramente vuole cambiare le cose. Ora, si può essere d'accordo o non d'accordo, però se è lui che detta regge, scordiamoci tutte le teorie che noi abbiamo, no? Lui già rispose per esempio su Conte, no? Dice Conte vuole comandare lui, invece qua voglio comandare io. Però finora i risultati del comando io non è che si sono visti, i risultati del sono io il boss non si sono visti, quindi deve cambiare qualche cosa. La situazione è molto, molto, come dire, in evoluzione, molto fluida, nel senso che non vedo un riferimento. Per esempio, si può paragonare con la Juve, ma alla Juve c'è un monumento, un totem che si chiama Spalletti, che è importantissimo per la ricostruzione. Al Milan non c'è nulla, c'è soltanto io sono il boss e basta. È un po' poco. E se si fa così,

0: allenatore straniero, si parla di Slot, Iraola si è visto che però è sfumato, insomma devi pagare anche uno scotto del noviziato in Italia, cioè insomma non è facile sanare una situazione del genere.
1: No, assolutamente, non vorrei essere in questo momento nei panni dello stesso Ibra, che comunque di responsabilità se ne prende, anche se le cerca evidentemente. Tra l'altro, per chiudere il capitolo Milan, ci sono anche delle uscite importanti, perché Leao ha detto che se ne vuole andare e tutto sommato secondo me è un bene, ma lo stesso Rabiot viene accostato al Napoli, cioè è una rivoluzione completa quella in casa Milan, quella che si prospetta, considerando, direttore, che poi c'è da fare anche un mercato importante, penso evidentemente agli attaccanti.
0: Hai perfettamente ragione, ma qui bisogna capire, cioè il Milan sta spendendo troppo, però è vero che l'unica cosa positiva del Milan sono gli ultimi 3 anni positivi, e anche quest'anno si è chiuso con un avanzo positivo di oltre 100 milioni, e che sono, si chiuderà diciamo a giugno con oltre 100 milioni di surplus, che sono numeri importanti. Allora a questo punto, se c'è questa accortezza, vuol dire che c'è la possibilità di fare base per rimbalzare con degli investimenti, quindi io mi aspetto che venga in qualche modo pianificato un progetto. Si è addirittura parlato di Ragnik, che era il progetto originario di questo Milan, che poi, come dire, sfumò perché lo spogliatoio insieme a Maldini fecero grande pressione diciamo sulla proprietà per difendere Pioli, e alla fine ebbero ragione perché vinse lo scudetto. Però una ristrutturazione che vede un allenatore molto forte, anche un allenatore manager al Milan, secondo me si impone, è importante. Però ribadisco, in questo stato di cose devono programmare degli investimenti molto importanti, soprattutto mirati, non come negli ultimi anni: prendo 8 giocatori, ne vendo poi 5 l'anno seguente, altri 6 l'anno ancora seguente, ne prendo altri ma non funzionano, devo rismantellare. Non si può campare, non si può andare avanti di rivoluzione in rivoluzione, anno dopo anno.
1: Allora, prima di prendere il capitolo Juventus, c'è un vocale che ascoltiamo insieme, perché poi ci introduce proprio ad un'altra società che ha bisogno in questo momento di una, non rivoluzione, ma in qualche modo di essere quantomeno ristrutturata. Vai Gabriele, grazie.
2: Ciao Ale, buongiorno. Agostino da Sanremo. Ciao. Ti sono venuto a trovare anche di qua.
1: Grazie.
2: Bella sorpresa oggi.
1: Grazie.
2: Ti volevo chiedere un'informazione. Mi confermi che ci sono state parecchie disdette anche quest'anno su Sky e DAZN? Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
2: ci aggiorniamo per pomeriggio.
1: Ciao. Lo so, vedremo poi quelli che saranno i numeri. Direttore, introduciamo così il capitolo Juventus. Sicuramente il tifoso della Juve non è particolarmente contento, magari prima di rinnovare un abbonamento alle Pay TV ci penserà. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi. Non so come la pensi te, ma io ho trovato abbastanza strana la scelta fatta da Sky di non trasmettere in chiaro la finale di Champions. Cioè, ci sono degli eventi che secondo me devono essere a prescindere trasmessi in chiaro.
0: Sì, quel brodino caldo della trasmissione in chiaro dopo due ore mi sembra veramente una cosa sbagliata, assurda. Cioè devi dare l'avvenimento in diretta, chi te lo vede dopo due ore, quando magari in qualche modo l'hai seguita, perché la finale Champions si segue in diretta, certo. Non ha nessun senso seguirla in differita, proprio nessun senso, però va bene, scelte sono d'accordo con te, molto molto opinabili. Invece sulle disdette non ti so dire, però ecco il mio convincimento, se la critica è soprattutto alla società, io dico di aspettare, cioè mai come quest'anno, cioè qua non siamo nell'anno di Motta Giuntoli, tanto per intenderci, certo. Stiamo un passettino avanti, un passettino che si chiama Spalletti. Io voglio vedere, perché Spalletti mi sembra un uomo sicuro che ha le idee chiare. Il pallino, perlomeno il cerino che scotta ancora, ce l'ha in mano Comolli, perché la vicenda Open Da, per esempio, è una vicenda di grande spessore. Cioè la Juventus andrà a rimetterci 44 milioni, questo è stato un acquisto, appunto il famoso acquisto con l'algoritmo, lo sappiamo che le visioni sono completamente diverse tra Comolli e Spalletti. Voglio capire, perché mi può star bene anche, la proprietà non vuole smentire se stessa, vuole tenere il francese, va benissimo, ma deve essere molto ridimensionato, cioè deve fare quello che gli dirà Spalletti, altrimenti non ha senso tenere due che in qualche modo non riescono a stabilire quella sintonia che è indispensabile. Si conti molto anche su Ottolini, va benissimo, però ribadisco,

0: c'è bisogno che nella Juventus ci sia uno al comando anche sul mercato. Può essere lo stesso allenatore, non fa niente, anzi magari le idee possono essere anche più chiare, ha una personalità talmente forte Spalletti che può fare tutte e due, sia il manager che l'allenatore. Però ribadisco, ecco, non la vedrei come un anno di ristrutturazione, non la vedrei come sul piano del Milan, che invece deve addirittura trovare il primo bandolo, cioè il bandolo della matassa, che è quello dell'allenatore. La Juventus ce l'ha ed è un allenatore forte.
1: E sull'attaccante, perché Vlahovic in questo momento non è più un attaccante alla Juventus, no, ormai si è svincolato, pare che le trattative vadano avanti, si torna nuovamente su Kolumani, ma insomma che faresti con Vlahovic, perché poi torna anche come ogni estate il nome di Icardi.
0: E torna anche quello di Mateta,
1: sì, è vero.
0: Quindi magari fra tutto questo numero, io ecco l'ultimo, quello del Crystal Palace, che comunque ha vinto una coppa, mi sembra forse quello più appetibile. Mi piacerebbe pensare che nelle mani di Spalletti, con un gioco che sia diverso sia a centrocampo sia sulle fasce, Vlahovic possa trovare un rimbalzo importante. Tu se guardi i numeri di Vlahovic non sono negativi.
1: Assolutamente.
0: Assolutamente. Quindi se tu mi chiedi ma su Vlahovic tu investiresti ancora? Io sì. Devo dirti la verità, se devo andare a sfracellarmi economicamente su un altro attaccante tipo Opendau, David, ma no, allora mi tengo Vlahovic, o perlomeno propongo a Vlahovic un contratto più contenuto, ovviamente, a cifre diciamo di prima fascia, ma 5-6 milioni, ecco, non 12 come nell'ultimo anno, e me lo terrei ancora per un paio d'anni per vedere un pochettino quanto posso avere questa tassa, secondo l'allenatore che può dare quel tipo di aspettativa, può creare di aspettative.
1: Concordo anche su questo. Direttore, prima di chiudere sul mondiale che sta per cominciare, volevo farti fare una riflessione sulle due romane, in particolar modo la situazione della Lazio. Non so se hai avuto modo di leggere l'articolo sul Tempo, dove a firma di Bisignani, dove si parla addirittura di offerte. Esatto. Esatto. Per la prima volta, però, insomma, si parla di offerte concrete che lo stesso Lotito avrebbe rifiutato. Come si esce da questa situazione, secondo te?
0: Guarda, io non so più che scrivere su questa situazione. Non con un concetto. Qualsiasi proprietario.
1: Direttore, un attimo, ti richiamiamo perché abbiamo un piccolo problema sulla linea, quindi ti richiamiamo tra un minuto. Ok, pensavo fosse un problema mio della cuffia, invece era un problema della linea telefonica. Allora, diciamo proprio per l'ultimo riflessione.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Così diciamo longevi, ma per il resto un presidente passa, lascia un'impronta che può essere positiva, ma se pensi che quella sia un tuo bene, lo puoi gestire come vuoi, tu ti sbagli, perché non è un'azienda normale.
1: Certo.
0: Il calcio appartiene ai tifosi, ma nella realtà dei fatti, perché senza tifo non c'è società, senza tifo non c'è futuro per una società. Se non ti guarda nessuno, non viene nessuno a seguirti, insomma, qual è a chi ti rivolgi? Non è più un cliente al quale tu offri il tuo prodotto, questo è sbagliato. E allora dico, siccome il calcio appartiene ai tifosi e alla storia del club, è molto importante anche questo, cioè la storia è puntellata di presidenti.

0: clienti, imprese, eccetera, eccetera, che fanno la differenza con altri club. Se un presidente pensa che quel periodo storico è il più importante della terra o della storia e pensa di poterlo egemonizzare, sbaglia. Secondo me questo è l'errore di Lotito.
1: Direttore, grazie mille, un abbraccio, caro direttore. Ciao direttore, grazie, grazie anche per questa lettura finale sulla vicenda Lotito. Tra l'altro, come ci ricordava il direttore De Paola, insomma, c'è stata una richiesta di smentita, il Tempo ha detto che non smentirà, anzi rilancerà, e quindi insomma la situazione è abbastanza complicata e complessa. Allora Gabriele, facciamo una cosa, visto che abbiamo tanti collegamenti poi a seguire, possiamo anticipare la pausa, così poi torniamo con Ivan Cardia, poi ci sarà Jacopo Galvani, lo scatenatissimo Galvani, che anticipiamo perché domani TMV Radio non trasmette, mentre Radio Bianconera sì, no, lo dico a beneficio magari ai tifosi della Juventus che ci stanno seguendo. Poi c'è Mirko Nicolino, quindi abbiamo veramente tante tante situazioni da andare ad analizzare, per cui anticipiamo la pausa e poi ritorniamo con il buon Ivan Cardia, a tra poco.
2: Questo se non lo capite, questo lo capite, lo capiranno piano piano. Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.

Buonasera. Allora, ci sono dei personaggi dello sport per i quali si ha nostalgia e ci sono dei personaggi dello sport che si spera di ritrovare il più presto possibile a fare il loro lavoro. E uno di questi è uno dei miti del calcio mondiale ed è una persona abbastanza particolare che stasera io ho il piacere di introdurre e che grazie alla Gazzetta dello Sport, grazie al Presidente Cairo, grazie al Festival dello Sport e al lavoro di Gianni Valenti è qui. Zinedine Zidane.

0: Tra i tanti meriti di Zinedine c'è anche quello di non aver dimenticato la nostra lingua.
1: Un po', però penso che posso, la possiamo fare, ce la possiamo fare.
0: Allora, iniziamo dal principio. Come ha cominciato ad amare il calcio?
1: Penso che come tu i bambini, tutti i bambini, è a casa, in strada, con gli amici. E io quindi sono qua 45 anni fa in Marsiglia dove si giocava sempre con la palla. Ero appassionato di questo.
0: Per che squadra tifava allora?
1: Marsiglia.
0: Per il Marsiglia.
1: Per il Marsiglia.
0: Che cosa c'era nella sua stanza da bambino di calcio?
1: Le poster dei giocatori, per esempio c'avevo anche Platini, Amoros, tutti quei bambini che volevano giocare a calcio, però era impossibile per noi, solo per quello che avevamo queste poster in la camera, a vedere questa gente.
0: L'idea che Zidane avesse un poster di Platini mi sembra meravigliosa. Mi racconta la storia della sua famiglia, che è una famiglia di migranti.
1: Sì, mia mamma e papà sono d'Algeria e sono venuti pronti a lavorare. Prima a Marsiglia, però non avevano tanto lavoro. E mio papà è andato a Parigi a lavorare a Saint-Denis, perché proprio lavorava lì. Era difficile questa epoca, perché ogni tanto parlo con il mio papà, c'ha 90 anni, quindi sì. Adesso è un po' stanco, però la testa ce l'ha sempre, e ogni tanto quando parliamo di questo, sempre vedo in suoi occhi che quella fierté.

0: come si dice?
1: Certezza.
0: Di quello che, della la difficoltà che ha avuto, che ha tenuto nella sua vita, e per quello che sono.

0: Ce l'avevo solo nel metro perché aveva sempre freddo. Quindi noi, tutte queste cose, noi abbiamo vissuto un'altra cosa. E gli altri, adesso questo più giovane, è ancora un'altra cosa.
1: Pensate che strano che suo padre lavorava a Saint-Denis, dove poi verrà edificato lo stadio nel quale lui diventerà campione del mondo.
0: Proprio dietro.
1: Lì dietro.
0: Anno 55, mi diceva.
1: Era difficile avere una bistecca a casa, vero?
0: Sì, però non faceva niente, no? Avevamo quello che avevamo e stavamo tutti contenti.
1: Nella sua biografia, la biografia scritta da Frédéric Hermel, a un certo punto lei dice che quello che si augura per i suoi figli è di fare in modo che diventino delle persone per bene. Che significa per lei questa espressione?
0: No, il rispetto. Penso che... E poi oggi forse quando ascolta gente parlare di delle cose più semplici, può darsi che fanno fatica a comprendere.
1: Comprendere.
0: Però noi no. Io ho sempre voluto quello dei miei figli, rispettare l'altro, sempre, sempre, sempre. Poi può succedere cose nella vita, però l'importante è rispettare la persona che ci abbiamo di fronte. Quindi sono contento perché i miei figli sono tutti nel senso che loro rispettano alle persone. Quello per me è il più importante.
1: Lei è stato tra gli ultimi giocatori che hanno interpretato il calcio in forma, come posso dire, poetica, no? Che hanno dato al calcio qualcosa di leggero, di meravigliosamente lieve. Non le sembra che il calcio oggi stia diventando troppo fisico e poco poetico?
0: Lo penso, sì. Penso che non se sia troppo fisico, comunque io che sono un amante, un appassionato del gioco, mi manca qualcosa. Poi, sì, oggi. Mi manca qualcosa quando vedo tutte le partite, perché sono appassionato di calcio, è vero che sono un po' fermo adesso, però quando vedo le partite voglio vedere un gioco, non so, offensivo, il giocatore che prende la palla, che dribblano, che fanno un lancio di 40 metri, non so, tutte queste tipo di cose, è vero che lo vedo un po' meno oggi, però ogni tanto, meno male che ci abbiamo delle belle partite, però è vero che mi manca un po' questo.
1: Come ha imparato ad accarezzare la palla? Perché lei aveva quel gesto di, appunto, proprio di accarezzamento della palla.
0: Io penso che è nato, è così. Non è che ho lavorato tanto dopo, quando sono entrato nel CAN, centro della formazione, però io penso che sono nato così, perché questo non è che ho lavorato tanto questa cosa. Di toccare con la palla, però poi ho lavorato tanto il gioco di testa e anche la sinistra che mi faceva un po' di fatica all'inizio, però e mi piaceva lavorare. Quello io sapevo che lavorando, me l'ha detto sempre mio papà, che si può fare tante cose.
1: Senza fatica non si diventa campione.
0: No, non si può, no.
1: Cosa sono stati gli anni alla Juventus per lei?
0: Bellissime, bellissime, perché... sono arrivato di Francia.
1: Ci arriviamo adesso.
0: Quando sono arrivato in Francia, dove il calcio era bello, però non importante come la Juve, perché quando sono arrivato alla Juve ho sentito quello che vincere era sì o sì, era quello che dovevamo fare sempre,

0: sia in casa che fuori casa, e che in Francia quello fuori casa non fa niente, si può perdere. No, la Juve no, non esisteva questa, mai.
1: Si ricorda qualcosa che le ha detto l'avvocato?
0: Ah sì, tante cose, però la cosa più che mi ha impattato comunque a me è quando io facevo una partita, una bella partita, non so, alla Roma, e vincevamo lì o facevo un gol, noi torniamo alle 3-4 del mattino e lui mi chiamava alle 6 per dire complimenti, e mi parlava in francese per dire complimenti. Era solo per questo, arrivederci. Quindi quelle sono delle cose che... Era un signor, ma questo non lo, l'hanno detto tutti, personaggio importante d'Italia, però con noi, come là, anche un appassionato di calcio, di football, si vedeva. Quando avevamo una discussione, sapeva perfettamente quello che diceva.
1: E beh, vi aveva scelto in qualche modo, sia lei che Platini li dobbiamo in qualche modo.
0: Sì, a Platini l'ha scelto sicuro, perché, perché era il numero uno in Francia. Io un po' più avanti era più difficile per me, comunque, perché quando sono arrivato è stato duro, però anche fisicamente, perché abbiamo lavorato tantissimo. Io dicevo, questo cos'è? Io sono venuto a giocare a pallone e si lavorava tanto, però ho saputo piano piano il perché. E Peasonam, perché era Ventrone, che non è più con noi, mi diceva delle cose con Marcello Lippi, che era il mio allenatore, che il fisico era importante prepararlo bene per tutta la stagione. Quindi avevo capito che era vero in questo momento lì.
1: Dunque si scrive che i giocatori della Juventus le volessero molto bene, tanto che si dice che una volta qualche tifoso così arrabbiato si avvicinò a lei e fu preso sotto le cure di Montero e di Fonseca, due, diciamo, con i quali è bene non litigare. È vera questa storia?
0: Sì, è vero, era vero, perché era, però veniva da una trasferta, era all'aeroporto alle 3-4 del mattino. Erano tifosi, sì, volevano, però normale, perché non avevamo fatto una bella partita anche, e quindi sì, Paolo e Fonseca sempre stavano con me e mi difendevano sempre, sì. Sì.
1: Quanto era forte Alex Del Piero?
0: Bravissimo, bravissimo. Io penso che uno dei giocatori più forti in Italia, avete avuto tanti giocatori, però penso che Alex con la Juve è stato uno dei più forti, quello che faceva nel campo. Io ho avuto la fortuna di fare 4-5 anni con lui, e con tanti altri anche, perché era l'epoca di Montero, Padovano, tutti questi giocatori importanti, Vieri, anche Boxic. Avevamo veramente una bella squadra, però lui era qualcosa, c'era qualcosa di particolare.
1: Senta, forse lei ci aiuta a capire una cosa. Com'è che anche le Juventus più forti, e ce ne sono state tante nella storia, un po' prima di ora, non riescono a vincere facilmente una Champions?
0: La Champions è complicato, difficile di arrivare, e noi siamo arrivati con la Juve, siamo arrivati, abbiamo perso due finali, non lo so, e prima l'aveva vinto la Juve 95-96, sì,
1: a Roma con l'Ajax,
0: ecco. Poi dopo, sai, dipende anche dalla società.

0: quello che vogliono fare, perché è complicato. Vincere ci vuole tante cose, però anche la società dietro, a tope.
1: Avendone lei vinte tre da allenatore, adesso poi ci spiegherà come si fa. Veniamo a un momento triste per noi tifosi italiani. E però magari bello per lei. È vero che il suo passaggio al Real Madrid avvenne all'inizio durante una cena in cui Florentino Perez le scrisse qualcosa su un tovagliolo di
0: Sì,
1: carta?
0: proprio così. Proprio così, eravamo in Monaco facendo una gala e questa sera lì cenavo con Florentino, aveva come 30-40 persone, e mi ha fatto passare questo biglietto, si vuole venire a Madrid. Io dopo 5 anni della Juve avevo voglia di cambiare, avevo 30 anni, ho detto o lo faccio adesso o è finito, o mi fermo alla Juve per sempre. E ho avuto questa opportunità, e è vero che è successo così con Florentino.
1: Oh, se vuole noi le scriviamo un bigliettino e lei torna a giocare nella Juve.
0: A giocare no. Non posso più.
1: No, secondo me sarebbe ancora più forte di tanti, ma lasciamo perdere. È vero che al Real all'inizio i senatori, non faccio nomi, tipo Figo, non le passavano tanto la palla volentieri?
0: No, quello sono le cose che dicono, però alla fine non è niente di importante. Quello può succedere nel campo, una cosa così, però poca cosa.
1: Poi se l'è presa la palla.
0: Se la prendeva, sì, la prendeva.
1: Senta, la partita più bella della sua carriera e anche il gol più bello.
0: Posso dire una partita importante, la più importante, o il gol più bello? Penso che la partita più importante è quello con il mondiale. Perché quando sei bimbo, quando da piccolo, il sogno che però davvero, il sogno che voglio fare è fare un mondiale. E quindi quando fai un mondiale che lo vinci, lì è tutto una cosa che non posso dire quello che può succedere dentro della persona. Quindi questo.
1: E il gol più bello? Fa fatica, diciamo, perché c'è
0: No, no, no,
1: diversi,
0: no,
1: ma
0: no, no, no, no, non facevo tanti gol io.
1: pensavo.
0: Facevo dei bei gol, però non tanto. Però uno importante per me era con la Juve, perché come siamo in Italia e che ho giocato alla Juve, penso che è una semifinale che abbiamo fatto contro l'Ajax, che abbiamo vinto sia all'andata che al ritorno. E penso che in casa, che abbiamo vinto 4-1, avevo fatto gol e lì penso che stasera lì ho fatto una grande gara.
1: Lei ha avuto come uno dei suoi miti Enzo Francescoli, che era un giocatore fantastico. Se lei dovesse dire chi è invece il giocatore più forte che lei ha incontrato nella sua carriera?
0: Anche quello, dico sempre la stessa cosa, perché era il brasiliano, Ronaldo,
1: Ronaldo.
0: che va bene, lasciamo il campo la domenica, però l'allenamento, quello che faceva era pazzesco,
1: Sì.
0: perché lì era davvero il vero calcio, vero football, vero gioco, e lui faceva delle cose che era
1: Beh, per i più
0: pazzesco.
1: giovani Ronaldo è il fenomeno, no?
0: Sì. È
1: Cristiano.
0: il fenomeno, no, però Cristiano
1: Sì.
0: quello che ha fatto, no, sì, in discussione, però quello che faceva, il fenomeno nel campo era una cosa incredibile, perché lui ti diceva io adesso ti faccio due cagni, e lui faceva due cagni.

0: Quello non esiste. Cani, sai quello che...
1: Dribbling.
0: No.
1: Al tunnel, tunnel.
0: Due tunnel. E lui le faceva. Ti diceva, sì, tu mi vuoi incazzare? No, adesso ti faccio due tunnel. E lui le faceva.
1: Sarà stato molto popolare tra i suoi compagni di squadra. Senta,
0: Impressionante.
1: ricorda invece il giorno in cui ha smesso la partita col Villarreal? Che cos'è non sentire più da calciatore gli allenamenti tutti i giorni, l'odore dello spogliatoio, il rapporto col campo?
0: Io
1: Cos'è
0: l'avevo
1: stato?
0: scelto, anche se è difficile, io l'avevo scelto, quindi davvero no, non sono, non, era una, la cosa che volevo fare, però no, non di non giocare, è vero che perché io mi piaceva giocare, mi piaceva allenare, quello che non mi piaceva per niente era tutto quello che le trasferte, gli alberghi, tutto, e questo a nostra epoca. Andavamo sempre anche in casa, in albergo, e quello alla fine, quando hai 20 anni va bene, quando hai 30, 30 e che hai figli in casa, puff, lì
1: Certo.
0: sì, e quindi ho smesso solo per quello, perché ho smesso a 34 anni, io potevo giocare, non mi sono mai fortunato, solo una volta, quindi potevo giocare 2, 2, 3, 2, 3 anni, fino a 35, 6, 7, però... quello di andare in concentrazione, quello.
1: Il ritiro.
0: Cioè, ritiro.
1: Lei dopo disse: io non farò mai l'allenatore. Eccoci qua, tre Champions vinte. Che è successo per farle cambiare idea?
0: No, è vero, è come dicevo prima, io ho smesso a 34 anni e ho cambiato la mia vita. Mi sono occupato dei miei figli, della mia famiglia, volevo vedere gli amici, ho viaggiato tanto e dopo 3 anni, perché quello, la verità è quello, che ho godato la... godato?
1: Guardato, sono guardato dentro. No,
0: No, godare,
1: goduto.
0: goduto la vita, 3 anni, però dopo 3 anni avevo 37 anni e ho detto adesso che cazzo... Scusami.
1: Questo è un francesismo, come si dice.
0: Adesso cosa faccio? Non posso continuare a fare questa vita. Ho detto devo fare qualcosa. E avevo un amico che faceva l'allenatore, lui, e abbiamo parlato di calcio per ore e ore, ore, sempre, sempre. E lì ho detto mi devo preparare. Vediamo se, perché avevo fatto prima il manager 2 anni, non mi piaceva, e ho fatto 3 anni dell'allenatore, il concorso, il corso. E lì ho detto quello che avevo detto mai allenatore, però alla fine mi sono rendo conto, come si dice?
1: Reso conto.
0: Reso conto che voleva fare l'allenatore, e quindi mi sono messo, ho fatto 3 anni, e tanta gente buona che mi hanno insegnato tante cose belle in Francia, e ho detto adesso quello è quello che voglio fare.
1: Chi è stato l'allenatore dal quale lei ha imparato di più?
0: Penso che di tutti, perché ho avuto davvero, ho avuto i migliori allenatori, l'ho avuto io, però è vero che, siccome siamo anche in Italia, io penso che Marcello è stato importante perché quando sono arrivato qua, all'inizio era difficile per me, anche fisicamente, e quindi mi hanno criticato, giusto, era normale, però lui ha sempre creduto, mi ha detto tu... rimanerà qua, farai la carriera qua con noi, e quindi sempre stato dietro di me, quindi era molto importante perché se Sai, non è facile quando tu vieni dall'estero e dopo 3 mesi, perché sei un po' stanco, tutto questo.

0: non giochi bene, ti vogliono cacciare via. Quindi questo era un po' difficile per me, era giovane, però lui mi ha detto no, no, no, tu tranquillo. E quindi piano piano ho preso la confidenza, anche perché sì, l'allenatore, che è la persona più importante per un giocatore, ti dice tranquillo. Io sono rimasto dopo tranquillo, ho lavorato e poi a un certo punto, se sei bravo, qualcosa di bello deve uscire.
1: È molto bello che lei dica questo di Marcello, che è una persona alla quale tutti noi italiani siamo molto affezionati, anzi, colgo l'occasione per mandargli da qui un saluto. Poi lei ha trovato un altro allenatore italiano, diciamo, di una certa qualità, che si chiama Carlo Ancelotti, l'ha trovato in due momenti.
0: Chiaro. E l'ho avuto alla Juve come allenatore e poi ho lavorato con lui come secondo allenatore a Madrid. Quindi sì, Carlo è un amico, comunque, vecchio amico, perché c'ha più anni di me, però anche Carlo è stato importante per la mia carriera, è bravo come allenatore. Bravo come allenatore perché ascoltava anche il giocatore. E quando tu mi preguntava, mi faceva la domanda di qual è stato l'allenatore più importante, per quello che dico tutti, perché ognuno ha le sue cose e quindi ognuno prendi qualcosa. E di Carlo era questo. Parlava tanto con i giocatori e ascoltava il coach, però ascoltava. Tutti ascoltano, però no,
1: Certo.
0: non ti. Ecco,
1: Alcuni sentono, altri ascoltano, ed è differente.
0: però lui ascoltava bene i giocatori.
1: Quali doti deve avere un buon allenatore? Quali caratteristiche
0: Per
1: deve avere?
0: me la più importante è appassionata al calcio. E deve essere una passione però forte, forte, forte. Perché dopo, sai, hai la gente che dicono quello che vince è bravo, e quindi tutti gli altri sono coglioni. No, non è
1: Certo.
0: così. No, non è così. Perché ci sono i bravi allenatori che non possono vincere. Però non fa niente, vogliono vincere, intento, e poi ogni tanto anche perché non hanno la squadra, cioè, ci sono. Però il più importante per me è trasmettere qualcosa al giocatore, quello che hai dentro tu, però dentro davvero. Quindi quando sei appassionato, che tu ti piace il calcio, lì trasmetti qualcosa al giocatore, sempre. E poi, ovvio, ci sono degli allenatori che hanno la squadra, la società per vincere.
1: Quanto è percentualmente il merito di un allenatore e quello dei giocatori?
0: Penso che l'allenatore è molto importante, per me è 80%. Anche quando arriva il mattino, se tu sei serio, il giocatore è serio. Hai capito quello che voglio dire? È l'elemento, tu quello trasmetti sempre la tua energia. Per quello che tu devi sempre, prima di arrivare, se hai qualcosa perché siamo umani, se c'è qualcosa in casa che non va bene, lo devi lasciare lì. Se tu lo porti, non va bene. E quindi quando tu arrivi lì, è l'energia che devi trasmettere al giocatore, è la buona energia per allenarsi, preparare la partita e fare le cose per bene. Io, per me, mi diceva tu delle partite che abbiamo vinto come allenatore, tre Champions League, io avevo la squadra. Però io avevo una. Ho trasmesso, come si dice?
1: Trasmesso.
0: trasmesso alla mia equipo la confianza totale.

0: che avevo, io avevo la certezza di vincere con loro. E io tutti i giorni gli dicevo quello: noi siamo bravi, però non è sufficiente, noi dobbiamo lavorare di più, perché quando arriva la partita dobbiamo fare, dobbiamo essere più forti degli altri, però è sempre, sempre, sempre. Io trasmettevo quello, e la confianza, e poi la mia energia, gioco, giocare, non buttare la palla o non so che, no, giocare al calcio, che era più importante. Io, per esempio, nell'allenamento sempre mettevo la palla, e anche quando facevamo il fisico mettevo la palla. Non mi piace solo senza palla. Ci sono hai gente che fanno, però io gli dicevo a mio secondo: tu occupati di mettere la palla sempre, quando fai il tuo lavoro sempre mettere la palla. E riuscivamo a fare quello, mettere la palla anche lavorando il fisico.
1: Ma infatti il calcio è l'unico sport per il quale si usa l'espressione gioco, no? Sì. Non è che si dice il gioco della Formula 1, è il gioco del calcio, perché infatti la dimensione appunto ludica, certo, del gioco è essenziale. Sì. Senta, salvo pochissime eccezioni, quasi tutti i grandi allenatori sono stati centrocampisti. Perché quella è la postazione in cui si vede meglio il gioco, sia la fase difensiva che quella offensiva?
0: Io credo che sì, possiamo dire che sì, perché per esempio il mio confronto è quello. Io nel mezzo vedevo tutto, sia dietro che davanti. Mi mettevo nel campo per ricevere la palla. Anche di spalle. Perché mi costa con l'espagnolo, l'italiano,
1: francese, italiano, tutto insieme.
0: Sì, tutti insieme. E quindi sì, penso che il centro, nel medio, il centrocampista, per me è il gioco, sì, sì.
1: Io so che lei li ha allenati tutti e due, però se lei qui dovesse decidere chi allenare di nuovo tra Cristiano Ronaldo e Modric, chi sceglierebbe?
0: Tutti e due. Quindi non ti posso rispondere a quella domanda, perché mi piacevano tutti e due, anche Kroos, anche Benzema. Io avevo dei giocatori, ragazzo, c'è una cosa. E poi non è la partita, perché la partita è un conto, però allenarsi con loro a 5 metri, questo. Per esempio Benzema, Kroos, Isco, no, non vedevi la palla, eh? Non la vedevi, non la perdevano mai loro, e quello è impressionante, perché pensa una ora e mezza di allenamento senza perdere la palla, mai, ci sono 3-4 giocatori che facevano quello: Modric, Kroos, Benzema, Isco, Rodrigo. Cristiano la perdeva un po', però faceva dei gol impressionanti. Quindi.
1: Quando saltava. Sì. E se invece c'è qualche giocatore di un'altra squadra che le sarebbe piaciuto allenare? A me verrebbe a dire Iniesta, ecco, ma...
0: Sì, Iniesta è stato con Xavi e Busquets, il 3 comunque, però... Penso che la squadra che mi faceva a me qualcosa quando eravamo un po' più giovani è la squadra del Milan, con Van Basten,
1: Rijkaard
0: e Gullit, e bueno, Baresi, Maldini, chiaro. Però tutti questi, e c'aveva anche Carlo nel mezzo, però questa squadra che vincevano tante partite, quello era una squadra impressionante.
1: Quelli dei Sacchi.
0: Sì, dei Sacchi, sì.
1: Dunque, lei in campo, non nella vita, lo stiamo vedendo stasera, ma lei in campo dava, a me perlomeno, l'impressione di essere non solo un giocatore immenso, tra i 10 che era più bello vedere nella storia del calcio che abbiamo conosciuto, però di avere anche...

0: una certa malinconia, non so, un modo di stare in campo che non era mai esagerato, era sempre contenuto, era sempre, appunto, mi viene da usare l'espressione malinconia, non so se corrisponde al vero.
1: Non penso, però penso che ero giusto. Giusto. Al mio posto facevo le cose che dovevo fare e non esagerare mai le bene o male.
0: Equilibrio.
1: Equilibrio, sì. Perché nella vita non è che facciamo tutto bene, facciamo delle cose, anche delle cazzate, facciamo un po' delle cose un po' che non sono, però lì dobbiamo riflessionare e non andare anche. Dico quello per tutti i bambini che ascolta, perché ogni tanto non è che possiamo a 15-20 anni fare tutto bene, non esiste quello, però dobbiamo riflessionare quando facciamo le cose un po' male. Per non rifarlo, però equilibrio.
0: Senta, tolta la vittoria del Mondiale, mi dice un giorno della sua vita che le piacerebbe rivivere, sia un giorno da sportivo, sia proprio invece nella sua vita personale?
1: Beh, la vita personale è i figli perché mi hanno dato tanto, però penso che per tutti diciamo sempre che la famiglia è importante, per me è sempre per quello che per esempio oggi sono fermo, però la mia vita è bella, non è che sono
0: Depresso.
1: depresso a dire non faccio più l'allenatore e sono, no, io so fare anche altre cose con la mia famiglia, vedere mio figlio andare a giocare, perché giocano tutti e tre, giocano in Spagna. Quindi mi piace queste cose, mi piace andare a vedere mio figlio giocare e non fare l'allenatore. E poi un giorno tornerò a fare l'allenatore. Però quando io faccio una cosa o quando sono tranquillo con quello che faccio, quindi la famiglia. E
0: E della sua vita sportiva? Tolto
1: la vita
0: il
1: sportiva.
0: mondiale? Per esempio, delle tre Champions, qual è quella che le è rimasta più nel cuore?
1: Io penso che è un po' difficile per la Juve, perché è la seconda che abbiamo vinto contro la Juve. Però lì la seconda parte, la seconda
0: Secondo tempo.
1: secondo tempo che abbiamo fatto è stato veramente
0: Ahimè, sì.
1: spettacolo impressionante.
0: Sì.
1: Però io perché l'ho visto anche 2, 4, 5, 6 volte. E quindi lì ho detto, questo è calcio.
0: La perfezione.
1: Sì.
0: Sa che noi soffriamo a vederla fermo e speriamo che lei torni. Quando tornerà ad allenare?
1: No, sicuro che tornerò.
0: Molti juventini, io tra quelli, la vorrebbero vedere sulla panchina della Juventus.
1: Lo so.
0: Lo esclude? Lo esclude che possa avvenire?
1: No, non lo so, davvero che non è successo con la Juve, perché non so, perché ho fatto anche delle altre scelte, io ho fatto anche un'altra scelta. Io sempre la Juve ce l'ho qua nel cuore, perché mi ha dato tanto quando sono arrivato alla Juve. E poi in futuro, non lo so. La mia sensazione è quello che voglio fare in un futuro, però no, non parliamo di questo adesso, il futuro è poter fare con la nazionale. Quello è quello che voglio fare un giorno, però vediamo.
0: Che cosa le manca di più dell'allenare?
1: L'amicizia tra i giocatori.
0: Aspettate perché ancora ce ne abbiamo un po', quindi fermi tutti, non assaltate Zinedine.
1: La giocatore.

0: Sì, quello, l'ambiente di allenarsi con un giocatore fenomeni, perché quello è bello. Quando tu giochi in una squadra dove hai giocatori bravi, è lì bello. Anche per tu continuare a migliorare.
1: Se lei dovesse andare a cena con un suo giocatore, non, di quelli che ha allenato, di quelli che ha incontrato, non per parlare di calcio, ma per parlare di altro, con chi andrebbe?
0: Modric.
1: Modric.
0: Sì. Kroos, anche. Però ci sono tanti, questa gente che sono un po' discreti, sono... E tutta quella gente che mi piace parlano solo nel campo, non tanti fuori sono gente che sono con la famiglia tranquilla, quindi per quello che dico, perché siamo un po' come simili, grazie, simili.
1: Allora, lei aveva un numero che tutti quanti abbiamo nel cuore, che è il 21, sì. Il 5, va bene.
0: Sì, 21, sì. La Juve.
1: Però immaginiamo invece il numero 10 non come numero, ma come ruolo, no? Lei in fondo è stato un numero 10, e come lei Platini e tanti altri. Non le sembra che quel ruolo stia sparendo? Perché il paradosso è che prima è sparito il libero, sì. E in genere i liberi erano... dei meravigliosi registi, era tutta gente intelligente, penso a Gaetano Scirea o a Franco Baresi o a tanti altri. Poi adesso sta sparendo il 10.
0: Sì.
1: E poi che resta del calcio se spariscono il 5 o il 6 e il 10?
0: È vero che quello che quando parlavamo di quello prima, di vedere partita e che sono un po' diverso oggi, è vero che il 10, però soprattutto la posizione dietro la punta, è uno che riceve entre linea, quello manca,
1: sì.
0: Perché le linee sono così, tac, tac e tac, sono tre linee, o uno fa quattro, o altro due, sì. Però non c'è più un giocatore solo che riceve entre linea, e quello è un po' strano. Io sì, forse giocherò oggi ancora, difensivamente farò quello che mi dice l'allenatore, però offensivamente niente, proprio niente.
1: Certo.
0: È vero, eh?
1: È vero.
0: Vero, eh? Io farò quello che ho dentro. Quindi mettere entre linea dove il giocatore non mi posso prendere... Vai, inventare sempre il gioco.
1: Dei giocatori di oggi c'è qualcuno che le piace?
0: Beh, ci sono tanti giocatori che sono bravi. Oggi non ti posso dire uno in particolare hai giocatori bravi. E meno male. Per il calcio, per la gente che sono appassionati. Però non ti posso dire uno in particolare. Prima ce l'avevo, Enzo Francescoli, a me faceva dei brividi quando lo vedevo giocare, davvero, l'ho visto a Marsiglia, l'ho visto, e io, per quello che quando mi vedo adesso, vedo Enzo, o quando vedo Enzo mi vedo, perché sono stato talmente a fare quello che vedevo io nel campo da lui, che era stato importantissimo per me e per il gioco.
1: Ildiz le piace?
0: Chi?
1: Ildiz.
0: Sì, giocatore della Juve.
1: Sì.
0: Bravo. È bravo e fa gol, però deve crescere ancora, deve prendere anche un po' più di... Però bravo.
1: Struttura.
0: Sì, un po' di struttura, però la squadra... Sta facendo con Igor, anche perché lo conosco, sta facendo bene, piano piano, e quindi sono contento per lui e per la Juve.
1: Invece centrocampisti ci sono che lei vede in giro che le piacciono?
0: Sì, però per esempio uno che mi piace a me e che c'è, per me è un giocatore che quando lo vedi toccare la palla ti fa qualcosa, ti fa come qualcosa nel corpo, è quello che gioca nel Barcellona. Yamal.
1: Che però non è tanto centrocampista.
0: No, però lasciamo la posizione, però voglio dire,
1: sì.
0: Qualcosa che
1: ha la tecnica.
0: C'è una cosa che è per quello che gli piace il gioco, quando lui tocca la palla, e io avevo, per esempio, per dire una partita che avevo fatto, è la seconda seconda parte, come si dice?
1: Secondo tempo
0: contro l'Inter. L'anno scorso all'Inter, pazzesco, perché faceva delle cose, detto cazzo, però nessuno lo ferma, nessuno. E poi l'Inter è tosto, difensivamente, non è che in casa gli italiani sono bravi a difendersi, e lui faceva di tutto solo, da solo. Non è che, perché l'attaccante normalmente deve ricevere di qualcuno, lui no, veniva, andava e detto, questo è un'impressione nel campo. E niente, poi ci sono i giocatori del Paris Saint-Germain, per esempio, per parlare del centrocampista, sì, sono giocatori come Vicinha e anche Neves, non perdono mai la palla, quindi sono giocatori bravi, che è importante.
1: È vero che Totti stava per venire al Real Madrid?
0: L'ha detto lui, sì. L'aveva detto lui. E non solo una volta.
1: Sì, più volte.
0: Perché ci dicevano due volte.
1: E invece Cassano è venuto al Real Madrid.
0: Cassano è venuto. Io ho giocato con... abbiamo giocato insieme, sì.
1: Ecco.
0: E lui doveva giocare. Lui non giocava, però doveva giocare. Perché era bravo, Era bravissimo.
1: Però?
0: Bravissimo. Non giocava perché c'era un altro giocatore, però lui mereva, come si dice? Meritava. Meritava giocare, perché era bravo.
1: Faceva un po' di casino però lui.
0: No. Quello che dicono la gente, però
1: lo dice pure lui, però.
0: Sì, però è un po' esagerato, perché lui è un personaggio, nel senso che è diverso, però come giocatore bravissimo, faceva delle cose anche all'allenamento belle.
1: Beh, quando giocavano insieme Totti e Cassano era uno spettacolo,
0: sì.
1: Si trovavano a occhi chiusi.
0: Alla Roma, sì, vero.
1: Se lei incontrasse Zinedine Zidane bambino, cosa gli direbbe?
0: Vai dritto, che comunque la tua strada nel calcio è scritta, certo. Vai. Perché alla fine è quello che io avevo questa passione e dovevo solo lavorare più di altri, e quello che ho fatto. Davvero, non è che io ho detto a mia mamma e a mio papà voglio fare calciatore, quindi lo farò, e l'ho fatto.
1: Allora, con questa frase finale di Zinedine, vai dritto, che corrisponde alla storia che lui ci ha raccontato, al freddo che aveva suo padre e alla gioia di un campionato mondiale vinto, di tre Champions, di una memoria e di un affetto che ha lasciato in tutti noi, io le posso solo dire questo: io in generale odio la fretta in questo tempo supersonico, però la prego, torni sui campi di calcio, perché abbiamo bisogno di lei. Grazie.
0: Grazie.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato naturalmente durante il programma per concentrarci sulle panchine, ma anche sugli affari che potranno essere messi a segno dalle big e non soltanto. Iniziamo la nostra serie di collegamenti collegandoci con Luigi Apolloni, grande ex del Parma e della nostra nazionale naturalmente. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Partiamo parlando di Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ti ha sorpreso innanzitutto questa decisione da parte di Laurentiis e la ritieni comunque giusta per il Napoli?
1: Ma innanzitutto la sorpresa è per quanto riguarda il Milan, quello che è successo con il Milan nelle ultime settimane lasciano un po' perplesso su quello che può essere un programma, un progetto finito, nel senso che era iniziato con un direttore sportivo importante, bravo come tale, e un allenatore altrettanto importante che aveva fatto benissimo, ha lasciato dei bei ricordi al Milan, è uno dei più importanti che c'è in Italia. La perplessità è questo, che purtroppo il finale del Milan non è stato bello. Hanno perso delle occasioni, come hanno perso le occasioni altre squadre, e questo la dice lunga sulla poca convinzione del progetto che c'era in mente. Per quanto riguarda invece il Napoli, De Laurentiis ha fatto, secondo me, la scelta giusta di scegliere un uomo che sappia anche gestire certe situazioni e che il pubblico non parla chiaro per Allegri. Sono contento per lui che comunque gli viene data un'altra opportunità dopo tutte le critiche che ogni tanto sento anche in maniera troppo semplicistica.
0: Ecco, a proposito di queste critiche, l'impressione è che il nome di Allegri abbia spaccato la piazza di Napoli, perché molti volevano probabilmente una scelta che si proiettasse più nel futuro. C'era anche Italiano in ballo per il Napoli.
1: Ma sì, c'era un ballo anche italiano, mi avrebbe fatto piacere anche per lui, perché comunque questi anni sta facendo vedere tantissimo il suo valore, il suo valore e la sua idea di calcio, che è un calcio positivo. Però è tanto vero che non ha quell'esperienza internazionale che invece Allegri ha. Allegri, ricordiamoci, insomma, viene da dei campionati importanti. È arrivato anche nella Champions, a giocarsi anche la Champions. Non è stato fortunato, però comunque probabilmente Allegri e De Laurentiis ha fatto una scelta anche sotto quel punto di vista lì, per l'esperienza che ha.
0: Sarebbe comunque sorprendente se Italiano dovesse rimanere fermo dopo gli ottimi campionati che ha fatto in questi anni, prima alla Fiorentina, poi al Bologna, con cui ha vinto anche una Coppa Italia. Probabilmente, ecco, Italiano, salutando il Bologna, era convinto, al di là del Napoli, di trovare una panchina importante.
1: Ma io penso che aveva in mano qualche panchina importante, che poi dopo questa opportunità che è stata tolta al Milan, al progetto Milan, dove hanno mandato via tutti, un'opportunità per lui, perché per ora non c'è niente di ufficiale per quanto riguarda il Milan, quindi il Milan è una delle squadre importanti che sta cercando un allenatore, e penso che possa essere anche Italiano uno di quei nomi in cui possa aspirare, che possa portare quello che è, perlomeno riportare il Milan a livelli importanti del calcio italiano e anche europeo.
0: Parliamo adesso anche del tuo Parma con Cuesta che sembra destinato a rimanere. Che giudizio ti sei fatto su di lui?
1: Allora, innanzitutto, ancora io non so se effettivamente, perché ci sono un po' delle contraddizioni su quello che può essere il suo rimanere qui o andare da un'altra parte. Io spero che rimanga, perché comunque ha fatto vedere innanzitutto di essersi integrato benissimo nel calcio italiano, offrendo non sempre delle prestazioni sotto il profilo della bellezza del gioco esaltanti. Però ha ottenuto quello che era l'obiettivo, quello della salvezza, e l'ha ottenuto anche in largo anticipo con squadre, anche una retrocessa come la Cremonese, che a parere mio era molto più attrezzata per con uomini di esperienza per rimanere in Serie A. Invece hanno fallito, purtroppo è iniziata benissimo per loro, poi ha fatto un campionato di ritorno veramente disastroso che l'ha portato poi a retrocedere. Però ripeto, questo secondo me è l'allenatore ideale per continuare il progetto, visto che comunque il Parma ha messo in evidenza alcuni giovani. Probabilmente qualcuno verrà ceduto perché chiaramente la politica della società è questa. È altrettanto bravo nel cercare, trovare, scovare giovani interessanti che possono emergere, come è successo proprio questo attaccante, il Peke, che è un giovane che viene dalla Francia, della Liga, della Serie B, insomma, francese, e si è subito inserito e ha fatto subito vedere il suo valore. Quindi io presumo che comunque confido in quello che il Parma ha fatto in questi anni, nel cercare, nel portare eventualmente quei giocatori che possono avere l'opportunità di esaltarsi in un ambiente, nell'ambiente giusto, perché Parma permette ai giovani di migliorare, ha un centro sportivo attrezzato, ha in questa un allenatore, ripeto, se dovesse rimanere, molto preparato, anche pur nella giovane età, però è molto preparato e molto intelligente nel mettere nelle condizioni migliori i giocatori di esprimersi.
0: A proposito di allenatori emergenti, Fabregas, secondo te come riuscirà a gestire la Champions per il Como nella prossima stagione?
1: Ma vedi, è stato un successo straordinario e con merito. È stata la squadra, per il mio, che ha giocato il miglior calcio. È a volte spettacolare, a volte anche da padrona. Poi l'esperienza di alcuni e le squadre, magari in alcune situazioni ha perso, però questo è stato, ha perso anche male, ma pur giocando anche bene, pur essendo anche padrona. Questo dà l'opportunità alla squadra di aver fatto un'esperienza importante che gli potrà essere utile proprio anche nella Champions, e ci è arrivato con gran merito. Quindi io penso che Fabregas riuscirà nella sua gestione, anche perché la piazza di Como si è anche, tra virgolette, facilitata, non ci sono quelle pressioni che ci sono nelle altre città, che chiedono subito la vittoria dello scudetto, addirittura arrivare in finale di Champions.
0: Senti, per quanto riguarda la Juventus, invece il rapporto tra Spalletti e Comolli che non è decollato in questi mesi, secondo te potrà essere comunque foriero di novità positive da qui all'inizio della stagione, nel corso della prossima stagione? Insomma, è anche quello un nodo da sciogliere?
1: Beh, sicuramente un nodo da sciogliere, anche perché la dirigenza juventina ha commesso degli errori, parlo dell'inizio della scorsa stagione, o comunque quando stava progettando di dare una continuità con Tudor. In realtà non era convinta, poi non è stata chiara anche per quanto riguarda il discorso di Vlahovic, se rimaneva, se andava via, se ne rimaneva, se andava via. Poi purtroppo Spalletti, che è arrivato dopo Tudor, che secondo me ha fatto un ottimo campionato, una ripresa importante, non ha avuto l'opportunità di schierare Vlahovic, che è uno dei migliori attaccanti d'Italia per problemi fisici, però io presumo che partiranno da questo, cercando di non commettere quegli errori che hanno fatto lo scorso anno, a cambiare poi in corsa e non dare un'idea non soltanto alla gente fuori, ai tifosi, comunque chi ama il calcio, ma soprattutto ai giocatori dentro, di dare un progetto e una continuità in quello che credono, e quello che è anche lo stile Juventus.
0: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Andiamo a salutare in collegamento con noi Alberto Di Chiara. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovato anche a te. Ciao a tutti.
0: Partiamo parlando della Roma perché si dice che Totti potrebbe davvero rientrare stavolta nel club giallorosso. Gasperini vuole il suo ritorno in società. Stavolta magari per un ruolo operativo.

0: attivo che possa fare da filtro tra la squadra e il club. Cosa ne pensi?
1: Ma io sai, per me sono di una porta aperta, secondo me ogni squadra dovrebbe avere una rappresentanza storica per quanto riguarda appunto l'identità e quant'altro. Cioè, Totti naturalmente la rappresenta in pieno, a Roma ha fatto la storia, è stata sempre la sua squadra, ha lasciato il segno ovunque, quindi credo che sia una cosa importante, calcolando il fatto l'importante che ci sia appunto sinergia tra l'allenatore e la persona con cui, che rappresenta soprattutto il club, è una persona così di spicco come Totti, visto che può far pensare il fatto che appunto la stessa cosa che doveva esserci con Ranieri, ma mi pare che non sia andata così bene, quindi speriamo per una questione probabilmente caratteriale, comportamentale, insomma ognuno poi riesce, nei dettagli non entriamo. È chiaro che se la richiesta viene proprio da parte del mister Gasperini, senza dubbio ne vede sia la necessità sia il fatto di poter magari maggiormente dare a questa Roma un'impronta ulteriore a livello di identità e quant'altro, di attaccamento alla maglia.
0: E a proposito di bandiere, si parla anche del possibile inserimento di Giannini, Giuseppe Giannini, all'interno appunto della Roma, dovrebbe occuparsi del vivaio.
1: Beh, un altro elemento che ha rappresentato, era un po' sparito non dai
0: Sì.
1: circuiti generali perché è stato un personaggio meno mediatico rispetto naturalmente a Francesco Totti, anche perché è la mia generazione, praticamente Giannini ha esordito poco dopo di me in quella Roma e ha rappresentato la Roma che nasceva, la Roma di Nils Liedholm, la Roma che ha trasmesso, era nella fase di trasformazione per diventare una squadra molto importante quasi anche a livello europeo, non dimentichiamoci la finale insomma, di Champions persa con il Liverpool e quant'altro. Quindi Giannini diciamo che sarebbe hai fatto due nomi che sono due numeri 10, cosa che
0: Grazie.
1: in questo calcio mancano sempre di più. Sono i due numeri 10 che rappresentano al meglio non andando ancora a ritroso del tempo, insomma, come giocatori come Giancarlo De Sisti, ma diciamo che rappresentano gli anni 80 e 90 Giannini e gli anni 2000 il Francesco Totti, che chiaramente rappresenterebbero una cosa molto importante per la Roma e sarebbe veramente un buon segnale di buon auspicio, visto quello che succede in altre società dove vengono allontanati simboli come Maldini al Milan e quant'altro. Quindi, un buon segno, dai.
0: Ecco, è una Roma che si è qualificata per la Champions. C'è chi sostiene che potrebbe anche entrare nel giro scudetto nel prossimo anno. La Roma, con gli adeguati rinforzi, potrebbe insidiare l'Inter. È ancora parecchio il gap da colmare?
1: Beh, senza dubbio l'Inter in questo momento è ancora la squadra che si è impresa singolarmente, è la squadra chiaramente da battere, calcolando che il fatto che quest'anno, pur perdendo molte partite, la squadra di Chivu ha vinto con un distacco alla fine di una decina di punti rispetto alle dirette inseguitrici. È chiaro che la Roma fa parte della Roma deve far parte, ormai approfittando anche, diciamo anche questo, che la Roma della debacle, tra virgolette, juventina e milanista, è riuscita ad approfittare di ciò e a centrare l'obiettivo che era l'obiettivo più importante, quello di rientrare nell'ambito Champions. E chiaramente bisogna vedere appunto come si comporteranno queste squadre adesso, chiaramente la Juventus che deve rifondare, adesso c'è un po' di confusione, al Milan non ne parliamo neanche, non si sa ancora chi è il direttore sportivo, si deve rifare anche il discorso, l'assetto a livello dirigenziale ancora, c'è ancora da aspettare come si muovono queste squadre per dare il segnale, per vedere se la Roma può essere competitiva. Lo sarà sicuramente competitiva, ma che possa insidiare il discorso scudetto bisogna aspettare un pochino come si comportano le altre squadre. Diciamo che per ora la Roma è riuscita a stare lì quest'anno, quindi a maggior ragione può farla anche l'anno prossimo.
0: Ecco, dicevi del Milan, in questo momento i rossoneri sembrano essere orientati a puntare su nomi stranieri per quel che riguarda la dirigenza e anche per quanto concerne il tecnico. Cosa ne pensi?
1: Ma io sai, questa esterofilia sono sempre, cerchiamo di, soprattutto per quanto riguarda l'ambito giocatori, sono sempre del parere che bisogna cercare di puntare anche un po' in casa nostra, perché sennò veramente non abbiamo più nulla da dire anche a livello nazionale. Ma per quanto riguarda gli allenatori, lì sono scelte che vengono fatte.

in base a tante cose, al budget che uno può avere, ma al di là del budget io reputo sempre importante, al di là dell'allenatore, che sia la componente fondamentale, siano i calciatori. Quindi

0: integrante dell'azionariato della proprietà, diciamo così, quindi lui non lo può cacciare via nessuno, indubbiamente, ma al di là di questo mi pare che ancora si stiano componendo, non ci sia ancora la cosa a cui devono mettere a posto il discorso l'assetto societario e dare delle responsabilità. Al momento in cui c'è quello si può cominciare a ripartire, anche gli stessi giocatori possano avere un punto di riferimento più tranquillo e quindi pensare a quello che sarà il loro futuro. Quindi prima vediamo quello che succede a livello dirigenziale e a livello allenatori. Poi per quanto riguarda gli allenatori che vengono dall'estero, devi prendere un allenatore che sappia bene assemblare la squadra e dare l'impostazione giusta e dare la mentalità giusta a questa squadra, che mi pare nel girone di ritorno Allegri abbia perso proprio questa, dopo un ottimo girone d'andata ha perso le coordinate, proprio perché ha perso un pochino le briglie dello spogliatoio.
1: Leao, pronto a salutare, come va giudicato in questi 7 anni di Milan?
0: Ma è un giocatore che ha grandissime potenzialità, visto anche la mancanza di grandi talenti in generale. Leao è un giocatore del Pro che ha dimostrato troppa discontinuità. Parlavamo prima di ti hai fatto due nomi che faranno parte della Roma il prossimo anno, che sono appunto Giannini e Francesco Totti, che ti rappresentavano in pieno quello che era un pochino lo spirito e la mentalità di quei tempi. Senza dubbio Leao invece esprime la mentalità dei tempi che stiamo percorrendo, nel senso che ha sembrato sempre il suo atteggiamento un po' molto distante da quelli che sono le ambizioni e l'attaccamento, nonostante sono stati 9 anni, credo, no?
1: Sette anni
0: la presenza di, quindi non sono pochi, però è stato un rapporto discontinuo fatto degli acuti molto importanti, perché chiaramente le potenzialità ci sono, a situazioni veramente paradossali. È senza dubbio un giocatore di talento, ma che deve trovare, probabilmente forse non ha trovato quell'allenatore nell'arco di questi 7 anni, compreso Allegri, che di solito è molto bravo a far questo, che possa tenerlo e possa dargli le motivazioni giuste per dargli continuità di rendimento. È chiaro che se va via un giocatore come lui ne devi prendere un altro, e di livello così i costi, per quanto esagerati sono, ci sono, quindi bisogna vedere un pochino se Cardinale e Ibrahimovic e quant'altro sono in grado di poter reggere un mercato importante.
1: Vedremo dunque, grazie per il momento ad Alberto Di Chiara, buona giornata, a presto.
0: A te, ciao, presto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati a una nuova puntata del mio salottino, il salottino delle amiche. Vi avevo lasciato venerdì, se io vi lascio sempre. Allora, io, vi ricordate, io sono un diesel, cioè parto lenta, parto lenta, parto lenta, poi mi prendo proprio, comincio, a volte prendo fuoco, a volte un po' meno, e poi non la smetto più di parlare, non la smetto più di parlare e arrivo sempre in ritardo. Scusate, devo andare. Chiudo, scusatemi, scusatemi, è vero. Spesso mi ritrovo a dover a esternare determinati pensieri. Mi importa sempre molto quello che pensate voi, infatti mi scrivete quello che è. Che è successo venerdì, ma niente di che, in realtà è successo giovedì, salottino delle amiche, dove si dovrebbe parlare di tutto, anche magari dei fatti degli altri. Ma allora, in realtà, per natura, mia madre non mi ha mai abituato al pettegolezzo, ovvero è sempre stata una donna al casa, lavoro e famiglia. Non gli è mai interessato molto quello che i pettegolezzi della gente, differentemente da mia sorella, che io e mio fratello siamo andati all'asilo nido, siamo andati all'asilo, abbiamo fatto questo, il classico iter di genitori pieni di lavoro.

fino a qui. Mia sorella invece è stata, tra virgolette, un pochino più fortunata, perché nata dopo 10 anni da me, una carissima amica di quando era ragazza di mia madre si è offerta di farle da babysitter. Questa persona diciamo così, vuole sempre sapere tutto di tutti, e a tutti i funerali e a tutti i matrimoni, se c'è qualcosa che vuoi che la gente, vi ricordi quello che ho detto, se c'è qualcosa che volete che il mondo sappia, che il paese sappia, che la città sappia, ditelo a una determinata persona, e questa persona la dirà a tutti con una tale naturalezza che non sembra neanche un pettegolezzo. Ecco, mia sorella è cresciuta in questa famiglia, una famiglia comunque normale, una famiglia per bene, però c'è questo vezzo di questa donna che lo ha trasmesso alla figlia e che l'ha trasmesso a mia sorella. Infatti mia sorella ama molto il pettegolezzo, ama molto sapere le cose degli altri, ama sapere, oh, questo è uno scandalo, piuttosto che io non ho, probabilmente è così, no? Lei assorbe, è una persona che assorbe dove si trova. Questa cosa non mi piace, non è mai piaciuta neanche a mia madre, però ragazzi, così, almeno se gli dico, se devo sapere qualche pettegolezza, se devo sapere se c'è qualche novità, so che anche chiederlo, e quindi è a lei, perché lei si fa veramente i fatti di tutti. Comunque stavamo dicendo che questo dovrebbe essere anche un qualcosa di carino, no? Nel senso che dovremmo parlare in maniera anche abbastanza leggera di quello che succede. Ora, noi non parliamo di politica, non parliamo, forse ogni tanto la tocchiamo leggermente con Mauro, ma noi no. Però ultimamente stanno succedendo un sacco di cose molto wow. E non solo il fatto che Belen non sia stata bene, e alla quale mando un abbraccio grande, ma penso che a volte parlare anche con cognizione di causa, con consapevolezza, determinate cose faccia bene. Mi spiego. Sono andata comunque a vedere, perché oggi è lunedì, ma io sono andata comunque a vedere un po' come si sono svolte le cose. Ci sono alcune persone che poi si dimostrano quelle che sono, oppure non si sa quello che hanno fatto, no? Come quando si dice la beneficenza la fai in maniera discreta, perché altrimenti la fai solo per dimostrare che ne so io, che hai un cuore buono, che sei generoso, che sei un filantropo e roba di questo genere. Diversamente la più grande, secondo me, ostentazione fastidiosa è quando platealmente fai qualcosa. Allora io sono andata, mi tengo sempre abbastanza aggiornata, ci sono cose sulle quali mi soffermo volentieri, sulle cose altre su dipende dalle pagine, le leggo piuttosto in maniera piuttosto distaccata. La settimana scorsa ho letto un articolo dove Caterina Balivo, La Volta Buona su Rai 2, se non sbaglio, che mi capita ogni tanto di vedere, perché mi piace molto come fa spettacolo, nel senso che dà la possibilità agli ospiti e a chi magari porta, a chi intervista, quello spazio è tutto, in quel momento sei tu la protagonista, in quel momento tu mi devi raccontare quello che è successo, ma è un pezzetto frammentario. Dopodiché lei switcha subito con un altro argomento, e io trovo che sia molto brava, perché lo fa senza fartelo pesare. Non parliamo, ragazzi, tutte le volte che dobbiamo veramente pensare a qualcuno, qualcosa, o uomo o donna che sia, ci fossilizziamo sulla sua bellezza. Allora, Caterina Balivo è una madre di famiglia, una moglie, una donna molto bella nella sua semplicità, perché è ovvio che non sia particolarmente appariscente, ma è normale. Cioè, ecco, ha quella bellezza normale e naturale. È naturale che potremmo incontrare in tutti. Questa cosa, tra l'altro, mi fa venire in mente quelle serie televisive tipo danesi o svedesi, e quando dici, madonna, ma io me li ricordavo più belli sti svedesi, madonna, ma che brutti che sono questi protagonisti, fermi tutti. Abbiamo fatto anche un'analisi di questa cosa, non è che sono brutti, è che tendenzialmente i casting, tutta una serie di cose, sono improntati nel scegliere persone molto belle.
Per esempio,

come si chiama? Roberta Levante, mi pare, non ricordo mai i cognomi, figuriamoci. Comunque, è quella fiction su Rai 1, Notaio a Sorrento. Vi ricordate che ne avevamo detto che mi è piaciuta molto, spero in una seconda stagione, ed è totalmente perfetto e patinato, che anche le creature meno belle fisicamente in qualche modo sono interessanti, ma sono pochissime, forse. Cioè, c'è il ragazzo amico di Leda, che è quello col nasone tutto riccio, che fa il carrozziere, che non sarà bello, ma è di una simpatia incredibile. Cioè, tutte le volte che apriva bocca c'era veramente, ti faceva ridere, perché, ma non era quella, simpatia, ironia, pungente, davvero molto carina. Però non è sicuramente un uomo avvenente, un uomo molto bello. E nelle serie televisive danesi, svedesi, sono bruttissimi. Cioè, Mauro che mi dice: mamma, ma quanto sono brutti questi? Io lo guardo e gli faccio: sì, effettivamente ha ragione, ma è la normalità. Cioè, è più facile che noi incontriamo quotidianamente persone non wow, avvenenti, super mega patinate, super mega belle, ma incontriamo persone normali. Io, per esempio, posso essere una persona graziosa, carina per taluni, brutta per altri, molto bella per altri ancora. E così è sempre, perché è veramente la bellezza sta negli occhi, sta in chi guarda. Però ci sono sicuramente alcune serie televisive dove tutti sono tutti brutti. Ma non sai che sono tutti brutti? È che quando tu vedi una svedese ti dicono: ah, questa viene dalla Svezia, è una fotomodella. Se non è bella lei, chi lo è? Io? No, dai. Quindi non siamo abituati a questa. Ed è sbagliatissimo perché non siamo abituati siamo abituati, anzi, scusate, a volere la bellezza, a cercare la bellezza sempre e comunque. Per me la Balivo è naturale, veste in maniera divina, perché io adoro come si veste, perché è sempre molto fresca, è sempre molto rispettosa per il pubblico. Probabilmente è una sorta di Pippo Baudo, ma al femminile. Se mi posso permettere, perché è rispettosa del pubblico, è rispettosa degli ospiti, è rispettosa degli inviati, ha il rispetto. E la Baliva è stata molto chiara, ha detto: se chi si perde questa puntata può rivederla su Rai Play e può rivedere e non dire che non ha potuto sentire quello che io ho da dire, ovvero qualsiasi testata giornalistica, e ha fatto i nomi, si permetta di pubblicare le foto di Belen che sta male, non sarà mai più né mio ospite, né potrà né ora e né ma mai più, né ora né mai, non verrà mai più ospite nella mia trasmissione. E capite bene che per delle testate giornalistiche che costano un euro, ha voglia di vendere giornali. E quindi anche avere uno specchio, una pubblicità in un programma che comunque è molto seguito, come quello di Rai 2, capite che, cioè, dici: aspetta un attimo, ma mi conviene sta cosa? O mi conviene di più che tutte le signore possano vedermi che io presento il mio giornale o che presento delle notizie, ma questa di Belen la lasciamo proprio agli squali, ai piranha? E se sono furbi, hanno dato retta alla Balivo, perché io, per esempio, onestamente preferirei andare ospite dalla Balivo e avere questo mio spazio da opinionista, piuttosto che vendere, sì, un boom di copie, ma poi mai più. È stata molto chiara, è stata lapidaria. E questa cosa mi piace. Questa cosa mi piace perché non ha fatto moine, è stata molto seria nel suo proclama. Del resto il programma è suo, sei a casa sua e fai quello che dice la padrona di casa. Non è che sei invitato e allora dal momento in cui anche lei lavora per la Rai pensi che. No, sei a casa sua. È come quando, per esempio, ci sono i cantanti, gli attori hanno la propria pagina, tendenzialmente quasi nessuno ormai se la cura da solo, di solito hanno come si chiama, media manager, una roba del genere si chiamano, e curano loro le loro pagine internet. Diversamente, quando una persona che a te non piace, posso fare mille esempi, alla sua pagina, magari la cura lei o magari no. Tu entri.

in quella pagina e devi dire per forza quanto disprezzi quella persona, quanto non ti piaccia. Allora, i casi sono due: o lo dici in una maniera che va a non semplicemente mi fai schifo, vergognati, queste cose odiose che tra l'altro finalmente stanno nascendo delle pagine dove mettono la faccia, ancora non il nome perché non si può per legge, la faccia di quelli che dicono queste cattiverie, e ve lo dico, se questa persona scrive un post e voi non siete d'accordo con questo post, avete due strade. Visto che l'avete letto tutto, vi sentite titolati nel dovere dire la vostra e fatelo. E se volete veramente dire che a voi questa persona non piace come ragiona, non piace come pensa, però fatelo strutturato. Cercate di strutturarlo in un italiano corretto, così venite anche magari presi seriamente. Cercate di essere coerenti, nel senso, questa non vi piace questo quello che ha pensato questa persona. Se non vi piace tutte le volte questa persona, cosa la seguite? Perché dovete entrare a casa sua, perché la sua pagina è casa sua, ed offenderla non sta bene. Se quello che in quel momento dice vi ha particolarmente disturbato, allora secondo me è corretto dirlo. Ma siate inerenti a quello che dice, poi magari potete dire è l'ennesima volta che ti leggo ed è l'ennesima volta che leggo le tue cattiverie, leggo un pensiero becero, che ne so, cercate di avere anche voi, di elevarvi in un commento che non sia come quelle persone che non sanno parlare, non sanno discutere e menano le mani o cominciano a parolacce. Piuttosto, veramente, signori, non fatelo. E spesso mi capita di vedere quelle pagine dove denunciano le persone che non più tardi di qualche... Quando è stato? Venerdì mi pare, scrollo, termine, giovane, scrollo e vedo Monica Bellucci vestita di pizzo, di pelle, stupenda. Credo che abbia tipo 60 anni ora, meravigliosa. Oh ragazzi, c'è stata gente, veramente gente con i capelli di stoppa, che è stata capace di offenderla. Ma da dove, ma cosa ti dice la testa? Cioè davvero tu quando ti guardi allo specchio sei più bella di lei? Davvero tu vesti meglio di lei? Ma ragazzi, ma cerchiamo un attimino di trovare una quadra in quello che vediamo nello specchio. Certo, molto probabilmente ci sono persone come me, ma a volte un po' dismorfofobiche, che non vedono la realtà di quello che lo specchio le rimanda. Forse siamo abituati alcune di noi ad essere troppo severe con noi stesse. Perché? Perché magari abbiamo preso qualche chiletto in più, perché magari, non lo so, per tanti magari le rughe cominciano ad arrivare copiose, perché la decadenza della fisica ci sta impadronendo nel nostro corpo. Però ragazzi, cioè, abbiate buon senso. Come fate a commentare in maniera brutale e negativa una donna così bella, che lei sa, in grazia di Dio, di essere meravigliosa e di accettare la sua età, poi che si faccia maschere di bellezza, che si faccia, come si chiamano, i massaggi al viso, raga, quelli li faccio pure io, cioè io la mattina, siero la mattina e siero la sera, ma non prima di aver ben deterso il viso. Lo scrub o l'esfoliante due volte alla settimana, lo scrub almeno una volta, dipende da quanto ne avete bisogno, io lo faccio una volta ogni 10 giorni. Poi mettete il siero, che sentirete la pelle un pochino tirare, e poi la crema. Cioè, queste cose le fanno le persone normali, la classica skin care. Lei probabilmente la sarà un po' più costosa, sarà avrà quelle, sono quelle, come si chiamano, quegli interventi di visage, che maschere, ma che io le chiamo maschere di bellezza, però in realtà magari sono semplicemente chi fa i massaggi ha queste maschere, ha questo intervento, che la mia amica Sabrina potrebbe rispondermi perfettamente. Anche qui, tra l'altro, apro una parentesi, ci stiamo lavorando con Sabri, stiamo organizzando diversi appuntamenti, tutte cose meravigliose e interessantissime. Domani, se riesco a trovare, ma forse aspettate un attimo, sì, lo so che passo di palo in frasca, però volevo leggervi

mandato, ma dov'è? Perché mi ha mandato il suo, eccolo qua, mi ha mandato quello che vorrà trattare aspettate, sono sicura di averlo, mamma mia. Sì, guarda, con le amiche, con le migliori amiche, quando cominciamo a chiacchierare, te non capisci più niente. No, no, no, no. Mi ha mandato tutta una cosa fantastica di quello che saranno le prossime puntate che stiamo organizzando per quanto riguarda la. Ma santo cielo, forse l'ho messo qua. Aspettate, eh. Sì, lo so che non si dovrebbe fare in televisione, però eccolo qua. Però è fighissimo. Eccolo. Allora, sentite un po'. Poi torniamo a parlare magari altre cose, ma sentite qua. Allora, sì, trattiamo i vari canali, poi cerchiamo di scegliere quale e come strutturare l'intervista a Sabrina. Allora, detersione, routine base, come detergere correttamente il viso, differenza tra latte detergente, gel, mousse, balm e olio. Tra l'altro io vi farò adesso questi elenchi. Se vi viene in mente qualcosa che volete chiedere a Sabrina, perché a breve andremo in onda con lei. Se avete in mente qualcosa, chiedete, fate domande, dite: guarda Simo, vorremmo che parlaste di questo piuttosto che di questo. Io vi faccio l'elenco. Dopodiché vedete voi se volete aggiungere qualcosa. Togliere no, ma aggiungere sì. La doppia detersione serve davvero? Mattina verso sera, cosa cambia? Errori comuni che rovinano la pelle. Quanto conta la temperatura dell'acqua? Detersione e menopausa, cosa cambia nella pelle? Queste sono cose interessantissime. Pelle e tipologie, perché prima abbiamo parlato di detersione. Pelle secca, pelle grassa, mista, sensibile, come riconoscerle? Pelle disidratata verso pelle secca. Quando la pelle tira, cosa significa davvero? Come capire se si sta usando un detergente troppo aggressivo? L'esfoliazione. Scrub fisici verso esfolianti chimici. Acidi A, HA, BHA e PHA. Spiegati bene quanto spesso esfoliare, errori da evitare con gli acidi. Sono tutte cose fondamentali. Lei mi ha fatto una domanda molto, molto semplice. Lei mi ha chiesto che target desideri che io parli. Io gli ho detto: guarda, siamo veramente una radio che parla a tutti, parla probabilmente dai 20 agli 80 anni, probabilmente così. Magari i ragazzi sanno meno, come abbiamo visto, hanno una soglia dell'attenzione sempre più bassa. Quindi abbiamo cercato un target che vada bene dai 40 in su, da 40 in su. Quindi questi consigli, questi argomenti che tratteremo con lei saranno comunque tutti consigli che possono anche adottare le ragazze, soprattutto quanto riguarda la detersione, perché voi amate molto truccarvi, la detersione e l'esfoliazione, perché va bene a qualsiasi età, perché la pelle si rigenera, la pelle ha bisogno dell'esfoliazione per eliminare le cellule morte dal viso e anche per un sacco di altre cose schifose che noi non sappiamo ma si aggirano sulla nostra faccia. Paura, vero? Idratazione, ingredienti chiave, acido ialuronico, cosa fa davvero? Ceramidi e barriera cutanea, glicerina, pantenolo, squalano, questo non lo so cosa sia, allora glielo chiederemo, niacinamide, perché piace così tanto? La niacinamide, io ho un siero di niacinamide. Solo di quello che dicono che aiuti i pori a non allargarsi, insomma, a stringere i pori. Vabbè, ma sono tutte cose che lei mi ha suggerito, quindi sono sicura di fare la cosa giusta. Non so a volte perché lo faccio, ma lo faccio perché me lo dice lei. E i risultati, comunque, dai, tutto sommato si vedono. Peptidi, moda o utilità reale? Centella asiatica e skincare coreana. Parleremo anche di questo perché va tantissimo di moda. Spesso ci sono delle imitazioni. Spesso c'è gente che dice che è skincare coreana, invece magari è fatta in qualche paesuccio disperso. Quindi bisogna sempre stare anche molto attenti a questo. Routine e stagioni: come cambia la skincare tra estate e inverno? Idratazione in menopausa:

come stratificare bene i prodotti. Sieri, due punti, servono davvero? Sì, ve lo assicuro. Sleeping mask. Le sleeping mask funzionano. Allora, io ne ho comprate 5 e sono quelle che devi mettere, sono separate, quindi quelle che metti sotto, quelle che metti sopra, e poi hanno anche, puoi togliere la parte degli occhi, quella parte degli occhi che avete, non la buttate, rimettetela nella busta, perché poi questi potete usarli come patch sotto. Allora, queste maschere sleeping mask, perché? Perché in realtà dovresti tenere su 3 o 4 ore, più la tieni, più fa bene. Ovviamente il viso deve essere ben deterso sotto, e la maschera funziona, probabilmente me la farò stasera, la maschera funziona perché tu la metti ed è completamente bianca, e più lei rilascia il suo siero, più diventa trasparente. Quindi sapete che ha finito, diciamo così, il suo lavoro quando è completamente trasparente sul vostro viso, e la mattina la potete togliere. Io non so come si possa fare, perché prevede probabilmente che tu dorma esattamente ferma, immobile, come una mummia. Io ultimamente poi mi giro tantissimo nel letto. Se avete il tempo, secondo me invece sarebbe carino quel momento di noia totale, che magari potete leggere, dovete occuparvi di qualcosa, oppure in un relax totale, ma è difficile al giorno d'oggi avere 3 ore per dire libere, è difficilissimo. Quindi dicono, quando dormite, probabilmente sapete bene o male che è una cosa che si fa non tutte le notti, quindi o mettete una sveglia, però non è completo, è difficilissimo. Comunque ci chiederemo a Sabrina questa sleeping mask, se sicuramente funzionano e come dobbiamo indossarle per non trovarcele spalmate sul cuscino. Anti-age e pro-aging. Filosofia pro-aging. Differenza tra anti-age e pro-aging. Invecchiare bene senza rincorrere i 20 anni. È quello che dico, è quello che vi dico sempre. Monica Bellucci invecchia benissimo perché sostanzialmente è bellissima. Cioè, quando hai delle basi di bellezza e non rincorri di avere 20 anni, non puoi rischiare di diventare un mostro di plastica. Ci vuole testa, perché poi cominciate con filler alle labbra, oddio, però ho tutto fuori le labbra, però mi stanno cascando, ma devo tirare su un po' qua, allora tiriamo su un po' qua, facciamo gli zigomi, oppure c'è qualcosa, ed è finita, perché uno ritocchino tira l'altro. E avete cambiato completamente fisionomia, che neanche vostro marito, che state insieme da 30 anni, vi riconosce. Ma potete, che se siete belle da matti, rincorrere i 20 anni che non avrete mai. Non lo so, vabbè. Non è che vi sto criticando, attenzione, fate quello che volete, ma abbiate buon senso e buon gusto. Va bene a riavere le labbra turgide, sono d'accordissimo, perché arrivate ai 70 anni, anche le labbra tendono a sparire, a svuotarsi. Va benissimo, ma a 60 anni o 70 anni non potete avere, se per esempio, parlando ancora della Bellucci, la Bellucci ha delle labbra carnose, c'è nata con quelle labbra, e a 60 anni ha ancora le sue labbra carnose, hanno le rughe, ma ancora le sue labbra. Voi a 60 anni, se non avevate le labbra carnose da ragazze, non potete fare in modo che sia l'unica parte del vostro corpo turgida e perfettamente senza rughe. Mi capite che siete ridicole? C'è una dama, una signora nella mia città, che è un'anziana signora, avrà più di 70 anni, ma ha il viso di cera, ha il viso di ceramica e labbra che forse mia nipote di 20 anni davvero ha. Ma mi capite che, cioè, tu sei ipnotizzata da questo viso, poi guardi il collo o le mani, che cominciano a avere le mani torte, e dici, perché?
devi essere una signora affascinante, perché quando poi hai qualcosa da dire, quando poi sei intelligente, hai vissuto, hai anche un linguaggio affascinante, hai qualcosa

che ti porta a catturare l'attenzione delle persone senza sembrare veramente ridicola. Perché è un viso di porcellana quando hai più di 70 anni e il resto del tuo corpo non è stato rifatto. Le tette non lo so perché non ci guardo. A me sta cosa ferisce moltissimo perché mi dispiace per questa persona. Mi dispiace moltissimo. Vabbè, andiamo avanti. Skincare realistica dopo i 40 anni. Ingredienti attivi: retinolo, come iniziare senza paura. Retinale e tretinoina. Differenze. Vitamina C, come sceglierla? Collagene funziona davvero? Coenzima Q10 e antiossidanti. Quelli ormai è venuto fuori questo Q10, sembrava la svolta del mondo. Ma tu bisogna, per ogni cosa, bisogna avere costanza. E poi vi dirò un piccolo segreto, se riesco. Rughe e tonicità, rughe dinamiche o verso rughe statiche. Cedimento cutaneo, cosa si può fare davvero? La forza di gravità, ragazzi, è quello che ne parlavamo prima. Collo e décolleté, perché vengono dimenticati? Per pigrizia, a volte perché dici no, ma se mi metto la crema sul collo, poi mi si unge la maglietta. Questa sono io. Contorno occhi, prodotti utili o marketing? Protezione solare, educare alla SPF. SPF tutto l'anno, mito o verità? Differenza tra UVA e UVB. Quanto prodotto bisogna usare davvero? Perché la protezione è il migliore anti-age? Formule e utilizzo. Filtri chimici verso minerali. Come scegliere un SPF per il proprio tipo di pelle? Protezione solare e make-up, SPF coreane perché piacciono tanto, errori comuni, in città non serve, con il fondotinta sono protetta. Non va bene. Riapplicare la protezione come fare sopra il trucco? Questa cosa non la so, tante cose non le so, infatti non vedo l'ora che arrivi Sabri. Macchie cutanee, perché compaiono le macchie? Melasma? Verso macchie solari, ingredienti scientifici efficaci, vitamina C, acido azelaico, niacinamide, macchie sole, errori gravissimi, trattamenti professionali, cosa aspettarsi? E poi avremo skincare, ormoni, alimentazione, pelle, make-up, pelle mature, trattamenti professionali, trend e miti social, idee carine per avere sempre una bella pelle a tutte le età. Ma io vi dico una cosa e poi vi lascio. È fondamentale ed è una delle cose più difficili da fare a questo mondo, a quanto pare, perché su 100 amiche tutti mi dicono: è un po' poco, forse una. È bere. Ragazze, se noi non idratiamo il nostro corpo da dentro, possiamo metterci le creme più costose sulla faccia, ma non avranno mai lo stesso risultato. Se fate un mese a bere parecchio, ma 2 litri, dai, 2 litri di acqua al giorno. Vedete la vostra pelle cambiare da così a così, ve lo giuro. Io vi saluto, ci vediamo domani con altri consigli e chiacchiereremo un po' di, faremo anche un po' di pettegolezza. Abbiamo iniziato oggi, ma poi ovviamente io ho virato come sempre. Grazie per l'attenzione, vi mando un bacio grande.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui noi non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità

0: curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, e allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Cagliazza da Napoli. Ciao Salva!
1: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
0: Buongiorno Salva. Allora, in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
1: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo spazi in tutto il mondo e anche e soprattutto al Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore a prescindere da quello che è successo con Milan negli ultimi mesi e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il modulo e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione del Napoli e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo. Però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il Cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
0: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo,
1: però, posso dire una cosa? Sì, certo. Vincenzo, su 22 anni un anno ci può stare.
0: Sì, sì, no, ma certo, ma figurati, esatto, ci sono dirigenze.
1: Perché poi ci ha sempre stupito.
0: Sì.
1: Perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
0: certo,
1: che all'epoca era un vincente. Poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti. Poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
0: No, tra l'altro Salvatore, qua ci sono club, vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi due anni, quindi insomma succede ed è successo anche a De Laurentiis, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie. Per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
1: Se tu te lo ricorderai benissimo,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Quella è una squadra che secondo Conte, massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve che diceva che non puoi andare

0: nel ristorante
1: da 100 euro con 10 euro,
0: volendo spendere 10 euro. Però poi quella squadra da ristorante, spendendo 10 euro, ha vinto tanto. E quindi poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
1: Certo.
0: Io ripeto, per Allegri, al di là adesso, ripeto, di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu le conosci bene,
1: devi
0: prendere per parola, perché chiunque sarebbe arrivato, proprio Conte sarebbe stato criticato.
1: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche però che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto. Invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic, che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
0: Un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto, certo, deve abbassare il monte ingaggi. E che fa? Si toglie Conte, che ne guadagnava 8, e si prende un giocatore che ne... ma poi c'è Højlund, che fai? Tu hai ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro, e come fai? Vai a prenderne un altro, come sai? Devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che è scadenza di contatto,
1: sì,
0: a giugno 2027 vorrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con l'Otito ci sono sempre
1: mille difficoltà.
0: Delle difficoltà. Poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni.
1: Sono tanti.
0: Ragazzi, bisogna capire Lucca. No, Alang una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3 potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente.
1: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che ancora deve rientrare.
0: C'è Folloruscio, c'è Rafa Marin, ci sono vari giocatori che... Cajuste. Ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. Sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
1: No,
0: dovrà
1: meglio, farà un viaggio di nozze abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui eventualmente.
0: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il patron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
1: Parte con Conte?
0: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita di Champions
1: mondiale
0: insieme, però se sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque, nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento, certo, tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo, c'è stato questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due. Se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, sicuramente Stellini. Secondo, perché, cioè, capito?
1: Ma secondo te ha risposto Stellini, che sennò Conte rischiava di farsi

0: Simultaneo, cioè oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non avrebbe sarebbe stato soggetto a niente, avrebbe stato liberissimo, chiamato in causa,
1: sì,
0: di rispondere.
1: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera, ma siccome posso dirti una cosa, io adoro contro quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pecca.
0: Molto.
1: Cioè anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuto che negli ultimi 10-12 minuti si è alzato e è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè un po' tu, non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze, mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora Allegri. Per esempio,
0: no, su questo
1: si è sempre, consentimi, la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso, sì, che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, e a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo, del futuro, degli infortuni, ed invece, sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai, certo, a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
0: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose, personalmente o secondo te a nome di parte del gruppo?
1: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti, diciamo che era tutto. Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? Hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi, alla fine la Juve e Milan si sono riusciti a non qualificarsi per la Champions, no. Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no, che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite le conto sul dito della mano, qua, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia l'andata che al ritorno. E le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderle e poi cercare di fare un gol.
0: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora ai dipendenti o allenatore e basta, perché altrimenti è giusto, no, vabbè, chiarire questo, con qualcuno prima di partire, no?
1: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
0: creare più gruppo,
1: saper gestire i campioni. Vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone,
0: assolutamente.
1: Comunque
0: però ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, è una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può creare
1: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto allora immagine e somiglianza, poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario, questi sono campioni, pensano che cioè, ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco a Manchester City aveva davanti a lui, beh, talmente di quelle opzioni per potersi segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di, però lo spizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
0: No, no, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di a cui di fargli perdere di valore?
1: Io non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Nualang. Nualang non può essere quello visto qua e poi dal Galatasaray. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare. Ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso litigano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti, vedi Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse anche Sta, non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Quindi dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, dovresti rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve insegnare calcio, lo sa fare, perché questa è una piazza che sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare il risultato e ad esprimersi a certi livelli, lo sa fare perché l'ha fatto, perché diciamocela tutta, Vincenzo, ecco, il Cagliari l'ha fatto, anche la Juve nella sua prima esperienza giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modulo. Adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo quando sposta un po' le pedine. Vediamo che succede.
0: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vincenzo, spero che riesca a parlare a Cagliazza, volevo fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini, e poi se li fa scappare ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà secondo sempre, ci mancherebbe, prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Come mai, dice Marco, a parte che
1: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus, e poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista. E quindi rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, Vincenzo lo sa, tanti altri.
0: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì di primordine.
1: Tanti altri napoletani che sono non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male. Certo. E c'è da criticare De Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno, senza avere il timore di ricevere qualche telefonata da Napoli che mi dica che cosa è lì.
0: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
1: Buona giornata
0: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocco in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

Buonasera a tutti. C'era una volta un fantastico numero 10 che era il simbolo, uno dei simboli, forse il più bello, il più significativo, di una stagione fantastica del nostro calcio, gli anni 80, il campionato più bello del mondo. Questo numero 10 batteva un sacco di record, vinceva campionato, Coppa Campioni, Intercontinentale, tre palloni d'oro, tre classifiche dei cannonieri. Giocava con altri fantastici 10 come Maradona, come Zico, 11 come Rummenigge, 5 come Falcao, ma il suo ricordo è rimasto indelebile, il simbolo di quel calcio, perché lui era un re, lui è Michel Platini, Le Roi.

0: 59 minuti.
1: Com'è? 59 minuti, vabbè, rubiamo un minuto alla, all'incontro.
0: Buonasera a tutte e a tutti. Buonasera.
1: Oltretutto non ho detto nell'introduzione che tu eri anche simpatico ai non juventini, perché?
0: Ero simpatica per un juventino?
1: Anche per i non juventini.
0: Non lo so, perché io penso che il calcio è stato una passione, un gioco dove si giochiamo in due, perché uno vince, uno perde, ma facciamo lo stesso mestiere, giochiamo per le stesse cose, fare piacere al pubblico. Dunque non ho mai preso in giro le mie giocatori avversari, ho mai scherzato contro le altre tifoserie. Sono stato uno che ho amato questo gioco e ho voluto che la gente ama questo gioco. Dunque è stata un po' una filosofia più francese che italiana, perché io venendo da un calcio francese che non esisteva, sono arrivato a un calcio italiano che era la fine del mondo per me, e dunque sono arrivato con la mia mentalità, la mia mentalità di giocare, di passare un bel tempo con le tifoserie. Noi siamo, sono passato da spettatore in Francia a tifosi in Italia, è totalmente diverso.
1: Senti, tra i tuoi record non ne ho citato uno all'inizio, perché volevo rubarti due minuti prima della lunga chiacchierata per fare un po' il punto della situazione. Tu hai un record particolare, lui è l'unico corrotto della storia, non solo del calcio, che ha dichiarato la sua tangente al fisco. È un record notevole, perché lui era, nel 2016 era presidente della UEFA, sarebbe diventato sicuramente presidente della FIFA, e improvvisamente nel crollo delle istituzioni di quel tempo, la FIFA che Blatter che crolla, la FIFA che si autodistrugge per decisioni insomma sbagliate, viene coinvolto Michel per un pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri che lui ha ricevuto legittimamente per un lavoro svolto alla FIFA, ma che viene usato come strumento, come chiave di volta per abbatterlo, per distruggerlo politicamente. Quei soldi lui li ha dichiarati al fisco tranquillamente. Vuoi dirci un po' cosa è successo questa storia che è durata 10 anni, finché poco tempo fa tu sei diventato un uomo libero, perché tutte le accuse sono finalmente finite?
0: Ma 10 anni fa? Dieci giorni fa ho ricevuto una lettera dalla giustizia svizzera dicendo che è tutto finito. Ma quella storia è durata 10 anni, e 10 anni era per non diventare, farmi non diventare presidente della FIFA. Non è una faccenda interessante, penso che possiamo parlare di tante altre belle cose, ma quando la gente decide di distruggere e trovi una

associazione di gente alla FIFA, di procuratori svizzeri, più delle media o delle giornali che ne parlano molto, è complicato vivere. E dopo tu

0: E in grosso modo la FIFA mi ha pagato e dopo mi ha sospeso perché mi ha pagato. Dunque, una cosa che non ho capito, ma è così.
1: A proposito di vite, comunque, tu ne hai avute tante di vite calcistiche. Hai avuto una vita in campo, in maglietta e pantaloncini, se magari adesso arriva. Poi hai avuto una vita in panchina, più breve, sì, magari... Sì. Di minor successo, se vogliamo, e poi una terza vita invece in giacca e cravatta dietro una scrivania, e questa di successo si può dire finché non è arrivato il famoso...
0: Sì, è stata una vita un po' bizarre, un po' speciale, perché vi dico una cosa, quando ho chiuso la Juve, 15 giorni prima del fine del contratto, l'avvocato Agnelli mi disse, ma Michel, non vuoi firmare un altro contratto? Ho detto, no, guarda, sono stanco, non ne posso più. Allora mi dice... Non vai in un altro club? Ho detto no, non vado in un altro club. E mi dice, vuoi lavorare con me? Rimanere a Torino a lavorare con lui? Ho detto, guarda, ritorno al mio porto di origine, sono tanti anni che sono partita, e poi dopo gli dirò come sarà la faccenda. Ma poco dopo, io che volevo smettere con il calcio, c'è la nazionale francese che è un disastro assoluto e mi chiamano per diventare allenatore della nazionale. Non c'ho patente, non c'ho niente e non potevo rifiutare. Dunque sono diventato allenatore nazionale senza ci aver pensato. E poi dopo, quando ho finito la nazionale, ho chiuso dopo 4 anni, sono diventato presidente del comitato organizzazione della Coppa del Mondo che mi ha chiesto Mitterrand. Perché volevano ritrovare quello che è stato fatto nei giochi olimpici di Albertville, dove c'era stato Jean-Claude Killy, un sportivo, e Barnier, un politico. E dunque ho fatto questo, è sempre un destino. E poi dopo, quando sono stato in quel modo, in quel posto per organizzare la Coppa del Mondo, ero in contatto con la FIFA, ho conosciuto Blatter e un giorno a Singapore Blatter mi ha chiesto se volevo diventare presidente della FIFA, ho rifiutato che non so che cos'è presidente della FIFA, devo organizzare la Coppa del Mondo, dunque non posso fare questo lavoro. E lui mi ha detto va bene, ci vado io come presidente, mi piacerebbe che tu mi aiuti a diventare presidente, e dunque sono entrato in questo. Dunque è sempre stato il destino, sinceramente. Io a 30 anni ero un appassionato di pallone, ma il pallone si chiude a 32 anni, dunque tutte queste sono delle cose che ho fatto, ma sempre nel calcio.
1: Qual è la più bella delle tre casacche che hai indossato?
0: La più bella è quello dove c'è il pallone,
1: la prima. Era un assist che dovevo cederti.
0: Cioè, sei giovane, ti diverti, fai dei gol, trovi un paese meraviglioso come l'Italia.
1: Grazie.
0: Fai tutte tante cose, belle cose, dunque così.
1: E allora chi te l'ha fatto fare di andare alla UEFA prima?
0: Come?
1: Chi te l'ha fatto fare di andare alla UEFA di...
0: Ma quando sono stato... consigliere di Blatter, mi sono accorto che per avere del peso bisogna avere una legittimità. Legittimità sono le elezioni. Dunque, puoi essere consigliere, nessuno se ne frega del consigliere. Quando sei eletto, c'è il potere. Dunque, sono andato alle elezioni per l'UEFA e per la FIFA come membro del comitato esecutivo. E dopo qualche anno, il presidente dell'UEFA ha detto che andava via, e dunque mi sono presentato e ho vinto.
1: In una battaglia combattutissima di 2 voti, mi sembra, contro Johansson, alla fine ce l'hai fatto.
0: Lui aveva detto che andava via, che dopo, come non hanno trovato nessuno contro di me, lui è ritornato e gli ho detto, guarda, non vado via, non sei stato corretto, non mi ritiro. Ho detto, capisco, lui è venuto contro di me e ho vinto 24-21, 20, qualcosa così.
1: 24-22, sì.
0: Normalmente dovevo avere 52 voti, ma nell'elezione non è sempre così. Normalmente, alla fine ne hai 24.
1: Senti, se tu dovessi dire una persona speciale che hai incontrato in queste 3 vite, ma non mi dire l'avvocato perché poi ne parliamo dopo.
0: Sì, una persona speciale...
1: Che hai incontrato in queste 3 vite, magari quella da allenatore, chissà.
0: Sono troppe gente.
1: Dinne 3.
0: Allora, direi il primo è stato Antoine Rodin, che è stato l'allenatore del Nancy.

0: ho avuto per 7 anni, che era una persona, un emigrato spagnolo che parlava poco bene francese e che aveva un cuore, una passione per il gioco, e quello che mi ha permesso di arrivare a diventare uomo sul campo e tutto questo. Dopo direi Jacques Lambert. Jacques Lambert è stato il direttore generale dell'organizzazione della Coppa del Mondo, che è stato un prefetto e mi ha molto aiutato a passare dal terreno alle uffici. Dal terreno alle uffici. Ma la più importante persona era il mio papà.
1: Ecco, sei andato proprio direttamente alla prossima domanda, perché gira che ti rigira,
0: Guarda che ti conosco.
1: si torna sempre in Italia. Sei qui, sei andato via dall'Italia nell'87, in fondo potremmo averti dimenticato, ma non c'è uno che ti ha dimenticato qui fuori e dentro la sala. E tu poi sei italiano, tu hai origini italiane, c'era un nonno italiano, c'è un papà italiano che si chiamava...
0: No, papà francese.
1: Papà francese? Ah, ecco, ma si chiama Francesco, come si chiama papà?
0: Papà si chiama Aldo.
1: Aldo, e quindi nel
0: È un
1: nonno.
0: nome tipico francese, Aldo.
1: Un nome tipico francese.
0: È normale. Mio no, nei quattro nonni, nonni e nonni erano italiani.
1: Di Agrate con
0: E
1: Turbia.
0: due, mio papà e mia mamma, mio papà e mamma sono nati in Francia. Sono la terza generazione di oriundo.
1: Ma si parlava italiano in casa, conoscevi qualche parola, ti
0: No,
1: dicevano niente,
0: non
1: zero.
0: niente.
1: Quindi quando sei arrivato in Italia, tu nell'82 hai scoperto
0: Ho
1: l'italiano.
0: fatto il mio contratto in inglese. Con Boniperti che parla molto bene
1: Con
0: inglese,
1: Boniperti che parlava molto bene
0: come lo sanno
1: inglese.
0: tutti.
1: Senti, e che cosa sapevi dell'Italia prima di venire?
0: Sapevo niente.
1: Niente, zero.
0: Sapevo delle cose, conoscevo la mia parte dove erano mio papà, Agrate con Turbia, vicino il lago Maggiore, dove andavo a passare le ferie, e anche un posto che conoscete che si chiama Cesenatico, dove andavo a passare le ferie. Dunque, non parlavo italiano. Cesenatico, ho visto Bobby Solo cantare Una lacrima sul viso allo stadio, non c'era, in estate non si giocava a pallone. Altrimenti conoscevo niente, pochissimo. Avevo dell'Italia direi i ricordi delle coppe d'Europa del Milan e dell'Inter negli anni 60. Avevo il ricordo dell'Italia a Messico nel 70, e conoscevo pochissimo, poche cose. Solamente mangiavo la pasta asciutta il martedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica. A parte questo, la conoscevo la pasta asciutta.
1: Esatto, ma cosa c'è?
0: È buonissima.
1: È buona. Si mangia un po' meglio da noi che da voi, si può dire.
0: È differente.
1: Vi abbiamo superato in questo.
0: Differente.
1: Ma cosa
0: Se
1: c'è?
0: non puoi dirmi sei italiano e direi da voi, non è poi, devi essere logico, no, Fabio?
1: No, hai ragione. Hai ragione. Non si può sgarrare con lui. Senti, ma cosa c'è di italiano in te? Cosa c'era magari o cosa
0: Allora,
1: hai acquistato dopo?
0: c'è stato un grande giornalista che si chiamava Gianni Brera, che hai conosciuto. Battini fa il francese in Italia e l'italiano in Francia. Totalmente d'accordo.
1: Ci ha azzeccato.
0: Totalmente d'accordo. Non lo so perché sono un gemello, sono un po' strano. E in Italia faccio il francese e quando sono in Francia faccio l'italiano. Dunque è così.
1: Senti, ma una cosa che ti piace
0: Dopo
1: tanto
0: sono
1: del...
0: nato in un'educazione molto italiana, cattolico, cristiano, chiesa,
1: La famiglia.
0: la famiglia, è totalmente italiano, la filosofia di vita.
1: Mi hai anticipato cosa c'è di... cosa è che ti piace dell'Italia? Potrebbe essere questo senso familiare, oltre agli spaghetti, non lo so.
0: Cosa mi piace dell'Italia? Allora, ho già passato tutte le ferie quando ero piccolo in Italia, dunque la famiglia l'ho visto in Italia. Dopo direi che cosa mi piace di più in Italia? Direi che mi sono piaciuti i gol che ho fatto in Italia. Mi
1: Quelli sono i più belli.
0: è piaciuto Dino Zoff che ho fatto 2 gol.
1: Ricordiamo, era l'amichevole nel 78, prima del mondiale in Argentina, 2-2 a Napoli. Racconta
0: Sì, no,
1: tu.
0: no, no, non scherziamo. Dunque dell'Italia, ritorno a quello che mi piace dell'Italia. L'anno scorso sono andato sulla costa amalfitana, che non conoscevo. Quest'anno faccio Trento, Verona. Ho sfruttato questi 3 giorni, 4 giorni per andare anche a Venezia. Voglio scoprire il paese dei miei antenati, perché il paese dei miei antenati conosco le stadi, gli alberghi, le autostrade e basta.
1: Buoni
0: e
1: la, Buoni Perti?
0: No, sì, sì, mi conosco poco. Quando tu vieni a Verona a giocare a pallone, vai in un albergo, vedi lo stadio, riparti. Dunque, voglio scoprire in un modo totalmente anonimo questo paese bellissimo, che bellissimo. Dunque domani mi fermo a Padova a vedere la
1: chiesa di Sant'Antonio.
0: La chiesa, non so. E dopo vado a Venezia 2 o 3 giorni.
1: È una cosa invece che non sopporti dell'Italia, di noi italiani, di voi italiani, insomma.
0: Ah, che cosa? No, le giornalisti.
1: Avresti potuto trovare.
0: Troppo facile.
1: Avresti
0: questa.
1: Potuto trovare anche di peggio, però.
0: No, troppo facile.
1: Senti, ma vogliamo mettere però un po' alla prova la tua italianità o la tua.
0: Sì, un piacere.
1: Vediamo un attimo se parte qualche cosa qui. Chi preferisci?
0: Conosco di più Clouseau.
1: Vabbè, 1-0.
0: Va bene.
1: Tre a tre rigori all'infinito, eh?
0: Brigitte Bardot.
1: Ok, vabbè, ci posso.
0: Penso che dirò sempre le francese, eh?
1: No, ma qualche volta
0: abito in Francia, che vuoi che
1: qualche volta che non potrai farlo.
0: Vuoi che si incazzano contro di me le francese?
1: Vediamo. 2-0 Francia, vai.
0: Fellini.
1: Grazie. 2-1.
0: Baguette.
1: Sono d'accordo.
0: Fiat.
1: Avrei detto il contrario, va bene. Sei sempre in vantaggio.
0: Come cavallo?
1: Brio.
0: Facile, eh? No, non lo so. Ah, bella lotta questa. Ah, questo bel pareggio.
1: È dura.
0: Bel pareggio.
1: È dura, va bene. Quasi come Brigitte Bardot e Sofia Loren. No, qui no. Qui no, non puoi. Qui non puoi. Ti piace la quiche Lorraine più della pizza?
0: Sono Lorraine.
1: Ah, giusto, vero?
0: Sono della Lorraine, come possono dire? Non sono di Napoli.
1: Non puoi essere perfetto, bene.
0: Okay. Non sono perfetto, ma la quiche Lorraine è la quiche Lorraine.
1: Ok.
0: Ma mangio le due, eh?
1: Vabbè, questo dai.
0: Parolo.
1: Questo l'abbiamo fatto. Cioè, volevamo misurare la tua francesità, se si può dire, come potevi votare il Beaujolais nuovo.
0: Bravo.
1: Bravo. Direi che ha vinto la Francia.
0: Eh?
1: Ha vinto la Francia, di poco, ma ha vinto.
0: Ah, di poco.
1: Senti, comunque, l'Italia di Platini è la Juventus, si può dire?
0: È anche la Juventus. È troppo questo.
1: Cioè, tu avrai apprezzato che fino adesso io non ti ho chiesto chi vince lo scudetto, cosa fa la Juve in Champions.
0: Per una volta.
1: Se il Diz è il tuo erede, se il Milan è più forte.
0: Per una volta.
1: Però, di Juve non si può non parlare.
0: E parliamo della Juve.
1: Una figura, quella che ti ho bloccato prima, te ne avresti parlato sicuramente, sì. Che è quella dell'avvocato.
0: Va bene.
1: Che è la persona che ti ha a tutti i costi voluto, perché sì. Questo non è un mistero. La Juve, i due slot degli stranieri, a quel tempo erano solo due, li aveva già. Uno era Boniek, che è appena arrivato, e l'altro era Liam Brady, che aveva sì. Vinto due scudetti
0: in seguito.
1: Però l'avvocato si innamora di te e...
0: Ma io non lo so, perché l'avvocato non lo conoscevo quando mi ha voluto. Non sapevo chi era l'avvocato, dunque... mi ha voluto e Boniperti è andato a vedere il mio agente in Francia e io ero libero a Saint-Étienne e c'avevo delle contatti in Inghilterra, in Germania e è venuto la Juve e abbiamo fatto il contratto.
1: Senti.
0: E dopo alla fine Boniperti mi dice, puoi parlare con l'avvocato? L'avvocato è qua vicino. No, l'avvocato con un grande A. Va bene, prendo uno, buongiorno, sono l'avvocato. Chi è? Non lo conoscevo sinceramente. L'avvocato Agnellino. Quanto avvocato? Allora mi ha detto, tu non sei nemmeno con... Allora, con il mio italiano che parlavo poco, non lui parla francese.
1: Lui parla francese.
0: Sì,
1: no.
0: Sì. No. Allora tu vai bien, oui. On doit gagner la Coupe d'Europe.
1: No.
0: Dobbiamo vincere la Coppa dei Campioni. Beh, è facile, non ci penso io. Arrivederci. Noi abbiamo fatto due volte per vincerla.
1: Eh sì. Senti, all'avvocato hai regalato un pallone d'oro e lui ti ha fatto una domanda, era un po' sospettoso su quel pallone d'oro.
0: Sì, bello questo.
1: Cosa ti ha chiesto?
0: Allora, per le sue 70 anni l'avvocato organizza una party a Parigi, dunque sono invitato, j'ai avuto un cartone, c'è Maxime, black tie. Io vado con la cravatta nera, black tie. Ero l'unico con la cravatta nera, perché black tie è il farfallo normalmente. Avevo la cravatta nera e sono arrivato con un regalo, un box, una boîte, una scatola, così. Detto questo avvocato è per lei. Io ero partito da Nancy in macchina a Parigi, detto questo è per lei. Ho detto che cos'è? Ho detto guarda, c'è gente attorno. E aperto, ho fatto gli occhi così, perché l'ho regalato il mio primo pallone d'oro, e mi fa una domanda, perché era non si aspettava questo, ma neanche io, ma così, e mi dice, è tutto d'oro? L'avvocato, se era tutto d'oro l'avrei mai regalato, ma, non scherziamo. E dopo lui, per i miei 40 anni, un anno o due dopo, è venuto con la barca a Cassì, dove sono io, e mi ha regalato per i miei 40 anni un pallone di platino.
1: Platino sul serio, però?
0: Sul serio, un vero platino. Non gli ho detto se è vero. Non volevo insultarlo.
1: E lui ha anche detto, abbiamo comprato per un tozzo di pane e lui ci ha messo sul foie gras. Ti è piaciuto questa iperbole, questo confronto che lui ha fatto? Tu ti sei sentito un pezzo di foie gras sul tozzo di pane? Costato così poco?
0: Eh?
1: Sei costato così poco la Juve?
0: No, non l'ha detto in questo senso. Non l'ha detto in questo. Ho costato poco perché ero svincolato in Francia. Noi, sulla legge Bosman, oggi i giocatori sono svincolati a fine contratto. La francese, noi abbiamo fatto il giocatore sciopero negli anni 70 per avere lo svincolo. E dunque io sono andato alla fine del mio contratto, c'erano tanti club che mi volevano primo, e io sono andato alla fine del contratto per essere libero, e quando sono partito la Juve ha pagato niente, quasi niente, rispetto al contratto che ha fatto con Boniek, perché ero svincolato.
1: Brady. Ci hai mai parlato con Brady? Lui ti ha mai detto, Michel, mai
0: sì, fatto... No, non ho parlato prima. No, mio Brady è stato molto amato con i giocatori della Juve. Molto, molto amato. Ha fatto il rigore decisivo l'anno prima. E io sono arrivato a un momento complicato, perché erano campioni del mondo, ho preso il posto di Brady, ero francese, le francese non sanno giocare a pallone, dunque avevo tanti piccoli problemi. Ma era piuttosto l'atmosfera, non con i giocatori sono stati veramente dei angeli, sono veramente stati simpatici. È stato così, è stato un momento abbastanza non facile, perché Brady è stato un personaggio importante nei due anni precedenti.
1: Poi oltre all'avvocato c'era Boniperti, sì. Il suo braccio destro. Tra leggende metropolitane che si raccontano della sua gestione c'era quella che vi chiudeva in stanza per discutere il contratto, che voi dovevate firmare in bianco e non vi avrebbe fatto uscire dalla stanza finché non si firmava quello che diceva lui. Con te ha fatto così qualche volta? Perché eri Platini?
0: Perché parlavo con l'avvocato.
1: Quindi arrivavi là con la cifra già fatta.
0: Era tutto fatto.
1: Senti, però una cosa ce la devi raccontare.
0: Sì.
1: Platini doveva andare all'Inter.
0: Vero.
1: c'è un pourparlers, c'è un accordo vicino.

0: E poi i due dirigenti si parlano e dice: beh, parliamo di pratica, ci vediamo après la gare.
1: Questa è la leggenda.
0: Questa non è vero?
1: No, perché è vero che avevo firmato con l'Inter due anni prima. Ma le frontiere sono rimaste chiuse perché gli italiani, gli stranieri non potevano venire. E dunque sono andato a Settecento, ho giocato e mi sono fatto male alla caviglia, mi sono rotto tre pezzi della caviglia. E dunque dopo l'Inter ha guardato un po' e ha preso due stranieri che erano Proasca e Anzi Müller. E quando la Juve è venuta, io da personaggio rispettuoso delle cose, ho chiamato l'Inter, ho chiamato Beltrami o Mazzola, gli ho detto: guarda che sono libero e che la Juve mi vuole, l'ho fatto per rispetto. E loro hanno detto: no, va bene Michel, noi abbiamo le due straniere. Lo sono andato dove la Juve mi ha voluto.
0: Alla Juve all'inizio, per un paio di mesi, si può dire, non sembravi Platini, la pubalgia, l'inserimento. Poi tu e Boniek andate a parlare con Boniperti e dite che c'è un problema tattico in squadra.
1: No, non abbiamo detto che è un problema tattica. Era complicato, l'ho detto, c'erano sei campioni del mondo. Vuol dire, quando la squadra giocava male era sempre non la colpa dei campioni del mondo, la colpa degli altri due stranieri che sono arrivati. Dunque è stata un'atmosfera, ma te l'ho detto, non abbiamo mai sentito con gli altri giocatori, sono stati veramente bravissimi.
0: Ti rivedi qua?
1: Sì, questo è il primo anno, sì.
0: Questo è il primo anno.
1: E dunque, che cosa dicevo?
0: Parlavamo di te e Boniek. A proposito di Boniek.
1: Allora, no, dunque con Boniperti siamo andati, Boniperti ci ha convocato e noi siamo arrivati e con Zivo ho detto: parlo un po' meglio italiano di te, lasciami parlare. Ho detto: guarda, lei non dice niente, sappiamo tutto, scusami. Ma scusa, se lei viene a prendere Platini e Boniek e può farle giocare come Platini e Boniek, non come volete voi che giochiamo come un vecchio sistema italiano degli anni 40, dunque no, non ci va bene così. Dico: lasciate giocare come sappiamo. Che dopo c'è stato un momento, io avevo la pubalgia e c'è stato un momento che ha cambiato tutto anche nel punto di vista dei giornalisti italiani, che quando a Natale, a dicembre, l'Italia è andata a giocare a Cipro e ha pareggiato a Cipro. E lei ha detto: non era la colpa di Platini e Boniek, perché non c'erano a quel momento. Dunque è cambiato un po' un attimo la situazione, io mi sono curato finalmente e poi dopo è partito per tre anni, abbiamo quattro anni.
0: E la Juve è ricordata come la Juve di Platini e Boniek. E a proposito di ZB, forse c'è una cosa per te, aspetta.
2: Ciao grande Platos.
1: È invecchiato.
2: Sono che stai facendo una bella intervista come amico Licari, ti devo dire e devo confessare che è stato molto bello giocare con te per tre anni. E poi la cosa più bella è quella che siamo rimasti amici per sempre. Poi ti ricordi quando sei tornata a Villa Alperosa dopo aver vinto i campionati europei e sei stato anche capocannoniere? Quanti litri acqua ti ho versato addosso? Un centinaio? Stai bene, Michel? Ciao.
1: Zibi, è vero che ci siamo conosciuti quando abbiamo giocato il resto del mondo Argentina nel 78, eravamo in camera tutti.
0: Bearzot City.
1: E dopo Zibi è arrivato e, visto che ci facevamo sempre criticare che non potevamo giocare bene, ci siamo uniti abbastanza e siamo rimasti amici ormai da 40 anni. È vero che questo bastardo polacco Il giorno che sono arrivato a Villar Perosa nell'84 dopo aver segnato 9 gol dentro l'Euro, 15 giorni dopo tutti erano qua, sono arrivato, avevo un abito in leno bellissimo, facevo, arrivavo così, i capelli, tutto. Mi ha buttato due cose d'acqua sulla testa, ero tutto bagnato, l'abito morto, tutto questo. Ha detto benvenuto a casa. È stato bellissimo.
0: Senti, quanti gol hai fatto fare a Zivi? Perché tu forse ti ricordiamo per i gol, ma gli assist sono stati altri.
1: Allora, gol. Io mi ricordo le gol che mi ha fatto lui, perché non dimenticare che 3 volte capocannoniere quando c'era Zivi, quando sì. La partita è finita.
0: Sì. Ci sta ascoltando, credo.
1: E anzi di più, per difenderlo, è arrivato a Roma e Pruzzo è stato capocannoniere. La storia è la storia.
0: La storia dice che il vero assist man è Zibi, l'uomo squadra è Zibi. E aveva anche cambiato ruolo nella Roma, giocando a centrocampo.
1: Il problema è che Zibi sbagliava dei gol.
0: Sì.
1: Allora io lo dicevo sempre, senti Zibi, tu sei veloce, tu vai, io ti butto il pallone in profondità. Quando arrivi dalla porta, aspettami, arrivo perché tu non lo metti dentro e lo metto io.
0: Bella serata, Bella serata per la Francia.
1: Ah, bellissima. Perché dovete sapere che cos'è la Francia. La Francia, primo del mercoledì 25 giugno, la Francia non aveva mai vinto una competizione di squadra, mai vinto un trofeo internazionale. Siamo stati i primi a avere portato a casa un trofeo di una squadra, non neanche pallacanestro, pallavolo, handball, nessuno, solamente noi le primi a avere fatto questo. E questo nella storia di tanti personaggi in Francia è stato veramente qualcosa di importante, che si riguardano tutto di una Francia che poteva cominciare a pensare a vincere qualcosa, che prima si vinceva niente.
0: Senti,
1: vi dico una battuta di Boniperti quando parlavamo della Francia. Boniperti diceva: ma la Francia, stai zitto, non capisci niente del calcio. Noi, quando non avevamo il morale, organizzavamo un amichevole contro la Francia. E le francesi, uno veniva con una calza blu, l'altra con la calza rossa, e vincevamo e partivamo così. Ecco la Francia. Da quel momento la Francia
0: è un po' cambiata.
1: Ha cambiato tutto.
0: Senti, ma un centrocampo Fernandes, Tigana, Gires, Platini, oggi cosa farebbe?
1: Ma
0: e Gianghini che aveva giocato il mondiale.
1: Sì, diremmo che un po' la squadra, un centrocampo che somigliava, dove è somigliato anche dopo il Barcellona di Messi, Iniesta, Xavi, una squadra che giocava. Ma sa che io, noi, con Paolo Rossi, con Bettega, con Cabrini, con Tardi, abbiamo un po' cambiato la Juve negli anni Ottanta, giocavamo molto bene a pallone. Sì. Non eravamo più il sistema di Boniperti che era di fare il cross a John Charles o a Sivori che era dietro. Abbiamo giocato molto bene, un calcio che era totalmente differente del calcio di quando siamo arrivati. Avevamo veramente una bella squadra. Purtroppo abbiamo perso questa partita a Atene e con Zivi si diceva sempre che se noi vinciamo questa partita ne vinciamo 4 di seguito di Coppa d'Europa, perché eravamo sopra tutti.
0: Cos'è successo quella notte? Te l'avrò chiesto mille volte, però...
1: È successo che è andata male. Succede. Il calcio è un problema, che non è sempre il migliore che vince. Questo è il problema del calcio. Un altro sport più forte sul campo vince. Puoi essere più forte e puoi perdere. Quello che è successo.
0: Ma tu eri il più forte del mondo nell'84. Eri il numero uno del mondo.
1: Sì.
0: E per quanto lo sei stato? Da quando a quando sei stato il migliore del mondo?
1: Da quando sono nato. Che domanda. No, io non ho mai saputo questo, perché io non le classifiche dei giocatori, le paragoni, tutte queste sono delle palle che sono bene per le
0: giornalisti
1: e per voi che dovete farlo. Perché tu non puoi paragonare uno come Pelé, come Maradona, come Zidane, come Messi, come Ronaldo. Guarda, Messi e Ronaldo sono totalmente differenti, sono stati due fenomeni. Dunque non puoi comparare e dire uno è più forte dell'altro. Lasciamo perdere con queste cose.
0: Senti, ma hai parlato di quella Juve che giocava un calcio diverso. Quella Juve che era allenata da Trapattoni, grandissimo allenatore, il più vincente della storia italiana, difensivista. Questa era l'etichetta che si affibbiava a Trapattoni. Se vediamo la prima Juve, l'attacco era composto da Bettega, Tardelli, Rossi, Boniek e Platini, c'era Cabrini, terzino sinistro, e chiamarlo terzino è un'offesa, e c'era Scirea libero, e Scirea ha interpretato il libero da attaccante. Ecco, cosa era difensivista, non lo era, giocava con 11 attaccanti, vi diceva stare dietro?
1: Direi che aveva una filosofia bonipertiana degli anni 60.
0: Tu ti sei lamentato qua?
1: Per forza, io mi piace giocare, sempre giochiamo bene, facciamo un gol dopo, dietro, contropiede. E quando sei indietro, che sei a 20 metri dalla tua porta, che sia un brutto rimbalzo, una cosa così, uno che scivola, prendi gol, giochi con le tue qualità. Eravamo sopra tutti, potevamo giocare bene, sempre, 90 minuti, potevamo vincere. Ma il Trap penso che ci aveva sopra oggi. Piero Boniperti che voleva, e dopo quando Zibi è partito, Paolo è partito, Marco è partito, siamo ritornati a un gioco come Causio, Bettega, Mauro, Serena, con Laudri, con Sivori, siamo ritornati a un gioco totalmente bonipertiano. Era così, ma va bene, si vinceva ad un modo, si vinceva ad un altro modo, ma tu non puoi immaginare che Bettega, Rossi, Tardelli potevano giocare benissimo alla francese. Ma solamente c'avevo un quadro molto, molto importante per loro, il quadro che Trapattoni ha messo con Boniperti sul campo.
0: Ma il mister diceva torna, e tu dicevi e andavi, cioè com'era la storia in campo? Perché poi...
1: No, tornavo.
0: Tornavi?
1: Sì.
0: Rispettavi
1: Sì, tornavo, e dopo andavo.
0: Senti, il ricordo più bello di quella Juve qual è?
1: È la Juve. Sono 5 anni alla Juve. Questo è lo ricordo più bello. Anzi, sono 5 anni in Italia.
0: 5 anni in Italia. Dedicati anche ai non juventini.
1: Perché dopo mi dirà una partita, l'altra partita si vince, si pareggia, si perde, così per 15 anni. Dunque, ma di avere vissuto in Italia questa avventura è stato bellissimo.
0: Ci hanno portato... È un ricordo particolare, sì. dell'85.
1: Sì.
0: Forse il gol più bello della tua carriera, che però non appare sui tabellini perché non c'è.
1: No,
0: una rovesciata volante fantastica a Tokyo contro l'Argentina.
1: No, una rovesciata.
0: Sì, una girata, insomma.
1: Sì, ecco. Che vuol che ti dico?
0: Beh, la recitazione è da Oscar qua. La recitazione qua è da Oscar, questo tuo stenderti sul...
1: No,
0: oggi avrebbero aggredito l'arbitro.
1: No, penso che è il fotografo che ha fatto bene, che è Argilio, che purtroppo è sparito qualche settimana fa. Dobbiamo pensare a Argilio. Mi rompeva un po' le scatole, Gio, perché mi prendeva sempre in foto lui. Questa foto l'ha fatto benissimo. Dopo è così, vedi il mio carattere, che vuoi che ti dico, c'è un'ingiustizia, tu stai qua, che fai? Che fai?
0: Oggi...
1: Da un pugno all'arbitro, l'ammazzo, che fai?
0: Però comunque vai a protestare, tu non hai detto niente. Tu non hai detto niente, ti sei messo lì e...
1: Avevo già un cartellino giallo. Dunque...
0: Senti, quest'arbitro, tu te lo ricordi quest'arbitro?
1: Si chiama... Mr. Roth.
0: Si chiamava Volker Roth. Era tedesco,
1: sì.
0: Che poi
1: casualmente
0: lui lo ha rincontrato 20 anni dopo più o meno, perché era il capo degli arbitri della UEFA a Nyon, dove lui era diventato presidente. Quindi lui entra alla UEFA, conosce i vari dipartimenti e va a salutare, oh Mr. Roth, buongiorno, come sta? Cosa succede?
1: Ma succede che ha aspettato la fine del suo contratto e poi non è più stato il presidente.
0: Ma lui è...
1: No, l'ho fatto fuori, ho rispettato il contratto. Normalmente, più dopo, bisogna mettere un po' più di gente giovane.
0: Normale turnover.
1: Turnover.
0: Ma lui ti ha detto qualche cosa? O tu gli hai detto
1: No.
0: Avete fatto finta di niente? Due strane.
1: No.
0: Ti ricordi Tokyo? No.
1: No, guarda, se devo ricordarmi tutte le cose delle ingiustizie che gli arbitri ti fanno tutte le domeniche, diventa complicato, eh? Perché ogni volta c'è un'ingiustizia per noi, un'ingiustizia per noi, una volta c'è un'ingiustizia. Dunque, è così, ma questa cosa... No, quello che mi ha fatto arrabbiare è che come si chiama? Michael Laudrup, sul lancio di tacconi, Serena e va in porta e segna. Ma Guardaligna non ha alzato la bandiera e lui ha fischiato fuori gioco, che era giusto perché c'era fuori gioco. Ma lui ha seguito sul mio gol
0: il Guardaligna.
1: Guardaligna che aveva alzato la bandiera. Allora ho detto, guarda, un momento lo seguo, un momento non lo seguo, non è giusto questo. Queste sono le ingiustizie che non mi piacciono. O lo fai, o segui o non segue.
0: Poi tu a 32 anni, un'età che per Ronaldo è quella della squadra primavera, insomma Ronaldo vuole continuare fino a 55, Messi lo sta seguendo, tu a 32 anni dici basta, sono stanco, svuotato, finito, cosa succede?
1: Ho vissuto un anno difficile perché ho avuto una bursite. Un nuovo di pigione dietro qua, ho fatto tutto l'anno 85-86 con questa malattia, con questo infortunio, e ho preso delle pastiglie per un anno del Felden per poter camminare normalmente perché zoppicavo, ho fatto la Coppa del Mondo, tutto. Poi dopo il seguito del Yesel è stato veramente un momentaccio complicato psicologicamente, perché il Yesel è stato complicato perché ho fatto il gol io, è stato durissimo, durissimo. E dunque ero usato e ho smesso, ho deciso di non continuare. Poi dopo cominciavo a segnare meno gol. Non è bella la vita se non fai gol. Allora potevo giocare un po' diversamente, un po' alla Pirlo, dietro, esatto, organizzare tutto, ma si mancherebbe qualcosa.
0: Che lo facevi spesso, ricordo, di tornare nella tre quarti e di impostare il gioco.
1: Com'è?
0: Lo facevi spesso, dico, di tornare indietro?
1: Scusa, io ero centrocampista, non ero attaccante.
0: Ecco, io questo dico, tu avevi la maglia 10.
1: Sì.
0: E a quel tempo si diceva il regista, sì, della Juve. Ma la maglia 10 ha individuato un attaccante come Baggio, un giocatore totale come Pelé, un Maradona che era una punta. Il 10.
1: No, loro erano 9 e mezzo, ma non puoi mettere sulla maglia 9 e mezzo. Erano più 9 e mezzo, erano più secondo attaccante. Io ero più centrocampista. Dopo andavo ogni tanto davanti, non era che ero sempre davanti.
0: Un centrocampista che ha segnato come te?
1: E ero, come on dit à droit, Nicola? Ma tu sei italiano. Ero, come si dice, avevo...
0: Avevi il fiuto del gol?
1: Il
0: senso del gol?
1: Sì.
0: Senti, c'erano dei 10, e non solo 10 fantastici all'epoca, Maradona, Rummenig, Zico, Falcao, lo stesso Boniek. Che un ricordo velocissimo di ognuno di loro, una parola, un aggettivo. Maradona.
1: Ma Zico era fantastico, era un grandissimo giocatore che era molto più, come dire, individualista che io, ma poteva fare tutto sul campo. Era un genio del pallone. Poteva fare una cosa che non sapevo fare, pareggiare con un'arancia. E lui lo faceva.
0: Lui l'ho visto in teatro.
1: No, era un genio. Dopo Falcao l'ho conosciuto poco. Falcao alla Roma avevo più, come dire, più un riguardo molto più tenero su Cerezo, vicino a lui. Falcao era più come il dandy, che la figura della squadra, ma chi era molto, molto, molto complicato era Cerezo per gli altri giocatori. Zico era il mio amico, Zico era un fantastico. E dopo Zico, non voglio essere cattivo con la gente di qua, ma non so se l'Udinese era il club dove doveva andare lui. Penso che Udinese è un bel club, ma Zico doveva potersi andare un altro club.
0: Milan Inter Juve, certo. Sì. Con tutto rispetto
1: più,
0: per l'Udinese.
1: Più famoso. Allora con Zico facevamo sempre la capocannoniere tutti e due. Oh, e poi ci sono i giornalisti come i Cari che mi venivano sempre a rompere le scatole dicendo Zico ha fatto meno partite, ma ha fatto un gol meno di te. Ma facendo meno partite. E io che cosa ti dicevo? Sì, ma Zico va a fare il carnevale a Rio e dopo si strappa. Che io sotto la neve a Torino mi faccio lavoro molto.
0: Comunque io ero...
1: Allora, tu non puoi non puoi dire che sulle gol.
0: No, però io ero al liceo quando tu giocavi con Zico. Ah, questa domanda non te l'ho fatta, secondo me. Te l'ha fatta
1: l'hai fatto anno. Dopo.
0: Rummenig?
1: Calè è diverso. Calè è stato un vero amico dopo, quando siamo stati tutti e due all'UEFA. Lui è presidente del club, io abbiamo pensato il calcio del futuro insieme per il bene, con la stessa filosofia dei giocatori. E Calè era più tedesco, più una punta, più un bulldozer,
0: un panzer
1: con una bella tecnica.
0: Tu sei andato via dalla Juve e la Juve è rimasta orfana di un 10 come Platini, e il primo a subentrare è stato, ecco, prima di Zavarov, è stato Marino Magrin, buon giocatore per carità, però schiacciato forse dalla tua immagine, dalla tua presenza. Ti ricordi la difficoltà del post Platini? Qualcuno ti ha telefonato dalla Juve per dirti come facciamo senza di te?
1: No, nessuno, non c'avevo niente da dire. Dopo
0: è arrivato Zavarov, che doveva essere l'altro Platini ucraino, ma...
1: Sì, dopo è venuto a Nancy, l'ho fatto venire io a Nancy quando ero vicepresidente del Nancy.
0: Sì?
1: Sì, no, sono dei buoni giocatori. Può darsi non hanno avuto la fortuna che ho avuto io di giocare in una squadra grande, perché non dimenticare che ho giocato in una grande squadra, e se tu le prendi uno per uno erano grandi giocatori. Dopo l'85 la squadra è un po' caduto, dunque è arrivato Magrin, Zavarov, ma il resto è squadra. Dopo è ritornato bello grande quando c'era stato Del Piero, Zidane,
0: ecco,
1: tanti questi giocatori.
0: Perché dopo arriva Baggio alla Juve, per esempio, Baggio, con il numero 10. Baggio?
1: Sì, Baggio è un grande calciatore.
0: Baggio è un 9,5.
1: Ci ha rotto le scatole quando giocava alla Fiorentina lui.
0: Sì. Senti, poi dopo arriva Zidane, forse il tuo vero erede come ruolo, si può dire?
1: Sì, diciamo che lui è più dieci che le altre, sì.
0: Lui è un 10 moderno.
1: Sì, un vero 10, sì.
0: Poi,
1: un vero regista, che non è lui, ha fatto dei gol come me, ma... Per caso non era la sua funzione di fare dei gol, ma era portato verso l'offensiva, e lui era penso un vero 10.
0: Tecnicamente faceva.
1: Penso che uno dei ultimi 10 che sono stato nella storia, anche quando è andato alla Real Madrid, l'hanno messo sulla fascia sinistra. E ormai i 10 sono tutti sulle fasce sinistra.
0: Savicevic stava a sinistra, Pastore stava a sinistra nel Paris Saint Germain.
1: Messi, Neymar, Ronaldinho. Tutti questi giocatori sono sulle fasce, e al centrocampo ormai c'hai dei fondisti che corrono, che picchiano, e le tecnici sono sulle fasce oggi, questo è il calcio di oggi.
0: Poi Del Piero è forse dopo Platini è il simbolo della Juve, Del Piero.
1: Sì, è quello che dicono a Torino, è un po' nelle tifoserie, nelle tifosi, sì. No, non è che scherzo, può darsi che mi sono interpretato male. Sì, è vero che parlano molto bene di Del Piero, è stato un grande giocatore, ha fatto tanti gol, è un po' anche lui
0: identità,
1: l'immagine della Juve.
0: Dybala, guarda cosa ha fatto un giorno per...
1: Sì,
0: Dybala ti adora?
1: Sì, mi hanno parlato, lo ringrazio molto. L'uovo non doveva dormire di più, Pare anche, non può stare così... 90 minuti,
0: No. E poi Pogba.
1: Ma Pogba è un centrocampista, non è un numero 10, ma è un centrocampista che ha una bella qualità tecnica.
0: Senti, e adesso ce n'è uno nuovo, ecco, una domanda sull'attualità te la devo fare. Il Diz, del quale tu hai detto a me in un'intervista...
1: Ho detto che non lo conosco.
0: Ma hai detto, deve fare come me, giocare al centro, ma né Motta né Tudor...
1: Te l'ho detto, nessuno mette le numero 10 al centro, le mettono sulle fasce. E devi chiedere agli allenatori perché fanno questo, io non lo so.
0: Hai dato il titolo stasera. Senti, ha dato di più la Juve a te o tu alla Juve?
1: La Juve a me.
0: Bello.
1: Perché sono stufo di giocatori che dicono io voglio entrare nella storia. Ti ricordo tanti, voglio entrare, no. Tu vieni in una società, giochi per la società, giochi per il pubblico, giochi per i tuoi tifosi. La storia la decideranno loro se sei nella storia, non te che devi decidere se sei nella storia.
0: Ma tu hai fatto uno scherzo come quello che ha fatto Boniek?
1: Oh.
0: Abbiamo ancora 5 minuti, anche 10. vabbè. No, la cosa bella è che sono ragazzini, eh? Sono ragazzini, ti hanno visto dopo.

0: Hai fatto uno scherzo come quello che ha fatto Boniek? Cioè, non ti ci vedo fare uno scherzo nello spogliatoio? Sì. Cioè, Ferrara tagliava i calzettoni bianchi dei compagni e faceva bene, aveva la mia solidarietà. Boniek tirava l'acqua. Tu hai fatto mai uno scherzo?
1: No.
0: No. Non ti ispirava?
1: Se avessi potuto farlo, me l'avrei fatto, ma non mi è mai venuto.
0: E c'è una cosa che di cui ti sei pentito, una scelta che hai rinnegato dopo?
1: Mi sono pentito di una scelta che ho fatto? No. Sono troppo orgoglioso per pentirmi di una cosa che ho fatto. No, più dopo no. Devo pentirmi di qualcosa?
0: No. È una partita che avresti voluto rigiocare? Io un'idea ce l'ho, anche non solo della Juve, nella tua carriera.
1: No, perché la mia filosofia ha detto l'abbiamo giocato, l'abbiamo perso, l'abbiamo vinto, e così è la storia, la leggenda è rimasta nella leggenda, è rimasta nella storia del calcio.
0: Avrei detto Francia-Germania 3-3 al mondiale dell'82, la semifinale, no?
1: No, perché penso che, è un po' strano che cosa voglio dire, ma un po' quello che ho detto prima, ho passato una serata la più incredibile della mia vita, tu non puoi immaginare il numero di emozioni diverse che tu vivi quando fai una partita così. Vai su, non conosco le aggettivi che fanno, passi dalla gioia all'odio,
0: alla disperazione,
1: alla rabbia, no? Tutto questo. Tu non puoi immaginare in due ore quello che vivi.
0: Con un dramma sfiorato sul campo.
1: Non trovi questo in un film, non trovi questo in un libro, non trovi questo in una musica, non trovi questo. Vivi di emozione straordinaria. Purtroppo abbiamo perso, ma abbiamo avuto questa emozione perché può darsi abbiamo perso. Ma è una cosa, un momento incredibile che mi ricorderò tutta la mia vita, questa serata a Siviglia. È vero che è andata male, ma vi abbiamo aiutato a vincere la Coppa del Mondo.
0: Meglio per l'Italia,
1: gli italiani, sì.
0: Non c'è dubbio.
1: Ero alla partita, alla finale. Facevo il commento su una radio francese, ero alla partita. Eravamo tutte con le bandiere italiane.
0: Sì. Grazie. Senti, allora, facciamo una cosa. Piano, che ancora non abbiamo finito. Senti, io ti do un mazzo di carte.
1: Sì.
0: Vuoi a una aprirla e dirmi qualcosa sull'immagine che appare?
1: Va bene.
0: No, comincia dall'ultima, comincia dalla prima. Sepp Blatter.
1: Joker.
0: Johan Cruyff.
1: Mio idolo.
0: No, puoi anche dire due cose. Io so che tu sei cresciuto.
1: Mi hai detto una parola.
0: Anche due, anche tre. Sono un giornalista, non ti fidare troppo.
1: Io l'ho vissuto giocare con la televisione lussemburghese tutte le partite del 71 al 74, anche seguito quando hanno pareggiato Benfica Ajax.
0: Sì, la finale.
1: Hanno fatto 3-0. Hanno perso 3-0 a Rotterdam, a Amsterdam, e hanno vinto 3-0 a Benfica, hanno fatto la partita 3-0 di pareggio a Colombo a Parigi, perché si giocava le pareggi all'epoca. E dunque questo è stato il mio idolo che mi ha fatto vivere dei momenti fantastici. Grande giocatore. Diego, ne abbiamo parlato.
0: Abbiamo parlato, se vuoi aggiungere un'altra.
1: A livello di Johan Cruyff, di Pelé, di tutti questi grandi.
0: Un uomo però sfortunato, tormentato da qualche demone.
1: Complicato da dire su Diego. C'è tanta cosa che possiamo dire, ma l'unica cosa che so, che ho parlato con dei suoi compagni di squadra, era veramente una bella persona.
0: Il VAR, il signor VAR.
1: La VAR. Se io avessi, se sarei stato presidente, non sarei mai stato la VAR. perché lasciamo il calcio umano, lasciamo, facciamo. Il problema della VAR, il problema della VAR è che spostiamo i problemi. Ci sono altri problemi. Per caso, vi dico una cosa. Se c'è un calcio d'angolo o non un calcio d'angolo, e che sul calcio d'angolo c'è gol.
0: È successo.
1: Non si va a vedere se c'è stato calcio d'angolo. Dunque, è tutto falso. Tu vuoi mettere delle cose, ma ci sono tante cose false. Dunque, non mi piace la VAR. Lasciamo le arbitri a arbitrare. Allora, se dobbiamo fare un compromesso, io metterei la VAR sulle linee.
0: Sul fuorigioco.
1: Sul fuorigioco e sulla goal line technology. Sulle linee, ecco, perché questo sono delle cose che sono dove gli arbitri sono in difficoltà. Il resto è interpretazione, lascia l'arbitro interpretare secondo le regole dell'arbitraggio, e lascialo fare lui. Penso se dobbiamo trovare un compromesso.
0: Ci sta.
1: Ci sta.
0: E prossimo?
1: Berlusconi.
0: Ti avrebbe voluto?
1: Mi ha voluto, sì, sono andato un giorno a Arcore, mi ha chiamato di venire a vederlo, mi ha detto sì, volevo venire a giocare al Milan, mi ha detto, sai che sto bene con l'avvocato Agnelli, Ma è finito.
0: Finito là.
1: L'avvocato ne abbiamo parlato.
0: Ne abbiamo parlato, però ecco.
1: Grande uomo, grande carisma. Un grande personaggio. Ci aveva dell'umore anche.
0: È la persona a cui hai dedicato la lezione al presidente della UEFA il giorno di Düsseldorf, mi ricordo.
1: Com'è?
0: L'hai dedicata a Jacques Georges, a papà e ad Agnelli, tre persone.
1: Sì. No, un grande, grande, grande personaggio. Joker.
0: Gianni Infantino.
1: Se dobbiamo andare a fare un'intervista, se dobbiamo parlare di, dell'attualità people, parliamo di lui. Se dobbiamo parlare di calcio, non parliamo di lui.
0: Ok.
1: Allora, non faccio politica.
0: Vabbè, erano Le Pen e Macron.
1: Non faccio politica.
0: Va bene. Senti, però prima di finire, visto che tu hai già avuto tre vite, potresti averne anche una quarta,
1: sì.
0: Potremmo probabilmente provare a darti una mano per il tuo prossimo impegno professionale. Adesso che su LinkedIn la gente si offre per un lavoro. Vediamo, tu sei un campione europeo 84, tre volte pallone d'oro, ex presidente UEFA, governance sportiva nazionale, conosci delle persone importanti tutto sommato. Senti, cosa potresti fare da grande? Per esempio lavorare per il sindacato dei calciatori? Oppure, non so, potresti fare un'altra cosa un po' più personale, vediamo. Vediamo se c'è un'altra attività che ti interessa.
1: No.
0: Oppure dirigente della Juve. Mettiamo sui social questi quattro annunci, vediamo se qualcuno ti assume.
1: No, vi voglio bene, ma non mi volete bene. No, si devo, è più complicato. Se devo fare qualcosa, per il bene del calcio in generale. Non per un club, un'istituzione, questo l'ho fatto, l'ho dato, ho fatto tutto già. Più dopo l'ho detto, quando non si vive due volte la stessa storia d'amore. Dunque, sono delle cose, no, c'ho delle idee, ma molto più per il gioco in generale, per il football, piuttosto che andare in un club o si vince, si gioca. L'ho fatto per 65 anni.
2: L'Italia non fa il mondiale dal 2014,
1: E che c'entro io? c'è, c'è, c'è, c'è,

0: Se però sei un presidente della FIFA che metterà 64 le squadre, chissà.
1: Speriamo di no, speriamo di no.
0: Per voi spero di sì.
1: Meglio casa forse.
0: No, una battuta, vi voglio bene, è una battuta.
1: Signore e signori, Michel Platini. Grazie, bellissimo.
0: Prego, tu sei stato bene.
1: Grazie. Vuoi salutarli un attimo?

molto d'oro.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato nel corso del programma, gli allenatori ma anche i giocatori nel mirino delle big. Dunque andiamo subito a salutare in collegamento con noi il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. Buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti, ciao Lorenzo, ben trovati.
0: Partiamo parlando dell'Inter, la situazione relativa a Dumfries e quella anche riguardante Palestra.
1: Ma allora, mi sembra tutto molto chiaro, nel senso che sapevamo che per Dumfries non ci sarebbero state molte possibilità di rimanere all'Inter per un motivo molto semplice, che comunque c'è questa clausola rescissoria, no? Che è tra i 20 e i 25 milioni di euro, facilmente esercitabile per qualunque club al mondo, a maggior ragione se questo club si chiama Real Madrid. Mourinho lo vuole al Real, io penso che non ci saranno grosse problematiche per poter definire a brevissimo giro di posta questa operazione. Dumfries lascerà l'Inter ed è chiaro che con questa cifra la squadra nerazzurra, la società nerazzurra proverà ad andare a prendere anche un altro giocatore che comunque in questo momento forse è un po' sulla bocca di tutti, perché ha fatto una stagione straordinaria a Cagliari, perché è giovane, perché ha una prospettiva, perché comunque sia a tecnica, a qualità, a senso tattico, sicché è un giocatore che credo che da questo punto di vista possa rappresentare il futuro. È normale che Palestra oggi abbia una valutazione molto alta. L'Atalanta sta facendo delle operazioni in uscita a cifre spaventose, se pensi alla fine Ederson sarà del Manchester United per quasi 50 milioni di euro, per Palestra ci vogliono gli stessi soldi, servono almeno 45 milioni di euro più bonus per convincere l'Atalanta a fare questa cessione, per cui saremmo quasi di fronte ad una situazione per certi versi clamorosa, cioè pronti attenti via il mercato dell'Atalanta con 100 milioni subito in cassa, no? Anche per provare a rilanciare le proprie ambizioni dopo che quest'anno l'Atalanta è arrivata settima e quindi farà solo la Conference League. Per cui se mi chiedi se Palestra è sicuramente il preferito, sì, è il preferito di Ausilio, è preferito anche di Chivu, è preferito ovviamente della proprietà, della presidenza, anche di Beppe Marotta. Sappiamo tutti quante difficoltà ci sono nel fare oggi un'operazione con l'Atalanta e quindi io credo che questa sia una trattativa che però può anche decollare, tutto dipenderà però dall'Inter.
0: Si è parlato anche del possibile inserimento di una contropartita nell'affare con l'Atalanta.
1: Ma sai, questo ci potrebbe anche stare, Lorenzo, non lo so, bisogna vedere poi all'Atalanta quale giocatore può servire o meno, ecco, io non lo so, loro ne hanno diversi, sinceramente, che potrebbero essere messi all'interno di questo contesto. Io, francamente, conoscendo un po' Percassi e conoscendo anche la filosofia di Cristiano Giuntoli, che è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, non credo che abbiano intenzione di vendere Palestra con la contropartita tecnica interna, perché secondo me se dovessero fare una cosa del genere avrebbero un po' meno alle loro idee, però lì sfoglia la margherita, no? Nel senso che di giocatori ce ne sono a sfare e soprattutto poi c'è anche da tenere presente che comunque ci potrebbe essere una difficoltà, Lorenzo, dal punto di vista anche dell'ingaggio, perché gli ingaggi dell'Inter non sono certo quelli della squadra nerazzurra intesa come Atalanta.
0: Parliamo anche del Napoli, che cosa ti aspetti da Allegri? Ritieni che possa anche esserci magari qualche fedelissimo che l'ormai ex tecnico del Milan possa portarsi dietro?
1: Ma si parla molto di Rabiot, no? Sì. Alla fine si parla molto di Rabiot, che potrebbe essere la soluzione giusta. Là. Rabiot è molto legato a Massimiliano Allegri, quindi io credo che da questo punto di vista, se ci dovesse essere una richiesta, una delle prime richieste per rafforzare il centrocampo rappresentata da un giocatore come Rabiot sarebbe veramente il massimo, no? Per Allegri, anche perché se Allegri l'anno scorso ha fatto un po' di mercato e lo ha fatto, è chiaro che ha inciso soprattutto in alcune scelte e una di queste era chiaramente

0: De Laurentiis ha fatto anche un ragionamento che poi ha portato anche all'addio di Allegri, nel quale certi giocatori comunque non dovrebbero più rientrare, no, nei piani del Napoli del futuro. Cioè il ringiovanimento della rosa è uno degli obiettivi principali, così come quello, no, di poter poi magari dare degli ingaggi sostenibili diversi. De Bruyne è l'esempio lampante, no, del grande campione che arriva, che però ha un ingaggio non facilmente sostenibile. Quindi lì bisognerebbe ci fosse un sacrificio in mezzo al campo, e allo stesso tempo che naturalmente Rabiot magari potesse un pochino abbassare le sue pretese economiche. Questo sì, però vediamo. Io, guarda, tra le due possibilità, e ora ti dico qual è la seconda, vedo più fattibile l'arrivo di un difensore centrale, cioè Hila della Lazio, perché questo era il vero grande obiettivo del Milan di Allegri per la prossima stagione. Credo che sia tuttora un obiettivo per quanto riguarda la difesa del Napoli, anche se lì dovranno fare un po' delle scelte, perché chiaramente c'è qualche giocatore che l'anno scorso non ha inciso e che potrebbero anche decidere di far andare via. Quindi occhio a Hila, perché secondo me in questo momento il Napoli è avanti a tutti, però Allegri non potrà essere accontentato, no, in ogni sua richiesta. Quindi se dovesse fare una scelta, dovesse essere posto davanti a una scelta, è chiaro che per lui sarebbe complicato, perché da una parte vorrebbe lui, cioè Rabiot, e dall'altra vorrebbe magari un giocatore come Hila per rafforzare il reparto difensivo. Se poi però guardiamo quello di cui avrebbe più bisogno oggi il Napoli, forse più il difensore che il centrocampista.
1: Restando ancora sul Napoli, si parla anche dell'interesse per Dodò, il brasiliano della Fiorentina, che potrebbe essere l'alternativa di Lorenzo, ma a lungo andare potrebbe anche diventare il titolare.
0: Ma guarda, io credo che Dodò in questo momento sia ancora un po' avanti la Roma. È chiaro che il Napoli, se si vuole inserire, può inserirsi benissimo, perché ha la possibilità anche economica di poter fare un rilancio nei confronti anche di quella che è la Fiorentina, e soprattutto della volontà del giocatore, che mi sembra sia intenzionato ad andare a Roma. La sua preferenza in questo momento è Roma, ma per semplice motivo, perché la Roma si è fatta sotto per prima, si è fatta avanti per prima, e quindi conseguentemente penso che questo sia il motivo per il quale si parli più di Dodò verso la Roma che il Napoli. Però è anche vero che può essere una soluzione per sostituire Dodò, con una differenza però importante. Ricordiamocelo che Dodò non può fare il braccetto di destra come potrebbe fare in certe circostanze di Lorenzo, quindi si parla solamente di un esterno di fascia, quindi bisogna vedere anche come gioca il Napoli di Allegri, cioè come giocherà. Ecco, è evidente che Dodò non potrà essere utilizzato, magari se ci volesse essere un giorno un 3-5-2, faccio per fare un esempio, non potrà mai essere impiegato come centrale di destra, cosa che invece magari uno come Di Lorenzo può anche fare. Se il discorso è per la fascia esclusivamente, allora sì, Dodò può essere sicuramente una soluzione. Sai, questo è un giocatore che ha il contratto in scadenza con la Fiorentina nel 30 giugno del 2027, ha praticamente solo un anno di contratto, e quindi non credo che più di 10 milioni possa ricavare la Fiorentina magari con qualche bonus. Anzi, forse questa sarebbe una possibilità importante per la Fiorentina di arrivare a questa cifra, ma non è detto che ce la faccia.
1: Ecco, visto che hai parlato della Roma, uno degli obiettivi più seri dei giallorossi è rappresentato dal talento bosniaco Alajbegovic. Non c'è soltanto la Roma su di lui, ci sono anche tanti altri club italiani e non solo.
0: Andava preso un anno fa, io questo è un avviso navigante, andava preso un anno fa, parlo per le squadre italiane, perché chiaramente oggi, anche in virtù della ribalta, no, che ha avuto con la nazionale, e soprattutto diciamo vedendo anche la partita Bosnia-Italia, è normale che questa cosa sia diventata di dominio pubblico. Su di lui ci sono tanti altri club a livello internazionale, è ovvio che se decidono lo vanno a prendere loro, cioè i club di Premier, ma anche lo stessa Bundesliga può essere una ulteriore destinazione per lui. Io credo che però, se tu vuoi prendere un giocatore del genere, devi fare un esborso economico molto importante. Alajbegovic secondo me è molto bravo, è un prospetto, ha talento. Io credo che non ci sia solo la Roma, ma c'è anche il Napoli, se ne parlava anche in chiave Juventus, e quindi ci sono dei club interessati, addirittura anche la Fiorentina, e anche la Fiorentina stessa gli ha messo gli occhi sopra. Però qui siamo di fronte a cifre molto importanti. La Fiorentina dovrebbe vendere Fagioli, tanto per essere chiari, per poter fare un investimento del genere, che potrebbe essere anche una soluzione, ci mancherebbe altro. Però secondo me questo giocatore lo devi convincere con un progetto importante, e soprattutto anche facendogli capire di essere all'interno di un contesto in cui può essere titolare, può giocare con continuità, perché altrimenti diventa problematico. Però sicuramente 3-4 squadre italiane adesso sono su di lui.
1: La Roma è riuscita, così si dice, a resistere all'assalto del Chelsea per Svilar, Chelsea che avrebbe offerto 50 milioni. Svilar è stato uno dei protagonisti della Roma, che ha conquistato l'accesso alla Champions.
0: Roma è bravissima.

0: nel vendere i suoi portieri. Se pensi anche ad Alisson, in passato, no? È stato venduto a 80 milioni di euro, una cifra di questo tipo, adesso non ricordo precisamente, ma insomma siamo su questo ampio raggio di spesa per chi vuole prendere magari un giocatore di questo calibro. Alisson ha fatto una carriera straordinaria, Svilar è stato decisivo anche nell'ultima partita a Verona, perché poi ha fatto una grandissima parata e quella ha dato il via poi alla vittoria della Roma. Quindi, però vedi com'è il calcio, è strano, Lorenzo, perché c'è stato un momento in cui Svilar non era forse in grande forma e gli sono piovute addosso tantissime critiche. Oggi si parla, no, dell'opportunità che possa andare via per delle cifre importanti. Io credo che Gasperini abbia posto il veto no sulla cessione di questo giocatore, di questo portiere, perché per lui è fondamentale. È stata fondamentale la posizione in classifica, perché arrivare in Champions League per la Roma sicuramente è stato un vantaggio, visto che se non ci fosse stato questo traguardo probabilmente avrebbero dovuto scegliere lui o Koné, ma anche Solé. Io naturalmente starei attento anche a Solé, perché potrebbe essere una cessione da fare. È chiaro che con i 60 della Champions le cose vanno un po' meglio, ma entro il 30 giugno io mi aspetto che qualcuno possa partire. Vediamo quale dei tre. Io credo che Gasperini farà il possibile per tenere l'ossatura, quindi su Svilar cercheranno di respingere tutte le offerte finché potranno, perché poi dipenderà un po' anche da che cifre arrivano. Se poi si arriva su cifre che chiaramente sono fuori mercato, Lorenzo lo sai meglio di me, poi alla fine si arrende anche un allenatore, ecco.
1: Senti, per continuare invece a parlare delle squadre che parteciperanno alla Champions del prossimo anno, che mosse ti aspetti da parte del Como?
0: Ma guarda, il Como mi sembra che la prima mossa che voglia fare è quella, no, di provare a trattenere Nico Paz. Allora, destino di Nico Paz è Real Madrid, punto e basta. Non te l'ho detto in tempi non sospetti, credo forse anche 2 o 3 mesi fa, quando abbiamo avuto il nostro consueto appuntamento qua al TMV News, e ti ho sempre detto: guarda, se mi fai la domanda su dove andrà un giorno Nico Paz, tornerà a Real Madrid. Non so se tornerà quest'estate, quantomeno poi magari tra un anno sicuramente lo farà. Ecco, dipenderà tutto poi da come si troveranno d'accordo il Como e il Real Madrid. Ho visto che Ludi, il direttore sportivo, e Fabregas e la proprietà cercheranno di fare il possibile per chiedere un ulteriore anno di Nico Paz in Italia, con la conseguenza anche di poter disputare una Champions League con il Como con più serenità, più tranquillità, a fare questa esperienza notevole, perché comunque sarà un palcoscenico anche per Nico Paz nuovo, visto che non l'ha mai giocata, che quindi venendo in Italia ha l'opportunità e soprattutto la possibilità di farsi vedere anche a livello internazionale. Poi, se non ci dovessero riuscire, è chiaro che dovranno trovare un altro giocatore alla Nico Paz. Però questo è il primo obiettivo: trattare con Real, vedere se c'è un margine d'uscita, o meglio un margine di riuscita per tenere Nico Paz, e poi provare a ringiovanire la rosa, più che ringiovanire, diciamo, a mettere nella rosa italiani, per cui ecco i nomi, no, voglio dire, dei Parisi, dei Comuzzo, di cui si era parlato anche nei mesi scorsi. Chiaro, Parisi oggi non può essere un obiettivo del Como, perché purtroppo per lui è infortunato e quindi rientrerà a novembre, però magari stanno cercando anche dei giocatori italiani che servono e sono necessari per la lista. Quindi per la prima volta da un po' di tempo a questa parte mi aspetto un mercato del Como anche impostato sugli italiani, e faccio un grosso in bocca al lupo al Como, perché praticamente per prendere un italiano dovrà pagarlo come 3 stranieri. Quindi è vero che la proprietà è forte, la proprietà è importante, però saranno costretti nel caso a fare degli investimenti superiori a quelli che avevano programmato.
1: E all'Atalanta invece che cosa ti aspetti con l'avvento di Giuntoli come direttore sportivo, l'arrivo di Sarri come allenatore? C'è stata ormai praticamente definita la partenza di Ederson, destinazione Manchester United, e a centrocampo iniziano a circolare nomi anche pesanti.
0: Ma guarda, allora io ti dico questo, nomi concreti oggi forse è difficile farli, perché comunque sono appena arrivati i nuovi dirigenti. Sto parlando di Cristiano Giuntoli, che ha già fatto un punto della situazione anche con Luca Percassi, no? Questo è un tandem che sicuramente, come con Toni D'Amico, si riproporrà nel mercato dell'Atalanta. Io penso che Giuntoli-Sarri sia una sfida molto stimolante per entrambi, per Cristiano Giuntoli e anche per Maurizio Sarri, perché si ritrovano dopo i tempi di Napoli, e loro credo abbiano in testa di riportare l'Atalanta, Lorenzo, ai tempi di quando c'era Gasperini, no? Questo è stato un anno di transizione, adesso loro vogliono provare a ricostruire un ciclo. Faranno 2 anni di contratto a Sarri e quindi questo, diciamo, è un progetto per ora limitato a 2 anni con opzione, ma l'obiettivo secondo me è cercare in qualche maniera di rafforzare ulteriormente la squadra. Ho visto anche che potrebbe partire Scamacca, no? Dal punto di vista delle offerte, delle possibilità.

0: possibilità. Per cui là davanti, avendo perso Lookman, avendo perso poi un giocatore come Ederson, avendo la possibilità comunque sia di fare degli investimenti, non mi meraviglierei se arrivassero giocatori un po' a sorpresa. Ecco, io non so a quale giocatore tu particolarmente fai riferimento, però credo che loro abbiano già le idee su come modificare questa Atalanta.
1: Allora, oggi è spuntato anche il nome di Martinelli del Fluminense, ci sono naturalmente anche altri centrocampisti del nostro campionato, Ricci, Yashari che sembrano essere nel mirino, però insomma
0: Ecco,
1: evidentemente
0: Yashari,
1: c'è una
0: guarda
1: visione
0: Lorenzo.
1: internazionale, ecco.
0: Sì, però Yashari potrebbe lasciare il Milan e questa può essere sicuramente una soluzione. D'altra parte, poi i rapporti no, tra Milan e Atalanta l'abbiamo visti, sono dei rapporti buoni anche perché comunque si è creato questo feeling nel momento in cui loro hanno preso anche De Ketelaere, no, dal Milan, e quindi ci potrebbe stare. Ecco, Yashari secondo me è una soluzione. Non è Ederson, diciamocelo chiaramente, non è Ederson, è un giocatore diverso che però probabilmente non si è espresso anche in virtù di quella che è stata la stagione del Milan ai suoi livelli. Io sono convinto che magari all'Atalanta, con il lavoro di Maurizio Sarri, potrebbe diventare un'idea estremamente interessante.
1: Oggi c'è stata la conferenza stampa del DS del Lecce Pantaleo Corvino, l'ormai ex DS Lecce Pantaleo Corvino, che ha anche spiegato i motivi dell'addio al club salentino. Ha detto tra le altre cose: la passione ce l'ho ancora, ma se non hai le forze devi fermare la corsa. Mi dispiace, avrei voluto averne ancora per dare qualcosa a Lecce. Lecce non può aspettare me, non so quanto tempo ci vorrà per ritrovare la forza che mi ha contraddistinto. Voglio vincere altre corse, mi sento un cavallo di razza, non voglio morire in casa, i cavalli di razza muoiono in pista. Quindi insomma Corvino guarda avanti e cerca evidentemente anche altre avventure.
0: Beh, Lorenzo, sia io che te abbiamo chiamato Pantaleo, no? Nel momento in cui abbiamo saputo questa notizia, e quello che oggi ha dichiarato è quello che ci aveva detto anche nei giorni scorsi, no? In forma privata, che lui si sente comunque sia stanco, in questo momento ha bisogno un attimo di staccare, perché le pressioni sono state tante, perché i risultati sono dalla sua parte. Io li cito velocemente, Lorenzo, quelli della sua esperienza a Lecce, no? È arrivato nel 2020, ha portato alla promozione della Primavera, in Primavera 1 ha vinto lo scudetto, con la Primavera nel 2023 ha portato il Lecce dalla Serie B alla Serie A, no? Ha fatto quattro salvezze consecutive, ha rimesso in sesto anche dal punto di vista del bilancio la società, quindi è un lavoro che poi tutti gli anni, no, a provare a salvarsi con il monte ingaggi più basso di tutta la Serie A, capisci che poi alla fine per noi Pantaleo Corvino è un eterno giovane, ma l'età anagrafica anche per lui passa, e quindi a maggior ragione c'è un po' di stanchezza. Però mi piace lo spirito battagliero, perché ci aveva anticipato anche a noi che lui vuole tornare in pista. Ecco, io sono davvero curioso, Lorenzo, di capire che cosa ha in testa, perché lui vuole stare in pista, no? Vuole essere, diciamo, vuole finire in corsa, come si dice in gergo, la sua carriera, vuole andare avanti finché può con il mondo del calcio. E però ora quale potrebbe essere? Allora, all'estero non ci va, perché non credo si voglia spostare, anche perché con la famiglia, no? C'è anche una scelta dal punto di vista personale di dedicarsi un po' più di tempo ai suoi affetti. E allora magari io, sai cosa stavo pensando? Ci pensavo anche ieri sera. E se lui volesse andare a prendere una squadra dalla Serie C e portarla in Serie A? Potrebbe essere questa la sua ultima sfida. Non so quale, non so quale. Però magari fare una roba come quando, no, cominciò a Casarano, se ti ricordi bene. No, a Casarano, e lui cominciò da lì e poi lì è diventato Pantaleo Corvino. Ecco, magari potrebbe essere una sfida simile.
1: Certo,
0: Trovare un club.
1: portare in Serie A una squadra prendendo dalla Serie C, insomma, l'ultimo
0: Sì.
1: grande miracolo sportivo che vorrebbe fare.
0: Questa potrebbe essere forse la sua sfida, il suo desiderio, ma naturalmente non lo possiamo sapere perché ancora. Però io credo che lui non aspetterà tanto, si rimetterà in pista velocemente.
1: Sì, anche perché insomma, al di là del fatto che non è giovanissimo, come ricordavamo, insomma, lui si sente ancora in grado di dare e quindi evidentemente può anche pensare ad un progetto pluriennale.
0: Ma io penso proprio questo, Lorenzo, pluriennale penso 3 anni, guarda, io non credo che lui voglia arrivare oltre 3 anni, cioè secondo me ha bisogno di una piazza tranquilla, tra virgolette, nel senso senza eccessiva pressione, con un presidente illuminato che gli dia carta bianca, che gli metta a disposizione anche delle risorse necessarie, non eccezionali, ma discrete per poter fare il suo lavoro. Poi il resto ci pensa lui. Ecco, quindi lui, secondo me, sta pensando a questo, come dire, finisco con un sogno, che è

0: quello naturalmente del mio lavoro, di continuare, di stare sul campo finché ho fiato, e voglio finire con un sogno, con una favola, e la favola potrebbe essere questa, cioè un altro traguardo che in questo momento nessuno si immagina che Pantaleo Corvino potrebbe portare a termine magari in un progetto di 2-3 anni.
1: E allora grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Nicolò Ceccarini, buona serata.
0: Grazie a te, un saluto a tutti, buona serata e buona trasmissione. Ciao Lorenzo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

Bentornati cari amici, bentornati a una nuova puntata di GovSvi, bentornati nel mio salottino, attenti un attimo che metto il microfono un po' più vicino. E dove siamo? Dove siamo? Siamo su Poetica, quindi già vi chiederò scusa se vedrete magari che ondeggio, ma spero di no, perché comunque ci sono i ragazzi degli attracchi che ovviamente, figurati se vi è il nome, gli ormeggiatori, ecco, ci sono gli ormeggiatori che vanno e vengono, e c'è una luce meravigliosa, stamattina infatti vedete che luce naturale delle finestre di Poetica, benvenuti anche amici di Poetica, perché so che siete comunque in tante a volerci bene, e no, non è che abbiamo iniziato a fare il programma sulla barca, oggi è capitata l'occasione perché tra un ospite e un altro ho detto ma sì dai, vado a rilassarmi una mezza giornata anch'io. Il 2 di giugno, ieri, non ho potuto farlo per un sacco di incombenze, lo faccio oggi, nel frattempo poi sistemiamo, si lava, si sistema, sempre, si, è sempre comunque un andirivieni per fortuna, ma siamo in barca. Allora, vi devo chiedere scusa di una cosa, lo so che le brave presentatrici, lo so che le persone, wow, hanno lo schermo magari con la loro faccia e che in questo caso no, perché tutto funziona alla perfezione se si hanno gli arnesi giusti. Io non ho trovato la multipla, non ho trovato quella spinetta che ha tante spinette tutte attaccate attorno e quindi non ho potuto inserire le varie spine. Quindi, vabbè, c'è un fantastico schermo nero, abbiate la fantasia di vederci quello che volete, tipo me, e noi andiamo avanti col programma. Andiamo avanti col programma, cosa è successo in questi giorni? Sono successe un sacco di cose. Allora, il compleanno di Marilyn Monroe, il fatto che ci sono stati, abbiamo festeggiato non solo la nostra Repubblica, ma abbiamo festeggiato gli 80 anni dal voto libero alle donne. Evviva! In questo caso io ricordo che se volete fare una cosa, regalarvi un film meraviglioso, guardate, dovrebbe essere ancora su Netflix, ma non ne sono sicura, il film della Cortellesi. Io non l'ho visto e mai avrei pensato... una cosa, io l'ho sempre amata, l'ho sempre seguita dalla Jalapas come inviata ai vari programmi Rai, e ho... la trovo geniale, non solo di una cultura immensa, ma la trovo veramente geniale e ha dato sfogo a questa sua genialità con questo film meraviglioso. Che succede? Succede che la Lucarelli, allora, come dicevamo, la Lucarelli presenterà quel diavolo di programma, adesso, l'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi, poi ci sarà Temptation Island, allora tutte cose che a me non mi frega assolutamente niente, devo essere onesta, però fa brutto perché noi abbiamo parlato a lungo di Belen, abbiamo parlato a lungo senza speculare, assolutamente no, abbiamo parlato di quanto comunque questa donna sia umana. Quanto probabilmente si è anche radicato il suo dolore, quanto ci sia qualcosa di più profondo. Ora io ho trovato degli articoli decisamente molto interessanti a riguardo, li ho tutti salvati e io dico che adesso vi faccio vedere uno degli articoli che comunque mi ha molto dispiaciuto, adesso ve lo dico. Ah, tra l'altro si sposa anche Taylor Swift e quindi lei o Swift, non fate voi, e nel suo matrimonio, mi raccomando, non vuole l'uno più. Uno più significa che mi invita e io posso portare qualcun altro, no, assolutamente, se ti invito vieni da sola e ti arrangi, perché altrimenti direi Simona e famiglia, Simona e Mauro, Simona e capite, e quindi già questo. Allora, io ve lo devo dire, magari mi odierete, ma devo dirvelo, è lei, cioè che porti, come dire, messaggi positivi, sì. Questo è decisamente molto apprezzabile, ma che mi si venga a dire che è bella, che è wow, no raga, cioè no, andate semplicemente a vedere, e parlo di estetica e non parlo di talento, andatevi a vedervi una Britney Spears quando aveva la sua età, non ce n'è per nessuno, ma non ce n'è per nessuno, è graziosa, ma niente di che, cioè...
probabilmente davvero è molto talentuosa. Questo glielo concedo, ovviamente, perché non è che siamo o siete chi la ama, un branco di idioti che tutti amano una nullità, però sicuramente c'è un'allucinazione collettiva, ma come succede per lei, succede anche per tante altre persone, come quella tipa che si chiama Zanaya. Quello lì è molti dicono: ah, è bellissima, è una delle donne più belle del mondo. È un'allucinazione collettiva, secondo me, perché avrà anche lei tantissime ottime qualità, ma bella. Però non stiamo qui a fare, dai, le antipatichine, insomma. Stavo guardando adesso se riesco a trovare l'articolo, eccolo qua, perché mi va giustamente di parlarle leggermente, di sentire leggermente, ma poi tocchiamo in fuga. Allora, ora la notizia sembra essere ufficiale, e già il sembra, però a quanto pare è. Selvaggia Lucarelli condurrà l'Isola dei Famosi 2026. Ad anticipare la chiusura delle trattative con Mediaset è il settimanale Chi, che aveva già parlato della possibilità che l'opinionista avesse soffiato la poltrona a Belen Rodriguez. Dopo 10 anni, quindi, non siederà più nella guida di Ballando con le Stelle, nella giuria, scusate, la giuria di Ballando alle Stelle, 10 anni. Allora, io ho parlato anche abbastanza e fin troppo lungamente di questo personaggio. La cosa che mi ha colpito, o essere onesta, è che di tutte le testate giornalistiche sono andata a spulciare, a guardare, a curiosare, tutte i commenti delle persone, uomini e donne che ci siano, persone che dicevano: io l'Isola l'ho vista, forse era l'unico programma vero che mi piaceva, e così mi piaceva guardarlo, non capisco perché adesso c'è lei, non lo voglio più guardare. Ma un sacco, che poi, ragazzi, cioè, diciamoci, anch'io dico basta, non berrò più bevande gasate, poi ogni tanto per consolarmi, sì, probabilmente tutti spinti dalla curiosità comunque lo guarderemo, anche se detestiamo la signora in questione. E non è che la detesto, parliamoci chiaro, non credo che sia una persona meritevole, perché, ripeto e lo ripeterò sempre, chi ha questo potere enorme di visibilità deve dare il buon esempio. Non dico che deve essere una buonista, non dico che debba essere sempre ciccini, ok? Perché, per esempio, c'è una cosa che io dico sempre, e se non lo dico lo capiscono, ma tendenzialmente che non sono politicamente corretta, nel senso che non parlo per cattiveria, non parlo per pelle, per gusto, parlo per buon gusto. E non sono una persona che ama particolarmente essere accondiscendente, non cavalco l'onda, né tantomeno mi interessa stare sul carro dei vincitori, non è una cosa che io amo particolarmente, probabilmente perché alla mia età ho trovato un equilibrio tale per cui mi piace, che se piaccio è per come sono, non per quello che sono spinta a dover essere per piacere a tutti. Non è complicato, ma avete sicuramente già capito. Ed è confermata la conduzione. Selvaggia Lucarelli lasciando Ballando con le Stelle dopo l'esperienza del Grande Fratello VIP, in cui è stata chiamata a commentare le gesta dei concorrenti all'interno della casa più spietata e più spiata d'Italia. Ora la Lucarelli si prepara a condurre l'Isola dei Famosi, misurandosi con un impegno ben diverso rispetto a quelli in cui era stata coinvolta in televisione finora, e sulle pagine del settimanale, quello che abbiamo detto prima, che viene confermata la notizia della conduzione, che inizialmente si vociferava potesse arrivare a Belen. Il reality sarà registrato a giugno nelle Filippine, quindi sono già partiti, ma arriverà su Canale 5 in autunno, ragion per cui Lucarelli ha dovuto fare a meno della sua poltrona della giuria di Ballando con le Stelle. Non è che ci mancasse, io, ok, un programma che non ho mai visto, è un programma che non mi... Milly Carlucci è immensa, però
A me è sempre quelle persone che debbano essere cattive per forza, per uscire dal gruppo, per distinguersi. Ma ne abbiamo già parlato, sapete cosa le penso. Dopo 10 anni, quindi, la trasmissione di Milly Carlucci dovrà fare a meno di un pilastro, una figura che è stata capace di movimentare le varie edizioni con commenti e provocazioni, frutto di un'osservazione attenta dei ballerini. Sembrerebbe che al momento in Rai non si stia pensando a una sostituzione, bensì a un cambiamento nell'assetto della giuria, che vedrà comunque Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guglielmo Mariotto e Fabio Canarino. Sarebbe molto carino se i dirigenti Rai chiamassero Belen a fare l'altro pilastro, perché Belen sa ballare davvero, la Lucarelli non sa ballare, Belen sa ballare. Quindi perché no? Perché non dire: signora Belen, viene a fare lei da giuria? Ma ragazzi, sarebbe stupendo, perché lei è una persona comunque molto attenta, molto dolce, ma probabilmente sì, non avrebbe lo stesso appeal, d'arpia, non ce la farebbe. Però ricordiamoci bene che è argentina e ha quel carattere birichino, quel carattere un po' pepato, ecco, che non è essere per forza cattiva e coriacea, è un po' pepata, quindi secondo me ci sta bene tutto. Nel frattempo la partenza dei naufraghi si avvicina, è giugno, quindi sì, se non sono partiti, se non hanno festeggiato la nostra meravigliosa Repubblica, se ne sono andati. Emergono i primi nomi di coloro che affrontano questa edizione dell'Isola dei Famosi. Uno tra i primi personaggi ad essere chiamato è stato Francesco Chiofalo. Ah, il tizio. Allora, Francesco Chiofalo è quello che è stato anche a Belve. È quel ragazzo che è molto carino, cioè era molto carino. Il classico romanaccio, molto simpatico, autoironico. Non è un genio, però è veramente una persona molto simpatica. A me fa ridere. Non è il fare il comico il suo lavoro. Probabilmente non sono neanche molto carina io a dire che fa ridere. Però è quello che si è fatto il tatuaggio istantaneo, che è stato addormentato completamente. Sì, il primo in Italia. È quello che si è rifatto i denti, si è rifatto il bulbo, che da blu, che da nero, comunque da uomo mediterraneo, si è rifatti color ghiaccio. È inguardabile. È inguardabile, cioè è veramente, è come vedere un Terranova con gli occhi color ghiaccio, è terrificante. E poi cos'altro si è fatto? Ah, si è fatto trapiantare la barba, probabilmente si tinge i capelli, i muscoli credo siano i suoi, oppure si è fatto anche trapiantare degli addominali, non lo so, però io so che ho visto le fotografie del prima e vi dico che era veramente un bel ragazzo. Ma tutto sommato, cioè sì, ma un bel ragazzo, cioè un ragazzo bello nella media. Ci sono tante persone, tanti uomini che sono piuttosto brutti e sono secondo me l'80%. Lui faceva parte del 20%, anzi, facciamo così, del 10% dei bei ragazzi. Poi c'è l'altro 10% che sono ragazzi fotonici, straordinariamente belli. Ma non parliamo solamente d'Italia, parliamo del mondo, in the world, tipo quello che ha fatto Hicklif in Cime Tempestose. Gli Elordi. Mi ricordo solo quello, poi Jacob Elordi, oh, quel ragazzo meraviglioso, sta facendo la campagna di Chanel, lascia stare, lasciate stare, è qualcosa di straordinario. Comunque, allora, questo Chiofalo, che aveva avuto un boom televisivo appunto dopo l'intervista di Berlusconi, secondo il settimanale, a fargli compagnia ci saranno

Pierpaolo Petrelli, 0. Chi è stato inviato dal, inviato Pierpaolo Petrelli, che era l'inviato dell'anno scorso dell'isola, ecco perché non so chi è, ma anche Zeudi di Palma, anche lì già ex concorrente al Grande Fratello, con un altissimo seguito di sui social. Daniele Yala o Yaya chi ha vinto Hot to Handle, ragazzi, il nulla cosmico nella mia testa, ovviamente, perché c'ho il criceto che viaggia tantissimo, ma per me, quindi anche comunque la redazione effettivamente sono geni, perché questi, se lo dici a tutto qui, tutto al Marina da Rechi, se chiedi al Marina da Rechi probabilmente solo le ragazzine di 20 anni possono sapere chi è sto tizio qua, Zeudi di Palma, ma dopo vado a vedere anch'io chi è, perché per le altre persone che hanno dai 21 anni in su probabilmente non sanno chi sia, però la redazione, che è geniale, cosa fa? Questo ha milioni di follower che lo seguono, che piaccia o meno comunque lo seguono, e sempre quelli che, a cui non piacciono le persone che seguono le persone, mi fanno molto strano, cioè, veramente mi intorpidiscono il cervello. Se non mi piace una persona non la seguo, lo dico sempre. Vi ricordate all'epoca dello scandalo del Pandoro Gate? Già lì la questione è stata veramente meschina, lei è stata assolta, quell'altra ci ha fatto un pacco di soldi nella vendita del libro, della denuncia, di come l'ha scoperto, eccetera eccetera, ma mossa dall'odio, tendenzialmente una persona che è mossa dall'odio e fa qualcosa per un tornaconto personale, non mi piace, non mi piace proprio per niente. Se lo fai a livello per la collettività, allora ti capisco di più, se lo fai per la collettività... per un bene, no? Per un bene comune, allora sì, ogni sforzo è giusto, ogni sforzo è, secondo me, è capito, è compreso. Diversamente, no, diversamente i soldi piacciono a tutti. Io non sto dicendo che probabilmente in un mondo dove il giornalismo fa sempre più schifo. E non parlo dei giornalisti, perché ci sono ancora persone che hanno un'etica, poche, pochissime, ma in un mondo dove i giornalisti guardano allo scoop, ai click, a far soldi, soldi, soldi, soldi. Io in questo ambiente, il più, chi più, chi meno lo può conoscere, allora dovete sapere che il posto del Marina da Rechi è un posto dove ci sono persone normalissime, come me, e ci sono delle persone che sono così ricche, ma così ricche, che possono permettersi di dire a un ormeggiatore che ha semplicemente fatto un nodo e messo il cappio alla bricola, che non si chiama bricola, però non mi viene in mente adesso come si chiama, del pontile, gli tieni per il caffè e gli allunga 50 euro. Senza farsi vedere, senza clamori, senza... Ecco, qui c'è questa gente, io non l'avrei mai fatto, onestamente. Il tuo lavoro viene ben pagato e quindi, cioè, beati quelli che ti possono dare una mancia così cospicua. Qua girano i soldi veri, ma qua come chi si occupa di tante altre cose, d'elite. Chi ne so, magari il tennis piuttosto che l'equitazione, piuttosto che club privati, non lo so, io adesso non mi metto in merito, io vivo questa realtà non da ricca ma da persona normale, e vedo una ricchezza che è totale. Spesso sono persone che sono diventate ricche grazie al lavoro dei genitori, o ereditari, spesso, e a volte, come mi è parso di vedere, sicuramente è così, ci sono persone che lo hanno fatto con il proprio lavoro, con il frutto di un duro lavoro, con umiltà, e sono persone, come dirvi, splendide. Sono belle persone, sono persone che sanno cosa vuol dire sacrificio, cosa vuol dire togliersi degli sfizi, ma perché hanno conosciuto la povertà. Povertà, non è giusto dire povertà, hanno conosciuto il sacrificio. Ora, le persone che si vogliono arricchire così facilmente, dopo che io sono entrata in confidenza, in amicizia con queste persone, e posso dirvi che la maggior parte non le conosco, è ovvio, la maggior parte sono solo degli sbruffoni, poteva capitare di conoscere di peggio.
Ma per le persone

che io ho conosciuto, che non frequento, perché sono una persona che non frequenta le persone, mi piacciono, perché sono persone che sanno cosa vuol dire faticare, che hanno raggiunto un livello altissimo, ripeto, per lasciare una mancia da 100 euro a uno che ha fatto un nodo. Sanno riconoscere anche probabilmente il lavoro degli altri e quindi sono persone generose. Ma le persone che si arricchiscono alle spalle degli altri e cavalcano un'onda di qualcosa che hanno creato loro e con qualcosa di non positivo, ecco, quelle persone a me infastidiscono tantissimo. Sono qualcosa che non riesco a. La cattiveria così non la percepisco bene. C'è stata anche la cattiveria assurda nei confronti di Belen, ne abbiamo parlato a lungo. Però comunque sia, sono dell'idea che davvero un gesto gentile, qualcosa di gentile, può sempre migliorarci la vita. Tra l'altro, un gesto gentile. Stamattina, e poi ho cambiato idea. Ho detto, se la becco, quando la becco, le dico che ha una vita di merda. Perché? Perché becco i miei vicini. Allora, noi abitiamo in un quadrilatero, no? Un quartiere dove comunque la strada che costeggia dove abitiamo noi e un altro palazzo è a senso unico. Cioè, puoi solo scendere e non puoi salire e c'è tanto di cartello. Il mio vicino di casa ha fatto il giro e me lo sono trovata davanti, tipo frontale. Lo guardo e gli dico, ma dove vai? E lui mi dice, fatti da parte, cioè mettiti da parte. E io dico, no, fatti da parte. Allora io, con l'educazione, c'è posto, mi faccio da parte e lui mi dice, guarda che è a senso alterno. Signora, mi dice, è a senso alterno. E io dico, non per te. E infatti, scrupolosa, vado avanti, guardo, c'è un cartello enorme con il divieto. Quindi lei, che mi capita spesso comunque di incontrarla, io a questo punto che sento che nel suo le dice qualcosa, dico perché non si sposta quella? Io sono poi una persona che gli viene la mosca al naso subito, ma perché in nessun caso, con chiunque al mondo, io detesto la maleducazione, ma io divento proprio una belva, una belva. Ho detto adesso questa appena la becco, le dico veramente una frase proprio. E invece poi ho detto, ma perché? Perché? Per poverina. Cioè questa sta con uno così. Se questa sta con uno che non conosce, non sa i segnali stradali. Questa sta con uno che non dice, oh, scusami, se mi avessi detto così, sai, ci sta. È comunque una giornata di in particolare. Uno può avere, capito, un momento di defiance, di deconcentrazione, ma sta benissimo. Ma che tu voglia avere ragione, quando è palesemente no. Però ho detto: no, faccio la brava, faccio io la signora, perché comunque se ne accorgeranno e mal che vada si troveranno veramente a che fare con i vigili perché girano spesso. Quindi, che tu abbia i soldi o meno, se non sei una persona educata, se vuoi avere ragione a tutti i costi, se fai del male, perché ne vuoi trarre comunque profitto cavalcando l'ora, sei una persona bieca, sei una persona che secondo me il karma poi arriverà a darti quello che meriti. E prima o poi arriva. Sì, io ci credo profondamente in queste cose. E tra l'altro stavo pensando l'altro giorno, proprio a riguardo del karma, di tutto quello che può essere nella nostra vita, le persone che pensano di essere sfortunate, le persone che pensano di non essere adeguate. Ci sono successe talmente tante cose questa settimana, cose anche molto brutte, come l'aver scoperto, quella bambina di 2 anni. Beatrice, forse si chiamava, ora non voglio memorizzare i nomi di quando ci sono queste disgrazie, ma a quanto pare è stata a soli 2 anni seviziata fino a morte, picchiata, torturata dalla madre e dal compagno. Non amo molto parlare di queste cose molto tristi, però quando penso che se nella vita nessuno vi ha potuto fermare, allora ci sarà una giustizia terrena in un posto dove non potrete scappare. Perché io non capisco per quale motivo
ci siano delle persone che possono avere dei figli e altre persone alle quali questo miracolo meraviglioso non sia concesso e debbano veramente soffrire, debbano ricorrere a probabilmente a tutte le tecnologie possibili, più naturali, per avere un bambino. E poi a delle creature immeritevoli, delle creature ignoranti e bieche, sia data la possibilità di concepire. Questa è qualcosa che fa male. Questa è qualcosa che fa male perché io nel mio piccolo, nel mio personale, non ho mai avuto un istinto materno. Ho un istinto di accudimento, probabilmente dovuto al fatto che sono una sorella maggiore, un istinto di protezione, sempre dal fatto che sono una sorella maggiore, ma un istinto materno non ce l'ho. I miei cani e il mio gatto sono i miei figli, ma io non sono la loro madre. Ma non li toccherei neanche con un ramoscello, ma nemmeno per scherzo. E quindi non riesco a concepire questa disumanità nei confronti proprio poi della tua creatura. Se tu non la volevi, sei liberissima di darla in adozione. Ma come ti viene? E queste notizie mi creano un vuoto allo stomaco che non so mai come gestire. Queste notizie, queste cose che hanno... Ma veramente, cioè, io non, onestamente davvero non so gestire queste cose così brutte, come la micina, la Rosy, la micina, come adesso questa bambina. Io non le so gestire. Cioè, avete presente quando vi danno una notizia terribile e avete il sangue che lo sentite defluire, in un certo senso sbianchiamo, e tutto defluisce. E tu ti gira la testa, hai lo stomaco chiuso, non sai più cosa fare. E ti dici, ma non è possibile, non è reale, non è concepibile. E invece lo è. E invece lo è, e abbiamo sempre a che fare, sempre di più con qualcosa che conduce l'essere umano ad essere la gente. Perché vi ricordo sempre la distinzione. La gente è il male, la gente è il male, la gente è quella parte di umanità che non ragiona, che urla, che picchia, che stupra, che vuole sempre aver ragione. Le persone invece sono quelle empatiche, quelle che ragionano, quelle che cercano sempre un modo per non arrivare allo scontro. Le persone sono quelle di cui tu puoi aver fiducia, le persone sono quelle a cui tu puoi affidare i tuoi cani se dormi fuori una notte, per dire. La gente è il male, ricordatevelo sempre, di fare questa netta distinzione. Tra l'altro non ho ancora iniziato a guardarlo, diciamo, zero calcare. Zero calcare mi è sempre piaciuto, stavolta tratta un tema particolarissimo, cioè di quanto l'amore debba essere un salvagente, ma tratteremo anche questa puntata in maniera con Zero Calcare. Ma la cosa che mi piace di Zero Calcare è che lui ha mostrato nei suoi disegni quello che io ho sempre portato a voi, cioè di quanto sia importante avere il cerchio dell'amicizia. Io parlo di tre cerchi, lui ne ha rappresentati due, ma probabilmente sono anche tre, sono tre, disegnato due cerchi, uno dentro l'altro, ma quello che sta fuori al cerchio più grande potrebbe essere un altro cerchio immenso, va benissimo anche questa come rappresentazione. Rimaniamo come l'ha rappresentata Zero Calcare. Zero Calcare ha fatto due cerchi, uno dentro l'altro, uno un po' più grande, l'altro ovviamente più piccolo. Nel cerchio più grande c'era delle persone, c'era della gente. Fuori dal cerchio grande c'era tanta altra gente. Nel cerchio più piccolo c'era altra gente ancora, di cui c'era lui, la sua coscienza, i suoi migliori amici e la sua famiglia probabilmente. Ed è quello che dovremmo imparare noi, ad avere questo cerchio sentimentale. Nel cerchio più vicino a noi teniamo solo le persone che amiamo, i nostri migliori amici, le persone che sanno starci accanto,
chiunque noi vogliamo, chiunque noi sentiamo di poterci fidare.

Nella cerchia appena fuori ci sono i conoscenti che non sono amici. Questo è amico mio, ma come si chiama? Ora non me lo ricordo. Non funziona così. Fuori ci sono, c'è la gente, e fuori ancora probabilmente ancora gente, collaboratori, fornitori, tutto quello che è. Nessuno può far parte della nostra cerchia sentimentale, perché ricordatevi bene che più sono vicini a noi, più ci possono far male, più ci possono ferire. Quindi teniamo vicino a noi solo le persone che sanno farci star bene e ci fanno essere anche persone migliori. Io ora vi saluto, ci vediamo domani per un'altra puntata e parleremo di tante chiacchiere. Io intanto mi studio come sempre. Ah, le ricette di giugno, mi sono dimenticata di darvi. Ecco, inizieremo la puntata di domani con le ricette che vi darò nel mese di giugno. Vi mando un bacio grande, a presto.

0: Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Allora, eccoci entrati, Welfi e Ghibellini, in perfetto orario, TMV Radio, canale 403 anche del digitale terrestre in tutta Italia, ma vi ricordo subito il nostro numero per i messaggi, 331-8200-213. E insomma, buona domenica 31 maggio, domani è giugno, domenica inoltrata. Allora, vicino a me un neo campione d'Italia, bisogna dirlo, quanti anni sono passati che la Fiorentina non vinceva?
2: 43 l'ultima è stata.
1: Ecco la foto dei ragazzi.
2: Per Mister Guerini, loro sono stati fantastici, il Mister Galloppo è stato straordinario, anche poi l'ultima panchina se ne va da campione d'Italia, ma su tutti sono i ragazzi, lo staff ed ecco la società e soprattutto... Questa dedica va al presidente Comisso e a Gio Barone, sono stati i due motori
1: di questa Fiorentina, di questo ciclo della Fiorentina.
2: E quindi auguro sempre tantissimi successi, tantissime cose, adesso vedremo sul da farsi.
1: Tu sei in
2: comunque
1: fase decisionale, abbiamo capito. Dopo ci ritorneremo. Perché quando vincono i ragazzi è sempre bello, però lo voglio chiedere anche, io non so se li ho già tutti e tre in pool, sì, al mental... Da oggi lo chiamo Mental Mister, non so se ci rimane male. Massimo Morales.
3: Salve, perché ci dovrei rimanere male? Tra l'altro l'ho inventato io questo nome.
1: Lo so, infatti io l'ho preso dal tuo stato WhatsApp. Voglio dire
3: dal
1: tutto.
3: Mio stato su WhatsApp, dal mio sito web.
1: Sito web, certo, ovviamente.
3: Definirmi mental coach del calcio sarebbe stato un po' complicato. Ho detto, beh, allora sono un mister, mental mister, no?
1: Quindi. Sai quanti mental servirebbero ai nostri mister in giro per Italia?
3: Adesso inizieremo a fare un po' di campagna pubblicitaria avanti, sì.
1: Allora.
3: Soprattutto ai giovani allenatori che mi sembrano a volte un po', insomma, non ecco, brillantissimi, anche se complimenti alla Galloppa che ha vinto questo titolo con la Fiorentina e mi risulta che sia un tecnico di prospettiva sicuramente.
2: Guardati, ti posso dire che è una persona fantastica, seria, lavora molto bene sui giovani, poi abbiamo una coesione che è quella che i giovani se hanno il passo vanno in Serie A e soprattutto Made in Italy, soprattutto abbiamo visto Braschi,
1: sì.
2: Bianco, ma ce ne stanno tanti, c'è Trapani, c'è Mazzeo, ce ne sono tanti di giovani che possono fare il salto in Serie A, ma questo poi dipenderà dalla società, dai ragazzi. I ragazzi sono stati fantastici, ma il lavoro è anche di tutto lo staff, hanno fatto un lavoro straordinario. Sono arrivati a questo risultato.
1: Bravo,
2: dopo 43
1: Riccardo, perché
2: anni.
1: Solitamente si guarda solo, insomma, no, chi vince, poi dietro invece quando vinci c'è tutta una struttura, no Massimo? C'è una struttura che permette
3: chiaro,
1: a tutti di lavorare bene.
3: Sì, è uno sport di squadra sul campo, ma è uno sport di squadra anche fuori dal campo, perché se non c'è il calcio parte dalla società, quindi dall'organizzazione e quindi da tutti coloro che da dipendenti di una società poi nei rispettivi ruoli fanno un lavoro più o meno bene in base a quello, poi il lavoro dell'allenatore, sai, si vede il frontman è l'allenatore, però è come
1: certo,
3: la band, no? Dietro
1: certo.
3: Poi c'è tutti i tecnici, i musicisti, eccetera, no? È fondamentale il lavoro di squadra.
2: Ma io dico questo, Massimo, tu me lo puoi insegnare, noi dietro dobbiamo solo mettere i ragazzi in condizione fisico-tecnica di giocare a calcio, poi io ho lavorato molto sulle mentalità dei ragazzi, perché poi se i ragazzi ci lavori mentalmente, anche perché poi quando fanno parte di un entourage professionistico loro già hanno le qualità tecniche che possono, poi noi li miglioriamo, poi bisogna dare agli allenatori i calciatori in condizione, noi l'abbiamo fatto, loro sono stati fantastici, ma io devo ringraziare tutto lo staff, l'allenatore e tutti quanti le persone che hanno creduto nelle nostre forze, nelle nostre luci.
3: Tu hai detto una cosa importante, quando mi chiedono le differenze con i giovani all'estero, in Germania soprattutto dove vivo eccetera, io dico sempre la differenza non è tanto tecnica o fisica, atletica, perché ormai siamo tutti i calciatori sono preparati, ma è nella testa dei ragazzi. I ragazzi all'estero, nei paesi anglosassoni soprattutto, nordici eccetera, maturano prima mentalmente, perché vengono resi responsabili forse prima. Adesso non so nello specifico, però vengono svezzati dal punto di vista proprio caratteriale, mentale, eccetera, un po' prima dei nostri. I nostri forse restano un po', dico una battuta, mammoni da calciatori per più tempo, ed è questo uno dei motivi, a mio modo di vedere, perché in Italia non giocano tanti giocatori in Serie A. che hanno un'età giovane, perché non sono pronti proprio caratterialmente ad affrontare, più che dal punto di vista tecnico.
1: Approfittare a chiedere anche a Massimo, ma qualche mental mister servirebbe a questo Milan che sta in caduta libera? Fabrizio Tommasello.
4: Al Milan servirebbe un esorcista, altro che...
1: E invece sentiamo cosa ne pensa. E poi io volevo chiedervi, anche perché credo che tutti e quattro abbiate visto la finale di Champions ieri, un commento al nostro amico giornalista, content creator Francesco Vitale. Ciao Francesco.
5: Buongiorno a te Susanna e ovviamente a tutti i tuoi meravigliosi ospiti e a tutta la platea di qui a Murredio.
1: Grazie. Allora Massimo, io ho fatto una battuta a Fabrizio che segue il Milan, che è un tifoso, un giornalista, insomma, cosa servirebbe a questo Milan? Perché io leggo che stanno scappando tutti, e poi do un'indiscrezione in più, io ho parlato con dei dipendenti del Milan, dipendenti, non stanno scappando pure loro, ma che succede?
3: Ma cosa succede? Non lo so, è chiaro che c'è stata un'onda anomala negli ultimi due mesi, perché non si può spiegare il crollo del Milan soltanto dal punto di vista tecnico, dando le colpe ad Allegri eccetera eccetera. Lì ci deve essere qualcosa alle spalle che poi ha infettato un po' anche le prestazioni dei calciatori, ed è andata come è andata. È una cosa stranissima, perché fino a due mesi fa il Milan lottava quasi per lo scudetto. Servirebbe una linea nuova, può essere quella di Ralf Rangnick, che è abituato a gestire società dal punto di vista tecnico, a creare ambienti vincenti, ha fatto nel corso di tutta la sua carriera, adesso lo sta facendo la nazionale austriaca, che è la nazionale di Serie C, ha fatto un europeo fantastico, sfortunata, poi se no sarebbe andata anche avanti, farà un buon mondiale. È una persona che ha un'esperienza, una qualità, un modo di fare, di agire, lo conosco molto bene ormai da oltre 30 anni, che secondo me è quello che ci vorrebbe al Milan, arriverebbe, farebbe quello che deve fare per riportare questa società ai livelli che gli competono. Poi dopo, se ciò avverrà, non lo so, perché se non parti da quello, poi la scelta dell'allenatore, la scelta dei giocatori eccetera eccetera deve essere una conseguenza, certo, di chi dà le direttive e chi ti mette in una certa direzione. Se parte prendi prima l'allenatore e poi prendi chi dovrebbe gestire, è un passo sbagliato. Stessa cosa se prendi prima i giocatori e poi l'allenatore magari non, certo, si adatta. Ma adesso sento, se viene Rangnick probabilmente viene Glasner, che è un signor d'allenatore. Sentivo di Slot che si è liberato da Liverpool, che anche lui ha dimostrato quei fatti di essere un tecnico importante, però ripeto, il primo passo è chi dà la direzione, ecco, che è il leader tecnico di una società, lo era Maldini, poi è andato via, poi si è provato adesso a contare a Allegri, però non gli hanno fatti lavorare, infatti veramente alla fine lì c'è stata una mossa per farli un po' metterli in disparte. Però adesso dipende Cardinale cosa ha in mente.
4: Ma Carnevale era perfetto,
3: Carnevale sarebbe stato, sì, infatti è stato là
4: perfetto.

0: non me lo dà il Sassuolo Carnevali.
1: Non
0: me lo dà il Sassuolo.
2: Io parlo di Carnevale come soprannome.
0: Sì, sì, lo so. Lo so
3: che ne pensi, Fabrizio, di quello che ha detto Massimo?
2: No, di quello che ha detto Massimo penso poco, perché in realtà stiamo parlando di ipotesi e tutte abbastanza lontane dalla realtà, ma per un motivo molto semplice, è l'ipotesi Ragnik, che forse sì, è vero, potrebbe essere suggestiva, però poggia su una base fondamentale. Ragnik vuole poter fare il proprio lavoro, che è esattamente quello che voleva fare Maldini e non gli è stato concesso, che è esattamente quello che volevano fare Tare Allegri e non gli è stato concesso. Quindi Ragnik, se verrà, sbatterà il grugno contro un'ennesima porta e il Milan farà l'ennesima figuraccia. Perché il problema non è di Ragnik o di Maldini o di Tare e Allegri, il problema è di chi sta su in cima, e cioè il signor Carnevale. A questo punto lo chiamo apposta così perché è giusto. Perché il Milan sta facendo un teatrino, si stanno facendo ridere dietro da tutta Europa. Il fatto che tutti vogliano scappare dal Milan è abbastanza semplificativo, è la didascalia perfetta a questa fotografia. Cioè, un circo, e ormai purtroppo non si vede la fine. Il problema grosso è questo: Cardinale che non sa che pesci prendere, ma con l'arroganza e la presunzione di volere venire in Italia e insegnarci come si guidano le squadre di calcio, in più supportato da quell'altro mostro di ego che risponde al nome di Zlatan Ibrahimovic, che da quando ha appeso gli scarpini al chiodo ha fatto più danni della grandine al Milan, sta distruggendo tutto quello che tocca, compresa questa stagione con Allegri, che sicuramente non stava andando per il verso giustissimo, sicuramente non stava andando verso lo scudetto, ma che Ibrahimovic ha contribuito a picconare con le sue telefonatine magiche a metà squadra, che hanno finito per sobillare l'ambiente e poi far implodere la squadra dall'interno con la conclusione di stagione che abbiamo visto. Ribadisco, un circo.
3: Fatemi sentire pure l'opinione di Francesco Vitale, Fra.
1: Allora, eccomi, allora io mi aggancio a quello che stavano dicendo un po' tutti, soprattutto a Fabrizio, perché secondo me lui ha centrato il focus nell'ultima questione, vale a dire Ibrahimovic, perché poi lui, anche volendo, non lo puoi mandare via, perché come ben sappiamo ha delle cuore di Redbird. E io credo che la scelta dell'allenatore, come è capitato in passato con Fonseca, con Cesare Allegri, spetterà proprio a lui. E io ho il timore per il Milan, perché questo è il nome che si è fatto, che Ibrahimovic, al di là poi dei nomi che, importanti che sono stati fatti da Massimo, un po' da tutti quanti che stiamo leggendo sui giornali, Ibrahimovic pare che voglia buttare il radar su Mark Van Bommel, che comunque da giocatore è stato al Milan, ha giocato anche molto bene con Allegri, però insomma come allenatore io per una storia gloriosa come quella del Milan mi aspetto nettamente di più. E un'altra tematica è che Andoni Iraola, per carità, ottimo allenatore questa stagione in Premier con il Bournemouth, grandissima annata e tutto quanto, è arrivato al punto tale da potersi permettere di rifiutare il Milan. Ma è questo secondo me quello che ci deve far riflettere, un allenatore che non che alleni, che ti posso dire, il Liverpool, il Real Madrid, ma l'allenatore del Bournemouth che rifiuta il Milan.
2: Francesco, però Iraola ha detto no al Milan proprio perché è il Liverpool dietro, ormai è abbastanza evidente, no, ma, chiaro, c'è il Liverpool dietro e di fronte al Liverpool con quei soldi ti puoi permettere,
1: no,
2: di dire
1: no. Ma il Liverpool ancora non c'era, perché non era stato licenziato Slot.
2: No, figurati se Iraola non sapeva che stavano licenziando Slot e che quindi lui era il primo candidato. Di questa cosa si sapeva, evidentemente non era stato ufficializzato, ma comunque sia era nell'aria. E che Iraola preferisse il Liverpool al Milan credo abbastanza scontato. Oggi come oggi, come ti dicevo prima, secondo me qualsiasi allenatore potrebbe preferire un altro club al Milan, proprio per quello che diciamo. Però Iraola lo capisco più di altri, perché con Liverpool dietro francamente c'è poco da dire, bisogna alzare le mani.
0: Sì, comunque ragazzi, io dico questo, adesso il Milan deve fare praticamente tutto quanto da capo, però un po' a partire sull'allenatore e giocatori, tanto deve fare il quadro dirigenziale, che è importante che ci sia coesione, perché poi abbiamo visto lo spogliatoio è rotto, poi arrivano le telefonatine e poi i giocatori rispondono male. Allora bisogna essere molto chiari. trovare un intento tecnico fisico con

i giocatori, poi trovare un allenatore con uno staff tecnico che ricominciano, perché ogni volta che si cambia anche il metodo di lavoro, quindi poi si faranno le preparazioni, è vero. E basta quei nomi, bisogna

0: un Milan a grandi livelli come Ivan Basten e Rudi Gullit.
1: Massimo, pensare ai grandi fasti del Milan di un tempo e vederlo oggi
0: è allucinante.
1: Cioè, io leggo sulla Gazzetta di oggi: Leao saluta, Rabiot vuole il Napoli di Allegri, Modric, l'amaro addio di Modric. Cioè, veramente c'è una fuga generale.
0: Non c'è più progetto.
2: Ma il progetto è iniziato a contare Allegri, è chiaro che finendo il progetto comunque sia finito, poi ci sono giocatori che vogliono andare via e vanno in altri lidi, poi sono giocatori che hanno quotazione, andranno a guadagnare anche di più, poi Modric c'ha pure una certa età, quindi magari smette, sai, ma ripeto, il discorso è che ci vuole il corpo dirigenziale, quindi capire chi sarà il direttore tecnico, che non è Ibrahimovic. E quindi ci vorrà una persona che sia Ragnar o chiunque esso sia, che dovrà dare poi la direzione e gli altri vanno a seguire. I fasti, dimentichiamoci, sia Milan, Juve, la Juve è un'altra società, i prossimi anni sarà molto complicato risalire il gap con, in Europa parlo, a livelli di fasti europei, poi in Italia magari riesci pure a fare delle buone stagioni. Però anche lì, vedi, anche la Juventus adesso si deve mettere prima d'accordo con lì con Spalletti, capire se i due riescono, perché uno dice cediamo, l'altro dice no, teniamolo. Sai, vedi, il problema è quello, il problema è che le società, se la direzione tecnica, cioè parlo di direttore sportivo, chiamiamolo come vogliamo, non è in sintonia perfetta con l'allenatore e poi seguito dagli altri componenti della società, secondo i budget che hanno a disposizione, è difficile fare calcio vincente, non si può più improvvisare, anche perché la concorrenza a livello europeo è diventata enorme. Adesso funzionano meglio, ecco, i Portsmouth, i Bournemouth, i Brighton, che dir si voglia, in Europa, che non le grandi società gloriose italiane, a volte è così.
0: È perché seguiamo sempre di più il calcio straniero, infatti siamo pieni di stranieri. Gli italiani contano poco nel calcio oggi.
1: Francesco, a proposito di Juventus, leggevo, per esempio, ha parlato Vucinic, ex bianconero, e ha detto il sesto posto per la storia della Juventus è un fallimento. Cioè, qualsiasi altra squadra di media classifica avrebbe festeggiato anche un quinto, sesto posto, per la Juventus è un fallimento.
3: Ma infatti questo è allucinante, perché poi io, se ti ricordi, sia in questa sede che sui miei canali social avevo detto più o meno questa cosa, perché poi io, ricollegandomi alle parole di Vucinic, cioè quello che è incomprensibile, per carità, Spalletti ha ereditato una situazione difficile da Igor Tudor, ma ricordiamoci che l'ha fatta all'ottava giornata, perché se poi è assurdo che, per carità, Allegri ci sono state tutte queste polemiche perché non accentravo l'obiettivo e ci sta. Però c'è stata una sorta di disparità di trattamento per Spalletti, nel senso, è vero che poi abbiamo visto il bel gioco, però poi nel calcio quello che conta, al di là che poi della progettualità che potrei andare a creare, questo io ci credo con il mister, però non può essere esente da responsabilità nel pareggio interno con il Verona già retrocesso e nella sconfitta interna con la Fiorentina, che poi si sono rivelate catastrofiche per il non ingresso in Champions League. Quindi Vucinic ha ragione, e comunque chi ha fallito questo obiettivo si deve prendere le sue responsabilità. Però io, guarda, la guardo anche da un'altra faccia della medaglia, che adesso dirlo ora potrà sembrare assurdo. Chiaramente adesso sia il Milan che la Juve hanno una grande opportunità, perché prima Massimo parlava nel caso specifico in Europa League ci stanno il Bournemouth e il Sunderland. Questa è la prova per far vedere da parte del Milan e della Juventus cosa potranno fare in Europa League, perché è chiaro che ormai la Champions League per l'italiana è una coppa di livello insormontabile, però l'anno prossimo per me potrà essere una grande opportunità per vedere veramente il Milan e la Juve dove possono arrivare, perché al di là che poi gli inglesi, e questo è un tema, possono spendere molto di più anche i club di basso cabotaggio, potrebbe essere una grande opportunità. Magari esce fuori un'annata come l'Atalanta, dirlo ora so che è utopistico, so che è folle, però secondo me bisogna comunque provarci, partendo poi dal presupposto che il Milan e la Juve in Italia dovranno soprattutto quantomeno lottare per entrare in Champions League, che è il loro pane quotidiano.
0: Ce lo auguriamo, anche perché ci sono quattro squadre, il Como, la Roma, l'Inter e il Napoli, che stanno in Champions, e per la prima volta vedo il Milan e la Juventus in Europa League, che non è una competizione da poco. Però bisogna anche vedere, come hai detto tu benissimo, qui qui incontriamo squadre di alto livello, perché

0: che quando in Champions vai a incontrare il Bayern Monaco, vai a incontrare il Barcellona, vai a incontrare il Real, Paris Saint Germain che ieri ha vinto il titolo per la seconda volta, cioè o sei competitivo o vai a fare figuracce. Quindi
1: vi posso fare una domanda però su questo, Massimo, Fabrizio, insomma decidete voi chi risponde. Allora, per una squadra che poi magari si trova in difficoltà, è meglio arrivare in Champions e sapere che magari non superi il girone, oppure giocarsela in Europa fino alla fine? Massimo.
2: Ma no, sempre devi puntare alla competizione più importante, poi sai, non superi il girone, bisogna capire, perché con la Champions attuale c'è una classifica, quindi c'è tempo per recuperare, eccetera. No,
1: era non super il girone, nel senso che non puoi pretendere di arrivare. Cioè, le italiane ci hanno fatto vedere che insomma
2: è relativo perché c'è un sorteggio anche un po' anomalo col computer. A volte io ho visto squadre quest'anno che hanno avuto partite tra virgolette facili e hanno fatto tanti punti, poi magari altre hanno avuto partite più difficili e hanno fatto meno punti, quindi diciamo che la Champions attuale è meglio fare la Champions. E poi le annate cambiano nel corso dell'anno, no? Perché cambia un allenatore, prendi un giocatore a gennaio, cioè il calcio non è statico, quindi io preferirei sempre affrontare la competizione più importante e giocarmela e vedere come si evolve, poi sai.
1: Fabrizio,
2: il calcio non
1: tu?
2: È che scontato.
1: Mi sembra che stavi sulla stessa linea di Massimo.
3: Ma io non ne faccio manco una questione tecnica, solo esclusivamente economica. Ho tutti i soldi che porta la Champions, ma non c'è proprio discussione. Cioè, io intanto mi prendo i soldi della Champions, poi dove arrivo, chi se ne frega. Cioè,
4: io te la posso girare Champions invece sotto un altro punto di vista. Allora, è vero quello che dici, perché poi l'aspetto economico è molto importante, soprattutto nel calcio moderno, però poi c'è l'emozione del tifoso. Il Milan non vince un trofeo europeo dal 2007, la Juve addirittura dal 1996.
5: Pensi, stiamo parlando di questo Milan possa vincere un trofeo come l'Europa
4: quello
5: League.
4: Che dico io,
5: sul serio pensi?
4: No, quello che dico io, allora Milan e Juve, no, non ho capito la domanda, perdonami.
5: Dicevo, ma tu sul serio pensi che questo Milan possa puntare a vincere l'Europa League?
4: Io ti dico, mi prendo la responsabilità a calcio mercato, ecco, non fatto e quant'altro. Se il Milan e la Juventus devono avere paura del Sunderland e del Bournemouth, è meglio che chiudiamo baracche e burattini, perché
5: ma il Milan adesso, io non parlo
4: giudizio,
5: della Juve, perché
4: Roma,
5: la Juve può fare tutto quello che
4: la Roma ha perso una grande opportunità, perché levando l'Aston Villa era veramente la Champions, l'Europa League più scadente che abbiamo mai visto negli ultimi 50 anni, perché se una squadra mediocre come il Friburgo, e lo dico con il massimo rispetto, è arrivato in finale e poi in finale ha dimostrato di non essere ai livelli della squadra di Unai Emery, non vedo perché le italiane non ci possano arrivare. E poi non dimentichiamoci che l'Europa League ti dà 40 milioni, ti dà l'accesso alla Champions, ti dà una Coppa e ti dà anche la possibilità di giocare la Supercoppa Europea. E in una fase storica come questa, che non sono più i Milan di Berlusconi, la Juve di Agnelli, io dico che magari vincere l'Europa League può essere un'opportunità a livello di prestigio, anche a livello di guadagno, per poi ripresentarsi in Champions.
1: Sì, però io credo che Fabrizio non creda nemmeno che il Milan possa arrivare fino alla fine dell'Europa League.
3: Ma non esiste al mondo, ragazzi, il Milan, io non so, la Juve magari ha un altro tipo di solidità e magari arriverà in fondo. Come facciamo a parlare del Milan? Il Milan adesso non esiste.
1: Come diceva Massimo, è tutto da ricostruire.
3: Non c'è nulla. Il Milan non ha una squadra, non ha una società, non ha una proprietà, purtroppo una proprietà ce l'ha, non ha nulla. Il Milan non esiste. Qualcuno l'altro giorno diceva, nemmeno scherzando troppo, non si sorprenderebbe se l'anno prossimo si ritrovasse il Milan a livello della Fiorentina di quest'anno. Ed è realistico come scenario.
4: Ora però non esageriamo, addirittura lottare
3: molto realistico. Molto realistico il
2: ma
3: Milan.
2: Anche la Fiorentina l'anno scorso aveva ambizioni di Champions, quindi se vi ricordate,
3: ci vuole poco
2: a scendere.
0: Credo che la Fiorentina chiami in causa all'ultimo, quando poi abbiamo messo le mani dentro, ha fatto la sua reazione, si è salvata meritatamente. E non ce n'è stato per nessuno.
1: Sì,
0: hanno anche
1: quello,
0: vinto.
1: Esatto,
0: hanno vinto bene anche a Torino. Però ti voglio dire: il Milan è da ricostruire. dovevano trovare un allenatore, uno staff tecnico e prima di tutto un affare dirigenziale.
1: No, ma non c'entra niente l'allenatore, cioè, no, prima devi partire dalle basi, dalla dirigenza.
0: Ma non puoi sempre stare con i bravi, cioè, l'odia,

0: però sta sempre lì.
1: Sì, ma quindi... qualcuno diceva prima Ibrahimovic c'è un azionista, non è che lo puoi cacciare.
0: Ho capito, però gli può dare un ruolo, mica ti sta per forza dentro.
2: Non può essere cacciato.
0: No, no, cacciato no, però gli ha dato un ruolo inferiore magari.
2: E l'umiltà di fare non uno, 10 passi indietro. Tra l'altro il bel giovanotto svedese adesso saluta tutti e se ne va per 2 mesi.
0: Certo.
2: Perché prima deve commentare i mondiali, poi c'ha la cosa con Tyson Fury di pugilato, poi non so che altro ci avrà da fare. Per cui lui è super impegnato, deve seguire tutte le sue faccende. Non ci sarebbe nulla di strano se dicesse: Cardinale, pensaci tu perché io c'ho da fare. E a quel punto Cardinale forse capirebbe che è il caso di circondarsi di altre persone. Però poi, come diciamo prima di Ragni, va benissimo Ragni, ma lo fai lavorare? Sei disposto a dargli carta bianca e il potere assoluto su tutto quello che riguarda la parte tecnica? Secondo me non succederà mai, ed è questo il motivo per cui prevedo funesti, però magari sbaglierò. Magari
1: Massimo, tu che hai tirato fuori questa cosa, che quindi insomma vedi, tu parli con tutti, che come la vedi? Cioè io penso sempre che lasciare una poltrona, non ho mai visto nessuno ancora, no? di dire va bene, tenetevi la poltrona, no, sì. Io non ho, perlomeno qui in Italia, mai. Che ne pensi tu? Cioè c'è una speranza che Cardinale faccia un passo indietro e dica metto una persona competente e gli do carta bianca?
3: Allora, diciamo che a causa di sinergie internazionali, il discorso Cardinale Rangnick ha un suo fondamento. E in quel caso, se dovesse avvenire, Rangnick arriva con carta bianca.
1: Ecco, ok. Dicevo, arriva così o non arriva?
3: Che conosce di lavorare. Io parlo di sinergie perché entrano in gioco multinazionali, entrano in gioco finanziari, entrano tanti discorsi. Non dimenticate che Ralf Rangnick è un uomo Red Bull, è da lì che nasce tutto. Sì, certo, è un uomo di Dietmar Hopp, SAP, che è il primo contribuente di Germania.
1: E questi sono fattori essenziali.
3: Sono fattori nel calcio moderno, i discorsi finanziari, le sinergie finanziarie, gli intrecci, i networking, le reti di comunicazione, cioè sono cose fondamentali. Quindi se Cardinale imposta un discorso Rangnick e arriva Rangnick arriva a lavorare come dice lui, come vuole lui, col tecnico che piace a lui, il giocatore di lui.
1: Abbiamo capito.
3: Poi farà bene, farà male, fa parte dello sport, non lo sappiamo. Però visto il suo, visti i suoi e le sue capacità, poi ho la fortuna di conoscerlo personalmente, so che uno che fa le cose le fa bene. Poi se il Milan diventerà grande, non diventerà grande. Altrimenti se non arriva, perché non ci sono i presupposti per arrivare, ci sarà un altro. Ma se arriva quel discorso lì, io sono fiducioso che il Milan, poi non so dove potrà arrivare, ma ridiventerà, almeno dal punto di vista tecnico, di struttura, di organizzazione, una società di alto livello. Perché sai, gestire l'Ipsia, noi parliamo dell'Ipsia, no, l'Ipsia Milan non c'è paragone a livello di nome, ma a livello di struttura, a livello di quello che hanno messo su tra Salisburgo e l'Ipsia e tutti gli altri club che hanno in giro per il mondo, la Red Bull, il Bragantino in Brasile per fare un esempio, eccetera, si maneggiano soldi ma 6 volte il budget del Milan, e quindi questa gente è abituata a strutturare, a organizzare, a essere vincenti, cioè con budget.
1: Abbiamo capito il discorso, giusto.
3: Questo
1: giusto.
3: È il discorso che vi accenno, perché poi non si può dire, si può fare, non si può dire. E quindi se arriva Rangnick, io sono fiducioso che Mina riprende un posto importante nel calcio mondiale.
1: Allora, se state tutti devono bere la Red Bull. Certo.
0: Dobbiamo aiutare il Milan.
2: Cioè, quindi da questo punto di vista non posso essere solidale.
1: Tu, Fabrizio? Ogni tanto una Red Bull, ragazzi, per tirarti su in questa stagione così te la sei fatta.
2: Ribadisco, il discorso sulla carta fila, il problema è che poi ci si mette qualcuno all'interno che comincia a fare le telefonatine ai giocatori, tutti i bei discorsi finiscono per crollare, quindi aspetto di vedere quello che succederà, ma ribadisco, fiducia.
1: Allora, questo che ha descritto Massimo, ma insomma non è una cosa che stiamo scoprendo, è il calcio è diventato il mondo di chi è sponsorizzato meglio, insomma, esatto. Diciamola così, ma è pure giusto, perché quanti soldi girano intorno al calcio e quindi da qualche parte li devi pur prendere, no? Massimo, Mister. Sì. Mental Miss. Poi tra poco uscirà anche qualcos'altro, vero? Non diciamo
3: non
1: nulla,
3: so.
1: Dai.
3: Non diciamo nulla, perché poi questi argomenti mi piacerebbe trattarli a fondo con tempo, eccetera.
1: Ma bisognerebbe avere un po' più di tempo per trattarli bene.
3: Siamo d'accordo
1: una
3: e
1: forma
3: te, facciamo
1: diversa.
3: Una cosetta, dai, così vi racconto un po' di. Alla mia età mi posso permettere poi di raccontare le cose che di solito non si dovrebbero dire, ma non, ormai non è che. No. Diciamo, si possono approfondire i discorsi del Milan, ma ce ne sono tanti altri. Anche
1: nel modo giusto si può dire tutto.
3: Sì, infatti, anche Elkan adesso ha detto io voglio vincere subito, quindi voglio vincere subito, deve capire pure lui chi è che prende i giocatori A, perché se fanno il metodo common lì, la Juve arriva settima l'anno prossimo, non sesta, e quindi... sta storia come lì io l'ho detta, non so se in radio da te o da altrove, dall'inizio della stagione, sì, Moneyball è un film fatto molto bene, e poi fare il calcio con le figurine è una cosa e farlo con i giocatori è un'altra, infatti
1: sono due mondi diversi.
3: È il disastro che fai, e quindi è un disastro per la Juve arrivare sesta, settima, però
1: per la storia,
3: se non fanno...
1: Certo.
3: Prendono una svolta lì seria, tecnica, faranno la stessa cosa, ecco. Quindi
1: sì, ce n'è da parlare quest'estate. Grazie Massimo.
3: Grazie a voi,
1: grazie,
3: un abbraccio
1: mister.
3: A tutti. Ciao.
1: Grazie,
3: ciao,
1: grazie, ciao, Massimo, ciao. Morales. Grazie pure a Fabrizio Tommasello. Fabri, ci dobbiamo credere un po' di più.
2: No.
1: Non c'è perso, non c'è perso.
4: Dire che adesso con largo anticipo questo è il pronostico che prendo direttamente per l'anno prossimo, così almeno facciamo
1: l'anno prossimo la Roma vince lo scudetto.
0: No, vai.
1: Qual è?
4: Ma no, il pronostico che il Milan fa strada in Europa League.
1: Ah, ecco, vabbè, ho capito. Fabrizio, sento che tace, i tuoi pronostici non li vuole sentire.
4: Scusa, guarda, io lo dico con tutto rispetto, ma se la mia Lazio è arrivata a un passo dalla semifinale, non vedo un motivo per il quale non ci possa arrivare il Milan.
1: Certo. Certo, ovviamente. Allora, fatemi sentire Fabrizio, che sento che tace.
2: No, va bene, io non...
1: Fabri, chi ha vinto ieri? La Germania, mi sembra di aver letto, giusto?
2: Ieri ha vinto la Germania, sì, ha vinto la Germania al termine di un torneo molto combattuto, devo dire, è stata davvero una bella esperienza, stiamo parlando di questo torneo delle nazioni,
1: sì.
2: Una specie di mondiale organizzato insieme alle ambasciate di Canada, Messico e Stati Uniti, che sono i tre paesi organizzatori del mondiale vero, che poi inizierà fra qualche giorno. Abbiamo organizzato questo mondiale per le scuole di Roma con le ambasciate di Canada, Messico e Stati Uniti, e devo dire una manifestazione che è piaciuta molto, molto divertente, si sono divertiti tutti i ragazzi, gli ambasciatori.
1: Beh, poi bisogna dire Fabrizio che dietro c'è il CSI, che è una garanzia, Pasquini ha sempre fatto cose molto
2: di valore,
1: molto
2: anni,
1: belle.
2: Qualcosina hanno fatto,
1: devo dire che qualunque cosa ci proponi, soprattutto quando c'è Pasquini dietro con il CSI, sono cose di valore e fatte bene, bisogna anche dirlo, perché poi in giro c'è tanta roba, ma queste sono delle iniziative molto belle, soprattutto per i giovani. Allora Fabrizio, grazie.
2: Grazie.
1: Buona
2: a voi,
1: domenica,
2: grazie a voi.
1: Buona calda
2: buon lavoro,
1: domenica,
2: grazie.
1: E buon weekend lungo se state facendo il weekend. Vitale, se mi aspetti andiamo a parlare del tuo Lotito.
4: Sì, ma poi credo che ci sia da parlare anche della finale di Champions.
1: Ci è sfuggito di mano, siamo andati sul Milan. Io volevo farvi una domanda sulla finale. Due minuti, rientriamo, preparati.

0: eccoci rientrati. Allora, una domanda gliel'avevo detto, preparati. Un minuto e mezzo sulla finale di Champions, Vitale.
1: Che dire, è stata una delle finali più brutte a cui abbiamo assistito.

0: mi dispiace perché poi lo spettacolo poteva essere maggiore. Io poi, andando a memoria, sai Susanna che mi piace la Marcord, ne dibattevamo anche sui miei canali social, forse la finale più brutta da vedere al pari di Olympic Marsiglia Stella Rossa del 1990-91. E poi della finale in sé che cosa dire? C'è l'Arsenal che recrimina per un rigore, però fondamentalmente è la classica partita che io poi anche alla vigilia difficilmente riuscivo a pronosticare, e infatti è uscita un po' una partita che non è stata bella da vedere. Ha vinto la squadra più forte, la squadra favorita, il Paris Saint Germain, però comunque l'ha fatta ai calci di rigore, dove Luis Enrique va detto che è la sesta volta che vince in una finale, la terza che vince in una finale europea con i parigini, e quindi questo magari evince anche una certa mentalità, fortuna, come la vogliamo chiamare, perché anche con il Flamengo in Coppa Intercontinentale, in Supercoppa Europea col Tottenham, in Parigi era imposto ai calci di rigore. La partita, onestamente, come ti stavo dicendo prima, non mi è piaciuta. Poi, in un modo o nell'altro, comunque l'Arsenal era riuscito a sbloccarla, e quindi io personalmente poi a quel punto lì avevo la sensazione che i Gunners veramente se la potessero fare, però poi dal pareggio di Dembélé su calcio di rigore in poi c'è stato lo switch, perché vedevi proprio negli occhi dei giocatori dei Gunners che comunque c'era la paura e la pressione di vincere a tutti i costi, mentre magari c'era dall'altra parte un Paris Saint Germain ormai più abituato a giocare certe partite. Il che poi, se riavvolgiamo il nastro di appena 2 anni, cioè sembra quasi avveniristico tutto questo, perché comunque si parlava di partite figurine che con Mbappé non riusciva mai a vincere. Poi insomma Luis Enrique ha scoperchiato un po' tutto e ha creato una squadra. Poi per esempio Kvaratskhelia ieri, che non ha giocato magari la sua miglior partita, in occasione del rigore è riuscito comunque ad incidere, e quando uno dei tuoi migliori giocatori incide anche quando gioca male, lì vuol dire che proprio sei una grande squadra.
1: E quindi ha vinto il migliore?
0: Ma guarda,
1: ha vinto chi era più abituato a vincere, forse?
0: No, secondo me per quella che è stata la stagione l'avrebbero meritata tutte e due. Il Paris Saint-Germain per quello che ci ha offerto proprio nella competizione, perché comunque con il Chelsea era stato devastante, nella semifinale col Bayern Monaco.
1: Allora, aspetta Francesco, scusate, perché ogni tanto mi capita di fare questa cosa, di dare il numero sbagliato in regia. Franci, ti parcheggio un attimo lì, perché abbiamo un ospite che ha 8 minuti, perché poi è in diretta con un altro programma. Certo. Alessandro Cerreoni,
2: ciao, buongiorno. Ciao direttore. Non mi dire che hai dato il numero sbagliato.
1: Sì, ebbene sì, l'hai capito.
3: Ecco, si emoziona. Vedi, quando
1: chi fa
3: deve
1: radio
3: dare
1: lo capisce.
2: Ciao, Riccardo,
3: ciao.
1: Devo andare dall'oculista, faccio un appello se c'è qualche oculista.
2: Mannaggia, incredibile, dai.
1: E mi dicevano, no, ma è occupato. Sì. Strano, perché Alessandro è preciso.
2: No, sono pronto. Dalle 11, guarda, dalle 11:20 sta in postazione. Sì, sì. Io adesso
3: lui è preciso. Pronto,
0: no? Quindi se c'è Alessandro vuol dire che parliamo di quel tema lì, che è comunque molto gradito,
2: Ciao Francesco, buona domenica.
0: Gradito o non gradito a seconda dei casi, perché noi ne faremo volentieri a meno di parlare di determinate problematiche.
2: Mamma mia.
1: Però guarda, scusate, no, vi faccio io una domanda, 3 secondi, voglio la risposta secca. Rino Gattuso alla Lazio vi piace? Ma avete capito perché c'è Rino Gattuso alla Lazio? Voi? Cioè Rino Gattuso fa parte della federazione, lo Tito c'ha... C'è una cosa importante quest'anno. Che ne pensate? Alessandro, parto da te, che fra un po' sei in diretta dall'altra parte.
2: Ma guarda, intanto aspettiamo l'ufficialità, no? Perché con lo Tito non si sa mai, no?
1: Certo, il coniglio dal cappello.
2: Leggiamo, lo Tito ha promesso 4-5 rinforzi, Gattuso ha chiamato già Zaccagni, Romagnoli e gli altri giocatori in scadenza di contratto. Cioè, leggiamo queste cose, ma di concreto ancora non c'è nulla, non sappiamo nemmeno se il direttore sportivo Fabiani resterà lui.
1: Il direttore sportivo è amico anche di Rino Gattuso, sono in amicizia, quindi insomma ci potrebbe stare.
2: Chiaramente aspettiamo, ma diciamo sulla scelta di Rino Gattuso, in questo momento potrebbe essere l'uomo giusto, ecco, in questa situazione ovviamente, perché comunque non dimentichiamo che è una situazione un po' particolare, quindi serve un po' ricreare anche un po' un gruppo, e in questo Gattuso

0: abbastanza, diciamo, indicato, no, proprio per creare il gruppo. L'abbiamo visto anche in nazionale, un po' tutti i giocatori della nazionale parlano di Gattuso come di un allenatore che riesce a fare gruppo. Lo stesso è accaduto a Napoli in quei pochi mesi di esperienza, no?
1: Sì, ma io ce
0: Nella
1: l'ho avuto
0: quale
1: anche a Palermo, è una
0: ecco.
1: persona molto intelligente.
0: Sì, è un allenatore in questo, ecco, in questo frangente è forse la scelta migliore, però il problema rimane uno solo, rimane un po' la società, non sappiamo se il mercato sarà libero o meno, se sarà saldo zero, cosa accadrà con Gila e Romagnoli, se andranno via e quindi andranno sostituiti, anche perché la difesa deve essere comunque un punto di forza, perché altrimenti abbiamo visto che si rischia grosso, ecco, senza avere comunque difensori affidabili. E poi l'attaccante. Quindi non possiamo pensare di ripartire con Rapkov, con Dia, con Noslin, perché significherebbe riavere gli stessi problemi offensivi di quest'anno, perché non è che il problema poi è l'allenatore, il problema è anche la qualità dei singoli, e questi giocatori di qualità ne hanno ben poca, soprattutto a certi livelli. Quindi vedremo.
1: Certo che in una piazza dove dall'altra parte hai una Roma in Champions, magari arriveranno anche dei giocatori, il direttore sportivo nuovo con una progettualità, è difficile poi
2: No, ma
1: reggere.
2: soprattutto Susanna, la stessa è che alla Roma potrebbe arrivare Greenwood, che era un obiettivo completamente alla portata di Lotito un paio d'anni fa, che io, come spesso ho detto, lo potevi andare a prendere facendo un rischio di impresa a 30 milioni e ti sei attaccato a quei 5 milioni insomma, per risparmiare, perché poi
0: Francesco, che problema c'è? Tanto arriverà il 10 volte più forte di Greenwood, quindi che ci dobbiamo preoccupare? Scusa.
2: No, vabbè, no, quello là in teoria, per dire, è già arrivato, perché se lui considerava veramente Noslin 10 volte più forte di Greenwood, adesso ci deve stupire tirando fuori qualcos'altro dal cilindro. Per quanto concerne Gattuso, Susanna, se me lo concedi, io sono d'accordo assolutamente con Ale, con tutto che poi la piazza sta rumoreggiando per questo arrivo, perché chiaramente non so che cosa si aspettassero, ma bisogna fare i conti con la realtà. La situazione della Lazio è questa, quindi di conseguenza, se io dovevo rischiare di prendere Lisci con il rischio di bruciarlo dopo la buona stagione allo Sasugno, prendermi Pisacane, che comunque è molto giovane, vado sull'esperienza. Sicuramente Gattuso non sarà il miglior allenatore al mondo, però è un allenatore in linea con quella che è la situazione attuale della
1: Sì.
2: Lazio. E non dimentichiamoci che poi, secondo me, tutti a dirgli scarso, di qua, di là. Però per quella che ora è la situazione della Lazio, è chiaro che poi il tifoso si augura di più, ma questo non bisogna neanche stare a specificarlo, questo è scontato. Però per questa Lazio, per questa situazione, serve un sergente con l'elmetto e qualcuno che
1: A me
2: faccia gruppo.
1: piace,
2: E
1: sì, è vero.
0: Sì.
2: In questo, secondo me, Gattuso è perfetto. Poi non dimentichiamoci, perché poi la gente parla per frasi fatte. Lui al Milan non ha fatto male, perché lui prende il Milan a stagione in corso e lo porta al quinto posto, e il Milan era una squadra mediocre in quel momento lì, non era un Milan stellare. Al Napoli comunque ha vinto la Coppa Italia, che comunque è sempre un trofeo.
0: Sì,
2: E
0: è un po' diverso
2: all'Hajduk
0: poi, certo.
2: All'Hajduk Spalato comunque ha ricompattato un ambiente, e fino a un certo punto li ha fatti lottare per il titolo quando non ne avevano anche mezzi. Quindi in nazionale poi, per tutti magari gli vogliono dare la colpa, ragazzi, ma noi usciamo dal playoff per colpa di Bastoni che si fa espellere e pretende che si mangia un gol davanti alla porta, perché poi io credo che in pochi si sarebbero presi la briga di ereditare una nazionale dopo una sconfitta pesante con la Norvegia, con una situazione che era molto più di un cataclisma. E Gattuso, secondo me, va ammirato, perché comunque ha il coraggio sempre di prendersi la responsabilità, di mettersi anche in situazioni difficili, perché parliamoci chiaro, ma quale folle accetterebbe la Lazio di lavorare con lui in questo momento?
3: Ma anche perché progettazioni non credo ce ne siano. Adesso con Gattuso, che io lo conosco bene, tanto è una persona seria che ha grandi capacità di grinta e di trasmettere alla squadra queste cose. Però dall'altra parte sono due piazze diverse, una sta in Champions, io se ragiono da calciatore qual ero, è chiaro che vado dove c'è Champions League, dove ci sono le coppe, anche per valorizzarmi di più. Di qua non c'è nulla, però bisogna vedere che progetti ha all'udito, io non lo so. E bisogna vedere che squadra metti in campo. Adesso devi però cominciare a spendere, e Lotito la vedo dura quando deve tirare fuori dei soldini, a quanto vediamo. Poi non lo so, il calcio ti dimostra che è pieno anche di imprevisti. Staremo a vedere.
1: Vabbè, certo, non è che possiamo far altro.

0: tra noi.
1: No, ma sai, la speranza è che magari certi giocatori con Gattuso possano rivitalizzarsi, no?
2: Sì, quello ti
0: e
2: dicevo,
0: non voler infatti andare via, ecco, perché
1: penso,
0: qui
1: penso,
0: sì,
1: penso a Isaksen, penso anche a Rapka, perché noi non abbiamo visto assolutamente per niente, eppure a Salisburgo aveva segnato nella prima parte della stagione 13 gol, che non sono pochi, quindi comunque è tutto da vedere, ecco, quello che accadrà. La cosa fondamentale poi adesso bisogna capire anche quello che accadrà con i tifosi, dalle indicazioni che arrivano, dagli spifferi che mi giungono, sembra che in settimana dovrebbe uscire un comunicato nella quale verrà ribadito il fatto di non andare allo stadio finché non accadranno certe situazioni.
0: E quindi neanche di fare gli abbonamenti?
1: No, ma l'orientamento sembrerebbe questo, ecco. Se non cambieranno le cose, se non ci saranno segnali di cambiamento, credo che difficilmente la tifoseria tornerà allo stadio quest'anno, quindi c'è anche questo problema. Quindi Gattuso lavorerà veramente in grandi condizioni difficili, ambientali difficili.
3: Però potrebbe certo portare soddisfazioni questo campo qui, perché come ti dicevo, lui ha pure un buono staff che si porta dietro, lavora molto bene, però ci sono problemi grossi alla Lazio, a prescindere da ricostruire la squadra, i tifosi che sono il fulcro.
0: A me vedere un derby senza un tifoso, tra l'altro era una partita fuori casa, a me non è piaciuto il messaggio dei tifosi.
3: Tu quando entri dentro al campo non trovi la tua tifoseria, veramente è dura stare poi in campo, perché anche se dovessi fare un grandissimo gol,
0: ma poi non è che i soldi sarebbero andati allo Tito, cioè quella era una trasferta, allora che tu non ci sei andato per me hai sbagliato, tu tifoso.
1: Ma guarda che la stessa cosa diciamo l'hanno avvertita anche i tifosi da Roma, perché io conosco dei tifosi da Roma che mi hanno detto che per loro che erano in curva sud, per loro è stata una cosa surreale, no? Perché
0: ma
1: comunque
0: combatti senza l'altra tifoseria,
1: ma combatti con un avversario che non c'è, che non esiste, quindi non esiste neanche più lo sfottò. Dice sì, fai lo sfottò, lo fai, però alla fine contro chi lo fai? Contro magari un avversario che ha deciso già di dichiarare guerra alla sua società, quindi diventa veramente una cosa surreale, no? Io credo che, ma nessun'altra tifoseria si vorrebbe trovare poi a dover giocare contro una Lazio che non ha più tifosi, perché sì, viene meno proprio lo spirito, viene meno proprio l'antagonismo sportivo, viene meno tutto.
0: Allora tu fra 3-4 minuti sei in diretta con un programma che ci fa anche sorridere, perché si parla d'amore, vero Alessandro?
1: Sì sì, e poi tra l'altro ti aspetterò dall'11 giugno tutti i giovedì sera dalle 20 alle 22 lungo il Tevere.
0: Ecco, e noi ci saremo, noi vedremo, perché se soprattutto se questa è la stagione calda ci veniamo a fare una passeggiata pure, vabbè, Francesco sta anzio, quindi io lo inviterei, ma insomma
1: una passeggiata, dai, qualcosa.
4: No, vado anche nella capitale, impegni di lavoro per
0: facciamo,
4: me tempo,
0: facciamo la radio sul Lungotevere.
3: No, io guarda, io mi ci trovo adesso nella capitale, quindi ho finito gli impegni.
0: Lui ha vinto, ha finito, e quindi.
1: Riccardo, ti aspetto, dai.
3: Vengo insieme a Susanna.
0: Organizziamo qualcosa di carino.
3: Siamo insieme
0: allora,
3: a Susanna.
0: Allora, grazie al direttore Alessandro Cerreoni, grazie Ale.
3: Ciao Ale.
0: Vitale, io approfitto di te.
4: Sì.
0: Ti lascio là, perché andiamo a parlare, facciamo un salto a Frosinone dove c'è una cosa bella, volevo che tu fossi con noi anche per questo. 2 minuti e torniamo.

Ragazzi, eccoci, 331-8200-213, TMV Radio, la nostra app, quella rosa e nera con le cuffiette, oppure il canale 403, che abbiamo avuto un impasse stamattina, dovrebbe essere tornato, succede anche ai migliori televisioni, quindi insomma... Allora, io ci abbiamo sempre Francesco Vitale collegato, adesso appena la regia ci dice che ci abbiamo anche il nostro ospite, io volevo fare un salto a Frosinone, sia perché insomma il Frosinone è tornato in A e quindi no, anche fargli complimenti e festeggiare, perché insomma il Frosinone negli ultimi anni è una squadra ben fatta, cioè è solida, c'ha uno stadio, io sono andato a vederlo spesso, c'ha uno stadio bellissimo.

0: insomma c'ha dietro una società, no? Noi ci lamentavamo del Milan prima, ma il Frosinone ha invece una società solida alle spalle. E dovremmo avere in diretta con noi il nuovo coordinatore del settore giovanile, Alessandro Danieli. Alessandro, un piacere.
1: Sì, buongiorno, ma io non parlo però del Frosinone perché non sono autorizzato di
0: No, ci stavo arrivando, era solo per far capire, fare un complimento al Frosinone.
1: No, io sono in qualità tornato, del trofeo,
0: okay. Sì, che è tornato in Serie A, insomma noi l'abbiamo seguito per tanto tempo
1: e ci fa piacere,
0: ma noi siamo qui per parlare di un'altra cosa. Ci sarei arrivata, perfetto, non ti avrei chiesto niente del Frosinone.
1: No, non era solo per chiarezza, insomma, perché io non sono autorizzato.
0: Sono stata anch'io direttore della comunicazione della squadra di Serie A, quindi che bisogna avere rispetto dei colleghi e quindi non l'avremmo fatto. Però c'è una cosa a cui noi teniamo, sono 2 anni che ne parliamo, certo. Noi soltanto 2, ma voi andate avanti da un po' più di tempo, perché c'è il torneo internazionale giovanile. Trofeo Gianni Danieli.
1: Sì, squadre. Quest'anno verrà il Como, verrà la Fiorentina, verrà la Salernitana, il Benevento, la Roma, il Frosinone. Poi c'è anche una squadra dilettantistica che ha fatto il preview, quindi ha fatto tutti i vari passaggi prima di accedere alla parte finale, che è il Roma City. Spero di non aver dimenticato nessuna squadra, e c'è anche l'Accademia Giallazzurri, quindi sono 8 squadre che si contenderanno il titolo di campione del trofeo Gianni Danieli, dedicato a mio fratello.
0: Ti posso fare una domanda molto personale, Alessandro? Certo, poi non so, cara, se Riccardo, che tu tra l'altro hai detto Fiorentina, qui abbiamo il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, complimenti anche
2: consulente,
0: a loro.
2: Consulente,
0: però. Tutte queste. Ok, sì, che insomma complimenti pure alla Fiorentina, che i ragazzi hanno vinto.
1: Sì, ha vinto la primavera, quindi è un lavoro grande che ha fatto anche la società Angeloni sul settore giovanile.
2: Esatto.
0: Sì.
1: Quindi posso fare i complimenti alla Fiorentina. Tra l'altro mio fratello era tifoso della Fiorentina, quindi
2: lo stavo ricordando, mi hai anticipato.
0: Vedi, okay. Tutto torna. E volevo chiedere, perché poi passano gli anni, no? Ma non è che cambia per te.
1: No.
0: Che cosa significa, cioè, prescindere che insomma poi fate tutto questo torneo in una location bellissima, perché allo stadio Stirpe, no? Tanti ragazzi, che credo che sia la cosa più bella, no?
1: Certo,
0: cosa rappresenta? Perché io dico che non bisogna mai far cadere il silenzio su queste cose.
1: No, è questo, guarda, hai fotografato in pieno quello che è la mia mission, cioè ricordare a tutti chi era Gianni Danieli. E ogni anno glielo ricorderò fin quando sarò in vita, perché le persone, tu lo sai, smetteranno di vivere quando nessuno ne parlerà più.
0: Sì.
1: Questo è il, quindi per me è ricordarlo ogni anno, per far capire insomma chi era Gianni Danieli. Oltre ad essere mio fratello, era un professionista, quindi era un grande fisioterapista amato da tutti. E questo poi alla fine facciamo anche la partita finale in onore agli amici di Gianni.
0: Vero? Che se riusciamo, noi, a me piacerebbe esserci.
2: Ma che under sono loro?
0: I ragazzi che partecipano sono misti? Che età c'è?
1: No, i ragazzi che partecipano sono dell'ultimo anno di scuola calcio, quindi facciamo questo passaggio.
2: Bravi.
1: No?
2: Bravo, perché è da lì che bisogna partire con i nostri ragazzi, con i giovani. Poi ti faccio i miei complimenti, fai bene a tenere Gianni, lo merita, non solo perché tu, perché stavo a Fiorentina, è una persona serissima. Parte che era un tifoso della Fiorentina, però era una persona seria che sapeva fare il suo mestiere, il suo lavoro, e tutti lo ricordiamo per la sua grande capacità e professionalità. Io mi auguro che continuerai, anzi se servirà ti daremo anche una mano, ma vedo che lo fai tranquillamente da solo.
1: Le mani mi fanno sempre comodo, quindi va bene.
2: Intanto ti faccio i miei complimenti, perché mettere insieme un parterre di quelle squadre, anche se sono a livello scuole calcio, non è facile, però quando
1: è difficilissimo.
2: Ma io lo so qualcosa.
1: Sono coadiuvato da tante persone.
0: Dietro a queste manifestazioni c'è sempre tanta gente che aiuta, e quindi
1: anche mia moglie, quindi faccio anche i complimenti all'ottimo lavoro che fanno tutti quanti.
0: Certo.
2: De mogli io ne so qualcosa.
0: Francesco, vuoi?
3: Ma guardate, avete grosso modo già detto tutto quanto voi. Io parto sempre dal presupposto che la memoria, io credo, adesso non vorrei essere banale, è un tesoro dell'anima, quindi

0: Quindi credo che fondamentalmente per ricordare qualcuno che non c'è più, quando ci sono queste iniziative, è sempre qualcosa di molto bello per portare avanti la memoria nel corso degli anni e anche per creare qualcosa anche di tangibile. Qui si parla di calcio giovanile, quindi credo che tutto quello che sta organizzando è buono. Soprattutto poi, lo stavamo dicendo, non voglio ricadere nella retorica, per ricordare qualcuno che non c'è più, che merita di essere ricordato.
1: Certo. Allora, però ricordiamo anche, diamo un appuntamento, Alessandro,
2: allora,
1: perché c'è il 6 e
2: il
1: 7.
2: Sabato 6, con la presentazione, la sfilata delle squadre intorno alle ore 15. Il torneo inizierà presto a poco, verso quell'ora, minuto più, minuto meno. E poi il giorno dopo si arriverà a fare le parti finali, quindi le semifinali e poi la finalissima, che sicuramente si disputerà intorno alle ore 18.
1: Perfetto, e noi se fa piacere, noi con TMV Radio, con la televisione, con la radio ci saremo, perché
2: noi siamo
1: cose
2: solo
1: belle.
2: Contenti della vostra presenza. Certo.
3: Ma io ho tanti amici lì, questo
1: iniziative molto belle.
3: Grazie a Susanna, la so questa cosa.
1: Bellissima.
3: Vediamo di divulgarla
1: grazie
3: ancora di più.
1: Grazie Alessandro.
2: Grazie a voi, grazie
1: è
2: per
1: stato un vero piacere.
2: Chiamato. Saluto a tutti i vostri radioascoltatori. Grazie mille,
1: è stato un
2: buon lavoro,
1: piacere.
2: Buon lavoro, grazie a voi. Ciao.
3: Ciao.
1: Francesco, a me piace sempre ricordare queste iniziative, perché il rischio è, come diceva Francesco, che poi si scordino, no, le persone. Invece, come fa Diana, tua moglie, con il torneo del papà, che ha cresciuto tanti ragazzi.
3: E ora abbiamo la seconda cosa a giugno, dove sarai pure tu.
1: Che ogni volta è comunque un tenere vivo un ricordo di una persona, ecco.
0: Ma può sembrare una cosa banale, Susanna, però queste iniziative tengono vive le persone che non ci sono più. Ma se tu pensi che adesso qui si parla di un torneo, ma anche solo affiggere un manifesto può creare tanta memoria. A me viene in mente qua. No, ma ti dico una cosa banale, purtroppo la tragedia di Gabriele Sandri, per farti un esempio, è avvenuta nel 2007. Ma nella memoria di tutti, Gabriele è sempre vivo, perché ad esempio ci sono manifesti ovunque a Roma per ogni ricorrenza, la fondazione fa sempre iniziative, ma questo perché? Perché c'è stato un lavoro dietro e perché la memoria è stata portata avanti. E quindi questo che vuol dire poi? Che qualsiasi iniziativa si faccia per ricordare qualcuno, poi lì si tratta proprio di una tragedia clamorosa, ben vengano certe cose, ben vengano soprattutto poi per portare avanti un qualcosa che poi, al di là del ricordo, possa essere anche funzionale. Che ti posso dire? Magari ti dico anche una cosa a te molto a cuore. Mario Sconcerti è stato un grandissimo giornalista, tu presenti il premio, quello porta avanti anche la memoria,
1: certo,
0: ed è una cosa bellissima.
1: Tra l'altro l'appuntamento anche quest'anno a ottobre, tenetevi liberi,
3: No,
1: che poi usciranno i vincitori, e quindi
3: no,
1: sarà tutta, io a voi non dico niente.
3: Si,
1: perché
3: si parla di memoria, consentemi anche di ricordare il mio capitano, che io lo ricordo sempre, Agostino
1: oggi,
3: di Bartolomeo.
1: Una particolare.
3: Guarda, io ti posso raccontare una cosa, io se ho fatto il professionista devo molto a lui, perché lui è stato, dopo che avevamo vinto tutto, eravamo andati a Brunico, mi chiama da una parte e fa: guarda, per gli altri due compagni non c'è storia, però per te io ho fatto un'analisi, loro cercano un calciatore con le tue caratteristiche, e mi fa cercare Catanzaro. Io gli dissi, non è che gli ho detto sai che categoria fa, che colori ci hanno, allora mi ha detto giallo rossi, gli ho detto di sì. Ma pensa alla cosa bella, e mi è rimasta nel cuore sta cosa. Lui c'aveva la Golf e Capri, te la ricordi, bianca col tettino nero.
1: Francesco è un po' giovane,
3: non lo so, 40 anni fa
1: addirittura, a ricordarsi
3: e mi ricordo, aspetta, mi faccio una doccia, chiamiamo Viola, che tanto c'è lì il presidente col Canzaro, e ci andiamo a parlare. E io da lì ho cominciato a sedere, quindi Ago lo tengo nel cuore, così come Luca, il figlio, la mamma Marisa, che poi la mamma è un'altra che è stata una grande a Salerno, fa ricordare la memoria di Ago. Non solo c'è la sua tomba a Salerno, ma c'è anche un campo dedicato che la madre, che la moglie,
0: anche,
3: sì, è riuscita, nonostante contro tutto e tutti, c'è riuscita da sola, nessuno gli ha dato una mano, quindi lei, la memoria di Ago, poi per i tifosi romanisti, ma per i tifosi di tutto il calcio italiano, credo che è rimasta
1: tutto
3: nel
1: calcio,
3: cuore.
1: Credo che siano quei personaggi. Aspetta, perché con noi c'è anche Monia Alloggio. Ciao Monia.
4: Ciao a tutti.
1: Eccoci. Stavamo ricordando, giustamente non l'abbiamo fatto ieri, però io poi quando devo ricordare qualcosa vado sul canale di di Francesco Vitale, perché lui ha una memoria storica.

0: pazzesca. Io lo uso da tipo libretto delle istruzioni. Cosa c'è da ricordare oggi? Sono sicura che Francesco lo sa.
1: Sì, è un'enciclopedia.
0: No, un'enciclopedia vivente.
2: Lo sai che oggi la cosa clamorosa è che non ci sono ricorrenze, non ci sono compleanni, mentre ieri comunque, invece ieri era il compleanno di Thomas Hessler e c'era la ricorrenza di Agostino di Bartolomei.
0: Eh beh certo, ci sono giorni più e giorni meno. Allora invece approfitto che c'è anche Monia, perché vi voglio chiedere questo Napoli. Ieri c'è stato, no? Allora, ecco, già ride lei, perché ieri stava con me in diretta e ha detto: ma Allegri sì, i tifosi però nicchiano. Giusto, Monia?
3: Sì, è vero. Ecco. Ti volevo dire un attimo una cosa a proposito del Frosinone. Giovedì prossimo sarà Frosinone allo Stirpe, perché ci sta una partita a scopo benefico. Quindi sono contenta di andare a vedere anche questo stadio che mi manca nell'elenco degli stadi.
0: E allora poi rimani a Roma, perché sabato c'è quest'altra iniziativa invece? O te ne devi andare?
3: No, penso che vado e vengo, però io sono frequente in andare e venire, quindi magari posso venire a Roma anche non pernottando a Frosinone.
0: Ah certo, perché c'è quest'altra iniziativa molto bella. Allora, vi dicevo ieri, a differenza di Gaetano che invece diceva no, Allegri è uno che c'ha comunque, va bene, e invece devo dire poi i messaggi sono arrivati. Anche in quel senso, devo dire che invece Monia diceva: guardate che i tifosi, non è che proprio sprizzano gioia da tutti i pori. Voi, Vitale, tu questo Allegri al Napoli, ti piace?
2: Guarda, io però sono di parte, quindi partiamo dal presupposto che io con Allegri ho una sorta di sentimento, perché devo difendere la mia ideologia, perché io poi sono contro i fautori dell'esasperazione che sponsorizzano questo giochismo a tutti i costi. A me piace molto il pragmatismo, quindi io sarò sempre pro Allegri, però al contempo poi chiaramente bisogna fare anche i conti con la realtà, perché se poi ci basiamo sui numeri, negli ultimi 7 anni Max Allegri con la Juve ha vinto solo una Coppa Italia, al Milan c'è stato questo finale di campionato negli ultimi 2 mesi che è stato abbastanza deludente. Però io credo che poi Allegri, come ha dimostrato nel suo prime alla Juventus, è soprattutto un gestore di uomini più che uno che valorizza il gioco e quant'altro. Quindi io credo che poi il Napoli, partiamo dal presupposto che un anno fa ha vinto lo scudetto, secondo posto, Supercoppa italiana, quindi già partiamo da un'ottima base, e quindi io credo che per la gestione Allegri possa andare bene. Ma soprattutto poi c'è un dato importante, perché poi Aurelio De Laurentiis, nel corso della sua presidenza al Napoli, ha sempre preso top, e Allegri è un top, perché magari in passato sono arrivati Ancelotti, Benitez, Sarri, Conte, e comunque continua sempre a prendere allenatori di primo livello. Poi Allegri può piacere o meno, ma non si discute il fatto che è un allenatore vincente, perché comunque stiamo parlando, quantomeno nel campionato italiano, di un allenatore che ha vinto 6 scudetti. E quindi io credo che Allegri abbia tutti i presupposti per far bene a Napoli. Poi è chiaro che bisogna vedere come si rinforzano le altre, bisogna vedere tutta una serie di componenti e di fattori, però l'interrogativo che io pongo è: hai preso Allegri, altrimenti chi avresti preso? Italiano, che per carità sarà un ottimo allenatore, però a italiano, non, per quanto a me piaccia, non si è mai confrontato in una grande piazza, e quindi non hai il responso magari di averlo già visto in una grande, ma è De Laurentiis, quindi probabilmente è andato sull'usato sicuro e ha deciso di prendere Allegri.
0: Invece ti voglio chiedere una cosa a Monia, che vive il campo più di noi. De Bruyne, Allegri vorrebbe farlo restare, quante possibilità ci sono?
3: Guarda, allora, noi durante quest'anno abbiamo avuto un sentore che molti calciatori fossero scontenti. Ti posso anche fare i nomi, sicuramente Lobotka, sicuramente Anguissa, che tra l'altro nell'ultima partita non ha fatto neanche il giro di campo, non ha salutato nessuno, quindi ha una scontentezza di base. Secondo me sono veramente poche le percentuali che lo vedono a Napoli, ma poi anche Meretto, insomma sono veramente tanti. Ma De Bruyne, che è andato in Belgio, si è sbottonato abbastanza ieri,
0: Però contro Conte, mi dicevi, giusto?
3: Contro sì, Conte, contro Conte, sì, sì.
0: Conte ormai ha fatto la valigia, quindi...
1: Gli ha detto proprio meno male che se n'è andato.
3: Meno male detto, che se n'è andato, ha detto, sì, sì. Ho giocato fuori ruolo, sì. Un sistema totalmente difensivo. Praticamente tutte le critiche che noi abbiamo fatto

0: lui le ha confermate, ha detto non si è proprio trovato bene, quindi adesso veramente le perplessità sono tante. Quando gli hanno chiesto quale sarà il suo futuro, ha detto adesso mi devo sedere e ne parleremo, perché lui dice che quando è arrivato a Napoli i presupposti dovevano essere altri, quindi evidentemente non si aspettava poi di trovarsi in questa situazione. Quindi anche con Allegri penso che dovrà sedersi, perché Allegri più o meno il gioco insomma catenazzo e contropiede lo stiamo, quindi attualmente sono molto poche le possibilità. Quello che ti posso dire, non lo so se è un indizio importante, però De Bruyne ha il primogenito che giocava in una squadra in una scuola calcio a Napoli, e ha salutato tutti e ha detto che non sarebbe più tornato, quindi questo è quello che sappiamo, non so se può essere un valido indizio, però attualmente io non credo proprio che rimanga. Il mio sentore che andrà via.
1: Comunque Allegri si trova una squadra con un'intelaiatura abbastanza forte, non è che è una squadretta da quattro soldi. Il Napoli ha una buona squadra, vediamo poi, ecco, i vostri giocatori come interpreteranno questa novità, perché poi c'è sempre, come ti dico, cambio d'allenatore, cambio staff, cambio lavoro, però poi bisogna vedere se rimangono, se c'è una progettualità, perché loro fanno anche la Champion, quindi il progetto c'è. Poi bisogna vedere, perché se va via De Bruyne bisogna pure fare gli acquisti, quindi quanto è pronto,
2: disposto De Laurentiis
1: a investire, anche perché Napoli è una piazza, la conosciamo, no? Che merita e ha dato anche grandi soddisfazioni al popolo napoletano, no?
0: Sì, sicuramente dal punto di vista di investimenti non ci saranno grandi cifre come quelle spese con Conte, però è chiaro che la squadra va limata, ci sono anche troppi vecchi, va anche svecchiata.
3: Ma Monia, perdonami, sì. C'è anche una problematica, che il Nottingham Forest non riscatterà Lorenzo Lucca.
0: Lorenzo Lucca ritornerà a Napoli, però penso che poi andrà in prestito a qualche parte, a meno che qualcuno non lo voglia acquistare, ma questo è non credo che possa rimanere, non credo che Allegri lo accetti, però insomma poi vediamo. Ma ritorneranno tanti comunque, come lui, anche Lindstrom, Kajust, insomma avremo l'allenatore dovrà fare una bella valutazione, perché sono tanti quelli che dovranno tornare.
1: Tanto gli stimoli Monia ci sono, perché si fa la Champion, si è arrivato secondo, c'è una progettualità non indifferente, bisogna vedere i calciatori che cosa vogliono fare, perché poi non è facile, sai, stare in altre società dove non ci sono competizioni, dove non ti valorizzi. Lì il Napoli, oltre che è una bella piazza, sta anche in Champions League, quindi io non credo che ci siano lamentele, ci sono state, perché con Conte è chiaro che qualcuno non si è trovato, l'abbiamo anche visto in campo, però adesso
0: ha fatto un po' di casini anche dal punto di vista del calcio mercato, giocatori come Nolang, come Lucca, che poi sono stati mandati via dopo sei mesi. Sì, bisogna vedere un attimino questa situazione, non facile. Tra l'altro ho sentito anche che dovrebbe venire Rabiot. questa pure è un'altra voce che circola.
1: Vabbè, quello è il pallino di Allegri, quello è il pallino di Allegri, se lo porta dappertutto. Juventus,
0: sì,
1: Milan.
0: A quanto pare anche l'anno scorso il Napoli era su Rabiot, però Rabiot aspettava di essere, insomma, di andare con Allegri.
1: Diciamo che è più tranquillo con Allegri. Diciamo.
0: Sì, quindi al 90% penso che verrà, se verrà Allegri verrà, quindi ci sarà anche Rabiot.
1: Vabbè, almeno avete un allenatore che adesso non fa solo coi nomi, come faceva Conte, e voleva i nomi, poi lasciava perdere i giovani, poi quelli che sono usciti gli è stato imposto perché si è fatto male qualcuno, perché Conte gioca solo con le squadre coi nomi già fatti e non costruisce niente, la trova già così. Invece Allegri è un po' diverso su questo, gli va riconosciuto, tecnico molto diverso.
0: Quando venne Conte sapevamo che carattere ha, sapevamo quali erano le condizioni per cui sarebbe venuto, quindi erano tutte cose note, e anche quelle si spaventavano, perché io ricordo perfettamente le perplessità di quando sapemmo che sarebbe venuto Conte. Comunque più o meno erano quelle che poi abbiamo poi riscontrato. E su Allegri, ma dal punto di vista di allenatore non si discute, però ci stanno queste perplessità sul gioco, su tante cose. Sarà il centenario del Napoli, chiaramente molti tifosi dicono che facciamo il centenario del Napoli con italiano in panchina, vabbè.
3: Il Napoli ha preso uno scudetto con Albertino Bigon, quindi poi nella vita tutto è possibile.
1: Però tu ti ricordi, Vitale, che il Napoli ha vinto anche il mio amico Carnevale, Giordano, Maradona, Careca, Renica, cioè erano giocatori d'altri tempi, d'altri livelli, era un bel calcio quello del Napoli di quegli anni. Quest'anno sono arrivati secondi, potevano anche rivincere lo scudetto, però purtroppo poi infortuni e lì c'è da parlare e tante altre cose. Adesso il rassetto, a quanto ho capito, Lorenzo si vuole cambiare. Ok, cambia e vediamo come accontenterà la propria tifoseria, perché ho detto, è una piazza che merita, e secondo me in Champion devi avere una squadra competitiva, perché altrimenti fai figuracce pure che sei il Napoli.
3: Partiamo dal presupposto che allora la stagione del Napoli, io dico tutto sommato bene in campionato, ha vinto la Supercoppa, in Champions però è andata malissimo, perché certo, poi ci può stare anche perdere, ma non in quella maniera lì, esatto, che ne prendi 6 ad Eindhoven, pareggi con la Eintracht Francoforte e quant'altro. Però io credo che poi fondamentalmente lì è stata più che altro una questione di mentalità, perché poi il Napoli aveva tutti i mezzi, tutti gli uomini e tutte le situazioni per passare il turno, solo che evidentemente nella testa di Conte c'erano altre priorità, magari si è puntato più sul campionato, snobbando la Champions, pensando che non si potesse uscire nella prima parte della League Pace, che poi se andiamo a vedere le squadre che sono passate il Karabag, l'Olympiakos, il Bodo Glimt, il Bruges, che erano tutte squadre nettamente inferiori al Napoli, quindi secondo me è stato più un problema di mentalità più che di giocatori.
0: Sì, ma... Francesco, è tutto in linea col curriculum di Conte, perché Conte, lo sappiamo, due competizioni non le sa gestire, cosa che invece sa fare molto bene Allegri è l'uomo delle finali perse, quindi auspichiamo che andremo in finale, magari la vinciamo, però voglio dire, sa fare il campionato e anche la Champions parallelamente. Conte invece aveva questo limite e l'ha dimostrato alla fine.
2: Allora io voglio fare, mi ricordo, non so se c'era Francesco anche con me all'inizio dell'anno, quando facciamo tutti i pronostici, perché di tutti quelli a cui ho chiesto il pronostico, forse no, Francesco non c'era.
3: C'ero.
2: Sulle prime quattro che arrivavano, di c'ero, tutti c'ero. Alfredo Arista, il nostro amico Alfredo Arista, che saluto, le ha prese. Infatti mi ha detto, mi ha chiamato ieri, mi ha detto io sono andata ad incassare, perché addirittura anche il Como in Champions,
1: nessuno
2: l'aveva, perché adesso io quando penso a Francesco penso ai pronostici, perché Francesco ne ha presi tanti durante l'anno,
1: come no.
2: di pronostici, però... quindi gli volevo chiedere il pronostico per il nuovo anno del Napoli, come lo vedi Francesco?
3: Vabbè, è troppo presto,
2: dobbiamo aspettare agosto?
3: No, dobbiamo aspettare il calciomercato di tutte quante, dobbiamo un attimo capire... tutte quante le situazioni. Guarda, però un pronostico te lo posso fare, che la Lazio non entra nemmeno in Europa League purtroppo, quindi questo già te lo posso dire. No, perché se questo è il sentore, ma sì, perché comunque ragazzi la situazione qua è drammatica, è vero che è arrivato Gattuso, però io credo che poi non ci saranno grossi rinforzi all'orizzonte. La Lazio è in una condizione che deve assolutamente blindare la difesa o eventualmente trovare rinforzi lì, deve comprare un attaccante, perché comunque la sterilità dell'attacco è stata veramente drammatica, perché in 4-5 non hanno raggiunto la doppia cifra quest'anno, quindi io se questa la situazione se questa situazione rimane così attuale sarà un campionato da centroclassifica purtroppo.
1: Beh, ma anche perché, come ti dicevo, non c'è una progettualità. Il progetto della Lazio qual è? Non c'è le coppe, non c'è giocatori stimolati, cioè, se io sono un giocatore nuovo mi chiedo a Lazio, io non ci vengo, ma non perché a Lazio, perché non c'è nulla di concreto, non è che facciamo una squadra, sai.
3: No, non fa le coppe, abbandonato dal pubblico.
2: Vabbè, però scusatemi, però anche l'anno scorso il Milan che non faceva coppe, si diceva andare al Milan perché senza le coppe potrebbe vincere, qua non è la coppa. È la progettualità, esatto, e il fatto che i tifosi non faranno gli abbonamenti, non saranno allo stadio, è più quello che non le coppe, perché la Roma non faceva coppe neanche a Roma, eppure insomma
1: 7-8 anni.
3: Diciamo che il Milan, se avesse vinto con il Cagliari come era la norma, anziché quinto sarebbe arrivato terzo, quindi poi il calcio è strano sotto certi aspetti.
2: Certo.
3: Fatto tutti altri discorsi.
1: Però te l'avevo detto che c'era un calo molto fisico del Milan oltre che mentale, loro non avevano più benzina nelle gambe, si è visto, perché insomma sulla carta, tutto rispetto per gli amici miei di Cagliari, insomma il Milan è superiore, però quando non hai la condizione fisica e soprattutto mentale fai quelle figure
2: diventa
1: lì, poi non
2: difficile.
1: È che
3: no,
1: che
3: ma
1: puoi
3: soprattutto quando non hai anche un attaccante che segni,
1: esatto,
3: perché Santiago Jiménez, io sinceramente ne avevo tessuto le lodi e mi prendo la responsabilità di quello che ho fatto, ma non ero stato l'unico, perché avendolo visto col Feyenoord mi sembrava tutt'altro tipo di giocatore, Però poi in Italia non è inciso, c'è chi ha dato addirittura la colpa ad Allegri, però fondamentalmente io credo che poi

0: cioè per un attaccante la strada per il gol si trovi sempre, indipendentemente dalla tipologia di gioco dell'allenatore. Lui sembrava proprio un ectoplasma, purtroppo.
1: Però c'è l'attaccante, abbiamo visto con Male e con tanti altri, se dietro non c'hai i

0: questo ragazzo.
1: Ma una cosa, se vuoi, però te la dico adesso. Secondo me Lionel Scaloni ha sbagliato sia ad escludere Lugo e Buendia dai 26 del mondiale, perché uno come Dybala tanto non doveva fare il titolare, in panchina pronto a subentrare ce lo devi avere. Secondo me ha fatto un errore. Secondo me ha fatto un errore madornale, partendo poi dal presupposto che non è quello che incide o meno nel percorso dell'Argentina, perché
0: però comunque un uomo in più, certo.
1: C'è Lautaro, c'è Julian Alvarez, però Dybala secondo me andava convocato.
0: C'è un uomo in più, certo.
2: Sì, anch'io sono d'accordo
0: invece...
2: con te.
0: Invece vi saluto, però prima voglio dire, perché sicuramente tra di noi quella più vicina a questa iniziativa è Monia, perché io ieri, noi abbiamo fatto una cosa molto carina insieme a Francesco Repice, che è un giornalista, insomma, che non vi devo raccontare io chi è, e Mimmo Malfitano, perché il 4 giugno c'è il Gran Galà Sport e Passione a Napoli. Non so se sarai presente, Monia, tu.
3: No, perché il 4 giugno vado a Frosinone.
0: Ecco. Vi date il cambio e il vincitore di questa di questo Gran Galà Sport e Passione è stato proprio Francesco Repice. Ne abbiamo parlato ieri, è venuto fuori un momento molto bello sul giornalismo e quindi volevo riproporvelo. E quindi io prendo l'occasione per salutare Monia Loggio e ci sentiremo st'altro sabato, Monia.
3: Sì, assolutamente, un abbraccio forte.
0: Grazie, un abbraccio.
2: Ciao Monia, saluta di Napoli, amo Napoli.
0: Poi da Napoli passiamo ad Anzio, salutiamo anche Anzio perché anche lì si sta bene, dove c'è Francesco.
2: Ma cominciano a stare la grande lì.
0: Sì.
1: Dove andate poi la prossima? Marbella?
0: Lo sai chi è che parte domani per Marbella? Per Marbella? Daniele Garbo. Se ne va lui.
2: Hai capito?
0: Che è un paese che a te piace molto, la Spagna, vero? Francesco?
1: No, a me sì, perché comunque a Marbella ci ho anche vissuto. Quindi,
0: lo so,
1: quando l'ho detto non è stato casuale. Cioè, visto che parlavo di Napoli, visto che parlavo di Anzio, la conclusione finale era con un altro posto di mare.
0: Sì, allora la prossima settimana ci colleghiamo da lì anche. Così ce li ho tutti gli spazi per il mare.
1: Chi ha vissuto vive lì, non... Però insomma tanti VIP vivono a Marbella.
0: Sì, sta bene, beati loro. Quando arriva la pensione vengo anch'io.
2: Mi sa che gira sto aspettando mia moglie, vedi come decollo.
0: Tu però è imminente la cosa.
2: Sì. Sì, me lo auguro per lei perché era finito i capelli.
0: Sì, Diana se lo merita. Allora, Francesco, grazie, vatti a fare un bagno anche per noi.
1: Grazie mille.
0: Sempre professionale, sempre professionale, puntuale. Francesco è veramente una persona su cui puoi sempre contare perché è sempre pronto.
2: Sì, vero. Giornalista bravo, serio.
0: Sì,
2: è molto competente.
0: Una persona seria. Quindi noi ci lasciamo. Io saluto anche Gabriele. Salutiamo insieme Gabriele dall'altra parte.
2: Gabriele che...
0: Grazie
2: di esistere, si dice, alla regia.
0: Perché in realtà, ragazzi, voi sentite le trasmissioni, vedete, ma senza quelle persone dall'altra parte non vedreste e non sentireste nulla. Perché i veri fautori di quello che va in onda sono loro. E allora, anche per dare una sicurezza a chi sta da quest'altra parte, quella persona che sta di là è molto importante. Grazie a Riccardo Proietti, neo campione d'Italia con i suoi giovani. Grazie a tutti, noi ci rivediamo sabato e domenica, ci rivediamo e ci risentiamo sempre qui sulle frequenze di TMV Radio e sempre con Gualfio Ghibellini. Grazie a tutti.
2: Buona domenica.
4: TMV Radio ha presentato Gualfio Ghibellini.

Mamma mia, Avicii, Wake Me Up, e questa è una canzone che ti sveglia, cari amici, assolutamente bentrovati, amici di SVR, amici di Nexun Channel, amici di Teleroma 56, sono Mauro Caputi, nuova prima parte di questo programma dal lunedì al venerdì. Oggi è il 3 giugno, e sappiate, cari amici, che tra due giorni, il giorno 5 di giugno, è il mio compleanno. Ma pensate un po', faccio ben, non ve lo dico, secondo te vi vado a dire quanti anni faccio? Immaginatelo, lanciatevela voi, basta che, se volete farmi un regalo, l'IBAN è IT555555572, quello lì no, vabbè, ovviamente, grazie, se mi fate gli auguri sono sempre felice. Allora, due giorni, abbiamo avuto un fine settimana, due giorni intensi, è stata il 2, la festa della Repubblica, c'è stato pure un terremoto addirittura, quindi tra l'1 e il 2 c'è stato sto terremoto, e se ne parla ancora, un po' di paura, mia madre che ancora mi dice, ma no, ci sono state altre scosse oggi, no? Ieri, no, vai tranquillo, non è successo niente, sto bene, sto benissimo, ma adesso io mi auguro che tutti stiano ovviamente bene. Allora, di cosa parliamo oggi? Lo sapete, prima parte da solo, seconda parte poi arriverà Simona, con cui parleremo, racconteremo, sentiremo e faremo poi ovviamente l'almanacco. Ma come fanno i bravi presentatori, iniziamo subito la nostra puntata. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56 con Yes We Are con Mauro Caputi. Bene, allora, oggi vi voglio parlare di perché mi sono trovato in questi giorni a confrontarmi con delle persone che fanno gli imprenditori, che comunque si ritrovano ad essere, ad avere un mondo a parte nel loro essere. E quindi mi sono chiesto, sapete, viviamo in porto, stiamo in porto, viaggiamo con le barre, nel mondo della nautica, che è un mondo senza dubbio ricco. Ma la domanda che noi ci poniamo, che noi ci facciamo, perché la ricchezza ogni tanto non è ben chiara, o meglio, adesso vi vengo a spiegare che cosa significa il mio dire che la ricchezza non è ben chiara. Non è ben chiara perché per una persona normale come sono io, come posso essere io, come può essere Simona, come potete essere ovviamente voi a casa, e attenzione, non stiamo parlando di chi è ricco è meglio, povero è peggio, eccetera. Stiamo parlando del valore reale di quelli che sono i soldi, no? Per chi fa un lavoro normale, guadagna uno stipendio normale, chi invece è stato bravo e ha avuto, ma non che noi non siamo stati bravi, attenzione, noi siamo stati bravi a fare determinate cose. C'è chi magari è riuscito per un'intuizione, per un caso fortuito, per dei contatti, per delle relazioni, per delle skill, come dicono oggi, ad arrivare ad ottenere soldi, miliardi, milioni. Ora, mi sono trovato a confrontarmi e a conoscere, a parlare con un imprenditore del settore metallurgico, quindi tutto quello che riguarda materiali. E la sua azienda fattura ben 80 milioni di euro l'anno. Ora, 80 milioni di euro l'anno, capite? Cioè, sono alcune volte uno non sa neanche in realtà. Come uno dice, 80 milioni di euro l'anno, no, non ce li hai in mente, li hai in mente quando inizi in realtà a vedere, a capire, a conoscere in realtà quello che può spendere, ok? Ora, e poi cercare di fare un paragone, magari poi ne parleremo anche con Simone. 80 milioni di euro l'anno, ovviamente fatturato lordo, poi devi togliere questo, togli quell'altro, le spese, le tasse, le cose, eccetera, eccetera, boom. Gli rimangono X soldi, non sono andato a fondo, ovviamente per un discorso di privacy. Fatto sta che comunque questa persona è giustamente appassionato di nautica, appassionato di barche, dice io mi sono fatto da solo, avevo un sogno realizzato nel corso degli anni facendo passo dopo passo, prima comprando una barca da 10 metri, poi dopo comprando una barca da 15, poi dopo comprando una barca da 18, per poi arrivare adesso a prendere una barca da 25 metri. Una barca da 25 metri è grande, è grande. All'interno di una barca da 25 metri, e attenzione, è un modello che non è, giusto per magari gli appassionati, è un Itama 75. Il modello Itama 75, l'Itama fa degli yacht che in realtà sembrano dei motoscafi, tipo anche la Riva fa più o meno la stessa tipologia, sembrano dei grandi motoscafi, però immaginate un motoscafo da 25 metri con dentro tre cabine, tre bagni, in più c'è ovviamente la cabina e il bagno del comandante, del marinaio, quindi tre cabine, tre bagni, un'altra cabina, c'è il salone con il tavolo che sale e scende, la cucina, la zona cucina con forno, forno a microonde, fornelli, fornella, il frigorifero grande. Noi in barca abbiamo il frigoriferino, quello da hotel, no, lì c'è il frigorifero a due ante, e apri sto frigorifero a due ante. Bene, quindi questa era solo la parte sotto. Sopra poi c'è tutto quello che è la parte davanti dove ci sono i cuscinoni, con cui si potreste giocare quasi c'è un tavolo, così che i cuscinoni sono grandi più o meno quanto due tavoli da ping pong messi a fianco, ci possono stare bene due tavoli da ping pong. Bene, dietro c'hai tutti i cuscini, tutta la parte, c'hai il garage che tu apri, ti esce fuori un tender di 5 metri, quindi che porta fino a 6, no, forse di 6 metri, porta fino a 4-6 persone, e cioè inizia ad essere
valore di questa barca nuova 5.200.000. Ed ecco qui che inizia il paragone, perché tu dici: bene, buongiorno, vorrei acquistare una barca, quanto costa? 5.200.000 euro. Bene, e paghi e te la prendi e te la porti via, e questo già ti dà un sintomo di quello che è il potere di acquisto, che non è sbagliato. Poi dice: ma come, c'è gente che muore di fame, sai, per benisti, gente che muore di fame e c'è gente che spende 5.000.000 euro per comprarsi una barca. Se lo può permettere, sì, perché no? Cioè, perché dobbiamo essere invidiosi o parlare o dire no, non è giusto, di parlare di ingiustizie? Non c'è l'ingiustizia è nelle cose che ognuno fa durante il giorno. L'ingiustizia è buttare per esempio plastica al mare. L'ingiustizia è vedere qualcuno che ha una necessità e non aiutarlo. L'ingiustizia è permettere che orde di manifestanti imbrattino le città. L'ingiustizia è Bologna, che sta, ho letto un annuncio, un articolo adesso recentemente, Bologna imbrattata dai graffitari, il sindaco di Bologna invece di dire: aspetta un attimo, andiamo a beccare questi, no, facciamo pulire, dice: cittadini, ve la pulite voi la cosa, mica può pagare. Cioè, tu non solo non mi proteggi, caro sindaco, ma poi dopo io devo pagare i muri che altri imbrattano. Poi dopo, se io mi metto sotto casa mia con un fucile a pallini e quando arrivano gli imbrattatori gli sparo, poi dopo mi becco anche la denuncia. Capite com'è? Queste sono le ingiustizie. Non che uno che si può permettere una barca da 5.000.000 di euro se la possa comprare e la possa utilizzare. Questa non è ingiustizia, è diverso il fattore. Ma continuando, io adesso abbiamo visto uno yacht che girava l'altro giorno, dove è talmente grande, e stiamo parlando di più, dove sopra questo yacht c'è una macchina da Formula 1 parcheggiata sopra. Ma dici, perché, a che serve? Che cacchio ne so, non lo so, ognuno ha i suoi vezzi, tra cui appunto metterci magari un'auto da Formula 1 sopra. È quello è la ricchezza. Quello magari può dire: ma con solo il costo di quella macchina da Formula 1 poteva sfamare X famiglie. È sempre quello il paragone che uno fa. E uno dice: va bene, ma tornando sempre a cosa, è vero che dice sembrano soldi sprecati, però io perché devo dare sussistenza o sfamare delle famiglie? Perché? Perché magari non hanno studiato, perché non hanno trovato lavoro, perché non lo so. Cioè, questo è il dilemma più grande, il dilemma che ho anch'io. Attenzione, io non sono né ricco, né tantomeno ho uno stipendio normale come avete ognuno di voi, e arrivo a fine mese facendo attenzione alle cose: paga l'affitto, paga le bollette, paga l'imprevisto, pagati la cosa. C'è sempre una cosa a cui fare attenzione, no? Prima di arrivare a fine mese. Ci sono altre persone che magari non hanno quest'ansia. Ora, la barca l'ha presa a Fano, ti faccio un esempio, è arrivato a Salerno. Per fare Fano-Salerno devi navigare, non è che la porti col camion, una barca da 25 metri, navighi, quindi devi fare varie tappe. Parti da Fano, sono circa 700 miglia nautiche, circunnavigare l'Italia, quindi fai Fano, vai giù, Ancona, cioè Pescara, segui giù, arrivi in Puglia, sul Gargano, a Vieste, vai giù e vai Bari, Brindisi, arrivi a Santa Maria di Leuca, quindi a Capo di Leuca, da Leuca poi arrivi, tagli tutto lo Ionio, perché devi tagliare lo Ionio, no? Cioè arrivi a Roccella Ionica, passando avanti arrivi a dove c'è lo stretto di Messina, superi lo stretto di Messina, passi in mezzo dove lo stretto di Messina è, non c'è il ponte ancora, ve lo dico in via anticipo, non c'è il ponte, anche se magari qualcuno dice: ma ci potrebbe essere il ponte? No, non c'è. Passi lo stretto di Messina, arrivi o prendi e vai verso le Eolie, Stromboli, eccetera, oppure vai verso Vibo Valentia, da lì prosegui, vai nel passi il Cilento, Capo Palinuro, vai avanti per arrivare fino a Salerno, ok? Quella è la rotta. Devi fare almeno, per fare 700 miglia, considerate che il pieno di carburante, di diesel di quella barca è di 5.500 litri.

litri, ok? 5.000, fate i conti, 5.500 litri per 2,30 euro, quanto costa, perché il carburante poi in mare costa un pochino di più, ok? Quindi quello è la parte più costosa. Quindi 5.500 litri per 2 euro, facciamo 2 euro, bene, sono 10.000 euro, più o meno, siamo lì. Ok, siamo con quella cifra lì, quindi un pieno di quella barca sono circa 11.000 euro. Quindi ogni volta che metti il pieno sono 11.000 euro. Quella barca lì consuma, attenzione, 600 litri orari. Fatti i conti, ci sono voluti per fare tutto il trasloco, tutto il tragitto, tre pieni. A 11.000, fai 10.000 euro per facilitare la cosa, sono 30.000 euro. E qui vedi chi ha possibilità o chi no. Investire 30.000 euro, capisci che dici, caspita, 30.000 euro, come ne sono usciti fuori? Che paghi 30.000 euro di carburante, sono tanti, e sono praticamente, non voglio dire, è un anno e mezzo di mio stipendio, mettiamola così. Cioè io per fare 33.000 euro devo lavorare più o meno un anno e mezzo. Lui ha spesi per fare 2 giorni di navigazione. Questa è la differenza, questo è quello che rende veramente fa veramente lo scatto, che non so neanche come si possa andare a definire, è quello, lo scatto proprio di ricanza generica, generale, è quella. Vi lascio una canzone e poi torniamo in studio.

Che pezzo meraviglioso, ma ogni volta che ascolto Sherry Sherry Lady ritorno indietro, non nel tempo di più, adolescente, c'erano le cassettine, c'erano le giostre che la mettevano a tutto andare, cari amici, Sherry Sherry Lady, bellissima, va bene, un po' di musica degli anni 80 non fa mai male. Ora, anni 80, modello, cioè veramente il Dougie è il regno e vi invito a, proprio perché fa, io ogni volta che lo vedo vado via di testa, l'incontro del Dougie con Mario Brega sulla barca, vedo che arriva, gli si incaglia l'ancora e il Dougie che è Mare Nostrum, no vabbè, da lì parte, cioè ciao, si chiama il filippino, aiutami, ma io sto qua dal 50, no aspetta, quell'altro dice, Marenauta, come si chiama, cioè pezzo della storia del cinema, ovviamente, che fa decisamente ridere, che è molto bello, su quello che è il mondo della nautica. Ovviamente il più famoso navigatore e navigante era Carlo, cioè era Agnelli, che con il suo stile, l'orologio, questa barca a vela che bisogna saper portare, quella è la ricchezza o la riccanza, come volete chiamarla, che la cosa bella è che vedo anche i marinai e i comandanti che se l'atteggiano tantissimo, come se in realtà le barche fossero loro. È vero che le devi gestire, è vero che le devi far pulire e sistemare, è bello, è un lavoro sicuramente che magari può piacere e può essere interessante, fattibile, attenzione, ci mancherebbe, però cioè, la barca non è la tua, cioè non è che hai speso tu a 5 milioni di euro, non è che spendi tu 30.000 euro ogni volta che esci, quello bisogna un attimino darsi una ridimensionata, come tutte, vedo gente che si selfeggia, gente che no perché la barca, e se l'atteggia manco te saluta, che guarda, che potremmo per noi biker che andiamo, abbiamo l'Harley, quelli che i comandanti sono come quelli col GS, che se l'atteggiano, già hanno la moto, ma se l'atteggiano perché se la devono atteggiare, un pochino così, ovviamente scherzo, amici che avete il GS, noi giochiamo sempre, c'è sempre questa rivalità tra Harley, stradali, da pista, enduro, ogni stile, ducatisti, harleyisti, GSisti, e mamma mia, ogni volta, è lo stesso anche un po' nelle barche, chi ha il Pershing, chi ha il Fairline, chi ha l'Itama, chi ha il Riva, e mamma mia come si divertono in questo. Bene, comunque cari amici, vi lascio tra per poco, ci vediamo al prossimo appuntamento tra una mezz'ora, quando sarà, con la seconda e la terza parte con Simona Monaco. Io vi ringrazio come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi, sigla.

0: giorni.
1: Hai fatto? A posto?
2: Sì, sì.
1: Posso andare?
2: Oh no, aspetta.
1: Aspetta.
2: Ma perché ho questa faccia oggi?
1: Qual è la faccia? Sei sempre vestita benissimo. Sei
2: no,
1: sempre,
2: non è vestita, sei, è proprio no, vestita, la faccia,
1: cioè, è la faccia e i capelli. Tanto ve la faccio vedere intanto quello che fa. No,
2: continua.
1: Avanti.
2: Benvenuti.
1: Anche se comunque fa parte della canzone, è cosa bella. Cari amici, asti amiconi. Bene, terza e ultima parte del nostro programma di Yes We Are. E vi ricordo che sempre non è che è cambiato niente da prima, manca sempre 2 giorni il mio compleanno. Non è cambiato niente, arriveremo poi a leggere, perché oggi leggiamo l'almanacco
2: ti ho regalato la super radio da barca, ti ricordi? Insieme a un'altra cosa. Ti ricordi che ti ho regalato come si chiama quella?
1: Ah, la radio HF, la radio vice trasmittente, walkie talkie.
2: Sì, bellissimo, perché serviva. Ci facciamo solo regali utili.
1: Solo che regali utili, esatto, che stanno là. Bene,
2: quest'anno se usciamo a mangiare mi accontento e basta.
1: Va bene.
2: Cioè non è che mi accontento, anzi non mi accontento per niente. Se mi porti in un bel posticino dove posso mangiare senza
1: compleanno,
2: morire
1: mangiamo, che ne so, le parule, pizza senza... Vuoi quello? Pizza senza glutine, che non tanto non ce la mangiamo.
2: L'importante è che non mi avvelenino. Sì, ma io guarda, sul cibo sai che non ho, è tantissimo che non mangiamo la pizza.
1: È vero, è tanto che non mangiamo la pizza.
2: Non, davvero, non ho queste esigenze. Così.
1: Vabbè, partiamo senza dal manacco.
2: Sì.
1: Sì, anche magari. Signore e signori, benvenuti. Dopo decideremo che cosa fare. Facciamoci i cazzi nostri in diretta TV.
2: Con tutti.
1: Bene, intanto applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco. Benvenuti, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti per voi.
2: Sì, grazie, devo dire una cosa dopo.
1: Ecco qua.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56 con Yesvia, l'appuntamento simpaticissimo, allegrissimo, con Simona Monaco e oggi ci dedichiamo a... all'almanacco del giorno dopo, ma prima mi deve dire una cosa, prego.
1: È tornata la fissa.
0: Che cosa significa?
1: Mi è tornata la fissa, cos'è? Sono le fissazioni?
0: Sì, sì, sì, sì, quando un tarlo ha preso...
1: Che poi abbiamo... Dipende, perché tutto parte sempre da madre, madre alle fisse che vanno a circoli, no? Vanno durante 3-4 mesi e prima...
0: Sì, ma parliamo della tua, perché abbiamo l'almanacco, ma sono partita dalla storia.
1: Ora mia
0: famiglia.
1: Madre, no, però mia madre fa di cose, ha hobby, e l'ultimo hobby di mia madre, l'ultima fissa di mamma sono le cocorite, ne ha comprate due e poi gli è arrivato un anatroccolo dal cielo, non si sa. Comunque noi abbiamo le fisse e a me è tornata la fissa per le serie TV coreane.
0: Ah, possiamo togliere il telefono? Esatto. Che giustamente
1: sarà perché io
0: la sua amica Flora che rompe le balle ogni volta, sì, quando dobbiamo fare il programma.
1: Vi capita mai a lei? Esattamente, vi capita mai?
0: Non lo so.
1: Voi riconoscete le amiche da come scrivono? Io ho due amiche, in base agli orari so se l'una all'altra mandano una frase, una parola, cioè non mettono una frase insieme,
0: ciao, invio, come stai? Invio,
1: buongiorno, sai che oggi noi non siamo tipo usciti, cosa fate voi? Tu neanche in un messaggio, in tanti messaggi, anche Sabri fa così, Sabri e Flora, però secondo degli orari
0: però poi quando io uno ti mando a fangue, cioè nel senso, no, poi
1: vabbè,
0: te lo meriti.
1: Ti chiedo scusa se non ho tolto la cosa al telefono, ma me ne sono dimenticata, però mi è partita la fissa dei...
0: Sì, delle serie, io pensavo invece la fissa di sei ritornata a dipingere, no? La fissa, sei tornata a dipingere per la
1: quella
0: nostra associazione culturale, spieghiamo qualcosa di più interessante in realtà, o anche la tua serie coreana, senza dubbio.
1: Sì, però quelle più interessanti.
0: Però l'associazione culturale Poesia del Mare, questo lo diciamo, è un'associazione creata per la salvaguardia degli ambienti marini, visto che stiamo a mare, quindi cerchiamo di in qualche modo tutelare e creare degli eventi e delle situazioni che possano in qualche modo aiutare quello che è la fauna, la flora e la fauna in mare. L'altra volta navigando abbiamo visto almeno purtroppo 4 carcasse di tartarughe, ne ho viste anche 5-6 prendere e immergersi, ho visto anche i tonni, i pesci spada, i delfini fare, abbiamo visto robe, i barracuda. A Santa Maria di Leuca ho visto i barracuda paurissimi. Però Simona sta facendo appunto con la sua arte meravigliosa delle bottiglie.
1: Partiamo dal riciclaggio. Ogni bottiglia, diciamo, che non abbia già in sé dei decori, che non so, dipinti come determinate anche bottiglie di vodka,
0: certo,
1: di gin,
0: certo,
1: che hanno già impresso della vernice, io riciclo tutte le bottiglie che riesco a trovare, le lavo, le sterilizzo e le ridipingo ovviamente con temi della mia amata costiera. Magari è successo che mi abbiano chiesto per favore me ne fai uno per la mia barca, col nome della mia barca. Ecco, queste cose le faccio, ma non le trovo divertenti né stimolanti, quindi dal momento in cui io sono padrona di me stessa e tendo a fare solo ciò che mi piace, queste cose, se non sono stimolanti,
0: guarda,
1: vi dico di no.
0: Cinesi.
1: Vi dico di no, scusatemi, vi dico di no. Però faccio tutto questo per la nostra associazione. Perché? Perché i soldi devoluti dalla vendita di queste bottiglie andranno, ovviamente tolte le minime spese che sono della produzione, dell'acquisto dei colori eccetera, neanche la mia manodopera, andranno in beneficenza sto scegliendo piano piano varie associazioni che aiutano il mare, quindi associazioni di veterinari, perché sono comunque veterinari. Una volta che avrò qualcosina di consistente e una volta che avrò scelto oculatamente a chi donarli, farò la donazione non solo al mare, se mi sarà possibile lo farò anche a livello
0: animali, cani, gatti, gattini, canini,
1: quindi aiutatemi, tra un po'
0: vi faremo vedere le creazioni
1: per cui
0: di Simona.
1: Queste creazioni sono la base, è il

0: Riciclaggio. Tante volte vengono buttate via senza saperlo bottiglie che sono affascinanti, che sono bellissimi e il loro
1: che comunque li sterilizzate, le utilizzate possono portare senza
0: certamente
1: dubbio qualcosa
0: già il vetro,
1: di buono.
0: Il vetro è uno degli elementi più per fortuna riciclati,
1: certo,
0: quindi
1: certo.
0: Già questa cosa mi fa molto piacere, però se in più posso aiutare gli animali,
1: la plastica
0: non la so riutilizzare, potrei,
1: ma no, se puoi riutilizzare la plastica oggi quello che puoi riutilizzare la plastica, alcuni ci fanno i fili per le stampanti 3D.
0: Sì.
1: E quello potrebbe essere,
0: comunque. Però quello che io so lavorare, quello che io so
1: esatto,
0: fare,
1: quello
0: lo metto
1: che fai
0: a
1: tu,
0: disposizione.
1: A disposizione. Buon pomeriggio, cari amici, ci ritroviamo a sfogliare insieme un'altra pagina del nostro almanacco, un cammino calmo tra le memorie del passato e i suggerimenti per il presente. Domani sarà giovedì 4 giugno, un giorno prima del mio compleanno. La chiesa ricorda San Francesco Caracciolo, sacerdote, fondatore, e San Quirino di Sescia, vescovo e martire. Sono tutti martiri.
0: Lui.
1: Sì. Il sole sorgerà alle 5:26 e io mi devo svegliare alle 5:26 con il raggio di sole sempre qui e tramonterà alle 20:49. La luce riempie ormai le nostre giornate regalandoci lunghi e piacevoli tramonti da assaporare. Cosa succede il 4 di giugno? Non nasco io, il 5. Il 4 di giugno ci racconta di grandi liberazioni e dello slancio intramontabile dell'arte e della letteratura. Nel 1944, in una delle tappe più commoventi, davvero, della Seconda Guerra Mondiale, le truppe alleate entravano a Roma, liberando la città eterna dall'occupazione nazifascista tra la gioia della popolazione. Facendo un salto avanti nel tempo, nel 1970 la letteratura mondiale celebrava la pubblicazione negli Stati Uniti di Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, che tu avrai probabilmente letto, capolavoro del realismo magico. Infine, per la nostra cultura televisiva e teatrale, nel 1953 nasceva a Bologna, pensa che strana cosa, l'indimenticabile e ironico attore e regista Massimo Troisi.
0: Cioè,
1: Storia di libertà, di parole eterne di Giorgese.
0: Scusami, il simbolo di Napoli porta sulla carta di identità Nava Bologna.
1: Può essere probabile.
0: È certo.
1: Certo. Continuiamo.
0: Che cosa meravigliosa.
1: Sì.
0: Natura e orto. Il giovedì.
1: Sto morendo. Non mi morì.
0: Il giovedì è governato dalla maestosa influenza di Giove.
1: Maestosa.
0: Pianeta legato al vigore, all'espansione e alla generosità della natura. Non ce la puoi fare. Nei nostri vasi e nei giardini, in questo periodo dell'anno.
1: Scusate, ho appena imparato a leggere, succede ogni tanto che.
0: Perché non dico niente? Nei nostri vasi e nei giardini, in questo periodo dell'anno, la pianta regina del distacco, per distacco, è il mirtillo. Oltre ad essere deliziosi, questi piccoli frutti scuri sono una miniera d'oro per la nostra salute.
1: Vero.
0: Sono ricchissimi di antocianine. Formidabili per proteggere la vista e migliorare la microcircolazione.
1: Io adoro fare l'autore dell'almanacco perché gli metto le parole più chicche.
0: Messa a dura prova dai primi caldi estivi. Avete presente i capillari, quelli che possono venire fuori perché stiamo in piedi anche poche ore, ma il caldo ci fa dilatare. È una cosa veramente orribile. Un piccolo consiglio di benessere, care amiche. Consumare una manciata di mirtilli freschi al mattino, a digiuno, è il modo migliore per fare il pieno di antiossidanti naturali e iniziare la giornata con energia.
1: Ma che meraviglia, meno male. Va bene, allora, prima di passare alla cucina, da tanto che non l'ascoltavamo, che fastidio.
0: Molto carina lei, molto.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente sbagliati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale, hai solo bisogno di seguire la mia routine. Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io ad esempio studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta questa roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: No, ma tienilo, tienilo, tienilo, tienilo. Continua a tenerlo. Adesso vi faccio vedere che cos'è in mano.
2: Dito nella piaga, che fastidio, ma invece che fastidio, guardate, guardatela come se andate in giocare. Continuiamo, continuiamo con l'almanacco, siamo quasi giunti al termine, manca poco, mancano 4 minuti, quindi vediamo di arrivare, vai, prego.
3: Allora, bentornati. Per grazie. La tavola di domani vi do un consiglio, un abbinamento molto fresco, e prima abbiamo parlato di mirtilli e ora vi dirò come utilizzarli. Prendete degli spinacini freschi, ma proprio quelli piccoli, le foglie proprio appena nate, quelle tenerine tenerine, le lavate bene, non c'è bisogno di asciugarle molto bene, l'importante è che siano ben lavate. Mirtilli.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: E allora, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, nuova puntata, un appuntamento prima da solo, poi con Simona, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi...
3: Sigla!

0: Ah, guarda, è bellissimo. È tutto molto bello perché è ormai diventato un rituale. Vorrei farmelo vedere
1: Non ho
0: fuori. No,
1: parlato.
0: no, no, non è, perché è un rituale in cui ci sono 4 minuti e mezzo di canzone, cari amici, e in cui fa di tutto. Ok, negli ultimi 30 secondi, quando poi a 4 minuti e mezzo inizia e sistema le cuffie, mette a posto il microfono e tocca da qua e si rimette le mani in testa e non mi piacciono i capelli. E lei è come nelle foto. Quando ci facciamo i selfie, io sono come un pirla col
1: Il
0: braccio,
1: gatto.
0: come il gatto, con la faccia così a trovare. Ok, ci sei? Sì, sono pronta. Si sistema. Ok, scatto, 5 secondi, tic, scatti, 5. 4, 3, 2, 1.
1: Ascolta,
0: E se sistema?
1: ma
0: Sempre,
1: quattro secondi sono
0: sempre.
1: lunghissimi. In 4 secondi faccio in tempo a dire: ma che faccia di merda, mi piace il sistema. E sono
0: Ho
1: lunghi quattro
0: capito, ma anche se te ne
1: secondi.
0: fai, anche se fai due, due, uno, ti muovi. Cioè, ho provato con tutti i timer. Capito? Dovrei fare il timer da 5, dirti che è da 5 e fare il timer da 2.
1: Ma ragazzi, scusate un attimo, avete notato che non sono vestita di nero?
0: Mamma mia, è arrivata l'estate, è vero, non è vestita di nero, oh,
1: Allora, arrivata
0: finalmente.
1: l'estate, i miei colori
0: Vediamo.
1: sono l'azzurro,
0: Il pomeriggio
1: il
0: si fa azzurro
1: turchese,
0: lungo
1: il
0: per te.
1: turchese.

0: Anche questa era sua, questa camicia, poi la sì, era tua questa, la
1: E non ci
0: ricongiungo.
1: stanno
0: Quindi me l'ha
1: le
0: data a me. E come fanno i vari presentatori, soluzioni per voi.
1: tette. Sigla.

0: Accendi, spegni, accendi, spegni.
1: Metti le gambe, togli le gambe.
0: Metti le gambe. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel. Comunque non le piace. Su Nexum Channel, canale 403 su Teleroma 56. Ti va bene? Va meglio?
1: Secondo me questa calicola, questa calura, non conosce il capello.
0: Fa caldo, Antonio, fa caldo. Lo so, fa caldo. Vi prego, ditele qualche cosa, dateci qualche suggerimento, perché se no non ne usciamo fuori oggi,
1: no,
0: ragazzi.
1: Il problema dico, sta che mi hanno detto. Sai cosa
0: va
1: mi hanno
0: ora
1: detto?
0: In onda!
1: Sapete cosa mi hanno detto?
0: Aspetta! Va ora in onda i capelli di cosa le hanno detto dei capelli di Simona Monaco?
1: Che sono bella come Antonella Clerici. Basta!
0: Allora, dai. Io adesso voglio spezzare una lancia in favore suo, in
1: è
0: favore
1: bellissima.
0: Tuo. Antonella Clerici,
1: una bellissima.
0: Da giovane era veramente bella, beh, io l'ho vista, mi ricordo, da giovane, quando andavo in TV negli anni 99-2000, era bella, dicevo, quanto è bella la Clerici. Ok, è normale, adesso è
1: il fatto che mi assomiglio adesso, non prima.
0: Ma no, la Clerici, è la Clerici. Cioè, nel senso, non è che è Clerici adesso, la Clerici è sempre stata la Clerici, punto. Cioè, non è che c'è un... Salutiamo, ciao Antonella, amica mia. Non è che è la Clerici di oggi, cioè... Anche 20 anni fa era sempre la Clerici, perché era bionda
1: e riccia.
0: Riccia, prosperosa, bella, eccetera, capito? Quindi cioè la Clerici è un modo di essere, non è vecchia, non vecchia.
1: Quindi è bella, elegante, solare, perché questo è la Clerici.
0: Certo,
1: quindi quando caspita. Dicono sei bella come la Clerici, mi hanno fatto un super
0: un bel complimento. Sì, assolutamente sì, assolutamente, io direi proprio di sì.
1: Sai cosa? Antonella Clerici, rispetto a tante donne dello spettacolo,
0: sì.
1: Non è rifatta, usa anche lei filtri.
0: Cioè, nel senso, diviso, dici.
1: Sì.
0: Ah, ok, no, perché dicevo, già è prosperosa, devi pure rifare. Cioè,
1: no, sai, botox, cose. Certo, lei è il naturale. Certo, usa anche lei le lampade, quelle con i filtri, perché non le vedo il naso. È tanto bella, lei è il naso carino, tutto piccolino, così.
0: Lei
1: usa anche lei questi filtri.
0: Adesso.
1: Anch'io ho usato i filtri. Ah, sai che stamattina, dov'ero?
0: Dov'eri stamattina?
1: In bava, caro.
0: Ah, infatti, io di quello ho parlato. Cioè, come sei passata, giusto, la tua mente? No, perché voglio capire come passa la tua mente dai filtri alla barca.
1: Sì, te lo dico subito. Io lo confondo molto, perché
0: sì,
1: i miei voli.
0: Perché vorrei veramente arrivare a capire, da che stiamo parlando dei filtri di Antonella Clerici, a come siamo arrivati a te in barca. Sì, spieghiamo la puntata di oggi che hai fatto di Gosvip, che andrà in onda, è andata in onda, se state vedendo la replica, e l'hai fatta da poetica.
1: Sì.
0: dalla
1: mi ho approfittato
0: barca.
1: Del fatto che non ci fossero ospiti e mi sono proprio concentrata, mi sono rilassata quella mattinata su di lei. Così, non c'era nessuno, era proprio finito il caos della festa della Repubblica. Quindi è tornato, cioè, ogni tanto qualche ormeggiatore, tipo con la Gondoetta.
0: Ma dicevamo, oggi ho proprio parlato nella prima parte del mondo della nautica, della ricchezza, di quanto
1: sai
0: poi.
1: Ho fatto un breve accenno a Gosby.
0: Ah,
1: su
0: ok,
1: cosa.
0: Vedi, perché nel senso la differenza che uno può avere, cioè uno di dove non si rende conto di quanto poi alcune persone siano realmente ricche. Perché se tu dici no, perché sai, l'azienda fattura 80 milioni di euro l'anno, ti faccio un esempio, sì, tu dici fattura 80 milioni di euro l'anno, ma come li spendi 80? Cioè, nel senso, è una cifra talmente grande che la mente nostra, normale, come magari dei nostri amici, non riesce a ragionare su. Ovvio, l'azienda fattura 80 milioni di euro, non è che hai in tasca 80 milioni di euro,
1: hai in tasca un
0: tot, un quid o altre cose, ma la spesa

0: la vedi quando dici ok, fammi capire un po', quanto devi mettere di pieno di benzina a quella barca? 11.000 euro. Fai un giro, ok, ok, vai, fai. Quindi fare 11.000 euro di pieno, lì inizi a capire
1: come certi soldi siano pesanti.
0: Esatto, cioè.
1: Ma vuoi sapere quella cosa del filtro? Come dimmi, sono passata?
0: Vai, sì, sì.
1: Perché in barca ho aperto tutte le tendine, c'era questo sole meraviglioso. E io sembravo veramente.
0: Baciata dal sole.
1: No, che altro, sembrava
0: filtrata.
1: Veramente. Filtrata. Si è detto, oh mio Dio, non c'è anche una ruga. Sembravano filtrati, invece erano la luce che veniva dalle finestre davanti, scusate, oblò,
0: è in barca, sono
1: quello da lei. E quindi c'era questa luce meravigliosa della mattina, e ho detto, ma guarda che non ho bisogno neanche dell'anello di luce.
0: No, ma comunque vedi, adesso ho detto una cosa, finestre e oblò. Uno, se tu ti immagini un oblò, come te lo immagini?
1: Rotondo.
0: Sì.
1: È perché siamo abituati così, anche chi vedeva Love Boat, io li ho ricordati
0: sì,
1: da bambini,
0: certo.
1: Love Boat era tutti rotondi.
0: Ma gli oblò sono ovali di base, noi in realtà abbiamo le finestre.
1: Se no,
0: sulla nostra, che sono finestre rettangolari, sono finestre scorrevoli, ma
1: esatto.
0: Finestre.
1: Ma non l'oblò, solo oblò.
0: Quando fa oblò, lo dici, cioè nel senso è ovale, no? E gli oblò, le nostre sono scorrevoli, gli oblò sono tipo a tenuta stagna con le chiavette clic. Quelli che quando affonda la barca dicono come affonda la barca ma guarda che veramente in navigazione, cioè gli oblò della cabina armatoriale, la barca di cui parlavo oggi, quella che hai visto, che è arrivata nuova, gli oblò sono a pelo d'acqua. Cioè, se lasci in navigazione un oblò aperto, se riempie tutta la barca, affondi dopo il 3-2-1.
1: Che cosa stupenda!
0: Vero, cioè, è veramente pericoloso, cioè è ansiosissimo andare a fare una roba del genere.
1: La poetica, essendo ingegneria inglese, riesce ad essere ancora veramente. Cioè, poetica e ha navigato con le finestre aperte.
0: Sì. Se abbiamo navigato, non entra niente. Però è ipoteticamente è da farci attenzione comunque, perché se ti arriva un'onda un po' più alta è ovvio che non esci, è ovvio che non lo fai, non sono neanche qui, cioè sono chiuse, non è che sono, però se entra l'acqua, se vuole entra da lì, cioè non sono incoibentate
1: ma è una dimostrazione, perché abbiamo quello specchio sotto che spesso è bagnato quando siamo in navigazione, ci siamo dimenticati la finestra aperta.
0: Sì,
1: comunque
0: sì.
1: Era per dirti questo.
0: Come affondare, come niente. In 3-2-1, come niente. Come...
1: Mettiamo un capitale così, per distrazione.
0: È così.
1: È per dirti questo, per dirti come sono passata a passare
0: da una associazione all'altra. Quindi
1: perché...
0: seguite, se non avete già visto, poi l'appuntamento di Gossip. Allora, i ricchi, ok, perché adesso stavo ragionando ai ricchi delle serie TV. Cioè, ti faccio un esempio, Will il principe di Bel-Air, no?
1: Sì.
0: È andato a Bel-Air perché lo zio era super ricco.
1: Sì, un super mega avvocatone.
0: L'avvocatone Arnold è stato adottato
1: dal signor
0: Drummond, che era
1: un super imprenditore
0: che non si capiva che cosa, un costruttore, però viveva a Park Avenue, cioè in centro a Manhattan, a New York.
1: La stessa Tata. Lui era un imprenditore
0: teatrale, Francesca, Tata Francesca, andava e viveva con il...
1: Comunque, Tata Francesca ha veramente... creato dei sogni, meglio di Disney, secondo me.
0: Ora Mork e Mindy, in questo caso, quello che stiamo ascoltando di sottofondo, lui era un alieno, però Mindy non è che fosse ricchissima, quindi tu cosa vedevi?
1: Tutto.
0: No, sì, come si chiama la famiglia, quella casa Keaton?
1: Sì.
0: Casa Keaton non erano ricchi, era una famiglia normale.
1: Benestante, perché se non sbaglio erano tutti e due studiati i genitori.
0: Sì, sono studiati.
1: Credo uno dei due fosse architetto e l'altro professore. Credo che lei fosse architetto e lui fosse professore.
0: Ah, certo, probabile.
1: Università.
0: Probabile.
1: Non mi ricordavo una cosa del genere. Comunque erano tutti e due studiosi, ecco, facevano
0: lavoro.
1: Mentre
0: i Robinson, un'altra famiglia comunque ricca, perché comunque era un ginecologo, se non sbaglio, comunque era una famiglia anche
1: lei avvocato che ha ricominciato la professione comunque dopo aver cresciuto comunque l'ultima bambina, cioè una bambina. anche sì, di
0: no,
1: film.
0: Certo, ovvio. Quindi... Che altre serie? Ah, vabbè, ma New PI, cioè... non Higgins, non Magnum, ma Robin.
1: Robin. Ma che poi c'è un mistero che...
0: Che uno scrittore, uno scrittore.
1: Sì, che c'è questo
0: che
1: mistero.
0: Che è amico di Jessica.
1: Amica sua, sì,
0: no, amico di Jessica Fletcher,
1: esatto, che c'è quello spin-off con Jessica che va a aiutare.
0: Sì,
1: che
0: è perché c'è stato un calo. C'era stato un calo negli ascolti di Jessica Fletcher.
1: No, di Magnum.
0: No, mi sembra di Jessica Fletcher, o forse di Magnum, non mi ricordo. Magnum. Di Magnum c'è stato un calo.
1: Sì,
0: e
1: lei,
0: quindi...
1: perché sta lei ad andare da lui? È lei che è andata alla Hawaii con le sue amiche.
0: Ah, ok, va bene. Sì, adesso non
1: no, già davvero l'ho letto.
0: L'hai letto, va bene. Se l'hai letto
1: comunque,
0: tu, va bene.
1: Comunque c'è sempre questo filantropo che aiuta le persone di talento, no? Come è stato per, come si dice, Magnum P.I. Ma anche lo stesso,
0: Tom Selleck,
1: Iron Man.
0: Tony Stark è un altro bellissimo, la scena di Tony Stark che fa il suo ingresso con le ballerine e musica degli AC/DC è tanta roba. Quindi o i soldi li fai fatti bene, oppure li fai fatti come li hanno fatti i Peaky Blinders, però per farli così devi avere la giusta colonna sonora.

0: Solo Nick Cave poteva fare un genere musicale così che entra nel mondo del blues, del dark, non lo so, però Nick Cave, bella colonna sonora, e ovviamente Nick Cave per chi ama la musica era già conosciuto, per i più dopo Peaky Blinder, ovviamente tutte le scene Peaky Blinderiane accompagnate da questa musica a rallentatore, con le esplosioni, con i cappotti svolazzanti.
1: Tu l'hai visto poi Peaky Blinder?
0: Sì, l'ho visto. E sì.
1: Di cosa parla?
0: parla di lui, dovessi aver visto tutta Peaky Blinder prima, però Tommy Shelby,
1: grande parte che l'ho vista.
0: Che ritorna, decide di ritornare in
1: al comando.
0: Non al comando, ma lui ha un figlio che prende il comando quando loro vanno via, quando il fratello muore, quando la zia muore, quindi un po' i Peaky Blinder vanno a sfaldarsi, e prende il comando nella città, e però inguaia tutto, perché come al solito le mafie o i gangster di una volta non hanno più il rispetto di... non sono più, riescono più a essere rispettabili come i padri.
1: Infatti dicono, ma non solamente riguardando questo argomento, che se non allevi un figlio degno, mangia tutto quello che tu hai
0: brucia,
1: costruito.
0: Si brucia tutto. Soprattutto figurati poi nel mondo della malavita, in cui è facile, addirittura il figlio appunto si associa ai tedeschi per riciclare i soldi, perché allora, però quindi, senza pensare alle conseguenze, lui ritorna, arriva, mette più o meno a posto tutte le cose con il suo stile, con il suo modo. Eh sì, perché non te lo posso dire, non te lo posso raccontare. Figurati. Detto questo, purtroppo sia alla fine, no, perché magari sono degli amici che non l'hanno ancora visto.
1: Cosa
0: non
1: aspettate? Posso spoilerare,
0: te lo dico fuori onda. Comunque, a proposito, fuori onda, tanto te lo dico. Salutiamo gli amici, ringraziamoli, lei col suo ventaglietto. Signore e signori, arrivederci, ci vediamo tra poco con l'almanacco per voi.
1: Sigla.

L'Iran ha interrotto unilateralmente i colloqui indiretti mediati dagli Stati Uniti nell'ambito delle trattative diplomatiche. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, vicina alle guardie rivoluzionarie, la decisione di Teheran è una reazione immediata ai pesanti attacchi militari sferrati da Israele in Libano. Il governo iraniano aveva infatti posto come condizione imprescindibile per la firma dell'accordo un immediato cessate il fuoco nella regione. Dal canto suo, il premier israeliano Netanyahu ha giustificato l'offensiva nel sud del paese dei Cedri, parlando d'una risposta obbligata alle ripetute violazioni della tregua e ai lanci di razzi operati dalle milizie di Hezbollah contro le città dello Stato ebraico. I comandi strategici delle forze di difesa israeliane hanno diffuso un urgente e tassativo ordine d'evacuazione rivolto alla popolazione civile nel quartiere di Daie, nella periferia meridionale di Beirut. Il portavoce in lingua araba dell'IDF ha esortato i residenti a trasferirsi immediatamente in aree sicure, specificando che l'azione militare di Israele non è indirizzata contro il popolo libanese, ma mira a colpire esclusivamente

0: le strutture logistiche dell'organizzazione terroristica Hezbollah. I comandi di Tel Aviv hanno avvertito che se proseguiranno i bombardamenti contro le comunità israeliane, l'esercito intensificherà i raid aerei e le operazioni di terra nella capitale. Grave fatto di cronaca in Calabria, dove i vigili del fuoco hanno scoperto 4 corpi carbonizzati all'interno di un'autovettura in fiamme. Il veicolo era fermo nell'area di un distributore di carburante lungo la strada statale 106 da Mendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo i primi accertamenti delle forze dell'ordine, i resti apparterebbero a 4 migranti d'origine pakistana. Gli investigatori della squadra mobile e i carabinieri escludono l'ipotesi di un semplice incidente stradale, concentrandosi sulla pista dell'omicidio plurimo. Al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, mentre viene al momento escluso un legame con le cosche dell'Ndrangheta. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto le celebrazioni ufficiali per l'80° anniversario della fondazione dello Stato Repubblicano, incontrando le categorie fragili e giardini del Quirinale. Ad accogliere il Capo dello Stato, la Jazz Campus Orchestra della Fondazione Musica per Roma, con un'esecuzione di brani storici simbolo della rinascita e dello stile italiano nel mondo. In un messaggio ufficiale trasmesso a tutti i prefetti d'Italia, Mattarella ha ricordato la storica svolta del 2 giugno 1946, avvenuta dopo il ventennio fascista e la tragedia bellica, esaltando la Costituzione come patto civile fondato sui valori imprescindibili di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace. Il sistema creditizio nazionale consolida una straordinaria, vertiginosa fase di crescita economica. Un'analisi dettagliata condotta dal centro studi di Unimpresa evidenzia come gli utili netti complessivi delle banche italiane abbiano toccato nel 2025 la quota record di 47,5 miliardi di euro, registrando un incremento costante rispetto ai già brillanti risultati del biennio precedente. I ricavi totali del comparto hanno raggiunto la soglia dei 110,2 miliardi di euro, a fronte di imposte versate allo Stato per oltre 9 miliardi. I dati confermano il quinquennio d'oro post-pandemia nel settore finanziario, con performance e margini di interesse nettamente superiori rispetto ai livelli storici registrati nel 2018. Grande delusione per migliaia di spettatori in tutta Italia, debutto dell'attesissimo Grand Tour La Vita Adesso di Claudio Baglioni, originariamente in programma per il prossimo 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato ufficialmente posticipato al 2027. È stato lo stesso cantautore romano a comunicare che è stato colpito da una forma acuta di polmonite interstiziale, con una prognosi tassativa da almeno 90 giorni di riposo e cure mediche. Ovviamente tutti i concerti in programma quest'estate sono stati posticipati e gli organizzatori hanno confermato che i biglietti già acquistati resteranno validi per le date di recupero, prevedendo comunque la possibilità di richiedere il rimborso entro la fine del mese. Tennis, grande impresa sulla terra rossa del Roland Garros per il 24enne romano Flavio Cobolli, che ha conquistato l'accesso ai quarti di finale dello Slam parigino superando lo statunitense Zachary Svajda. Il tennista azzurro numero 14 del ranking mondiale si è imposto in 4-7 con il punteggio finale di 6-2, 6-3, 3-6, 7-6 al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Per il giovane talento capitolino si tratta del secondo quarto di finale e in carriera in un torneo del grande Slam dopo il traguardo raggiunto sull'erba di Wimbledon.
1: Donne e parità di genere, aerospazio, innovazione per l'agricoltura e nuove opportunità per start-up, ricercatori e imprese. Questi temi al centro di Innovation Village, il network sull'innovazione del Mezzogiorno che si svolge a Napoli e che per il quinto anno consecutivo vede il sostegno della digital company Optima Italia.
2: La nostra presenza a Innovation Village non è un'occasione sporadica, questa è la quinta edizione che sosteniamo questa bellissima manifestazione. È una manifestazione che per il Mezzogiorno rappresenta il punto di riferimento di incontro fra imprese, istituzione, ricerca. La nostra è un'azienda che nasce e cresce con una forte vocazione, una fortissima vocazione all'innovazione, e quindi la nostra presenza qui è venuta più che spontanea.
3: Per noi è fondamentale la partnership con un'azienda come Optima, che crede, diciamo, nell'innovazione e nell'inclusione, quindi per immaginarci un futuro è quello che proviamo a fare in questi due giorni, a dare l'idea di un futuro migliore, più inclusivo, più sostenibile, e quindi noi lo possiamo fare solo grazie al supporto di partner che credono negli stessi nostri valori.
4: Credo che il gender gap si supera con scelte concrete, non con assiomi scritti in un bilancio di sostenibilità, ma facendo cose, puntando sulle persone. Noi in Optima crediamo molto nei percorsi di crescita, di formazione, puntiamo sulla crescita delle competenze delle persone, ma soprattutto diamo spazio e creiamo degli spazi inclusivi dove poter far

questa perturbazione che porterà dei fenomeni localmente intensi, specialmente nella seconda parte della giornata, con la possibilità anche di locali grandinate. Le temperature massime saranno in netto calo al nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

Flavio Covolli continua a fare sognare l'Italia sulla terra rossa di Parigi. Con una prestazione d'altissimo livello e grande tenuta mentale, il 24enne romano supera l'outsider statunitense Zachary Svajda con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 dopo 3 ore e 15 minuti di battaglia, volando ai quarti di finale del Roland Garros. Per l'azzurro si tratta del secondo quarto in uno slam in carriera dopo Wimbledon 2025. Covolli domina i primi due set mostrando un tennis vario e aggressivo, ma subisce ritorno del californiano nel terzo parziale. Nel quarto set Flavio vola sul 5-2, fallisce due occasioni per chiudere al servizio cedendo la rimonta di Svajda, ma nel decisivo tie break mantiene i nervi saldi e sigilla il match grazie a un passante vincente. Dopo questo successo Covolli vola virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì affronterà nei quarti vincente del match tra il canadese Rogério Yassim e il cileno Tabilo. La top 10 mondiale è ormai a un passo. Direttamente dalla sala stampa di Coverciano, Marco Palestra esce allo scoperto, lancia un messaggio chiarissimo d'apertura all'Inter che lo ha messo in cima alla lista dei desideri estivi per Christian Kivu. L'esterno azzurro di proprietà dell'Atalanta si sente ormai maturo. Sono pronto per il salto in un grande club, dice. La stagione appena conclusa a Cagliari mi ha dato tantissima fiducia e consapevolezza. Il cambio di ruolo da mezzala esterno lo devo a Fioretto nell'Under 16 dell'Atalanta, mentre il passaggio nell'Under 23 è stato fondamentale per conoscere il professionismo. Unica luce azzurra nella tragica notte dell'eliminazione mondiale azzenica contro la Bosnia, Palestra guarda avanti pur portandosi nel cuore l'annata in Sardegna. A Cagliari ha detto: mi hanno accolto benissimo, sono felice di aver chiuso battendo il Milan nell'ultima giornata, ora penso solo a Lussemburgo e alla Grecia, dobbiamo ripartire. Grande spettacolo e gol a Maracanã per l'ultimo test casalingo del Brasile di Carletto Ancelotti prima del mondiale negli Stati Uniti. La Seleção ha travolto Panama con un perentorio 6-2, a segno Vinicius, Casimiro, Ryan, Paquetá, Igor Thiago su rigore e Danilo Santos, mentre Neymar ha assistito al match dalla tribuna a causa d'un problema al polpaccio. Il Brasile volerà ora a Cleveland per l'ultima amichevole del 6 giugno contro l'Egitto. Intanto il figlio di Carlo, Davide Ancelotti, è ufficialmente il nuovo allenatore del Lille. Il 36enne tecnico italiano, dopo i mondiali al fianco del padre, si metterà in proprio firmando un biennale con i francesi per guidarli in Ligue 1 e in Champions League. Dietro il ritardo dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli ci sarebbe una vera e propria battaglia legale in corso con il Milan. Il tecnico livornese e il suo staff contesterebbero infatti alla dirigenza rossonera le modalità dell'esonero della notifica tramite PEC, arrivata ben 4 giorni dopo il comunicato pubblico. Valutano una richiesta per danno d'immagine. L'intoppo sulla buona uscita

0: Non frena però il mercato del Napoli. Il DS Manna lavora per sostituire De Bruyne vicino all'addio con il pupillo d'Allegri, Adrien Rabiot. Per la porta si tratta con il PSV per Kovar. Mentre in difesa i fari sono puntati su Mario Gila e Dodo. Da valutare infine il tesoretto dei 13 rientri dei prestiti. Il Giro d'Italia 2026 si è chiuso nella splendida cornice di Roma con il ruggito d'orgoglio di Jonathan Milan, il velocista della Lidl Trek si riscatta dalle delusioni accumulate nelle tre settimane vincendo in potenza la passerella finale di 131 km precedendo Giovanni Lonardi e Paul Fenot. La classifica generale consacra invece definitivamente Jonas Vingegaard, il fuoriclasse danese della Visma conquista la maglia rosa della 109esima edizione impreziosita da ben 5 trionfi di tappa, entra nell'Olimpo del ciclismo avendo vinto in carriera tutti e tre i grandi giri, Tour 2022 e 23, Vuelta 2025, Giro 2026, primo degli italiani nella generale Davide Piganzoli, ottimo ottavo. Domenica indimenticabile al Mugello per il Gran Premio d'Italia, settimo appuntamento della MotoGP. Marco Bezzecchi firma un capolavoro assoluto, trionfa sulla pista di casa, al comando per tutta la seconda metà di gara. Il riminese dell'Aprilia fa esplodere il circuito vincendo davanti al compagno di scuderia Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Grazie a questo successo il Bez consolida la leadership del mondiale. Vincere qui è qualcosa che sognavo fin da bambino, è incredibile, ha dichiarato. Ai piedi del podio chiude l'ottimo Yogura, Aprilia Trekkhaus, quarto davanti a Fabio Di Gianantonio, Ducati e VR46. Settimo posto per Marc Marquez, rientro dopo il doppio intervento. Completano la top ten Ralf Hernandez, Fermín Aldeguer e Diogo Moreira.
1: Conosco Silvio Baldini da quando era giovane. Ho seguito la sua carriera che è partita dalla base, dal mondo dei dilettanti per arrivare fino alla Serie A. E ho gradito moltissimo questa sua convocazione per guidare la nazionale, quella delle vacanze poi, perché al mondiale non ci va. E ho anche raccomandato che valeva la pena, secondo me, trattenerlo e farlo diventare CT. Poi lui si mette a parlare e combina dei guai, sempre dovuti al suo atteggiamento fin troppo modesto nei confronti di questo mondo. Dice: non ho un curriculum adeguato per diventare CT della nazionale. Io penso che sia modestia, se no dovrei preoccuparmi, perché Silvio dimostrerebbe di non conoscere la storia del calcio, la storia della nazionale, la storia del mondo che lo riguarda da vicino. Perché dovete sapere che, escluso Lippi, il quale ha vinto alla grande il mondiale del 2006 con l'Italia-Juve, Vittorio Pozzo, Ferruccio Valcareggi, Enzo Berzot, i CT vincitori con la squadra azzurra, non avevano praticamente curriculum, nel senso che Pozzo fu chiamato da attività che svolgeva e si inventò CT da un giorno all'altro, mentre Valcareggi e Berzot, diretti dal saggissimo Artino Franchi, si prepararono a vivere la vita da allenatori allenando il Prato, dopodiché dal Prato alla nazionale. Valcareggi vince un meraviglioso europeo, Berzot vince un meraviglioso mondiale. Che cosa vuole Baldini? Che curriculum vuole presentare? Vai a giocare a vincere e io spero che resti anche per le puntate successive.
2: Buongiorno e buona settimana a tutti, oggi è lunedì e vi chiedo un po' di pazienza, molto presto ritorneremo alla normalità con la nostra, la mia solita location. Vi ringrazio stasera e stanotte soprattutto. Ieri sera e nella notte ho trascorso piacevolmente il mio tempo per una ventina di minuti leggendo tutti i messaggi che mi avete mandato sull'ultimo video che ha fatto il botto, perché erano argomenti che chiaramente vi interessavano. I commenti sono variopinti, io rispetto i commenti di tutti e andiamo avanti. Una considerazione vorrei fare adesso, che mi sembra anche centrale per il modo di metterci la faccia e di non metterci la faccia, perché io credo che la faccia vada messa sempre, senza alcun tipo di problema. E se mandi un altro, non hai bisogno del postino che ti consegni una lettera, quando attraversi case puoi andare direttamente tu. Fuori da questa metafora, io ho gradito poco le parole di Stellini e siccome devo dire quello che penso, io ritengo che Stellini avrebbe dovuto rifiutarsi di parlare di De Bruyne, perché vi piacciono o non vi piacciono le dichiarazioni di De Bruyne, ci sta che possono anche non essere piaciute, ma bisogna anche capire quello che è successo nel rapporto con De Bruyne, come è stato utilizzato e tutto quanto, ma Antonio Conte secondo me ha perso un'occasione per metterci lui la faccia, non si manda mai il vice. Io ho la sensazione che Conte abbia letto questo messaggio, ci sia rimasto un po' male e anziché rispondere lui ha mandato il vice a rispondere, è una mia sensazione, ma comunque è un errore, perché comunque, ripeto, De Bruyne ha parlato di te, del tuo gioco, sei un difensivista, io non entro sul discorso del difensivista o meno, ma ribadisco il concetto. Conte merita il rispetto per aver vinto a Napoli, ma hanno speso una tombola per accontentarlo e hanno speso una tombola perché se tanto i soldi mica sono i miei o i vostri e quindi il cartello, ho letto tanti messaggi opposti, il cartello ma lui ha vinto e saremo riconoscenti, certo, ma bisogna vedere quanto hai speso l'anno dopo per vincere soltanto una Supercoppa. Voi pensate che senza Noah Lang, senza Luke, il Napoli non avrebbe centrato l'obiettivo della Champions? Io penso che l'avrebbe centrato tranquillamente. Ma poi, se uno attacca me, perché devo mandare il mio socio dello staff? Non posso rispondere io? Mica ha attaccato Stellini. E poi vorrei dire a Stellini che secondo me ha perso una grande occasione per non far da tramite, perché chi fa da tramite per me sbaglia, che dovrebbe parlare anche di Lukaku Stellini, o farsi dire da Conte cosa parlare e dire di Lukaku, indipendentemente dal chiarimento che ci può essere stato, che non ci può essere stato, non lo so, perché Lukaku è costato a Napoli una cifra e Stellini dovrebbe dire forse: chiediamo scusa per l'operazione Lukaku, l'abbiamo chiesta noi, De Laurentiis ha fatto una cosa contromano per soddisfare una nostra richiesta e le cose non sono andate bene. Questo avrebbe dovuto dire Stellini. E la prossima volta, se io chiedo ad Antonio, fai che Antonio risponda a me, se io chiedo a Pasquale, fai che Pasquale risponda a me e che non risponda Giuseppe al posto di Pasquale. Perché? Premesso questo, dobbiamo trascorrere la nostra settimana e credo le prossime ore a parlare di allenatori. Vediamo Ragnik, Glasner, vanno d'accordo, è il suo cavallino rampante, uno dei pochissimi della scuderia. Vedremo se troveranno l'intesa e quando arriverebbe Ragnik. Per quanto riguarda Slot, la suggestione che c'è stata, ed io ho citato il sito francese che ne ha parlato, non ha portato fin qui a delle cose concrete, ma vedremo. Il Milan è un fuggi-fuggi generale, poi chiaramente la società potrà anche decidere di trattenerli, ci mancherebbe pure, ma contro voglia non si trattiene nessuno. Mi fa piacere che oggi siano state riprese da siti, account, video di tutti i tipi il discorso che vi ho fatto su Rabiot un paio di giorni fa, ieri, 3 giorni fa ho aggiunto Ghila per il Napoli, lo confermo, ne parliamo, non c'è fibrillazione per quanto riguarda Allegri, in questa settimana si dovrebbe passare alla fase operativa, ma ripeto, non c'è fretta, si tratta soltanto di scandire. E tornando al discorso di ieri sulla Juve, aggiungo un paio di cose. Ho visto che oggi i giornali, alcuni, hanno titolato su Colomuani, confermando quanto vi ho raccontato ieri mattina in anteprima sul fatto che in Italia l'unica pista plausibile per Colomuani è la Juve, non certo la Roma che cerca un altro tipo di attaccante, e se dipendesse da Spalletti ne prenderebbe questi due, Vlahovic e Colomuani. Lui firmerebbe domani mattina, da verifiche che ho fatto. Poi che Vlahovic ci sia questo balletto del rinnovo, che la Juve forse, come lì l'ho già fatto questo video, non ha le stesse idee di Spalletti sul rinnovo, ma Spalletti pensa che un altro attaccante

0: così forte non lo sia difficile trovarlo, oppure non lo trovi tanto facilmente. Quindi, se io aggiungo Colomani a Vlahovic, mi dedico alla gestione di OpenDAI e cerco una sistemazione per David se dovesse arrivare, altrimenti resto con tre. E tenendo conto che anche Zeglova può essere un punto di domanda, e tenendo conto che se parli di talenti del Real Madrid, Ottolini aveva seguito ai tempi del Genoa, dovrebbe memorizzare una cosa, che la Juve non è Genoa e che soprattutto c'è bisogno di celerità, rapidità. Non si può andare a 10 km orari, bisogna chiudere le operazioni. Bisogna evitare una fibrillazione che è già evidente. Alla Juve era stato proposto anche Mateta, un nome che sicuramente possiamo tenere se non andrà altrove, essendo a un anno salvo rinnovo dalla scadenza del contratto. A proposito di allenatori, volevo aggiungere che in settimana il Verona incontrerà Gilardino, credo giovedì, venerdì. Ho letto di Juric, non ho conferme di un ritorno di Juric, mentre attenzione a un possibile ritorno di Baroni a Verona, nel momento in cui Baroni dovesse eventualmente accettare di tornare, qualche club di Serie B ha bussato alla sua porta. Questa è una cosa che dobbiamo seguire con una certa attenzione. Avete visto che ci sono state conferme anche su Solet, il video di ieri mattina. Solet, Colomani, attenzione, occhio, ci sono stati collegamenti di tutti i tipi sotto questo aspetto, e sono due piste, Colomani e Solet, che sicuramente vanno seguite con una certa profondità, perché in questa settimana dovremmo, e sottolineo dovremmo, risolvere tutti i quiz della panchina e delle panchine. Il Sassuolo, il Torino con Aquilani, che adesso viene visto da tutti in pole, veniva dato fino a ieri mattina a Bati. Io ho pensato sempre che Aquilani il Torino lo voglia incontrare prima di decidere, che magari lo preferisca al 2, 10, 7% in più. E quindi il Sassuolo, e quindi la Fiorentina con una telenovela per liberare Grosso, che appartiene secondo me al fatto che nell'ultimo periodo qualche nervosismo credo ci sia stato tra Grosso e il Sassuolo, anche alla luce delle parole di Carnevali, che ha detto, ricorderete, qualche giorno fa: Grosso vuole andare via, evidentemente qualcosa si è rotto, altrimenti per me quelle cose l'amministratore delegato del Sassuolo non le avrebbe dette. La Roma è standardizzata, è schematizzata, è orientata a fare quelle cose nei ruoli che vi ho detto, quindi adesso per fortuna Scamacca, e di Scamacca non si parla più. Zirkzee piace moltissimo, ma è una prima punta. Scamacca è una prima punta, Colomani è considerato una prima punta. Da questo momento in poi concentratevi sugli esterni offensivi con i nomi che sono stati fatti: Greenwood, Somerville, ne può venire fuori qualche altro, difficilmente credo Nusa, ma saranno i giorni anche della Roma che in questo mese di giugno dovrà fare una plusvalenza, una cessione, secondo quanto era stato precedentemente programmato. Ma noi ci rivediamo presto. Come vedete, la giacca significa cosa? Che io soffro il caldo, ma faccio finta di non soffrirlo. Ciao ragazzi, a presto e grazie.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con il TG di 3B. Partiamo come sempre dall'immagine satellitare che ci mostra l'arrivo dell'Atlantico sul vecchio continente, con un primo impulso instabile giunto questa notte al nord Italia, temporali anche in questa giornata, lunedì mattina sul nord-est. Altrove una situazione tranquilla, ma qui ad ovest un secondo impulso instabile oceanico dalle isole britanniche e dalla Francia raggiungerà l'Italia nel corso proprio di martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Andiamo a vedere gli effetti. Con questo minimo di bassa pressione, il cedimento ad alta pressione appunto al centro-nord tra martedì e mercoledì 3 giugno, condizioni di tempo a tratti perturbato per la formazione di temporali anche di forte intensità, l'anticiclone difatti tenderà a indietreggiare e sarà più defilato con i massimi tra Portogallo e Medio Atlantico. Probabilmente poi

nel weekend ritornerà sui suoi passi verso l'Italia, favorendo un fine di settimana più stabile e con temperature nuovamente in aumento anche al nord. Intanto però ci attendono temperature in medio addirittura al di sotto nella giornata di martedì 2 giugno, complice l'arrivo di quest'aria più fresca oceanica, aria normanna che raggiungerà il centro nord nella giornata di martedì a suon di temporali. Il sud invece vivrà ancora una giornata calda con valori sopra media per venti di libeccio e di scirocco, temperature grosso modo attorno ai 30 gradi, gradi in più, gradi in meno. Ecco il focus delle precipitazioni con un pomeriggio lunedì di nuovo a tratti temporalesco sull'arco alpino, sulla Valpadana orientale, saranno ancora spot localizzati e poi le regioni centrali, Appennino centrale, temporali in movimento verso il medio Adriatico, soprattutto le Marche. Nella giornata di domani poi arriverà questo minimo di bassa pressione e saranno temporali, scoppio di temporali anche di forte intensità dapprima al nord-ovest, in mattinata, rischio nubifragi sulla Lombardia, entro il pomeriggio anche sul nord-est, Venezia e Emilia-Romagna. Attenzione a fenomeni localmente severi con colpi di vento e grandinate anche di medio-piccole dimensioni. Qualche temporale domani poi verso la serata si formerà anche al centro, soprattutto lungo l'Appennino, Toscana, Umbria, Marche. Il sud invece ancora all'insieme alla stabilità la giornata con sole e caldo tipicamente estivo. Caleranno un po' le temperature qui nella giornata successiva di mercoledì 3. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori, la situazione del Milan.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
0: Restiamo ancora sul Napoli, si parla anche dell'interesse per Dodò, il brasiliano della Fiorentina, che potrebbe essere l'alternativa di Lorenzo, ma a lungo andare potrebbe anche diventare il titolare.
4: Ma guarda, io credo che Dodò in questo momento sia ancora un po' avanti la Roma. È chiaro che il Napoli, se vuole inserire, può inserirsi benissimo, perché ha la possibilità anche economica di poter fare un rilancio nei confronti anche di quella che è la Fiorentina e soprattutto della volontà del giocatore, che mi sia intenzionato ad andare a Roma. La sua preferenza in questo momento è Roma, ma per semplice motivo perché la Roma si è fatta sotto per prima, si è fatta avanti per prima, quindi conseguentemente penso che questo sia il motivo per il quale si parli più di Dodò verso la Roma che è Napoli. Però è anche vero che può essere una soluzione per sostituire Dodò, una differenza però importante. Ricordiamocelo che Dodò non può fare il braccetto di destra come potrebbe fare in certe circostanze di Lorenzo, quindi si parla solamente di un esterno di fascia, quindi bisogna vedere anche come gioca Napoli di Allegri, cioè come giocherà. È evidente che Dodò non potrà essere utilizzato, magari se ci dovesse essere un giorno un 3-5-2, faccio per fare un esempio, non potrà mai essere impiegato in centrale di destra, cosa che invece magari uno come di Lorenzo può anche fare. Se cioè, per la fascia esclusivamente, allora sì, Dodò può essere sicuramente una soluzione. Sai, questo è un giocatore che ha il contratto di scadenza con la Fiorentina nel 30 giugno del 2026, ha praticamente solo un anno di contratto e quindi non credo che di 10 milioni possa ricavare la Fiorentina magari con qualche bonus, anzi forse questa sarebbe una possibilità importante per la Fiorentina di arrivare a questa cifra, ma non è detto che ce la faccia.
0: Ecco, visto che hai parlato della Roma, uno degli obiettivi più seri dei giallorossi è rappresentato dal talento bosniaco Alajbegovic. Non c'è soltanto la Roma su di lui, ci sono anche tanti altri club italiani e non solo.
4: Andava preso un anno fa, io questo è un avviso navigante, andava preso un anno fa, parlo per le squadre italiane, perché chiaramente oggi, anche in virtù della ribalta, no, che ha avuto con la nazionale, soprattutto diciamo vedendo anche la partita in Italia, è normale che questa cosa sia diventata di dominio pubblico, su di lui ci sono tanti altri club a livello internazionale, è ovvio che se decidono lo vanno a prendere loro, cioè, club di Premier, ma anche la stessa Bundesliga può essere una ulteriore destinazione per lui. Io credo che però se tu vuoi prendere un giocatore del genere devi fare un sforzo molto importante. Alajbegovic secondo me è molto bravo, è un prospetto, attento. Io credo che non ci sia solo la Roma, ma c'è anche Napoli, se ne parlava anche in chiave Juventus, e quindi quindi ci sono dei club interessati, addirittura anche la Fiorentina, e anche la Fiorentina stessa gli ha messo gli occhi sopra, però qui siamo di fronte a cifre molto importanti. La Fiorentina vende Fagioli, tanto per essere chiari, per fare un investimento del genere, che potrebbe essere anche una soluzione, ci mancherebbe altro. Però secondo me questo giocatore lo devi convincere con un progetto importante e soprattutto anche facendogli capire di essere all'interno di un contesto in cui essere titolare può giocare con continuità, perché altrimenti diventa problematico. Però sicuramente 3-4 squadre italiane adesso sono su di lui.
0: Roma è riuscita, così si dice, a resistere all'assalto del Chelsea per Svilar. Chelsea che avrebbe offerto 50 milioni, Svilar è stato uno dei protagonisti della Roma che ha conquistato l'accesso alla Champions.
4: Roma è bravissima, no? Nel vendere i suoi portieri, senza anche ad Alisson in passato, no? È stato venduto a 80 milioni di euro, una cifra di questo tipo, adesso non ricordo precisamente, ma insomma siamo su questo ampio raggio di spesa. Chi vuole prendere magari un giocatore di questo calibro, Alisson ha una carriera straordinaria, Vilare è stato decisivo anche nell'ultima partita a Verona, perché poi ha fatto una grandissima parata e quella ha dato il via poi alla vittoria della Roma, quindi...
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro.

0: restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Per ringiovanire, diciamo, a mettere nella rosa italiani, per cui ecco i nomi, no, voglio dire, dei paesi, dei Comuzzo, di cui si è parlato anche nei mesi scorsi. Chiaro, paesi oggi non per un obiettivo del Como, perché purtroppo per lui è infortunato e quindi rientra a novembre, però magari stanno cercando anche dei giocatori italiani che servono e sono necessari per la lista. Quindi per la prima volta un po' di tempo a questa parte mi aspetto un mercato del Como anche impostato sugli italiani, e faccio un grosso bocca al lupo al Como, perché praticamente per prendere un italiano dovrà pagare con tre stranieri. Quindi è vero che la proprietà è forte, la proprietà è importante, però sono costretti nel caso a fare gli investimenti superiori a quelli che avevano programmato.
2: E all'Atalanta invece cosa ti aspetti con l'avvento di Giuntoli come direttore sportivo, l'arrivo di Sarri come allenatore? C'è stata ormai praticamente definita la partenza di Ederson, destinazione Manchester United, e a centrocampo inizia a circolare nomi anche pesanti.
1: Ma guarda, allora, io dico questo, nomi concreti oggi forse è difficile farli, perché comunque sono appena arrivati i nuovi dirigenti. Sto parlando di Cristiano Giuntoli, che ha già fatto un punto della situazione anche con Luca Bertassi, no? Questo è un tandem che sicuramente con Toni D'Amico si riproporrà nel mercato dell'Atalanta. Io penso che Giuntoli Sarri sia una sfida molto stimolante per entrambi, per Cristiano Giuntoli e anche per Maurizio Sarri, perché si ritrovano coi tempi di Napoli e loro credo abbiano in testa di portare l'Atalanta, Lorenzo, ai tempi di quando c'era Gasperini, no? Questo è un anno di transizione, adesso loro vogliono provare a ricostruire un ciclo. Faranno 2 anni di contatto a Sarri, e quindi questo, diciamo, è un progetto però limitato a 2 anni con opzione, ma l'obiettivo secondo me è cercare in qualche maniera di rafforzare ulteriormente la squadra. Ho visto anche che potrebbe partire Scamacca, no? Dal punto di vista delle offerte, delle possibilità. Qui là davanti, avendo perso Lookman, avendo perso poi il giocatore come Ederson, avendo la possibilità comunque sia di fare degli investimenti, non mi meraviglierei se arrivassero giocatori un po' a sorpresa. Qui non so a quale giocatore tu particolarmente fai riferimento, però credo che loro abbiano già le idee su come modificare questa Atalanta.
2: Allora, oggi è puntato anche il nome di Martinelli del Fluminense, ci sono anche altri centrocampisti, sì, sì, del nostro campionato, Ricci, Yashai, che sembrano essere il mirino, però insomma, ecco, evidentemente c'è una visione internazionale, ecco.
1: Sì, però Yashai potrebbe lasciare il Milan, e questa può essere sicuramente una soluzione. D'altra parte, poi i rapporti tra Milan e Atalanta l'abbiamo visti, sono rapporti buoni, anche perché si è creato questo feeling nel momento in cui loro hanno preso anche De Ketelaere, no, dalla Milan, e quindi ci potrebbe stare. Yashai secondo me è una soluzione, non è Ederson, diciamocelo chiaramente, non è Ederson, è un giocatore diverso che però probabilmente non si è espresso, anche in virtù di quella che è stata la stagione del Milan, ai suoi livelli. Sono convinto che magari all'Atalanta, con il lavoro di Maurizio Sarri, potrebbe diventare un'idea estremamente interessante.
2: Oggi c'è stata la conferenza stampa del DS Lecce Pantaleo Corvino, l'ormai ex DS Lecce Pantaleo Corvino, che ha anche spiegato i motivi dell'addio al club santino. Ha detto, tra le altre cose, la passione ce l'ho ancora, se non hai le forze devi fermare la corsa. Mi dispiace, avrei voluto averne ancora per dare qualcosa a Lecce. Lecce non può stare meno, non so quanto tempo ci vorrà per trovare la forza che mi ha contraddistinto. Voglio vincere altre corse, mi sento un cavallo di razza, non voglio morire in casa, i cavalli di razza muoio in pista. Quindi insomma, Corvino guarda avanti e cerca evidentemente anche altre venture.
1: Beh, Lorenzo, sia io che abbiamo chiamato Pantaleo, no? Nel momento, sì, in cui abbiamo saputo questa notizia, e quello che oggi ha dichiarato, quello che ci aveva detto anche nei discorsi, no, in forma privata, sì, che lui sente comunque sia stanco in questo momento, ha bisogno un attimo di staccare, perché le pressioni sono state tante, perché i risultati sono dalla sua parte. Io li cito velocemente, Lorenzo, quelli della sua esperienza a Lecce, no? Lui è arrivato nel 2020 e

stato la promozione della primavera. In primavera 1 ha vinto lo scudetto con la primavera del 2023, ha portato il Lecce dalla Serie B alla Serie A, no? Ha fatto 4 salvezze consecutive, ha rimesso in sesto anche dal punto di vista del bilancio alla società, quindi è un lavoro

0: anticipato anche a noi che lui vuole tornare in pista. Io sono davvero curioso, Lorenzo, di capire che cosa ha in testa, perché lui vuole stare in pista, no? Vuole essere, diciamo, vuole finire in corsa, come si dice in gergo, la sua carriera, vuole andare avanti finché può con il mondo del calcio. Però ora quale potrebbe essere? Allora, all'estero non ci va, perché non credo si voglia sposare, anche perché con la famiglia, no? C'è una scelta dal punto di vista personale di dedicarsi un po' più di tempo ai suoi affetti. E allora magari, io sai cosa stavo pensando? Ci pensavo anche ieri sera. Sì. E se lui volesse andare a prendere una squadra dalla Serie C e portarla in Serie A? Potrebbe essere questa la sua ultima sfida. Non so quale. Però magari fare una roba come quando no cominciò a Casarano, ti ricordi bene, no? Casarano e lui cominciò da lì e poi lì è diventato Pantaleo. Ecco, magari potrebbe essere una sfida simile.
1: Cioè, riportare in Serie A, portare in Serie A una squadra prendendo dalla Serie C, l'ultimo grande miracolo sportivo che vorrebbe fare.
0: Questa potrebbe essere forse la sua sfida, il suo desiderio, ma ovviamente non lo possiamo sapere perché ancora... Però io credo che lui non aspetterà tanto, si rimetterà in pista velocemente.
1: Sì, sì, anche perché insomma, al di là del fatto che non è giovanissimo, come ricordavamo, ma lui si sente ancora in grado di dare e quindi evidentemente può anche pensare ad un progetto pluriennale.
0: Ma io penso proprio questo, Lorenzo, pluriennale penso 3 anni, guarda, sì. io non credo che lui voglia arrivare oltre 3 anni, cioè come ha bisogno di una piazza tranquilla, tra virgolette, nel senso senza eccessiva pressione, con un presidente illuminato che gli dia carta bianca, che gli metta a disposizione anche delle risorse necessarie, no, non eccezionali, ma discrete per poter fare il suo lavoro, poi il resto ci pensa lui. Ecco, quindi lui, secondo me, sta pensando a questo, come dire, finisco con un sogno, che è quello naturalmente del mio lavoro, di continuare, di stare sul campo finché ho fiato e voglio finire con un sogno, con una favola. E la favola potrebbe essere questa, cioè un altro traguardo che in questo momento uno si immagina che Paleo Corvino potrebbe portare a termine magari in un progetto di 2 o 3 anni.
1: E allora, grazie al direttore di tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini, buona serata.
0: Grazie a te, un saluto a tutti, buona serata e buona trasmissione. Ciao Lorenzo.
1: Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati negli studi di Firenze, di tutto il mercato web. Questa è a tutta C. Chiedo al buon Giorgio Sorani in cabina di regia di togliere il ritorno dalle cuffie, perché sento più la voce, non so quante volte, è già a sufficienza. Ci siamo, perfetto, grande, grazie mille a Giorgio Sorani, che a questo punto saluto ufficialmente per l'appuntamento odierno con la nostra trasmissione di approfondimento dedicata al mondo della terza serie, mercoledì 3 di giugno. Nella serata di ieri è andata in scena, o quantomeno ha iniziato ad andare in scena, la finale di andata dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli, risultato 1-1, ma è successo un po' di tutto. Di questo iniziamo subito a parlare collegandoci con la redazione tuttoc.com. Questa mattina con noi c'è Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.

0: Buongiorno Luca, buongiorno agli ascoltatori e agli spettatori.
1: Allora, serata di gala, prima serata di gala ufficiale delle finals, della gara finale di questi playoff, Rigamonti, Union Brescia, Ascoli, tribuna VIP piena di personalità, iniziando ovviamente dal numero uno della Lega Pro, Matteo Marani. Va tutto abbastanza bene, con una partita anche decisamente animata che arriva sull'1-1 con la rete del vantaggio degli ospiti, con Renzo Pin, il pareggio praticamente immediato del solito Crespi. Poi a un certo punto inizia a piovere, giusto?
0: Sì, serata di diluvio più che serata di gala. È un peccato perché stavamo assistendo veramente a una gran bella partita. Non sembrava neanche una partita di Serie C, con tutto il rispetto per la categoria. L'unica nota negativa, al di là del diluvio, è lo spazio, quell'enorme spazio vuoto in una delle due curve, perché, come sappiamo, per motivi insondabili è stato deciso di vietare la trasferta sia ai tifosi dell'Ascoli a Brescia che viceversa ai tifosi del Brescia ad Ascoli. Quindi la cornice di pubblico è stata spettacolare, perché Rigamonti ieri era stracolmo, con quel bel vuoto nella curva, che insomma non è che sia proprio un bellissimo biglietto da visita per il calcio italiano in generale, non soltanto per la Serie C. La partita, come dicevo, è stata veramente una bella partita. L'Ascoli rimane una squadra estremamente complessa da affrontare, ritengo, continuo a ritenerla la favorita anche in questo doppio confronto, però il Brescia Crespi è veramente uno stato di grazia che può essere determinante, perché con un attaccante tocca mezzo pallone a partita e fa sempre gol, può spostare una partita anche nel momento in cui magari sei leggermente sfavorito nei confronti dell'avversario. Quindi vedremo intanto come va a finire oggi l'altra mezz'ora che si recupera dalle 7 e poi come andrà a finire il doppio confronto.
1: Esatto, perché la decisione, rinviato per pioggia, ovviamente il match, l'arbitro di Loreto è tornato per la consueta ispezione 15 minuti dopo la sospensione, ma il campo soprattutto nelle due aree di rigore e sulla fascia del campo direttamente adiacente alle panchine era veramente un acquitrino, e allora si è deciso di rinviare il match ad oggi alle 19:29. 9 minuti ancora da disputare. Sono d'accordo con te, l'Ascoli ha una qualità di gioco sicuramente superiore e lo si è visto in alcuni frangenti anche ieri sera a Monti, superiore a tutte le altre. Bravo Corini, perché leva chiaramente dal campo, bravo Corini a schierare il suo Brescia praticamente uomo contro uomo. Era un 11 contro 11 letterale quello che si è visto al Rigamonti, tant'è che Ascoli ha fatto più fatica del solito a produrre la sua manovra. Adesso bisognerà capire innanzitutto come riprenderà, con che testa, mi viene da dire Matteo, la gara questa sera alle 17, perché praticamente 24 di stop con 20 minuti da giocare. Domenica un'altra sfida, quella del ritorno. Sicuramente è una situazione difficile da gestire.
0: Sì, è una bella variabile impazzita, in effetti, questa del recupero, perché poi si giocherà 29 minuti di più recupero, quindi è difficile anche interpretarla una partita del genere, perché è come giocare semplicemente un supplementare, però non arrivando la stanchezza dei 90 minuti precedenti. Quindi c'è da capire come le due squadre interpreteranno la partita e come la interpreteranno nell'ottica del confronto di ritorno. Non ho memoria di finali rinviati, sicuramente in Serie C, ma non ho memoria di finali playoff rinviati in generale, quindi non abbiamo neanche uno storico, se non altro uno storico recente, per
1: No.
0: capire come ci si possa muovere in queste situazioni. Fermo restando che, tra l'altro, il fatto di recuperare dal minuto in cui è stata sospesa la partita è anche una cosa abbastanza evidente, perché da qualche anno fa, soprattutto nelle categorie inferiori, si ripartiva dal primo minuto, quando veniva sospesa la partita indipendentemente dal risultato. Ricordo un Latina Chieti, ecco, per citare un caso abbastanza recente in Serie D, Corredi, che si stava giocando praticamente la promozione diretta, sospesa a quarto d'ora dalla fine, Corredi avanti 2-0, e si ripartì dal primo minuto con tutto quello che ne conseguì in termini di entusiasmo da parte dei tifosi reativi. Quindi vabbè, vedremo come va a finire. Certamente

0: Speriamo che il tempo oggi regga, almeno le parti di Brescia, perché un altro rinvio sarebbe veramente preoccupante.
1: No, un altro rinvio sarebbe difficile anche probabilmente da gestire proprio nella dinamica anche della preparazione della gara di ritorno. Ricordiamo allora velocemente quelle che sono le formazioni, tra l'altro con l'Ascoli che ha già effettuato anche due cambi e quindi ripartiranno ovviamente non con l'11 iniziale, formazione di Tomei, ma con l'11 successivo alle sostituzioni. Union Brescia 3-4-2-1, Gori, Bocci, Armati, Silvestri, Lamesta, Mercati, Balestrero, De Maria, centrocampo, Denaro e Malamo, supporto di Crespi, Ascoli con il 4-2-1, Vitale, Alagna, Curado, Rizzo, Ghire in difesa, Corradini, Damiani a centrocampo, poi il tridente di trequartisti, Silipo, Milanese, anche se in realtà è un centrocampista, quindi dovremmo parlare di un 4-3-3, ma va a sostituire Rizzo Pinna, che era il trequartista generale che ha iniziato il match ieri, Dufizi e Chakir, che è entrato al posto di Gabriele Gori. Vengono tenute anche le ammonizioni a Corradini e Dufizi per l'Ascoli e di De Maria per l'Union Brescia, quindi insomma un epilogo che nessuno sinceramente si sarebbe aspettato, ma tanto oramai quest'anno in Serie C sappiamo benissimo che funziona, che è non aspettarsi assolutamente niente. Per tutto il resto, Matteo, ci sono state ufficialità non tanto nella giornata di ieri quanto nella serata di lunedì con l'Ostia, in particolare con l'Ostia Mare che ha confermato l'allenatore con tanto di rinnovo. Lascio a te insomma un po' il timone, l'altro so che c'è anche un comunicato del Savoia.
0: Sì, l'Ostia Mare riparte da D'Antoni, che quindi rinnova la Serie C, mi auguro per l'allenatore laziale, con risultati migliori rispetto all'ultima volta, perché la conquistò col Monterosi, tra l'altro era un pupillo insomma, del presidente Poni, però il suo percorso in Serie C durò abbastanza poco, venne salato se non vado errato entro fine ottobre, inizio novembre. La ritrova con l'Ostia Mare da assoluto protagonista, perché ha vinto un campionato complicatissimo che in cui nessuno dava l'Ostia Mare come favorito, perché insomma un campione con Ancona, Teramo, il Chieti, che poi ha avuto tutte le vicissitudini, quindi non si aspettava certamente l'Ostia Mare lassù. C'è da capire ad Ostia, al di là dell'aspetto legato all'allenatore, dove giocherà l'Ostia Mare, perché tanto a proposito di Serie C e tutti i problemi della Serie C, il primo e principale problema di quasi tutte le squadre, soprattutto le neopromosse, è il capo. L'esempio lampante è il Vado, che fino all'altro ieri minacciava addirittura di non partecipare nemmeno. L'Ostia Mare dovrebbe traslocare in provincia, o forse a Guidonia o a Latina, quindi fuori dalla provincia, però l'assessore allo sport del Comune di Roma, nei giorni scorsi ha aperto la possibilità di usare il campo della Stella Polare, che io abito da queste parti, non proprio ad Ostia, ma insomma questo mondo del calcio dilettantistico nazionale lo frequento da una ventina d'anni e sento parlare dello stadio della Stella Polare per l'Ostia da quando moria, però questo stadio è usato per il rugby e non per il calcio. Se Orato riesce a dirlo anche per il calcio, ben venga, anche perché penso che insomma la tifoseria dell'Ostia dopo 30 anni che ritrova la C, farebbe piacere non doversi fare 70-80 km per vedere la squadra giocare in casa. Il Savoia...
1: Sì, anche perché il centro sportivo, scusa se ti interrompo, il centro sportivo, quello costruito all'Ostia durante la gestione di Rossi, prevedrebbe anche un impianto al suo interno, ma ovviamente ancora non è ultimato, non è adeguato alla categoria. Sul fronte stadi hai perfettamente ragione, continuano ad esserci queste problematiche. Il Vado fortunatamente sarebbe la risolta, per chi dovrebbe andare a giocare, a meno di clamorosità, al Piola di Novara. Il Sorrento che continua il suo pellegrinaggio fra gli stadi del Sud Italia, perché ha giocato per due anni a Potenza, adesso si sposta a Picerno per questa stagione, in attesa che lo stadio Italia, casa del Sorrento, sembra con l'inizio del 2027 possa tornare a disposizione. C'è la questione Bari, giusto perché ci mancava un problema con il Bari, perché la concessione è ufficialmente scaduta con il San Nicola. Il comune ha detto no a un prolungamento della convenzione in scadenza, quindi o una nuova convenzione o il San Nicola sta chiuso, e il Bari sta cercando di capire come poter fare in assenza di una d'accordo per il San Nicola.

0: scuola, perché arriviamo al 16 di giugno, devono essere presentate inderogabilmente le domande di iscrizione al campionato e serve un impianto. Si è parlato del Barletta, si è parlato di quello dell'Altamura, il sindaco di Altamura, a noi nessuno ci ha chiesto niente. E poi cos'altro manca in questa situazione? Quella del Bra, che tecnicamente è retrocessa al play-out contro la Torres, quindi sarebbe la prima società diritta ad un'eventuale ammissione. Ricordiamoci che la Ternana non c'è più, purtroppo, che sta cercando anch'essa di ripartire dalle categorie inferiori, però il Bra lo scorso anno era in trasferta in casa del Sestri, situazione ancora assolutamente tutta da definire con la formazione piemontese che potrebbe essere costretta a rinunciare alla riammissione proprio in virtù di questa problematica. Tra l'altro sarei clamoroso che i piemontesi del Bra tornassero a giocare in Liguria a Sestri Levante e i Liguri del Vado invece se ne vanno a Novara. Siamo un mondo bellissimo dove non ha senso praticamente niente. Matteo, dici del Savoia, scusa l'interruzione.
1: Sì, no, e se vogliamo poi anche concludere il discorso, poi c'è anche il Cosenza, perché lì addirittura piazza che spinge il Comune a non rilasciare il Nosta. Io vorrei tra l'altro sommessamente ricordare a tutti i tifosi, anche quelli del Cosenza che spingono affinché il Comune non rinnovi la commissione, che se entro il 16 giugno non viene indicato uno stadio decade il titolo sportivo, il che significa che la matricola diventa carta straccia e si riparte da dove c'è un buco nei dilettanti. Quindi non so esattamente quale sia il vantaggio, io capisco tutta la polemica nei confronti della presidenza Parascio, il disamore, ormai la disaffezione che c'è nei confronti della proprietà, ma tra una squadra di Serie C e ripartire forse dall'eccellenza, se non più giù, non lo so quale delle due opzioni sia migliore. E Savoia, come dicevamo, ha pubblicato un comunicato che io faccio fatica a commentare. Allora, intanto è un comunicato scritto in prima persona ma firmato da persone, anzi il comunicato a volte è in prima persona, a volte è in terza persona, però è firmato da 3 persone, quindi anche dal punto di vista proprio strettamente stilistico, diciamo, è abbastanza rivedibile. Detto questo, il comunicato è tutto un endorsement nei confronti di Formisano, dell'allenatore Formisano, ex Pinese, ex Perugia, e attualmente sotto contratto con il Livorno, è stato esonerato, ma è attualmente sotto contratto nel Livorno, che a detta del Savoia, di Machione, di Emanuele Filiberto e di Angelo Sessa, sarebbe da 3 anni l'allenatore ideale per il Savoia. 3 anni fa il Savoia era in eccellenza, ricordiamolo. Qui verrebbe da pensare che lo ritenesse un allenatore anche d'eccellenza. Però io un comunicato del genere, in cui ci si auspica l'arrivo di un allenatore, non me l'aspetto da una proprietà, o comunque se me lo aspetto da una proprietà, mi aspetto nel momento in cui l'allenatore ha già firmato, non nel momento in cui l'allenatore ha ancora sotto contratto e tu speri che si liberi da Livorno. È un mondo meraviglioso anche per questo, Serie C.
0: Volendo fare una citazione cinematografica da nerd, il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco, mi verrebbe da dire. Matteo, grazie mille, buona giornata e lavoro.
1: Grazie Luca, buona giornata e buona anche a te.
0: Salutiamo Matteo Ferri, la redazione di TuttoC.com. Vi ricordo un paio di riferimenti che mi sono dimenticato ad inizio di puntata. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite e soprattutto il 61 del digitale terrestre. Il numero per i vostri WhatsApp è il 331 8200 213. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: da parte di A Tutta C nella sua puntata di mercoledì 3 di giugno. Doveva essere il day after della finale di andata dei playoff di Serie C, così non è stato, o quantomeno in maniera parziale, perché si sono giocati solo 61 minuti della sfida del Rigamonti, che poi verrà recuperata quest'oggi nel restante minutaggio alle ore 19. Cerchiamo un po' di fare un punto della situazione analizzandola con chi il campo lo ha vissuto da professionista, quindi ne conosce le dinamiche in maniera approfondita. Do il ben trovato a mister Gianluca Colavit. Buongiorno mister.
1: Salve, buongiorno.
0: Allora, mister, non so se è mai capitato in carriera di dover gestire una partita di fatto spezzata come quello che sta accadendo e accadrà appunto alle 19 oggi ai suoi due colleghi Corini e Tomedi, Union Brescia e Ascoli. Cercavo di immaginare di raccontare quali possono essere le difficoltà di gestire una partita di fatto si è interrotta e comincia 24 ore dopo.
1: No, non mi è mai capitato. Comunque ieri sono assistendo.
0: Mister, la sentiamo. Mister,
1: mi sentite?
0: Adesso sì, ci sentiamo. Ok.
1: No, dicevo ieri comunque
0: niente. Chiedo al buongiorno Sorani di provare a richiamare il mister, perché lo stiamo sentendo in maniera veramente robotica e costante. Stiamo parlando con mister Gianluca Colavit delle difficoltà che possono nascere nella gestione di una partita tronca, spezzata a metà come quella di ieri, come la finale d'andata tra Union Brescia e Ascoli. Ricordiamo ieri interrotta al 60esimo minuto per un nubifragio che ha veramente reso il rettangolo verde del Rigamonti molto più simile a una palude che a un campo ad un campo da calcio, tra l'altro con il rischio a un certo punto dell'incolumità dei calciatori stessi, perché il pallone non viaggiava mentre loro scivolavano decisamente bene nelle pozze che si erano create all'interno del terreno di gioco. Dovremmo aver recuperato mister Colavit. Mister, ci sente?
1: Io mi sento bene. Voi
0: adesso sentiamo benissimo. Sì, adesso sì.
1: No, dicevo, era comunque una partita interessante, bella, intensa, con valori tecnici, tattici, e poi dopo c'è stato l'imprevisto. Non mi è mai capitato comunque in carriera di vivere una situazione del genere. In linea generale, comunque, ti dico, sono un po' contrario a ripetere la partita per 30 minuti per il restante. Non, diciamo, è una formula secondo me andrebbe rivista, cioè con altre soluzioni, perché comunque gestire una crisi del genere e ripartire per 30 minuti in una finale playoff non la vedo una cosa fatta bene, questa è la mia considerazione. Così.
0: Quale potrebbe essere secondo lei, mister, una soluzione alternativa?
1: Questo ovviamente ci sono le persone deputate a fare show, però se mi chiedi un'opinione ti dico che cioè, o lasci il risultato del campo e quindi vai a fare l'altra finale ad Ascoli, oppure non lo fai ripetere la partita, perché quindi ridai 90 minuti, 95 minuti alle squadre. Certamente diciamo, ciò che si fa negli altri sport, nel calcio, comunque il calcio è qualcosa di, secondo me, qualcosa di diverso, in questa opinione.
0: Ecco, mister, stavo parlando della qualità della partita che abbiamo visto almeno per un'ora al Rigamonti. Sappiamo che l'Ascoli probabilmente produce il gioco migliore della Serie C, almeno per questa stagione. però va detto che il Brescia è stato molto bravo nel contrastarlo. Corini in questo caso è stato, ha mostrato secondo me tutta la sua esperienza, perché se, vedendo proprio la partita anche attraverso